0: number one enemy of progress is Western. National security is more important than individual will. All sports broadcasts will proceed as normal. No more than two people may gather anywhere.
1: Questa non è la solita radio commerciale. Questa è Radio Onda d'Urto, radio libera, indipendente e antagonista dal dicembre 1985.

dal 1985 su Radio Onda d'Urto trovate informazione locale, nazionale ed internazionale, cultura, musica e intrattenimento. Ascoltaci anche tramite l'app e sul sito radioondadurto.org. Seguici su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Contattaci allo 030 456 70 e all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Scegli Radio Onda d'Urto, scegli una radio libera.

0: Potrai far ballare un piccione. Ma non potrai mai fermare radio onda d'urto.
1: Accidenti, doppio e triplo accidenti.

0: Hey yo, questo è Virus, direttamente dal Made in Brescia, per Radio Onda d'Urto, supportata l'hip hop underground.
1: Vai Virus!

0: cazzo pure in radio?
1: Perché questo è un mondo assurdo. Senti sulle coste l'onda d'urto.
2: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento.
1: Come un antifurto.
2: 99.6 per Brescia, Provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Sì, io ti ho capito, ma diciamo da quanto tempo ti senti ingabbiato, diciamo, in questa tua prigionia, di questo senso di tua prigionia?
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

4 anni di Sardegna vuol dire come minimo, se uno ci vive dentro insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere sta roba qua, si chiama Zirigeltaggia, vuol dire lucertolaio. È un litigio fra due pastori per questioni di eredità.

0: leggere Shakespeare, questo è il vero problema. A fine stagione elettorale sconti della pena. Il Lambro che cos'è?
1: Un fiume in pena.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto.

che di pavido umore che fugge dal nemico a distanza, e solo vigliacco al più traditore scagliamoci addosso al vino nemico. Armati di brocche di pavido umore che fugge dal nemico a distanza, e solo vigliacco al più traditore.

Sì, siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Dal 1985 una radio libera e senza pubblicità. Supportaci e ascoltaci.

grazie a voi, auguro buona giornata a tutti e con un'unica preghiera: non giriamo mai la testa dall'altra parte quando vediamo un'ingiustizia.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure.

0: hinter euch. Der Einsatz des ganzen Mannes war erforderlich.
1: Ecco mi si taglia.
0: Nicht vor euch geschenkt.
1: Il salone della Terrestina, quella sera di prima sera si arrompente le casse. Per gli abiti, alcuni dei quali ricchissimi, indossati quella sera dalle concorrenti, le serote case di moda italiane hanno vissuto anche anche un po' la loro battaglia. Dalla vicina che li ha recapitati, al modellista, alla sartina che li ha cuciti e che ha sognato forse in cuor suo di poterli indossare almeno una volta nella vita in un'occasione come questa. In Italia è stata eletta. La giuria rappresentata da uomini
2: e lavoro, artisti, è il motto della gioventù tedesca.
1: Poiché le dame è più curioso e complesso di quanto si
2: noi daremo un primo esempio.
1: Ileana Mammarella.
2: Noi prendiamo ora l'iniziativa.
1: Letizia Rega.
2: Molti dei migliori giovani di tutte le fabbriche faranno una crociera verso le regioni del nord.
1: L'altra romana, la signorina Paolucci.
2: Gioia lavoro. È il motto della gioventù tedesca.
1: L'ultimo sorriso allo specchio prima di quello finale è
2: tutto.
1: L'incoronazione di quella che la deriva.
2: Così oggi, in centinaia di officine, scuole speciali, i giovani si preparano per esplicare che poi, con buon successo, i compiti loro affidati dalla patria. Ci sono poi le scuole.

Okay.

nella fabbrica dei perdenti, sotto un cielo senza denti, qui nessuno ha paura, anche la fine meno scura. Alza un poco il tuo bicchiere, che qualcuno pagherà le spese. I torti sono tanti come il sangue sui miei pianti.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

Il ballo del fallito.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. You can feel the horses under the hood. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare. Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strut, bump all the walls. The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

Bentornati, bentornati ascoltatori e ascoltatrici Radio Onda d'Urto. Serate Blues Metal Jacket, questa sera serata 60s. Balliamo da soli, divertiamoci da soli e quindi ci immergiamo in sonorità varie, in realtà un po' black, un po' bianche, un po' americane, un po' inglesi, un po' internazionali e un po' lo spirito d'epoca così. Sono i 60, cominciamo dal 67, loro sono The Outsiders, era un gruppo addirittura olandese, c'era un gruppo americano dello stesso nome, forse fecero più famoso, più strada gli Outsiders. Questa è Touch che vi faccio sentire, fecero le tournée con i Pretty Things, altra gente in Olanda. Vabbè, e questo è l'inizio della serata. Buon ascolto, Touch The Outsiders.

No, The Outsiders era Touch, siamo negli anni 60, anzi verso la fine 60, 66, 67, c'erano The Shadows of the Night. Durarono pochissimi anni, formatisi nel 63-64, due album, Gloria era il uno. Nel 69 erano già chiusi, era già finito, erano già altrove, ma questo è un rimasuglio di quell'epoca, epoca 1968, Shadows of the Night, questa è Shake.

Erano Shadows of the Night, questo è Blues Metal Jacket, l'approfondimento blues di derivazione del martedì sera. Prossimo c'era anche lui negli anni 60, ovviamente, John Lee Hooker, questa è la sua She's Mine, Keep Dancing.

È una versione dance di John Lee Hooker, e a seguire Slim Harpo. Rimaniamo nel Chicago Blues, ma con un po' di groove. È Boogie Chillin'.

Dopo Slim Harpo, a questa puntata di Blues Metal Jack anni 60, Lowell Falson fece ballare un sacco con questa sua tramp, che sicuramente non era uno slow blues, ma era un funk.

Era Tramp, Lowell Falson, e da seguire abbiamo un paio di minuti per ascoltare le divagazioni 60 di Herbie Hancock con questa Bring Down the Birds.

Brescia di Radio Onda d'Urto. Blues, variazione e divagazioni, questa sera anni 60 e dance, se vogliamo. C'è voglia di ritmi, di balli anche in solitaria. Loro sono The Shotgun Express con Curtain.

Ok, siamo in fase ballabile e strumentale, ci manca James Brown che fa uno semi strumentale, ogni tanto abbaia, urla, ride, suona tastiere e fa shh for a while, e infatti questa è shh for a while, Mr. James Brown.

0: Sempre Blues Metal Jacket, dopo James Brown ritorniamo a forse i pezzi più cantati, meno strumentali o più strumentali, altrettanto cantati. Ronnie Jones, siamo sempre nel 60s, Little Bitty Pretty One.
1: Hey girl, come here, ha, let me tell you.

Alleggeriamo questa sera, alleggeriamo. Parti anni 60, dopo Ronnie Jones, Little Bitty Pretty One, c'è Harvey, questo poi molto leggera, Any Way You Want.

visto che anche una serata di B-sides, di pezzi meno conosciuti ma comunque apprezzabili e ballabili, che danno così un colore di un'epoca, o se volete un taglio a una certa ora, come se fosse, che ne so, una sera del 1968. Wilson Pickett, Baby, Don't You Weep.

passano i minuti, questa è sempre Blues Metal Jacket. Accompagnarci nei prossimi pezzi ci sarà ad esempio un leggero, più soffuso quasi, Bobby Bland con 36 22 36.

era Bobby Bland e subito a seguire Oscar Brown Jr. con Humdrum Blues.

Ci sono gli aromi della fine degli anni 50 e si uniscono a quelli dei 60. Sono prodromici di quelli dei 70 che dovranno ancora arrivare prima che arrivi il funk, e ci sono tutto il contrario di tutto, ed è semplicemente una puntata di Blues Metal Jacket da ballare, da così e da riballare. Quindi balliamo con Archie Bell and the Drells con Tighten Up, e subito a seguire The Night Times featuring Herbie Goins. Ci sentiamo Yell No Temptation.

The Hell No Temptation, The Night Timers featuring Herbie Goins. E questa è una puntata di Blues Metal Jacket, così Soul 60. Buddy Miles a seguire, Buddy Miles Express con Memphis Train, e subito collegato ci sarà The Truth con Hate Grip.

Sono i 60 e ci stiamo approfondendo, ci stiamo entrando sempre più nel profondo, nel più interno, nell'anima più black di quelli che sono i 60. Più scuri certi angoli che poi possono essere ripescati e riascoltati col tempo e ripensati diversamente. Questi sono The Poise con That's the Way It's Got to Be, e subito a seguire ci saranno The Shots con Keep a Hold of What You've Got, e diamogli una possibilità.

And all the shots can keep a hold of what you've got. Prima ancora c'erano The Poets con That's the Way You Got to Be, ed è della provincia americana quasi, poi il garage rock che sta crescendo e quant'altro. E quindi ci andiamo avanti a approfondire questa puntata un po' casuale, un po' funk, un po' garage, un po' rock and roll, un po' che altro. Jimmy Winston and His Reflection. Mike, vado a scegliere dei pezzi troppo conosciuti così almeno non ci stanchiamo, e poi a seguire pensate un po' i Chicago, veramente quei i Chicago con I'm a Man.

E dopo Jimmy Winston dicevamo i Chicago con M&M, e nel frattempo vi saluto, ci sentiamo martedì prossimo sempre dalle 21 alle 22. Ciao a tutti da Andrea, buon ascolto con la programmazione di Radio Onda d'Urto.

perché resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre

0: sai che resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Sulla scena più di Freddy Krueger, ho avuto un sogno come Martin Luther. In tutto il mondo

a svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.

0: altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani
0: un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre

metamorfosi dovuta ad un fastidio che si manifesta dopo storie di pensieri strani, crisi maniacali, uccido io la quiete col veleno che produco per restare nei miei piani. La deficienza è sotto tiro, la tengo appesa a un filo, la sua risata è insopportabile se premo uccido. Non ho tempo da sprecare, zero sprechi, niente giochi, mi ho da fare. Quello che mi spetta non lo voglio più, non serve più, anche se ci fosse non mi calma più. Ormai ci sono e resto, mi nutro di fastidio e mi innesco. Volosco, ho il fermo immagine sul programma guaio. Sono stronzo ma non ti invidio, bravo perché studio, scarbato di fronte a tanta cortesia.

There's Aretha Franklin.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Questa passeggiata con il nostro presidente onorario Elia Pegorno, storico partigiano dell'ambiente apuano. Portiamo le persone in maniera gratuita da tutte le parti d'Italia a vedere le meraviglie e anche purtroppo gli errori che ci sono sulle Alpi Apuane.
2: Siamo appena partiti, in teoria dovremmo arrivare in vetta per mezzogiorno, poi sarà srotolato uno striscione e faremo un piccolo spuntino prima o poi di ritornare al punto di partenza. Il scarto della lavorazione del marmo finisce nelle falde acquifere e quindi fa sì che sia necessaria un'operazione ulteriore di depurazione per rendere l'acqua adatta al consumo. Quando pensiamo a queste cave a Carrara ci viene subito in mente il marmo di Carrara utilizzato per il David di Michelangelo. In realtà, se noi andiamo a vedere oggi come viene utilizzato il marmo estratto da queste cave, vediamo che solamente l'1% si trasforma poi in un'opera d'arte. Il 75% diventa carbonato di calcio, che poi ritroviamo anche ad esempio nei nostri dentifrici, e la restante parte finisce sul mercato sotto forma di piastrelle, lastre e quant'altro.

0: Onda Anomala, notizie, eventi, movimenti dalla clima che cambia, la trasmissione di Radio Onda d'Urto all'interno della cassetta degli attrezzi dalla martedì in onda alle 18.45 in replica il giorno successivo, in apertura di trasmissione. Nella puntata di oggi ci occupiamo delle Alpi Appoane, partendo da quanto accaduto durante l'iniziativa di domenica 7 giugno, Montagne in polvere. Una trentina di automobili danneggiate al termine di una manifestazione pacifica contro l'escavazione sulle Alpi Appoane. E quanto accaduto appunto domenica 7 giugno in Val Serenaia, nel comune di Minuccio, siamo in provincia di Lucca, dove oltre 300 persone hanno partecipato a una camminata consapevole promossa dall'associazione Appoane Libere per richiamare l'attenzione sugli effetti dell'attività estrattiva nel territorio. Dopo oltre 3 ore di cammino lungo la via delle cave, i partecipanti al ritorno hanno trovato decine di auto danneggiate con calci, graffi, vetri rotti, scritte. A raccontarci quanto è accaduto, Camilla e Caterina di Ape Firenze, reso pubblico, come dire, quanto accaduto alle altre sezioni dell'APE durante il campeggio nazionale che si è tenuto in Val Consei sopra il lago di Ledo lo scorso fine settimana. Campeggio nazionale delle sezioni apeine, e in questa occasione abbiamo appunto conosciuto Camilla e Caterina e ci siamo fatti raccontare quanto accaduto. Non so chi di voi due vuole iniziare, magari raccontiamo a chi ci sta ascoltando cosa è accaduto.
1: Benissimo, allora posso partire io, grazie Marco per questa occasione, ci fa molto piacere. E come hai detto giustamente tu, Ape Firenze, quindi la sezione d'alveare fiorentino, aveva organizzato per il weekend del 6 e 7 giugno una 2 giorni nel cuore delle Alpi Appoane, appunto in Val Serenaia, sarebbe la parte settentrionale delle Alpi Appoane. Nella prima giornata avevamo organizzato, diciamo, una gita interna solo per noi apeine, e sempre in quelle zone, con pernotto in uno dei rifugi della zona. E la domenica mattina ci siamo uniti alla camminata consapevole chiamata Montagna in Polvere, che era stata organizzata appunto da Appoane Libere e che ha visto oltre 300 persone, diciamo, attraversare lo scempio dei 5 siti estrattivi che sono appunto attivi in una delle valle più iconiche di interesse delle Alpi Appoane, sia da un punto di vista di flora, fauna, ma anche geologico e speleologico. E siamo arrivati, diciamo, al rifugio Donegani, che era il punto di ritrovo e di partenza della camminata, dove, insomma, abbiamo visto partecipanti di ogni età, erano presenti esperti, geologi, botanici e speleologi che avrebbero accompagnato tutte le persone, arricchendo, diciamo, la camminata e rendendo più palpabile l'impatto dell'estrattivismo su quelle montagne e su quegli ecosistemi. E il ritrovo era quindi caratterizzato da oltre 600 persone che erano col sorriso, sicuramente con la voglia di partecipare, l'interesse anche di conoscere quello che sta accadendo e che accade da tantissimo tempo in quelle zone. E molti di noi, e anche chi non l'ha notato, insomma, c'era una parte di persone che sicuramente non aveva quel sorriso che contraddistingueva i partecipanti, e però ecco, noi non ci siamo, diciamo, né resi conto bene di niente, eravamo molto concentrati sugli scambi e confronti con tutte le realtà che erano presenti quella giornata, proprio per godercela appieno, e quindi abbiamo iniziato la nostra camminata consapevole, insomma, ignari un po' di quello che poi ci avrebbe aspettato al ritorno. Quindi siamo fatti tutta la camminata, come dicevo, che è stata bellissima, perché nonostante noi facciamo parte della sezione fiorentina, quindi anche quella molto più, cioè la più vicina, diciamo, alla zona delle Alpi Appoane, molti di noi non conoscevano bene quello che sta succedendo lì, e insomma sentirlo raccontare da chi quei territori ricerca di un fatto veramente veramente bello e importante, quindi non vogliamo che venga meno, ecco, l'interesse e l'obiettivo di Ape Firenze alla partecipazione a quella camminata. E però ecco, al ritorno, quando siamo poi rientrati al punto di partenza, dove avevamo tutti lasciato le macchine, anche i partecipanti, anche i non partecipanti, diciamo, alla camminata consapevole nei pressi del rifugio Donegani, ci siamo subito resi conto che le macchine, diciamo, che erano parcheggiate lungo il ciglio della strada erano state danneggiate con scritte, graffi e quindi ecco, questa è stata, diciamo, la come possiamo dire, la piacevole scoperta appena siamo rientrati alla base. E come ho detto prima, molti di noi non si erano resi, diciamo, conto di niente, né tantomeno si aspettavano quello che poi è accaduto, cosa che magari, come hanno comunicato i ragazzi di Acquane Libere con Dilio anche in questi giorni, le persone che quei territori li vivono e cercano di proteggerli tutti i giorni sono, diciamo, molto più consci di quello che accade e delle minacce che possono ricevere tutti i giorni in riferimento all'azione, alla lotta e alla tutela delle montagne afuane.
0: Ecco, Caterina, voi che reazione avete avuto quando siete ritornati alle automobili? Avevate così, come dire, un po' il presentimento che potesse essere successo qualcosa, visto che queste provocazioni si erano verificate fin dall'inizio della camminata consapevole? Insomma, quali sono state le vostre reazioni? Racconta.
2: Allora Marco, devo dirti che in realtà questa idea non ci ha mai accompagnato durante la camminata, nonostante appunto questa presenza palesemente non troppo felice nei nostri confronti al rifugio Donegani la mattina per l'orario di ritrovo. Nonostante questo abbiamo fatto tutta la camminata, come ha raccontato Camilla, in serenità, interessati a partecipare, interessati ad accogliere, insomma, tutte quelle informazioni che ci sono state date durante la camminata. Mentre eravamo su al rifugio per pranzo sono iniziate le prime voci su sono state danneggiate delle macchine giù al rifugio. Questa cosa ovviamente, insomma, anche non ci ha colpito lì per lì, abbiamo continuato a passare insieme, a trascorrere insieme i nostri momenti su al rifugio, anche appunto con gli altri partecipanti della camminata, un po' con l'amara consapevolezza che qualcosa avremmo trovato. E devo dire che appunto nel momento in cui abbiamo visto le macchine danneggiate in questo modo, la reazione principale, la più istintiva ovviamente, è una reazione di rabbia, perché la partecipazione a una camminata più che pacifica, serena, comunitaria, collettiva, debba concludersi con di fatto un grosso brutto dispetto nei confronti di chi volontariamente e pacificamente partecipava, purtroppo inevitabilmente ha causato un po', ha macchiato questa conclusione di questi sentimenti appunto di certo non sereni, possiamo dire anche un po' rabbiosi. Ci siamo resi conto anche di quello che vuol dire in realtà, noi appunto siamo a Firenze, viviamo a Firenze, non viviamo lì. Ci rendiamo anche conto un po' dell'atmosfera, no? Che si può vivere anche in quel territorio, soprattutto se si scelgono determinate lotte a sostegno della tutela dell'ambiente montano. Questa cosa ovviamente ci ha colpito, cioè ce la siamo portata a casa, ne vogliamo parlare anche in Alveare, per confrontarci proprio su queste dinamiche che poi si vengono a creare. Ovviamente la nostra idea è quella di raccontare, di essere vicini all'attivismo, all'attività di Acuane Libere, ovviamente vedere le macchine danneggiate così è più frustrante sapere che sono con degli atti vandalici, si sente di incentivare anche semplicemente l'informazione, la divulgazione, la partecipazione più che libera e spontanea a una camminata, insomma, ferisce, però insomma, come dire, ravviva, in realtà poi ravviva l'attenzione che abbiamo anche su questa tematica.
0: Certo, ecco, evidentemente queste, come dire, camminate consapevoli colpiscono, fanno male a qualcuno, perché sennò non ci sarebbe questo tipo di reazione, che tra l'altro non è la prima volta. Ecco, ho letto un comunicato di Apuane Libere che dice: a chi pensa di difendere le cave vandalizzando le auto di chi cammina in montagna sta mostrando il volto reale di questo sistema. E questo comunicato parla apertamente di mafia del marmo. Ecco, cosa ne pensate voi?
2: Gli atteggiamenti sono quelli un po' intimidatori che abbiamo sempre letto, visto e studiato circa altre storie di mafia in altri territori. Si richiamano immediatamente una sensazione del genere, quindi poi ovviamente adesso sono state esporte delle denunce, le indagini verranno fatte probabilmente. La cosa che comunque anche singolare era che era una casa alla presenza di anche assessori regionali, che quindi in qualche modo hanno anche amplificato un po' l'accaduto, sia in consiglio regionale che appunto anche da un punto di vista nazionale, con Alleanza Verde e Sinistra, che ha aperto un'interrogazione parlamentare, se non sbaglio, insomma alla Camera. Quindi questo è anche quasi un po' controproducente, ci ridevamo un po' sopra, perché con una bella camminata così partecipata, concluderla con un atto così, in realtà se non è stata neanche un'ottima scelta, ecco, per contrastare questa partecipazione e questa voglia appunto semplicemente di conoscere, essere parte di una realtà, di una problematica, ecco.
0: Ecco, vi chiedo un'altra cosa, Camilla e Caterina, avete partecipato a questa camminata consapevole anche appunto per informarvi su quello che succede su questo territorio. Ecco, era la prima volta che partecipavate a queste camminate, ma qual è la cosa che più vi ha colpito durante questa camminata?
1: Allora sì, era, diciamo, diverso tempo che ci annusavamo con i ragazzi di Apuane Libere e ci tenevamo, diciamo, ad andare con loro su quei territori. Abbiamo fatto delle escursioni e gite anche di due giorni come Ape Firenze, sempre in quei territori, però l'unirsi, diciamo, alla camminata consapevole di quella domenica è stato un'altra cosa per noi, diciamo, è stato un valore aggiunto non da poco, perché come dicevamo prima, cioè conoscere da vicino ad esempio quello che succede in quei cinque siti estrattivi, perché sappiamo bene tutti, diciamo, quello che succede in Apuane in generale, però in quella parte, diciamo, dove poi noi siamo stati a fare la camminata, ci sono cinque siti estrattivi che non vengono, diciamo, utilizzati per il cosiddetto marmo pregiato, ma sono, diciamo, tutti scarti che vengono usati per le cosiddette vernici industriali. Quindi ci sono stati tantissimi interventi tecnici di esperti che ci hanno fatto davvero vedere ad esempio l'impatto acustico dell'attività estrattiva durante i giorni della settimana, perché poi magari molti di noi sappiamo bene che ci andiamo a camminare ad esempio come Alveare il weekend, perché tutti noi la settimana facciamo altre cose e lavoriamo, però ci facevano presente ad esempio di come andare a fare un'escursione nelle stesse zone dove siamo state noi quel sabato e quella domenica cambia totalmente se ci vai un martedì quando la cava è attiva, sia da un punto di vista appunto acustico, di qualità dell'aria, per non parlare di tutto quello che sta succedendo a livello, diciamo, di biodiversità. Come ho detto all'inizio, diciamo, è una davvero delle zone di maggiore interesse da un punto di vista di flora, fauna e geologico delle Apuane, e diciamo vederlo da vicino e con chi quei territori davvero li vive tutti i giorni, non solo i ragazzi di Apuane Libere, ma c'erano persone anziane che seguono la lotta e la tutela di quelle montagne ancora prima, diciamo, che nascesse il movimento di Apuane Libere, è stata una cosa molto bella, ed è quello insomma che vogliamo continuare a fare, parlando anche purtroppo di questo fatto bruttissimo che ha, diciamo, come ha detto Caterina, poi contrassegnato la nostra gita e quel weekend. Ma come Ape Firenze ci vogliamo continuare a impegnare a parlare delle acquane, di acquane libere, diciamo di tutte le realtà che intorno a Firenze, quindi nel territorio toscano, portano avanti un certo tipo di lotta e salvaguardia dei territori a discapito, diciamo, di chi lo fa per l'interesse di pochi.
0: Caterina, hai altro da aggiungere?
2: No, stavo riflettendo sulla domanda che avevi fatto sulle sensazioni che abbiamo provato all'arrivo alle macchine. Oltre alla rabbia posso aggiungere sicuramente un sentimento un po' di violenza, no? Anche se una macchina è un oggetto, è un danno meramente estetico, però ti senti proprio che c'è stato un po' un sopruso nei confronti veramente di un bellissimo momento pacifico e comunitario e collettivo, quindi ci tenevo ad aggiungere anche questo punto di vista. Sì.
0: Certo, ecco, magari ricordiamo anche che durante l'assemblea delle sezioni apeina che si è tenuta domenica scorsa c'è stata anche la proposta, insomma, di eventualmente fare una raccolta fondi a sostegno appunto di chi ha avuto le auto danneggiate, quindi anche questa solidarietà che è stata immediatamente espressa durante quell'assemblea dà anche il segno, insomma, della vicinanza, anche della compattezza di chi ha deciso di vivere le montagne in una certa maniera.
1: Assolutamente.
2: Grazie,
1: sì,
2: Marco.
1: Ci impegneremo a farlo sia con le altre sezioni per, come ho detto prima, diciamo, far conoscere la realtà acquane e anche il fatto che è successo, e a continuare a farlo anche qua a Firenze, e proveremo appunto ad attivare sì nel nostro piccolo una raccolta fondi a livello collettivo, appunto magari organizzando qualche iniziativa, che sia una cena sociale, un talk, una proiezione sempre sul tema montagna, e come hai detto tu, Marco, viverlo nel modo giusto, nel modo che piace all'alveare.
0: Camilla e Caterina di Ape Firenze, grazie per essere state con noi, un abbraccio, a risentirci.
1: Grazie mille, Marco.
2: Ciao.
0: Governare e controllare un settore lucroso come l'estrazione del marmo non è certamente facile. La perimetrazione del Parco regionale delle Apuane è stato istituito nel 1985, è stata disegnata in modo da escludere dall'area protetta le cave e poi ulteriormente ridotta per eliminare altri possibili conflitti. La Regione Toscana e i comuni interessati, da Massa a Carrara fino ai piccoli centri di montagna, hanno fatto poco o nulla per controllare le cave e non hanno mai sfidato la potente corporazione dei cavatori. Ma che cos'è l'estrattivismo? L'estrattivismo è un sistema di sfruttamento del territorio che produce enormi ricchezze per pochi e incalcolabili danni per la popolazione e per gli ecosistemi. Nelle Alpi Apuane l'estrattivismo ha distrutto una cultura collettiva, imposto un'identità fondata sull'accumulazione e sulla devastazione, piegando agli interessi privati un intero territorio, condannandolo al dissesto ecologico, economico e sociale. I numeri d'altra parte parlano chiaro: negli ultimi 30 anni è stato estratto più marmo che nei precedenti 2000 anni, meno dell'1% del marmo estratto è destinato all'arte, l'80% del marmo estratto è scarto di lavorazione, in larga parte utilizzato per l'industria del carbonato di calcio. Oltre 160 cave attive e più di 500 quelle inattive, oltre 10 milioni di metri quadri di territorio che sono ridotti a ravaneti, vale a dire discariche di scarti di estrazione. Il tutto provoca costi sociali e ambientali enormi. Andiamo a proporvi un passaggio di un'intervista che abbiamo realizzato all'interno della trasmissione Radura di qualche anno fa con Nico del collettivo Atmanta.
3: È nato il pezzo più grande dell'indebitamento pubblico, quindi quegli 80 milioni che il comune ancora sta cercando di pagare. Racconto questa storia con particolare attenzione perché è emblematica di un rapporto che poi in realtà si districa in tantissimi eventi più o meno grandi in cui effettivamente il supporto pubblico al settore privato dell'estrazione ha prodotto un impoverimento totale delle casse dei comuni, in particolare in quello di Carrara. E quindi se da un lato abbiamo visto in questi decenni un aumento spropositato dell'estrazione, quindi con il relativo aumento spropositato degli utili per poche aziende che sono sempre di meno e sempre più oligopolistiche, dall'altro lato alla città rimane lo scarto in termini di inquinamento ambientale, rimane lo scarto in termini di impoverimento economico, rimane lo scarto in termini di impoverimento culturale, sociale, perché chiaramente il comune non è più in grado di sostenere i costi per quelli che sono i servizi pubblici essenziali, e non parliamo soltanto di arte e cultura. Viviamo in un contesto dove le ambulanze vengono regalate con atti caritatevoli dalle grandi industrie del marmo, dove il materiale scolastico per le scuole viene donato da queste fondazioni. Ce n'è una in particolare, la Fondazione Marmo, che raccoglie le più grandi aziende estrattive, che fa un grosso lavoro in questo senso, no? Dopo aver causato il problema si vendono come coloro che poi lo vengono a risolvere con questi gesti caritatevoli di donazione. Questo è un po' il contesto generale che vediamo nel territorio apuano, e la cosa forse più emblematica sulla quale può essere più interessante ragionare è la capacità dell'estrattivismo come modello culturale, come un modello mitopoietico, si potrebbe dire, cioè che produce un mito che è capace di mantenere un consenso alto anche laddove le basi stesse di quel mito vengono a mancare. E questo si dà nel fatto che chiaramente non c'è un'attivazione popolare paragonabile a quella di altri casi emblematici italiani. Penso, per chiarezza, un caso che conoscono tutti, quello della Valsusa, dove un equilibrio iniziale viene rotto da un intervento esterno e allora c'è una sollevazione popolare che riconosce questa, no, questa rottura di uno status quo. Mentre da noi lo status quo è quello, l'identità collettiva è stata forgiata su quello status quo, e nonostante tutti gli aspetti teoricamente positivi che fanno parte di quella ricostruzione mitologica e culturale siano ormai venuti meno, le popolazioni hanno ancora una forte difficoltà a riconoscere questa decadenza generale e questo collasso, no, di quel tipo di identità. Chiaramente non è un discorso che può valere per tutti e tutte, ma c'è sicuramente una parte della popolazione che sempre più riconosce questo modello come un problema e che sempre più cerca di attivarsi. Però appunto ha tutta una serie di elementi di difficoltà, soprattutto nei termini della dipendenza da questa Fondazione Marmo e da altri soggetti economici che rappresentano gli interessi industriali. Proprio perché mancano i fondi pubblici per sostenere tutta una serie di attività, sono sempre di più quelle attività che dipendono da quelle donazioni. E quindi è anche difficile mettere in discussione, no, un certo tipo di potere, dal momento in cui è vero quel potere che condannato alla povertà economica, sociale, ecologica, eccetera, eccetera, però è anche quel potere che ti tiene al guinzaglio con quei pochi spiccioli che comunque ti permettono di campare. Questo è un po' un panorama generale, chiaramente al cui andrebbe aggiunto tutto l'elemento ecologico, ambientale. Le Alpi Apuane sono uno dei bacini idrografici e idrologici più importanti d'Italia, il più importante del centro Italia. Abbiamo una portata d'acqua eccezionale, sono delle montagne carsiche di estremo valore, il sistema carsico, il secondo sistema carsico più importante d'Europa. abbiamo centinaia, migliaia di grotte, anche di centinaia e centinaia di metri di profondità, che ne fanno un vero e proprio paradiso speleologico, ma anche appunto un enorme bacino d'acqua. Dobbiamo immaginarci delle montagne bucate come gruviere al loro interno, collegate da vie dell'acqua, che sono queste vene carsiche, che collegano migliaia di

0: quale infatti si riduce sempre di più nel tempo. Ci sono delle bellissime immagini che lo mostrano chiaramente, come nei decenni questo sistema complesso è diventato sempre meno complesso.
1: Alpinisti, escursionisti e ambientalisti locali da oltre 30 anni continuano a impegnarsi con intelligenza e coraggio per dire basta all'estrattivismo selvaggio delle Apuane, ma senza esito. Gli speleologi toscani che si sono battuti per frenare le cave della Corchia, al cui interno si apre una celeberrima grotta, sono stati minacciati e poi puniti con tagli di pneumatici e altri vandalismi contro le auto, oltre all'incendio doloso della bivacco Lusa Lanzoni nel lontano 1994. Sempre nella 94 era stato organizzato il convegno dal Comitato per la difesa del complesso carsico del Monte Corchia a Massa con il titolo SOS Apuane, a cui seguì la famosa fiaccolata che disegnò visibile dalla costa versiliese la cresta del Corchia, ma lo sfruttamento incontrollato dell'Apuane non si è mai fermato. A questo purtroppo si aggiunge la poca attenzione alle problematiche ambientali con sversamenti di idrocarburi e di marmettola, come ci ricordava poco fa Nico del collettivo Atmanta, che vanno a inquinare le poche riserve idriche della regione che andrebbero invece gelosamente salvaguardate e protette. Chiudiamo questa trasmissione con un passaggio ancora di un'intervista che abbiamo realizzato precedentemente con Eros Tetti di Salviamo le Apuane in occasione di una precedente appunto camminata consapevole.
2: Avendo creato anche un percorso di sviluppo alternativo del territorio, un progetto appunto che possa prevedere la riconversione ecologica ed economica del territorio. Stiamo cercando di portarlo avanti in tutte le maniere, in tutti i modi, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista politico. Insomma, ci interfacciamo con quanti più settori e campi possibili. È considerato il più grosso disastro ambientale d'Europa, però purtroppo è in Italia ancora poco conosciuto, nonostante sia stato inserito anche fra i 43 disastri mondiali dal film Antropocene, per esempio. Quindi insomma è un tema che sta salendo negli ultimi anni. Diciamo così, si contrappone come al solito il conflitto ambiente e lavoro, quando in realtà le cave stanno creando solamente disoccupazione. Siamo passati da 14.000 impiegati diretti alle escavazioni con oggi che sono giusto qualche centinaio, creando di fatto un lavoro altamente usurante, primo nella lista dei lavori usuranti della nazione, con un'alta mortalità, quindi una media altissima di persone che poi perdono la vita lavorando, e un alto rischio di infortuni. Si suppone ci sia uno ogni due giorni, uno ogni tre giorni in cava. Quindi insomma stiamo lasciando al nostro territorio un futuro assolutamente triste. Ricordando inoltre, tra l'altro, che la provincia più interessata all'estrazione, che è quella di Massa Carrara, è una tra le più povere e indebitate d'Italia. Diciamo che c'è chi invece si inserisce e cerca di creare ad hoc uno scontro fra chi protesta per un futuro diverso, un futuro migliore, e chi invece ha interesse di mantenere lo status quo, che sono chiaramente coloro che ne fanno profitto e non coloro che ci lavorano. Quindi insomma il nostro appello va anche verso chi lavora di unirsi in realtà alla battaglia, perché è una battaglia di futuro per tutto il territorio, quindi per la creazione anche di nuovi posti di lavoro, perché da sempre sosteniamo che questa è una monocoltura, ma date alla mano, infatti come dicevo prima, tra le province più povere e indebitate d'Italia, ma anche un territorio che avrebbe un grandissimo potenziale, un mare bellissimo vicino alle Cinque Terre, una montagna stupenda, e nonostante tutto l'attività ancora principale è legata al mondo del marmo. Infatti abbiamo un'altissima percentuale di disoccupazione, oltre a un territorio devastato da varie problematiche ambientali che non sono solo legate alla questione delle Alpi Apuane. Insomma, una classe dirigente completamente da rivedere, un territorio completamente da trasformare.

Onda anomala, notizie, eventi, movimenti dal clima che cambia. La trasmissione quindicinale di Radio Onda d'Urto all'interno della cassetta degli attrezzi, la martedì pomeriggio alle 18.45, in replica la mattina successiva in apertura di trasmissioni. Grazie a tutti e a tutte da parte di Marco.

0: tutti, sono Simone Bertanza e questa è Radio Onda d'Urto.
1: 8 e 5 minuti, qualche istante di ritardo, ma ci siamo qui su Radio Onda d'Urto, mercoledì 24 di giugno, le prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Manifesto, che apre così: stendiamo un velo. Talebani sì, ma utili. Una delegazione del regime afghano è a Bruxelles. La Commissione e i paesi europei ufficialmente non li riconoscono, ma li hanno invitati per chiedere di riprendersi in Afghanistan i migranti che fuggono da loro in Europa e la trattativa è avviata. Taglio basso invece in Palestina, anche l'ONU lo certifica, bambini nel mirino a Gaza è genocidio. Intanto liberate gli attivisti in Libia, quelli della flottiglia, fra loro due italiani, freno però alle indagini di Roma in merito al silenzio del Ministero della Giustizia su richiesta della rogatoria dei PM di Roma in merito agli assalti israeliani dello scorso autunno. Ancora dal Manifesto in taglio basso, piano casa, retorica sovranista per i fondi emiratini. E poi da ultimo invece Meloni Trump, missione per ricucire la Meloni, dice, saremo anche noi a Hormuz. Andiamo all'Unità, che apre con l'ONU, bambini massacrati di a proposito, ci sono le prove, a Gaza è genocidio. Poi di spalla invece Sandro Ruotolo, la democrazia ormai è falsata dalle big tech, una riflessione un po' più ampia appunto sul ruolo dei vari Musk, John Thiel e compagnia cantante. Andiamo ora al Fatto Quotidiano, Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato. La Meloni millanta di spendere il 2,8% di PIL in armi, ma dentro ci infila di tutto, pure gli stipendi dei carabinieri. Taglio alto invece la commissione Covid, la russa striglia Fratelli d'Italia, la premier rilancia le bufale. Si parla appunto di questa pantomima di commissione d'inchiesta che è al momento alla Camera e è, come dire, fatta talmente male che persino la russa ha criticato i suoi. Ci spostiamo ora invece al Domani. Meloni cerca di placare Trump, l'Iran detta le sue regole alla Tycoon, il presidente statunitense rivendica come un successo l'accordo con Teheran. Poi in taglio basso invece impara l'italiano quegli studenti bloccati a Gaza. 60 studenti Gazawi attendono di poter arrivare in Italia nonostante abbiano già le borse di studio e tutto quello che è necessario. Sono 230 complessivamente quelli che sono arrivati, ora però il blocco riguarda la lingua italiana chiesta come prerequisito. Capirete che come dire, trovare un insegnante di italiano a Gaza sotto le bombe non è esattamente una barzelletta, sarebbe più utile farli arrivare poi qui, costruire questi percorsi, ma insomma a metà fra l'inanità della Farnesina e la pervicace invece violenza degli israeliani rimangono bloccati questi 60 studenti, come ci racconta il Domani. Andiamo ora invece sulla Stampa. Difesa, l'ultimatum dell'Unione Europea, rischio 15 miliardi per Bruxelles, l'Italia ancora un mese per usare i fondi safe, altrimenti vanno agli altri. Giorgetti dice però decideremo entro settembre. Taglio basso invece, le nostre memorie, un grande titolo con le due fotografie, quelle di Carlo Fruttiero da un lato e Lucio Battisti dall'altra, vanno infatti all'asta le poesie e le lettere di questi due artisti italiani, così il quotidiano La Stampa, che poi in taglio basso ospita un reportage da Gaza con Majid Al-Assara, la guerra infinita e la rivolta di Gaza. Qui infatti la guerra non è più diventata un evento, ma è una condizione di vita costante a cui ci ribelliamo tutti i giorni, dice Majid Al-Assar. La Repubblica invece colpita da Trump per Hormuz, noi ci siamo, le parole della Meloni. Intanto al Senato, mozione contro la guerra, Senato statunitense che sfida Trump mentre lui crolla nei sondaggi. Di fatto un voto del Senato con la maggioranza repubblicana ha di fatto detto a Trump che la guerra in Iran è finita, se vuoi farla ripartire devi ottenere un voto favorevole del congresso. Di spalle invece vittime e blackout, l'Europa boccheggia con una foto della Tour Eiffel. E per quanto riguarda poi invece la vicenda Regeni, 4 maxi condanne chieste dai EPM romani. Dalla Libia invece liberati i 2 attivisti italiani sequestrati un mese fa con la flottiglia di terra. Lasciamo la Repubblica, andiamo al Corriere. Meloni e gli Stati Uniti, rapporti bilaterali non cambiano. Queste dichiarazioni arrivano in realtà da uno spottone fatto alla Meloni alla festa del quotidiano La Verità, giusto anche per capire insomma in quale contesto sono state dette queste parole. Di spalle invece il cardo torrido, blocco l'Europa. In Francia la causa dei 40 annegati, 40 persone morte, soprattutto giovani, in fiumi e laghi che per cercare refrigerio però hanno perso la vita. Taglio basso invece la finanza, ondata di vendite del settore tech manda in sofferenza le borse, una paura che si diffonda una bolla, la coperta troppo corta dell'Unione Europea, il commento di Enzo Moavero Milanesi. Sole 24 ore si apre ovviamente su questo, ondata di vendite tech in borsa, chip e titoli legati all'intelligenza artificiale battono in ritirata, il listino di Seoul, Corea del Sud va al tappeto, meno 10%, perde 1,5 punti Milano, 2 punti New York con l'indice Nasdaq. Passando a cose un pochino più concrete, invece riparte l'OPEC del cacao, un cartello di Ghana e Costa d'Avorio che da soli producono la metà del cacao mondiale. Il modello è quello appunto dell'OPEC. Sul petrolio infine in taglio basso, la simulazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, le pensioni sono sempre più basse per effetto della stretta sulle uscite pensionistiche e le donne ricevono il 45% in meno degli uomini. Il lungo articolo che trovate a pagina 9 del Sole 24 Ore con Giorgio Pogliotti. Questi quotidiani nazionali, 8:13, andiamo a quelli invece locali. Giornale di Brescia, picchi e impianti fermi, quanto costa il caldo, più 30% di consumi elettrici in una settimana, i siderurgici bresciani pronti a spegnere i macchinari nelle ore critiche. Taglio basso invece una vicenda che riguarda un 23enne indiano, palpeggia 4 tredicenni in piscina a Concesio, viene messo in carcere, si suicida subito dopo l'arresto. Così l'articolo, che è molto lungo e dettagliato, che ritroveremo a pagina 9. Poi di spalle un'altra vicenda, aggredita dal fidanzato, picchia però chi cerca di aiutarla, è quello che è accaduto nella giornata di ieri. Entrambi sono stati denunciati. Brescia Oggi invece, caldo record, impennata dai consumi di elettricità, in una settimana i laghi bresciani hanno perso 20 centimetri di altezza, acqua che è andata verso l'agricoltura intensiva, questo lo aggiungiamo noi. Allonato intanto maxi parco agrivoltaico che ruba 37 ettari di campi a Esenta, vicino al futuro depuratore della Garda, dovrebbe essere il più grande parco agrivoltaico di tutto il bresciano. Lo si fa però andando a rubare terreno agricolo, la stessa identica logica che ci porta ora a queste temperature insopportabili. Taglio basso invece contro il pesce siluro nella Garda, piano di azione regionale per contenere la specie invasiva. Andiamo a San Polino, aggredisce a forbiciate 2 giovani, un 29enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, i fatti alla fine di gennaio a San Polino. A Castrezzato invece fatture false, impresario nei guai, sono stati sequestrati 3,5 milioni di euro di falsi contratti di un imprenditore edile, quindi di fatto faceva una cartiera. Poi anche qui la vicenda di Concesio, molesta 4 ragazzini in piscina, arrestato per violenza sessuale un 23enne. La notizia finisce qui su Brescia Oggi, in realtà la notizia purtroppo va avanti perché poi l'uomo portato in Canton Mombello si è suicidato, come ci raccontava il giornale di Brescia. Corriere della Sera di Brescia, anche qui la notizia d'apertura è questa, ma manca un pezzo tragico ed importante che solo il giornale di Brescia riesce a mettere in prima pagina, cioè poi l'uomo si è suicidato in carcere. Taglio basso invece, più donne, più immigrati al lavoro. L'appello arrivato dall'Assemblea Generale di Confartigianato Brescia contro l'inverno demografico. Parla Massetti, storico responsabile di Confesercenti. Intraprendere non ha limiti di cittadinanza, bisogna poi raddoppiare la componente femminile, così l'articolo di apertura che troviamo con Massimiliano Del Barba sull'inserto bresciano del Corriere. Chiudiamo poi con la Repubblica di Milano, parlando di salute. Medici di famiglia, non c'è posto, disponibile solo uno su cinque. Da inizio 2022 al primo di giugno in città hanno abbandonato la professione di medici di medicina generale 417 camici bianchi. I nuovi ingressi sono però stati non più di 20, così la lunga apertura che troviamo sul quotidiano La Repubblica. Poi nel taglio basso la seconda parte di un reportage, gli operai a Milano e le misure anticaldo che in teoria sono scattate, quella che, come dire, non dovrebbero fare lavorare nelle ore centrali, è un viaggio nei cantieri, gli operai dicono a noi nessuno ha detto nulla e quindi continuano a lavorare sotto il caldo con quasi 40 gradi. È davvero tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con le prime pagine qui da Radio Onda d'Urto. Qualche istante di ritardo che però ci trasciniamo dalle precedenti trasmissioni, ma comunque ci siamo e andiamo a dare un'occhiata ora invece all'appuntamento odierno di Storia di Classe, poi il GR Flash.
2: Storia di Classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. ...1945... fine della Seconda Guerra Mondiale. Siamo in Germania. La città di Berlino, come il resto del paese, divisa nella conferenza di Yalta in quattro settori di influenza, si trovava collocata nel centro della Germania orientale, circondata perciò da territori controllati dall'armata russa e amministrati dai comunisti tedeschi. La Germania era la chiave per il controllo sull'Europa, non solo per la sua posizione strategica, ma soprattutto in virtù della ricchezza della zona della Ruhr e più in generale a causa delle grandi potenzialità economiche.

25 giugno del 1945 ebbe luogo a Berlino il primo incontro tra comandanti alleati. Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti d'America e Unione Sovietica si divisero il potere governativo sulla città e decisero di metterlo in mano ai quattro comandanti supremi uniti in Consiglio di Controllo Alleato. Le riunioni del Consiglio di Controllo Alleato però ben presto mostrarono che raggiungere un'intesa comune tra i governatori militari raramente era possibile. Sullo sfondo dell'inasprimento della guerra fredda, i pareri dei governatori delle quattro zone di occupazione su questioni centrali come ad esempio lo Stato di Berlino iniziarono a divergere e le differenze si accentuarono sempre di più. In seguito a ciò fu interrotta in anticipo la quinta conferenza dei ministri degli esteri, iniziata il 25 novembre del 1947 a Londra, per l'impossibilità di trovare un accordo sulla questione tedesca. Il 20 giugno del 1948 gli alleati occidentali, quelli antisovietici, compirono una riforma monetaria nelle loro tre zone, senza però estenderla ai loro settori di Berlino. Il 23 giugno le autorità sovietiche, dal canto loro, resero nota una riforma monetaria nella loro zona e a Berlino, seguita però il 24 giugno dall'introduzione della nuova moneta occidentale da parte degli occupanti occidentali antisovietici nei loro settori. Arrivò quindi la reazione dell'Unione Sovietica, che proclamò lo stesso giorno, il 24 giugno del 1948, un blocco totale delle vie terrestri e fluviali per il trasporto di persone e merci. Iniziò così, fino al 12 maggio dell'anno successivo, il blocco di Berlino.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Otto e 21 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo mercoledì 24 di giugno. Crisi climatica, crescono ancora in Italia le città da bollino rosso. Ieri erano 15, oggi 16, domani 17. Su una totale di 27 città monitorate. Aumentati in una settimana del 15% gli accessi al pronto soccorso, del 30% le richieste alla rete elettrica e nel fine settimana è annunciato un ulteriore incremento delle temperature. Secondo l'OMS, l'ondata di calore che sta avvolgendo l'Europa è ormai una emergenza sanitaria, dato che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In Francia, nell'ultima settimana 40 morti per annegamento, 2.000 scuole chiuse e poi con le alte temperature chiusa e ridotta l'apertura del Louvre e della Tour Eiffel. In Spagna intanto toccati 45 gradi, attesi 40 gradi da venerdì in Germania. Sempre in Germania si indaga ancora per capire il perché del blocco totale del traffico ferroviario ieri sera almeno 2 ore per un non meglio specificato problema tecnico legato al segnale della comunicazione. Solamente dopo mezzanotte Deutsche Bank ha fatto sapere di essere riuscita ad attivare un sistema di emergenza con la ripartenza dei treni. Si indaga sia sul lato caldo ma anche sulla possibilità di un gesto volontario di un sabotaggio. Andiamo in Medio Oriente, partendo dall'Italia, dove sono attesi oggi Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, 2 attivisti italiani sui 10 del convoglio di terra della flottiglia, che sono stati rapiti 1 mese fa in Libia dalle milizie di Haftar, dovrebbero appunto rientrare in giornata in Italia. Il tutto mentre in Palestina si continua a morire, 4 vittime nelle ultime 24 ore, in quello che anche la Commissione indipendente dell'ONU definisce apertamente un genocidio, accusando Israele di prendere di mira deliberatamente i bambini palestinesi. Israele intanto ieri è tornato ad aprire il fuoco anche in Libano, nella città di Nabatie, 2 vittime e 2 feriti in quella che Hezbollah ha definito una palese violazione della tregua. Nonostante questo, per ora il movimento sciita non ha replicato agli attacchi. Fine della vicenda dell'Iran, Hormuz resta aperta con la possibilità anche di un corridoio sul lato omanita dello stretto, queste le ultime novità, mentre sul nucleare l'AEA annuncia il ritorno dei propri ispettori. Teheran poi precisa non però nei siti bombardati da Israele o dagli Stati Uniti. 8:24 minuti, centinaia e centinaia di persone ieri sera davanti alla HD Seano, una ditta tessile della Pratese, dove poco prima un operaio era stato investito durante un picchetto dei Sud Cobas. Diversi padroncini si sono presentati alla gazebo e hanno iniziato a calci e pugni a distruggerlo. Poi uno degli operai è stato investito volontariamente e trascinato da un furgone. È stato trasportato in ospedale. Chiudiamo andando ora invece ad occuparci di quello che accade all'estero. Un uomo ucciso, una donna gravemente ferita. È il primo bilancio degli attacchi ucraini nella regione russa di Belgorod, colpito il villaggio di Privetny. Nel frattempo, poco fa, un vasto blackout si è sviluppato nella parte della regione della Kherson occupata dai russi. E infine andiamo a chiudere con gli Stati Uniti. 3 candidati di sinistra, appoggiati dal sindaco di New York Mamdani, hanno vinto tutte le primarie a cui erano candidati. Brad Lander, Daria Lisa Avila e Claire Valdez hanno vinto in questa maniera le diverse primarie verso le elezioni del midterm che si tengono a novembre. Elezioni verso cui, secondo un ultimo sondaggio, Trump si presenterà con un'approvazione che non supera il 30%. 8:26 è tutto per il primo appuntamento con le notizie qui da Radio Onda d'Urto in questo mercoledì 24 di giugno. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi prima la rassegna stampa nazionale e alle 9:15 quella locale.
2: Mercoledì 24 giugno, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo ricordandovi di scegliere anche quest'anno l'informazione indipendente e libera, donando il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 02 08 46 20 174. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Passiamo ora al programma della rassegna Filosofi lungo l'olio, che propone per questo mercoledì 24 giugno Massimo Recalcati, pratica della parola, l'appuntamento questa sera alle ore 21 presso la sede della Fondazione Filosofi lungo l'olio in via Vittorie 11 a Villa Chiara, Brescia. E passando al programma dell'Eden d'estate, questa sera alle 21.30 in programmazione il film Sirat presso il parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B a Brescia. E anticipiamo il Festival Paratodos da domani, giovedì 25 giugno a martedì 30 giugno. Propone per domani, questa prima giornata, dalle 18.30 Writing in Live Painting e alle 21 musica dal vivo. Quindi questo è il programma della prima giornata del Festival Paratodos in via Villa 25 a Verona. E rimaniamo con le anticipazioni dal 25 al 28 giugno 2026 in festa organizzata da Ampi Brescia e da FIOM CGL Brescia. Il primo giorno, domani giovedì 25 giugno, l'apertura alle ore 19 con il concerto di coro clandestino. A seguire alle 20.30 diritti in dialogo, donne protagoniste del cambiamento, interverranno Laura Papa di Amnesty International e Donatella Albini di Mediterranea Saving Human. L'appuntamento da domani giovedì 25 giugno a domenica 28 giugno nell'area feste del centro sportivo in via Gramsci 60 Gussago, Brescia. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 24 giugno. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
3: Apri i tuoi chakra. Ascolta Radio Onda d'Urto.

mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: Israele ha deliberatamente preso di mira bambini palestinesi causando genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra nella striscia di Gaza e crimini di guerra in Cisgiordania. Non lascia spazio a dubbi il rapporto della Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta sui territori palestinesi occupati e Israele, istituita dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU nel 2021 per indagare sulle presunte violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. Il rapporto pubblicato ieri sostiene che Israele abbia colpito deliberatamente i bambini sparando contro gli organi vitali con armi di precisione come droni e cecchini, utilizzando armi ad alto potenziale in attacchi contro edifici residenziali, scuole e campi di sfollati. Ma non solo, la Commissione accusa Israele di avere deliberatamente preso di mira i bambini per minare la capacità del popolo palestinese di avere un futuro. Le violenze contro i bambini e il popolo palestinese, sostiene il panel di tre esperti, non si sono fermate neanche dopo il cessate il fuoco. E questo è l'articolo di pagina 14 del Sole 24 Ore, quindi sotto il titolo che in prima pagina era Gaza, Commissione ONU, bambini presi di mira da Israele è genocidio, e questa è invece la commissione d'inchiesta dell'ONU, l'atto di accusa a Israele a Gaza è genocidio, il titolo dell'articolo appunto a pagina 14 con cui abbiamo iniziato con il Sole 24 Ore la nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Tra pochissimo leggeremo anche da Il Manifesto, il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Domani, Il Fatto Quotidiano, le altre notizie, ma continuiamo intanto in questa sezione di politica internazionale, continuando a parlare di questo rapporto che afferma che anche in Cisgiordania, come a Gaza, i bambini palestinesi sono stati arrestati, torturati, maltrattati nelle carceri e nei centri di detenzione israeliani, e documenta episodi di violenza sessuale e di genere contro i bambini palestinesi, spesso durante gli arresti o nel periodo di detenzione. Non è la prima volta, scrive l'articolista Rosalba Reggio, non è la prima volta che la Commissione accusa Israele di crimini contro l'umanità e crimini di guerra, così come aveva contestato da Hamas e ad altri gruppi armati palestinesi crimini di guerra e altre gravi violazioni del diritto internazionale per l'atto terroristico del 7 ottobre 2023, ma a denunciare i crimini di Israele non c'è un singolo soggetto, ma una lunga fila di attori internazionali che hanno stilato rapporti e aperto indagini. Oltre alla Commissione Internazionale Indipendente, si è mossa la Corte Internazionale di Giustizia dopo il ricorso presentato dal Sudafrica contro Israele per violazione della Convenzione sul genocidio. Ha aperto un procedimento e, pur non avendo ancora emesso una sentenza, ha ritenuto plausibili i diritti invocati dal Sudafrica e ha imposto misure provvisorie per prevenire atti di genocidio e facilitare gli aiuti umanitari. Deciso anche l'intervento della Corte Penale Internazionale, che ha accusato Israele di crimini di guerra e contro l'umanità e ha chiesto mandati di arresto per il primo ministro Benjamin Netanyahu e l'ex ministro della difesa Yoav Gallant, così come per il leader di Hamas. Sul genocidio si è espressa la relatrice speciale ONU sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, così come altri esperti ONU che hanno denunciato la fame, gli sfollamenti forzati, gli attacchi ai civili. Ma anche l'ufficio dell'alto commissario ONU per i diritti umani, l'OHCHR, ha documentato ripetutamente possibili crimini di guerra, uso sproporzionato della forza, attacchi contro civili, ospedali, scuole, esprimendo forte preoccupazione per il rischio di violazione della Convenzione sul genocidio. Al netto dei soggetti istituzionali, poi, grandi ONG internazionali presenti a Gaza e in Cisgiordania hanno ripetutamente ribadito le accuse contro Israele. Di fronte alla valanga di testimonianze, rapporti che arrivano dalla comunità internazionale, la risposta di Israele è sempre la stessa: il rapporto della COI è opera di propaganda oltraggiosa come le precedenti, volta a isolare e diffamare Israele anziché ricercare la verità. Così l'articolo su Il Sole 24 Ore, che parla appunto di questa ennesima, ennesimo rapporto sulle violenze di Israele, che mostrano come quello in corso a Gaza sia un genocidio, rapporto che poi fa il pari con le cifre che ricorda Il Manifesto. I dati raccontano che l'esercito ha spazzato il via il 2% dell'intera popolazione infantile della striscia di Gaza, che rappresenta il 30% di tutte le vittime di Gaza. L'alto numero di bambini uccisi e feriti è attribuito all'uso di armi esplosive ad ampio raggio in aree densamente popolate. Lo studio documenta anche un modello sistematico di azioni che prendono intenzionalmente di mira i bambini. Accade quando i militari colpiscono le aree in cui i più piccoli giocano o raccolgono la legna, quando bombardano le tende degli affollati campi profughi, le scuole rifugio, i siti di distribuzione di acqua e cibo, le abitazioni di famiglia. Questo appunto il manifesto, che poi all'interno della stessa pagina mostra una inchiesta di Science Business. Lo studio sui droni dell'Ateneo di Tel Aviv lo ha finanziato l'Unione Europea. La ricerca si intitola Drone Spin Code ed è stata proposta dal professore Pavel Ginzburg dell'Università di Tel Aviv. Per la sua realizzazione l'European Research Council gli ha assegnato 150.000 euro, progetto che riguarda lo sviluppo di un dispositivo che, montato su un drone, permette alle forze di difesa di distinguere facilmente i velivoli amici da quelli nemici con i radar. Il problema è che le regole europee vietano al momento di finanziare applicazioni militari con denari pubblici, ma non è la prima volta che questo professor Ginzburg aveva avuto un progetto simile, perché già in passato aveva finanziato dall'Unione Europea un progetto legato all'industria della difesa. Nel 2024 aveva collaborato con l'Università di San Pietroburgo, quindi in Russia, proprio mentre l'Europa sanzionava la Russia per l'invasione dell'Ucraina. Non è l'unico studio, quello di Ginzburg, a uso duale, quindi militare e civile, finanziato dallo European Research Council nell'ultima tornata di assegnazione dei fondi. Nell'elenco degli assegnatari compare anche il progetto AeroSense dell'Università di Granada in Spagna, che punta a sviluppare un sistema di comunicazione per sciami di oltre 100 droni in volo autonomo. Ma in questo caso i proponenti sono stati più attenti a escludere usi militari delle loro ricerche, superando così lo scrutinio dei valutatori. Così Andrea Capocci su il manifesto che poi presenta anche un articolo riguardante forse l'unica buona notizia che si può scavare in quello che accade in Medio Oriente, ovvero il fatto che è stato sono stati liberati due attivisti del Sumud Convoy che oggi arriveranno in Italia. Ne scrive Enrica Muraglie, che racconta di come Leonarda, Dina Alberizia e Domenico Centrone e gli altri 8 attivisti del Global Sumud Convoy hanno lasciato Bengasi e sono finalmente liberi. Notizia che è circolata ufficiosamente ieri pomeriggio, poi è stata confermata dal ministro degli esteri. È stato affidato al console a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, scrive Tajani, l'uruguaiano con cittadinanza italiana che abbiamo seguito e assistito in questi giorni. Il rientro in Italia è previsto per oggi, a un mese esatto dalla detenzione in Libia scattata il 24 maggio, ha ricordato Delia, Maria Elena Delia della flottiglia. Ha ricordato appunto che questo hanno fatto un compleanno scampato dentro le carceri libiche per Domenico Centrone. Mi hanno dato la notizia e ho pensato solo a questo e a nient'altro, racconta Giuseppe Alberizia, fratello di Leonarda. Dettagli poco chiari sulla logistica, ma tanta emozione. Mentre la Farnesina parla di liberazione, però il documento firmato ieri dal Ministero degli Affari Esteri libico, visionato dal manifesto, sancisce l'espulsione dei membri del convoglio Sumud 2 dal territorio libico. Una differenza politica e giudiziaria non da poco. Il rilascio infatti implica un atto di clemenza o il riconoscimento di una detenzione infondata. Il governo della Libia dell'Est, del generale Haftar, ammetterebbe in qualche modo di aver trattenuto dei cittadini europei senza solide basi legali. L'espulsione invece ribalta la narrativa. Sono i libici ad allontanare degli stranieri entrati illegalmente nel territorio in applicazione del la loro legge, insomma. Questo permette ad Haftar di salvaguardare la sua reputazione. Questo per quanto riguarda gli attivisti. E sullo sfondo, secondo il manifesto, c'è il possibile scambio con 3 calciatori libici. Questa è la vicenda del convoy dopo un mese di detenzione in Libia. Restando in Medio Oriente, possiamo andare a vedere un po' come stanno procedendo le trattative in corso sul futuro dei rapporti tra l'Iran e gli Stati Uniti. Houthi e quello che accade in Libano. Su molte questioni ci sono delle versioni contrapposte, andando a prendere soprattutto le parole di Donald Trump e le risposte che arrivano dal regime degli Ayatollah. Su un tema del centrale come il nucleare, ad esempio, torniamo sul Sole 24 Ore, le dichiarazioni di Iran e Stati Uniti si contraddicono. Se funzionari iraniani hanno dichiarato che durante i negoziati in Svizzera non ci sono state discussioni dettagliate sulla questione nucleare, il presidente Trump ha affermato invece che l'Iran ha accettato il massimo livello di ispezioni. Posizione precedentemente espressa dal vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che aveva dichiarato che l'accordo prevedeva che l'AIEA, cioè l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, visitasse i siti iraniani, circostanza smentita invece dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Gli iraniani sbagliano, ha risposto Trump, messo davanti alle contraddizioni, aggiungendo che se avessero ragione loro cancellerei subito gli incontri. Queste, insomma, alcune delle dichiarazioni che abbiamo preso dalle parole di Trump, trattative che nel frattempo stanno proseguendo. Le dichiarazioni sono contrapposte, poi però bisogna vedere che cosa accadrà nel concreto rispetto a quello che si succede nel paese. Il scontro è su come spendere gli asset, secondo il manifesto che titola così, appunto, Iran e Stati Uniti, scontro su come spendere gli asset, scongelati 12 miliardi, Trump dice ci compreranno il nostro mais, Teheran smentisce le sanzioni petrolifere contro l'Iran. Secondo Francesca Luci, quello che è stato, che viene scritto su Il Manifesto, sono state sospese per 60 giorni dopo l'avvio dei negoziati diretti tra Teheran e Washington, un primo passo concreto del processo negoziale, ma le dichiarazioni contrastanti delle due parti mostrano quanto il percorso verso un accordo definitivo resti ancora fragile. Teheran può commercializzare circa 67 milioni di barili che attualmente sono stoccati nel Golfo Persico. Per l'economia iraniana si tratta di una misura di grande rilievo destinata a garantire nuove entrate e a ridurre l'impatto delle sanzioni. Trump ha sostenuto che l'Iran ha accettato pienamente e incondizionatamente controlli al massimo livello da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per un periodo molto lungo, e già queste le citazioni vaghe che spesso arrivano dalle dichiarazioni sui social di Donald Trump. Una versione rilanciata anche da J.D. Vance nei suoi ultimi commenti pubblicati su Truth Social. Il presidente americano ha affermato che ha consentito a mantenere aperto lo stretto di Hormuz e a non imporre ulteriori blocchi navali. Teheran però ha smentito la versione americana. Il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei ha dichiarato che non esiste alcun programma definito per le nuove visite degli sull'energia atomica e che ogni eventuale cooperazione continuerà a essere subordinata alle decisioni delle istituzioni iraniane. I media hanno riferito dello sblocco di 12 miliardi, i media iraniani, lo sblocco di 12 miliardi di dollari di beni iraniani congelati all'estero, e Washington però non ha confermato la cifra. Questo per quanto riguarda la partita Persia, questo è il titolo che Il Manifesto sta dando in questo periodo alla vicenda dei negoziati. Nel frattempo che cosa succede sul campo? Spari e boati improvvisi hanno ricordato a tutti la fragilità del cessate il fuoco e che le forze di occupazione resteranno in Libano, come ha ribadito più volte il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ieri soldati israeliani hanno aperto il fuoco contro un gruppo di libanesi vicino a un bulldozer che stava rimuovendo macerie nel quartiere di Al-Deir, a Nabatieh al-Fawqa. Due i morti civili, secondo i libanesi che denunciano la violazione della tregua, miliziani di Hezbollah, secondo Israele. Così scrive Michele Giorgio su Il Manifesto a pagina 6 per raccontare che cosa succede anche sul terreno. Stiamo consentendo a Israele e al Libano di negoziare come due stati sovrani, ha detto un funzionario statunitense, lasciando intendere che la trattativa
1: trattativa ha lo scopo di isolare Hezbollah e di tenere in parte il suo alleato tenere in disparte il suo alleato Iran. Washington punta su vaghi meccanismi di de-escalation e su una possibile cooperazione militare tra l'esercito israeliano e quello libanese in porzioni di territorio sgombre dalla presenza di combattenti di Hezbollah. Eppure proprio l'accordo Iran-USA, insomma l'accordo Iran-USA di cui stavamo riferendo poco fa, ha minato le fondamenta dello Stato libanese, lasciandolo nella sua posizione più debole di sempre. L'intesa infatti offre a Teheran, quindi all'Iran, la facoltà di esercitare una rinnovata influenza politica sul Libano e ridà slancio a Hezbollah nella sua campagna militare e politica contro l'occupazione israeliana. Tel Aviv da parte sua non intende ritirarsi, al contrario vuole consolidare la propria zona di sicurezza nel Libano meridionale e intanto programma nuove avanzate. Quali sono le nuove avanzate? Vorrebbe conquistare Ali al-Taher, la collina più strategica che viene in questo momento controllata da Hezbollah, e Tel Aviv la rivuole. Così Michele Giorgio per raccontare questo pezzo di Medio Oriente che si sta discutendo nei vari incontri che sono in corso, da una parte Iran e Stati Uniti, dall'altra il Libano e Israele che si stanno riunendo, Libano e Israele, nel tavolo di Washington. In tutto questo, spostandoci di alcune centinaia di chilometri e andando verso la Turchia, vertice NATO ad Ankara, parte la repressione, prigione preventiva per i dissidenti. È Murat Cinar, giornalista del Manifesto, spesso collabora anche con Radio Onda d'Urto, a raccontare che a meno di due settimane del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara, la polizia ha avviato una delle più vaste operazioni degli ultimi anni contro ambienti della sinistra politica, del sindacalismo sociale, dell'attivismo civile e dell'informazione indipendente. Nelle prime ore del mattino decine di abitazioni sono state perquisite in diverse città della Turchia, mentre la procura di Ankara ha emesso 241 ordini di fermo. Secondo i dati ufficiali, 209 persone sono già state prese in detenzione provvisoria. Tra di loro c'è la presidente del Partito Rivoluzionario, Elif Torun Oneren, la dirigente di Al-Kevreli e di Ildirim, il direttore responsabile della rivista LGBTQ+, Chaos GL, il Dizhtar, e l'economista Emel Memis, docente dell'Università di Ankara. E poi sono stati colpiti numerosi avvocati, e, insomma, una delle mosse di repressione a cui il regime di Erdogan ci ha spesso abituati. Questo per quanto riguarda la Turchia. Sulla pagina internazionale, sempre per quanto riguarda le notizie che arrivano dall'estero, sono pochi forse a sottolinearlo con forza, ma ci sono il Manifesto, anche altri quotidiani che raccontano che cosa sta succedendo a Bruxelles. Stendiamo un velo era il titolo di prima pagina del Manifesto, che raccontava di come una delegazione del regime di Kabul, quindi dei talebani, è arrivata a Bruxelles perché l'Unione Europea gli chiede di riprendere in Afghanistan i migranti che fuggono da loro in Europa. Questa trattativa di nascosto ma de facto con i talebani, una delegazione del regime di Kabul ricevuta a Bruxelles per parlare di rimpatri, una visita storica, visto che è la prima volta che una delegazione dell'Emirato Islamico ha avuto colloqui a Bruxelles. Questa delegazione è stato l'incontro della vergogna per i numerosi manifestanti che si sono riuniti in Place du Trône a Bruxelles per protestare contro l'invito dell'Unione Europea a 5 rappresentanti del regime dei talebani, passando oltre una risoluzione del Parlamento Europeo di maggio che ne chiedeva invece l'annullamento. Un regime non riconosciuto dall'Unione Europea, il Network of Afghan Diaspora Organization in Europe, ricorda di essere messo al bando dall'ONU e che per le ONG di difesa dei diritti umani impone un apartheid di genere. Questo è la delegazione di livello con cui l'Unione Europea discute. E per cosa discute? Discute proprio perché il 12 giugno è entrato in vigore il patto asilo e immigrazione. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner ha detto senza arrossire: non riconosciamo certo il regime talebano, ma penso che sia comunque importante parlare con loro. Gli afghani sono da anni la prima nazionalità a chiedere asilo in Europa. Le domande sono ancora più di 1 milione, ma meno della metà viene accettata. E ora una ventina di paesi dell'Unione Europea cerca la via per espellere migranti considerati una minaccia alla sicurezza. La Germania dal 2024 ha organizzato dei charter verso Kabul, cioè dei voli di rimpatrio con scalo nel Qatar, per espellere delle persone con precedenti penali. A settembre l'Austria ha ricevuto a Vienna una delegazione talebana. Ci sono già stati 2 viaggi a Kabul di responsabili dell'Unione Europea, l'ultimo a gennaio, per trovare soluzioni diplomatiche per le espulsioni. Secondo una stima del 2025 sono già 18.000 gli afghani rifugiati in Europa che hanno ricevuto l'ordine di lasciare il territorio dell'Unione Europea. Ma insomma, cosa vuol dire questo? Che adesso le persone in Europa, che arrivano in Europa fuggendo dal regime dei talebani, secondo l'Unione Europea dovrebbero essere espulsi proprio dal paese dal quale stavano fuggendo. Questa cooperazione tecnica sulla cooperazione, sull'identificazione e la consegna dei necessari documenti di viaggio per i cittadini afghani da rimpatriare, Amnesty International l'aveva accolta con inquietudine lo scorso gennaio. Nelle rappresentanze diplomatiche afghane in Europa il personale è ancora quello di prima del 2021, quindi insomma prima che i talebani riconquistassero il potere pienamente anche della parte diplomatica, quindi del ritorno al potere dei talebani seguito alla fuga degli Stati Uniti. Per il momento solo la Germania ha accettato personale inviato dal nuovo regime. Adesso i talebani vogliono avere il lasciapassare per controllare i consolati e di conseguenza i loro cittadini, una pratica di tutte le dittature all'estero. È sempre Amnesty International a denunciare i rischi che incorrono queste persone in caso di ritorno forzato: prigione, torture, desaparecido, quindi sparizioni forzate. Questo è quello che succede con il patto di Berlino. Per esempio in Germania arriverà un ambasciatore, scrive sempre il manifesto, tagliagole, benvenuti, addio afghani. Che cosa succederà? Per il cancelliere Merz il conto parte dai 350.000 richiedenti asilo presenti nei 16 land della Repubblica Federale, sul totale di 467.000 afghani immigrati, di cui almeno 91.000 scappati dopo la conquista di Kabul da parte dei talebani. Questo è l'accordo che si vorrebbe mettere in piedi. Quindi Merz ha deciso di rompere il tabù del dialogo diretto con il regime di Kabul, fino ad allora contattato sempre indirettamente via emissari del Qatar. E questo significa che la Germania adesso potrebbe accogliere dei funzionari consolari afghani. In questo caso andrebbero a lavorare dei talebani nelle ambasciate al posto del personale diplomatico che è lì da prima del ritorno al potere dei talebani, anche nella diplomazia, perché ovviamente i talebani con cui controllavano anche prima del 2021 diverse parti dell'Afghanistan, ma non la struttura diplomatica del paese. Per parlare di questo c'è un editoriale di Giuliana Sgrena su Il Manifesto. Giuliana Sgrena, giornalista storica, inviata di guerra del quotidiano comunista, che aveva anche subito un rapimento nel 2004, insomma, in Iraq nel 2004. L'editoriale di Giuliana Sgrena si intitola Deportazioni UE, Afghanistan, Porto Sicuro. sicuro il rimpatrio, leggiamo circa metà dell'articolo, di cittadini, anche se hanno commessi reati, ma basterà non aver ottenuto l'asilo, dovrebbe avvenire solo verso paesi sicuri che rispettino i diritti umani. L'Italia non si fa scrupoli quando si tratta di espellere migranti, ma ritenere l'Afghanistan un paese sicuro certo romperebbe ogni argine alla violazione del diritto internazionale. Comunque, già la presenza sul suolo europeo di barbuti condannati dalla Corte Penale Internazionale potrebbe esporre il Belgio a sanzioni per il mancato arresto, anche se è stato concesso un visto per un giorno solo. Tuttavia, le possibili coercizioni della Corte non hanno impedito al governo italiano di riportare in Libia Al-Masri e gli Stati Uniti, di sanzionare addirittura i giudici della Corte che avevano emesso le condanne. Quanti saranno gli afghani da rimpatriare? Si parla di centinaia. Per aver commesso quali reati? Pare che non esista un database europeo in grado di verificare reati e condanne. Saranno i singoli governi a decidere, assumendosi la responsabilità di rimpatriare afghani in un paese dove potranno essere fucilati, torturati o rinchiusi in carceri inumane. Speriamo almeno che non ci siano donne, perché in Afghanistan non hanno nessun diritto e vengono uccise anche solo perché invece del burqa portano il niqab, quindi un velo integrale con una fessura all'altezza degli occhi. Così racconta Giuliana Sgrena di questa vicenda della delegazione talebana che sta trattando sul futuro di migliaia di persone che hanno cercato un rifugio politico in Europa e che invece adesso si trovano a poter essere magari espulsi. Andiamo a vedere le altre notizie. Sicuramente una delle notizie di cui si sta parlando in questi giorni, in particolare nella giornata di ieri, è quello che sta accadendo nelle borse, sulle vendite che ci sono nel settore dell'economia dell'intelligenza artificiale, in particolare sulle tecnologie. Wall Street ferma la corsa, raffica di vendite sul tech, salgono dollaro e T-bond, timori per i grandi investimenti legati all'intelligenza artificiale e i rialzi dei tassi attesi dalla Fed degli Stati Uniti. Forti ribassi sui colossi tech, l'indice dei semiconduttori perde il 7%, il dollaro ai massimi da un anno. Questa è, diciamo così, la prima notizia di apertura del Sole 24 Ore, che gli dedica poi le pagine 2 e 3, che parlano delle big tech che hanno in cantiere investimenti per oltre 700 miliardi per l'intelligenza artificiale nel 2026, e questo preoccupa i mercati. In particolare siamo davanti a un atteggiamento di risk off per paura che l'entusiasmo per l'intelligenza artificiale sia stato eccessivo, ha commentato Chris Lowe di FHN Financial. La tensione sulle piazze azionarie ha dato il via a una parallela caccia a investimenti rifugio. Il dollaro si è rafforzato ai livelli più alti da oltre un anno. Il dollar index, che considera un paniere di divise, ha guadagnato lo 0,3%, sostenuto da ipotesi di politica monetaria più stretta e dalla solidità dimostrata dall'espansione economica statunitense, e quindi è sceso anche il dollaro, e questo perché ha fatto salire l'euro, perché questo è la conseguenza del fatto che è salito il dollaro. Per quanto riguarda le aziende di cui si parla di più in questi giorni, SpaceX, l'azienda

come quella che aveva sconvolto il mondo nel 2000. Nessuno ha la sfera di cristallo, scrive Moria Longo sul Sole 24 Ore. Analizzando le cause del ribasso di ieri e vari parametri di borsa, verrebbe però da tranquillizzarsi almeno un po'. Il ribasso di ieri è legato in parte ai timori per i grandi investimenti delle big tech, certo, ma è anche dovuto alle preoccupazioni per i rialzi dei tassi da parte della Fed, dunque un motivo che con l'intelligenza artificiale non ha nulla a che fare. Poi ci sono stati dei motivi tecnici, per esempio il calendario, perché tra poco più di una settimana si chiude il primo semestre del 2026 e come spesso accade, insomma, molti investitori vendono azioni per ribilanciare il peso tra azioni e obbligazioni dopo il grande rally delle borse. L'hanno fatto, questo è possibile. Ci sono poi risparmiatori americani che sono molto attivi in borsa. Ecco, secondo Bloomberg, tanti che avevano comprato le azioni indebitandosi con i primi storni degli indici si sono affrettati a chiudere i loro investimenti. Insomma, in borsa non sembra ci sia un vero panico da titoli tecnologici, ma più semplicemente una combinazione di fattori che pesano, questo secondo appunto uno degli editoriali, una delle editorialiste del Sole 24 Ore. Un tema che invece riguarda molto di più diciamo così la situazione che tutti stiamo vivendo sono le due pagine dedicate del Corriere della Sera al caldo torrido che sta bloccando l'Europa. In Francia il caso di 40 persone annegate, visto che è quello che è successo in questi giorni. L'eccezionale ondata di calore che ha colpito l'Europa occidentale, in particolare la Francia, pone seri problemi anche al patrimonio artistico e apre un dibattito sulle grandi città, ormai diventate isole di calore urbano, inadatte a fronteggiare i cambiamenti climatici. In Provenza due bambini lunedì sono morti di caldo chiusi nella loro auto. Poi ci sono le vittime indirette, per esempio coloro che annegano pensando di trovare refrigerio in fiumi o canali, non conoscendo o sottovalutando la pericolosità di questi corsi d'acqua. Dal 18 giugno in Francia sono annegate 40 persone, sottolineando il premier Le Cornu che erano soprattutto giovani. Oggi e domani dai Paesi Baschi alla Polonia la temperatura arriveranno a 12-14 gradi oltre le medie del periodo. I meteorologi prevedono che il caldo durerà ancora una decina di giorni e solo venerdì 3, sabato 4 luglio le temperature, Italia compresa, scenderanno su valori normali, mentre la bolla rovente si sposterà verso l'Europa orientale. In Francia sono attesi 40 gradi in molte città, 53 dipartimenti, quindi è un record, sono in massima allerta. Ieri è stata la giornata più calda dal 1947. Con una temperatura media di 29,8 gradi, un picco di 44,3 gradi nel sud-est, la notte tra lunedì e martedì è stata la più torrida mai registrata oltre Alpe, con una media di 21,6 gradi centigradi. Secondo l'OMS il caldo non è più solo una questione meteorologica, è un'emergenza sanitaria. L'aumento delle temperature mette sotto pressione i sistemi sanitari, a rischio le vite umane. In 4 anni il caldo ha causato in Europa 200.000 decessi, la mortalità correlata al caldo è aumentata del 30% negli ultimi 20 anni. In Lombardia si è registrato un aumento del 10,3% degli interventi di soccorso, in particolare nella pianura padana, dove alte temperature e umidità hanno portato ieri le temperature percepite a 50 gradi nel Cremonese. La regione Lombardia ha avviato un piano per proteggere la salute dei cittadini e le persone più colpite, anziani, chi vive da solo, chi si trova in difficoltà, chi lavora sotto il sole. Queste le parole dell'assessore regionale Guido Bertolaso. Le chiamate al 118 in questi giorni sono aumentate del 15%.
E poi ci sono stati anche dei morti, un 83enne ieri a Monte Silvano in provincia di Pescara è morto per un malore, forse per il caldo. Calore è più insopportabile di notte quando aumenta l'umidità relativa.

attiva. In Italia le notti tropicali, quindi le minime sopra i 20 gradi, sono in aumento. Sono già state quest'anno 25 a Bologna, 22 a Milano e a Napoli. A Milano e a Bologna si sono registrate anche delle notti super tropicali con minime sopra i 25 gradi, quindi insomma a Milano sono state 5, a Bologna 4 queste notti super tropicali. A Firenze per la prima volta in oltre 70 anni 6 giorni consecutivi sopra i 36 gradi. Queste le appunto le notizie di primo piano del Corriere della Sera, pagina 2, che poi c'è anche un specchietto abbastanza classico su come proteggere bambini e anziani e ogni quanto bere, aria condizionata tra 25 e 27 gradi, quando usare i ventilatori, con 9 domande e risposte a pagina 3 del Corriere della Sera sul tema del caldo. Ci spostiamo adesso su altri temi che riguardano notizie più in breve e segnalazioni che ci sentiamo di fare, in particolare sul tema delle pensioni. Un ottimo riassunto del Sole 24 Ore fa capire l'andamento della vita reale, perché le pensioni calano le uscite e i nuovi assegni sono più bassi. Le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 dall'INPS sono state 27.000 in meno del 2024, quindi sono state nel 2025 834.658 per effetto della stretta sulle uscite pensionistiche, e il valore medio delle nuove uscite delle nuove pensioni è molto calato. Il taglio è stato di 148 euro mensili per le pensioni di anzianità dei maschi, con una forte differenza di genere, perché nel caso delle pensioni di vecchiaia il 45% in meno viene percepito dalle donne. Un lavoratore dipendente andato in pensione nel 2025 ha ricevuto in media 248 euro in meno rispetto alla media delle pensioni già in pagamento nella stessa gestione. Per un neopensionato della PA sono 76 euro in meno. Cresce l'età media di pensionamento per le femmine, 64,4 anni nel 2022, e l'anno scorso è stata di 65,4 anni, quindi un anno in più in 3 anni, mentre invece per i maschi si è passati dai 63,7 del 2022 ai 64,1 anni del 2025. Questo è poi uno specchietto che racconta le differenze tra lavoratori dipendenti, pubblici e autonomi nelle 4 tipologie di pensioni: le anticipate, la vecchiaia, l'invalidità e le pensioni superstiti. Questo per quanto riguarda le pensioni. Sempre nelle pagine di economia, oggi arriva il sì dei medici di famiglia per le case di comunità. Il compenso orario di 40 euro fino a un massimo di 6 ore a settimana nelle strutture, l'accordo di base che regola la presenza dei medici di famiglia nelle case di comunità, dopo settimane di confronto e polemiche i sindacati di categoria hanno definito un'intesa preliminare con la struttura interregionale sanitari convenzionati. La firma definitiva è attesa oggi dopo il via libera del Ministero dell'Economia e Finanze, un passo decisivo in vista del 30 giugno, che è la scadenza del PNRR per l'entrata in funzione delle 1038 nuove strutture territoriali. Positivo il giudizio del Ministero, quindi del Ministro della Salute Schillaci. Le sigle sindacali non sono state compatte e due sigle, quindi SMI e SNAMI, hanno deciso di bocciare l'intesa. In pista un possibile compenso orario di circa 40 euro, quindi 38 euro più oneri a livello nazionale. Questo per quanto riguarda
le vicende del, diciamo così, del piano di come ritrovare il personale nelle case di comunità. E alla parola casa, la caccia agli immobili pubblici, secondo il Ministero dell'Economia e Finanza, 1 su 10 non è utilizzato. Riunita la cabina di regia presieduta da Albano con lo screening territoriale, dopo la pausa estiva via al programma di valorizzazione, e il piano casa incassa il varo alla Camera. 3 milioni di immobili pubblici tra terreni e 1,3 milioni di fabbricati, molti dei quali però sono inutilizzati. Un'unità immobiliare su 10 è attualmente vuota. Mentre il piano casa prende forma, questo è quello che scrive il Sole 24 Ore nel raccontare che ieri mattina è arrivato l'ultimo via libera alla Camera per il decreto 66, avanza il lavoro di mappatura del territorio, che sarà la pietra angolare della parte del programma per il contrasto all'emergenza abitativa dedicata al riutilizzo del mattone pubblico. Alla chiusura della rilevazione del 31 dicembre 2024 ci sono oltre 3 milioni di immobili pubblici. Di questi 1,3 milioni sono fabbricati e 1,7 sono terreni. La banca riguarda 11.000 amministrazioni, di cui 7.000 sono dei comuni, un tasso di adempimento che per gli enti comunali raggiunge l'83%, e i dati insomma mostrano che circa i tre quarti dei fabbricati sono costituiti da immobili residenziali e commerciali, un quarto invece sono ospedali, scuole, insomma edifici istituzionali. Il 9,5% delle unità immobiliari censite, quindi praticamente 1 su 10, sono non utilizzati, cioè noi abbiamo in Italia il 10% delle unità immobiliari di patrimonio pubblico che non sono utilizzate. Questo è certificato appunto da queste rilevazioni. Per quanto riguarda le segnalazioni, apriamo anche il Fatto Quotidiano, che ci ricorda che oggi Alemanno esce dal carcere. Stiamo parlando dell'ex sindaco di estrema destra, neofascista di Roma, Gianni Alemanno, che è stato in carcere. Adesso lo attende Vannacci, scrive il Fatto Quotidiano. Di sicuro quello che ha fatto in questo anno e 10 mesi di condanna che ha scontato e che oggi deve essere rilasciato da Rebibbia, ha parlato molto di carcere, delle condizioni dei detenuti. Aveva anche insomma criticato la grazia Nicole Minetti per il fatto che lui ha raccontato, Gianni Alemanno, di aver scoperto celle di 4 posti riempite con 6 persone una sull'altra, nel degrado degli ambienti e delle condizioni igienico-sanitarie, e ha raccontato per esempio di aver ottenuto una vittoria nella sua battaglia per il carcere, per le condizioni dei detenuti in questo periodo che lui era in carcere. Ha raccontato di aver ottenuto la concessione da parte del presidente Mattarella della grazia parziale ad Antonio Russo, povero vecchietto di 88 anni e malato, che sta qui dentro da 6 anni. Pensate che sia uscito? Assolutamente no, perché tra magistrati che non sono stati informati della grazia, rilevazioni sanitarie che non arrivavano, sintesi trattamentali da chiudere e mille altre diavolerie burocratiche, neppure i provvedimenti di clemenza del capo dello Stato sono riusciti a rompere il maledetto muro di gomma. Mica sono tutti così fortunati da ricevere la grazia prima di entrare in carcere come la Minetti. Ecco perché, spiega Alemanno, uscendo dal carcere mi sembra quasi di disertare una trincea, ma dovrà comunque indossare
l'elmetto, perché ad attenderlo c'è il generale Vannacci, anche se c'è chi scommette che la coppia scoppierà presto e quando accadrà saranno fuochi di artificio. Così il Fatto Quotidiano nel raccontare l'addio alla cella dell'ex sindaco fascista, insomma, perché non ha mai nascosto di portare una croce celtica come medaglione sotto la maglietta da sempre, Gianni Alemanno. Sempre per quanto riguarda i personaggi della dell'entourage della destra italiana, c'è una bella inchiesta di Domani che a pagina 4 ci racconta, no scusate, non a pagina 4 ma a pagina 9 ci racconta degli affari di Crosetto e in particolare del commercialista di Crosetto e di una azienda che si trova domiciliata presso il suo studio e che è intestata invece a Crosetto e a sua moglie Gaia Saponaro. Nessun citofono all'ingresso, deve per forza essere lì però all'esterno. RL tramite cui il numero 1 del dicastero di via 20 settembre e la sua consorte hanno investito nei 24 metri quadri della gintoneria che si trova dalla parte opposta dell'Euro nel cuore della Roma. Bene, accanto al portone ci sono diverse insegne, una è quella del suo commercialista in cui è domiciliata la giovane azienda di consulenza del cofondatore di Fratelli d'Italia. Questo commercialista Invitti, non soltanto membro dei revisori contabili dell'Agenzia Industria e Difesa e sindaco effettivo di Avio, controllata dallo Stato italiano tramite Leonardo, professionista che ricopre la carica di amministratore unico anche nella PMI Services and Consulting SRL, società di consulenza di cui è proprietaria un'imprenditrice con l'80% delle quote e partecipata per il restante 20% da una fiduciaria e poi in questo si passa attraverso questa per arrivare a alcuni affidamenti per servizi professionali, insomma, ricostruisce questa vicenda, la storia per arrivare ad alcuni affari a Dubai, lo troviamo su Il Domani a pagina 9. Ultimissima segnalazione, perché siamo già in ritardo, Giulio Regeni contro l'oblio, una bella pagina 16 del Manifesto, l'ultima pagina del Manifesto, che racconta del processo per gli aguzzini di Giulio Regeni. Sarebbe stato compito dell'Egitto ricercare i responsabili. Questo processo, se non fosse stato celebrato in Italia, non sarebbe stato celebrato in nessun luogo. Giulio è morto dopo atroci sofferenze, ha sopportato tutto lucidamente senza essere sedato, non poteva difendersi, si sono accaniti sul suo corpo spezzato. Così le parole del PM Sergio Colaiocco nel processo, una sentenza che si è chiusa con una requisitoria che si è chiusa appunto nella giornata di ieri. La sentenza invece è attesa dopo l'estate, la sentenza per il processo per Giulio Regeni. E con qualche istante di ritardo termina la rassegna stampa nazionale. Qualche spot e la rassegna stampa locale di Radio Onda d'Urto.

0: Tutti i mercoledì nello spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13.30 alle 14.30, Navdania. Il cielo di fumi. La chimica lembra. Trasmissione di ecologia, ambiente, animalismo, antispecismo, stili di vita etici e sostenibili e molto altro.
1: Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte.
0: Tutti i mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 su Radio Onda d'Urto.
1: Una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba.

Mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto. Vediamo quali sono le principali notizie di cui ci occuperemo. Partiremo con il caldo insopportabile di questi giorni, ma declinato su due aspetti: quello del consumo di energia, quindi picchi di consumo di energia, e le conseguenze su chi lavora, ma soprattutto con queste interviste realizzate da Repubblica Milano vedremo che più che le conseguenze sono la non conoscenza di, o comunque non rispetto da parte di molti cantieri, della ordinanza che vieta di lavorare all'aperto in determinate fasce orarie e con determinate condizioni climatiche. Poi ci occuperemo di sicurezza con un intervento di Carlo Alberto Romano sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano, che si riferisce ad alcuni recenti episodi di cronaca. Collegheremo a questo la vicenda del giovane 23enne indiano che è stato arrestato per molestie sessuali in una piscina e che la sera stessa, arrestato, si è impiccato nel carcere di Canton Mombello. Parleremo della protesta delle educatrici in Valtrompia. Queste le principali notizie, quindi subito con l'apertura del Giornale di Brescia. Pagina 8, caldo e condizionatori, consumi su del 30%, ma il fotovoltaico sgrava il carico della rete. Il picco di giugno è arrivato lunedì con una richiesta di 320 megawatt. In inverno, senza autoproduzione, la richiesta è più alta. Articolo di Stefano Zanotti. In effetti l'attuale ondata di calore ha portato ad un incremento dei consumi elettrici anche sulla rete bresciana, lo conferma una rete del gruppo A2A. Nell'ultima settimana il carico elettrico è aumentato di circa il 30%, il confronto è tra lunedì 15 giugno e lunedì 22 giugno 2026. Quella di due giorni fa è stata per ora la giornata con il picco di carico più elevato di giugno, con una richiesta complessiva di circa 320 megawatt, di cui circa la metà riferita alla sola città di Brescia. Oltre al costo diretto, questo ovviamente è a determinare l'aumento del carico, è soprattutto l'utilizzo dei climatizzatori. Oltre al costo diretto per persone e aziende, nell'articolo si spiega anche come si potrebbe calcolare, prevedere quanto può costare l'utilizzo dei condizionatori, secondo la potenza, la classe energetica, la tecnologia e il tempo di utilizzo. Oltre al costo diretto per persone e aziende, l'impiego massiccio e in contemporanea dei condizionatori può portare alcuni problemi sulla rete elettrica. La potenza massima che la rete riesce a supportare è quella per cui è stata progettata, evidenzia ancora scusate, Locatelli, che è docente ordinario del corso di ingegneria elettronica all'UniBS. È chiaro che se il carico aumenta in modo pesante, si arriva al limite della capacità di sostenere il consumo. L'unica possibilità sarebbe potenziare la rete, ma non so se avrebbe senso farlo solo per supportare picchi che si verificano in pochissimi giorni all'anno. La risposta si trova nel fotovoltaico e lo conferma ancora A2A. Il massimo carico annuale di energia si è registrato nei mesi invernali, quando il contributo della produzione fotovoltaica è più limitato. Nel gennaio 2026 la punta di domanda ha raggiunto i 470 megawatt. Parliamo di 120 megawatt in più rispetto al picco più alto della scorsa estate. Attenzione però, questo non significa che in estate si consumi meno energia.
Significa piuttosto che una parte maggiore della richiesta viene coperta dall'autoproduzione fotovoltaica, riducendo il carico effettivamente prelevato dalla rete. Costi dell'energia ai massimi, le acciaierie bresciane pronte a fermarsi nelle ore di picco. È l'altro articolo nella pagina seguente a firma Roberto Ragazzi. Giuseppe Pasini di Confindustria Lombardia dice stop agli impianti se ci saranno prezzi insostenibili. Nelle prossime 4 settimane, da qui ovviamente l'imprenditore, il padrone della Feralpi, nelle prossime 4 settimane, da qui alla fermata di agosto, abbiamo programmato di fermare alcuni impianti se la tariffa elettrica raggiungerà determinati livelli. Non siamo disposti a pagare l'energia a qualsiasi prezzo, perché le acciaierie bresciane si preparano a spegnere i forni nelle ore più calde della giornata, non per mancanza di ordini o di materie prime, ma perché l'energia elettrica ha raggiunto prezzi folli. Il blocco dello stretto di Hormuz produce effetti che hanno un arco temporale che si prolunga nel tempo, spiega il presidente di Confindustria Brescia Paolo Streparava. Le compagnie marittime hanno dovuto allungare le rotte, sostenendo maggiori costi di carburante, di assicurazioni e gestione. A questo si è aggiunto il costo dell'incertezza. Molte aziende hanno scelto di effettuare doppie spedizioni per evitare il rischio di fermare le proprie catene produttive. Questo ha generato un aumento dei costi enorme. Secondo Streparava, il momento più difficile deve ancora arrivare. Gli effetti della guerra non li abbiamo ancora visti completamente. Arriveranno nei prossimi mesi. Sempre se la crisi si chiuda, mi aspetto che il picco degli impatti nei prossimi 2 mesi, per poi iniziare gradualmente a ridursi. Quindi mi aspetto che il picco impatti nei prossimi 2 mesi. C'è forse un degli in più. Una lettura condivisa anche da Pierluigi Cordua, presidente di Confapi Brescia. La situazione evidenzia quanto siano interconnessi i sistemi economici globali. Da Hormuz non passano solo petrolio e gas, ma anche alluminio, plastiche, fertilizzanti e numerose materie prime strategiche. Quando si blocca un nodo logistico di questa portata, gli effetti si propagano nel mondo. Secondo Cordua, il rischio immediato non è tanto la disponibilità fisica delle forniture quanto il livello dei prezzi. L'Italia dispone oggi di fonti di approvvigionamento diversificate, dall'Algeria all'Azerbaigian fino al nord Europa. Il problema è che i prezzi vengono determinati dai mercati internazionali e ogni tensione geopolitica si traduce in maggiori costi per le imprese. Il vero nodo resta la politica energetica europea. Occorre intervenire sul meccanismo di formazione del prezzo dell'elettricità. Oggi il costo finale continua ad essere determinato dalla fonte più cara, col risultato che le tensioni su gas e petrolio finiscono per incidere anche sulle fonti rinnovabili. Noi leggeremo poi testimonianze di operai dei cantieri. Qui adesso sul giornale di Brescia c'è la denuncia di Coldiretti, coltivazioni animali, stress d'afa nei campi. Oltre agli uomini, spiega Coldiretti, Coldiretti Lombardia, a soffrire sono gli animali. Per questo anche in alcune aziende della provincia di Brescia sono scattate tutte le contromisure necessarie. Ventilatori, doccette e sistemi di raffrescamento sono attivi e anche l'alimentazione viene ricalibrata per consentire agli animali di continuare a mangiare nonostante le alte temperature. Per le mucche, precisa la Coldiretti, il clima ideale è tra i 22 e i 24 gradi, mentre oltre questo limite gli animali mangiano poco, bevono molto e producono meno latte. Per questo, per mantenere un livello di benessere ottimale, condizionatori e nebulizzatori refrigeranti sono in azione. Per aiutare gli animali a combattere la spossatezza da caldo, continua Coldiretti Lombardia,
Gli allevatori stanno intervenendo anche sulle razioni alimentari, somministrando pasti più leggeri e integrati con sali, minerali e potassio. Tutto ciò comporta per gli allevatori un aumento dei costi alla stalla per i maggiori consumi di acqua ed energia. E poi anche sui nostri territori, conclude Coldiretti Lombardia, stiamo assistendo ad una tendenza alla tropicalizzazione del clima. Per far fronte a questa situazione diventa sempre più strategico passare dalla logica dell'emergenza a quella della programmazione. Vediamo adesso da Repubblica Milano invece a pagina 2. Tra gli operai al lavoro, un'ordinanza per fermarci? Nessuno ci ha detto nulla. Sono parecchi a Milano i cantieri che non si fermano neanche nelle ore più calde, con persone al lavoro sotto il sole a 36 o 37 gradi perché non conoscono l'ordinanza. Nessuno ci ha detto niente in azienda. C'è un'ordinanza che dice che non si può lavorare? Si stupisce l'operaio con il caschetto protettivo blu al lavoro alle 13.56 in Viale Romagna. Abbiamo quasi completato il lavoro sulla facciata. Fa caldo, ma siamo abituati. Io vengo dalla campagna. Il collega egiziano, con una bandana a proteggersi il capo, sorride. Non ci siamo mai fermati. In tutti i cantieri nei quali ho lavorato a Milano, non mi è mai successo di fermarmi per il caldo. In Egitto ne fa ancora di più, per cui per me non è un problema particolare, anche se dà fastidio perché anche noi lo sentiamo. Fa fare più fatica quando c'è caldo così. Un'ora prima un gruppo di operai al lavoro sotto il sole all'interno di un cantiere per la costruzione di una palazzina in zona Niguarda dicevano: noi ci fermiamo alle 13 per l'ordinanza, con queste temperature lavorare qui è da morire. Ma lo abbiamo detto in azienda e abbiamo concordato con la ditta di iniziare alle 7 e finire all'1 senza venire al pomeriggio. In zona Viale Monza altri operai egiziani sotto al sole spiegano: non ci fermiamo mai. I capi non ci hanno mai parlato di nessuna ordinanza o regola diversa. Noi andiamo avanti sempre dalle 7 di mattina fino alle 5 del pomeriggio. In un'altra zona, un nutrito gruppo di operai al lavoro all'interno di un palazzo in costruzione si ferma per una pausa alle 13.50. Noi siamo dentro il palazzo costruito, non siamo lavoratori all'aperto e lavoriamo dalle 6 di mattina alle 4, spiega un uomo della squadra di dipendenti italiani. Fa caldo, ma siamo al chiuso, quindi non possiamo beneficiare dell'ordinanza neanche se lo chiediamo. Dentro fa abbastanza fresco perché è ventilato, c'è corrente. Ci hanno solo detto di non andare a lavorare sopra l'edificio perché l'esposizione al sole va evitata, ma siamo tutti i giorni qua perché questo è un progetto che riguarda il piano quartiere del comune. Pochi metri più avanti c'è un altro cantiere con operai al lavoro sotto il sole. Quelli non sono in regola. Se arrivano gli ispettori, sanzionano l'impresa perché non possono lavorare sul tetto. Loro dovrebbero smettere immediatamente. In via Padova, verso Crescenzago, i lavori stradali proseguono anche alle 2 del pomeriggio. Gli operai si proteggono con un ombrellone da spiaggia e, lavorando anche intorno ad alcune condutture dell'acqua, ne approfittano per una doccia a lato strada. Segnaleremo i casi di grave violazione agli enti preposti ai controlli, a partire dalle ATS. Sono loro che devono intervenire con eventualmente le sanzioni, dice Catiuscia Calabretta, segretaria generale Fillea CGL Lombardia. Adesso invece andiamo sul Brescia Oggi, e qui si parla anche qui di picchi nell'apertura della cronaca di Città e Provincia. Caldo record a Brescia e i consumi elettrici si impennano più 30%. Il picco più elevato nel mese di giugno si è registrato nella giornata di lunedì 22. Oltre alle alte temperature, il dato dell'aumento della spesa complessiva è legato al fatto che molte più abitazioni sono dotate di impianti di climatizzazione. Crescono gli investimenti necessari per accompagnare la transizione energetica. La spesa in bolletta legata alla climatizzazione estiva
è un elemento oggi più consistente di ieri nel calcolo complessivo dei costi elettrici di una famiglia. Si stima che sempre più abitazioni siano dotate di impianti di climatizzazione, dai più semplici ai più complessi. Il 60% ne avrebbe almeno uno, il doppio del 2013. Poi abbiamo negli ospedali attivo il codice calore. Negli ospedali della Lombardia attivo il codice calore, una vera e propria corsia preferenziale per chi sta male a causa delle temperature alte. Nei periodi più caldi, molti degli accessi in pronto soccorso sono legati a problemi come forte disidratazione, svenimenti e stato confusionale. E poi abbiamo gli allevamenti in sofferenza, l'abbiamo già letto dal giornale Brescia, e la situazione dei laghi. La grande sete dei laghi, il Sebino e il Garda molto più bassi del 2025. Nel più grande bacino italiano, 24 centimetri in meno rispetto a 12 mesi fa. Si salva l'Idro, che è sui valori dell'anno scorso, articolo di Luciano Scarpetta. Non siamo adesso ai livelli raggiunti dal fiume Po, che in una settimana, l'ultima, ha perso circa il 60% della sua portata. Ma anche per due dei tre laghi bresciani, il Garda e l'Iseo, la tendenza è quella di un rapido ridimensionamento, favorito dal riscaldamento della crosta terrestre che facilita l'evaporazione, diminuendo la disponibilità dei bacini. Per il più grande bacino italiano, ieri pomeriggio, il livello delle acque era sceso a due cifre, a più 99 centimetri sopra lo zero idrometrico di Peschiera, ben 24 centimetri in meno di 12 mesi fa. Più che una soglia psicologica, un campanello d'allarme, considerato che il livello del lago negli ultimi tre giorni sta calando di 1,5 centimetri ogni 24 ore. Per ora i deflussi verso l'asta del Mincio e del Mantovano restavano invariati. Adesso il riempimento dell'invaso è del 75%. Per il lago di Iseo il decremento è ancora più repentino. Ieri pomeriggio il livello misurava più 68 centimetri a fronte dei 94 centimetri registrati un anno fa allo stesso giorno, per un riempimento dell'invaso al 70%. Preoccupa, per il Sebino, il rapido decremento in atto da questo mese. Al 13 giugno, infatti, il lago registrava un rassicurante più 106 centimetri, ben 38 in più della quota attuale. Sorride invece il lago d'Idro, presentando quote perfettamente analoghe a 12 mesi fa, con un'altezza idrometrica di 368 centimetri sul livello del mare, afflussi registrati di 21 metri cubi al secondo e deflussi a 27 metri cubi al secondo. Nei prossimi giorni non si prevedono cambiamenti e a nulla servono i temporali caratterizzati da scrosci magari violenti ma brevi. L'acqua in questo caso tende a defluire rapidamente, causando spesso più danni che benefici a causa di vento e grandine. Per il Garda le concertazioni tra AIPO e Comunità del Garda sono quotidiane per garantire e tutelare fino al termine della stagione tutti gli usi plurimi delle acque che sono, ricordiamo, nell'ordine prioritario stabilito dalla legge: potabile, agricolo, turistico, industriale, idroelettrico e termale. A scopo preventivo, dice il segretario generale della Comunità del Garda Pierluccio Ceresa, abbiamo chiesto ad AIPO di valutare nei prossimi giorni la possibilità di diminuire i deflussi. L'estate è iniziata solo tre giorni fa. Noi facciamo un primo breve stacco musicale con Eric Sardinas, il blues alla festa di Radio Onda d'Urto nella serata di Ferragosto.

Lasciamo Eric Sardinas e andiamo subito a pagina 28 per questo articolo sul Brescia Oggi. Disabilità a scuola, 23 educatrici rischiano di perdere il posto in Valtrompia. Sono persone di lunga esperienza ma senza la laurea. In regione si studia una soluzione che tuteli utenti e lavoratrici. Sullo sfondo di una situazione occupazionale generale preoccupante, scrive e inizia l'articolo Marco Benasseni, in Valtrompia si è aperta una nuova situazione di incertezza lavorativa. Riguarda 23 persone e non è creata da chiusure o delocalizzazioni, ma paradossalmente da una legge. Al centro dell'attenzione il caso di 23 educatrici che operano nei servizi di assistenza scolastica ai minori con disabilità nei comuni di Pezzase, Marcheno, Sarezzo, Villa Carcina, Concesio, Bovezio e Caino. Le lavoratrici, impiegate da anni, in molti casi da decenni, sul territorio della Valtrompia, rischiano il licenziamento dal prossimo 31 luglio, a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni regionali sui requisiti professionali degli educatori. In sintesi, oggi per esercitare servirebbe la laurea e queste figure, pur con una grandissima esperienza, non la possiedono. Nelle ultime ore però si è aperto uno spiraglio. La vicenda è approdata in regione grazie all'interessamento della comunità montana. Il presidente Massimo Ottelli si è infatti rivolto direttamente all'assessora a istruzione Tironi per chiedere un approfondimento della situazione e individuare, ecco, non è solo all'istruzione la Tironi ma anche alla formazione lavoro, per chiedere un approfondimento della situazione e individuare possibili soluzioni che evitino la perdita di posti di lavoro e garantiscano la continuità educativa. Da Milano dicono che il tema è attualmente al centro di una valutazione. L'ipotesi allo studio sarebbe quella di consentire alle lavoratrici già assunte e in servizio di proseguire l'attività almeno fino alla naturale conclusione dei contratti in essere, introducendo una sorta di deroga transitoria. Per le future assunzioni e per i nuovi concorsi, invece, resterebbe l'obbligo dei titoli richiesti. Il nodo principale riguarda quelle figure che, pur avendo maturato una lunga esperienza e frequentato percorsi formativi, non dispongono oggi dei titoli richiesti o non hanno provveduto negli anni al riconoscimento degli stessi secondo i criteri successivamente introdotti. Una situazione che coinvolge numerosi lavoratori, non solo in Valtrompia ma in tutto il paese. Proprio per questo la questione potrebbe diventare nazionale. Secondo quanto emerge dagli interlocutori istituzionali, entro la fine di luglio o al più tardi entro settembre, spiega Ottelli, il governo potrebbe intervenire facendo chiarezza e definendo correttivi per tutelare le professionalità. Nel frattempo il sindacato USB continua a chiedere che le 23 educatrici possano rimanere in servizio per l'intero anno scolastico 2026-27 nel rispetto della fase transitoria prevista dalla normativa e attacca la scelta della cooperativa di procedere con i licenziamenti con un anno di anticipo rispetto alla scadenza dell'appalto. Restiamo su questo quotidiano, quindi sul Brescia Oggi, e andiamo a parlare di Agenda Urbana 2016, una visione per Brescia. Presentata negli spazi del Centro Carme, traccia le linee di un'urbanistica che parte dall'ascolto e dalla condivisione. Articolo di Philippe Jacquard. Brescia, città della cura. La prospettiva di una città solidale e innovativa, ma sempre a dimensione umana, è ciò che emerge tra le pagine dell'Agenda Urbana 2050, documento di visione strategica tipico delle metropoli europee, di cui la Leonessa è il primo comune a dotarsi. È stato presentato qualche giorno fa al Centro Carme. Il progetto arriva a compimento dopo 2 anni di ascolto della cittadinanza e di realtà locali. Anche Fondazione Campus Edilizia ha avuto un ruolo. Agenda Urbana 2050 non è un piano di interventi e nemmeno un libro dei sogni. È rifiuto di una logica di pianificazione calata dall'alto. La città del futuro nasce dal confronto con chi la vive,
Da qui la volontà di mettere al centro la cura trasversale a tutti gli obiettivi strategici, insieme sostenibilità, lavoro e cultura. Si è partiti dall'analisi di ciò che viene già fatto oggi, con numerose mappature, dette paesaggi e analisi di piani come il PAC o il Piano Strategico per la Cultura, spiega l'assessora alla rigenerazione urbana Michela Tiboni, per arrivare a definire i panorami, le prospettive per la città. Per evitare eccessivo astrattismo, Valerio Barberis, o Barberis, guida del laboratorio Brescia 2050, esplicita: nei temi sociali analizziamo vari quartieri. Porta Milano, ad esempio, ha le potenzialità per diventare un distretto creativo. Sul tema del lavoro, la scelta di legare il BIND al MUSIL apre la possibilità di uno sviluppo tecnologico che non sia solo STEM, ma anche umanistico. Sono solo alcune delle potenzialità espresse dall'agenda, che si inserisce in un quadro europeo che vede le città medie protagoniste del futuro urbanistico continentale. E si parla poi anche di un'altra operazione immobiliare, la città che cambia, scrive Eugenio Barboglio, l'ex Enel come l'ex Frecciarossa, per il rilancio c'è MyCredit. La finanziaria bresciana che sta realizzando City4 ha perfezionato l'acquisto dell'immobile di via Leonardo da Vinci. La scorsa settimana si è perfezionato l'acquisto del grande immobile da parte di quella MyCredit del gruppo Orion, che già è ampiamente impegnata sulla scena del mercato immobiliare bresciano con la non agevole partita del rilancio dell'ex Frecciarossa attraverso il nuovo format commerciale denominato City4. Allora, dunque, cosa si prevede? La realizzazione di appartamenti di qualità medio-alta, ecco, mentre c'è a Brescia bisogno di case popolari, si fanno altri appartamenti di fascia medio-alta, a cui aggiungere eventualmente qualche quota di commerciale al piede degli edifici che sorgono nel compendio tra via Leonardo da Vinci e via Foscolo, o altre funzioni magari più di servizio alla città. Si sta discutendo di un parcheggio, conferma l'assessora all'urbanistica di Brescia Michela Tiboni. Lo sblocco della situazione, che era ferma da quando Polis Fondi, finita in mani francesi, aveva fatto capire di non essere più interessata ad investire a Brescia, si deve dunque ad una nuova mossa del gruppo Orion, player di gestione del risparmio con alle spalle un pool di famiglie imprenditoriali bresciane e bergamasche. Andiamo quindi a vedere poi un po' di storia in conclusione di questo articolo. La vicenda degli ex uffici dell'Enel, un palazzo del primo Novecento firmato dall'architetto Dabbeni, è aperto ormai da quasi 20 anni, accompagnata da grandi speranze di rigenerazione urbana. Era infatti il 2008 quando la società bresciana Brescia Sviluppo comprò quell'immobile abbandonato e scommise sul suo rilancio in chiave residenziale. Ma era appunto un anno infausto. La crisi immobiliare investiva il mercato mondiale, lasciando segni di lungo periodo. All'ex Enel, il cantiere appena iniziato venne abbandonato con la crisi della società immobiliare, fino all'acquisizione di Polis Fondi e ora di MyCredit. Adesso andiamo invece a vedere l'articolo di apertura del Corriere della Sera, che è dedicato a economia e lavoro. Più donne e immigrati al lavoro. L'appello ieri durante la 78esima Assemblea Generale di Confartigianato per superare l'inverno demografico. Massetti dice: intraprendere non ha limiti di cittadinanza, raddoppiare la componente femminile. Contro l'inverno demografico, più donne, giovani e immigrati. La ricetta anticrisi di Confartigianato. L'articolo è di Massimiliano Del Barba. Donne, giovani e immigrati. Allora, la 78esima Assemblea Generale Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale accende il faro sulle categorie più deboli dell'economia italiana.
categorie oggi deboli, eppure, come ha sottolineato il presidente Massetti nel suo discorso ufficiale, categorie sulle quali una grande nazione manifatturiera come la nostra dovrà da qui in poi fare affidamento per compensare alle ricadute antiproduttivistiche generate dall'inverno demografico. Fuori di metafora, più donne, più giovani e più immigrati, per compensare al calo demografico che ha colpito il maschio bianco lavoratore. La nostra provincia, ha detto Massetti, conta oltre 24.000 imprese femminili, di cui quasi 6.000 nell'artigianato. Numeri significativi, ma ancora insufficienti rispetto alla potenzialità imprenditoriale femminile, se consideriamo che negli Stati Uniti il 40% delle piccole e medie imprese sono a guida femminile e da noi solo il 22%. Il tema delle pari opportunità, insomma, smette di essere una rivendicazione simbolica e diventa, insieme a quello generazionale, una leva di sistema. E andiamo poi a chiudere con la lettura della parte finale dell'articolo di Del Barba. L'intraprendere, questo è il messaggio centrale all'Assemblea, non ha infatti limiti di cittadinanza. Indispensabile tuttavia la possibilità d'accesso, come ha sottolineato l'assessore regionale all'istruzione e al lavoro Simona Tironi, da un lato, a percorsi formativi professionalizzanti di qualità, indirizzati ai giovani e ai nuovi cittadini, e dall'altro a strumenti di compensazione dei carichi lavorativi e familiari rivolti alle donne. Adesso, dal Giornale di Brescia, un articolo di cronaca presente su tutti i quotidiani, ma su tutti i quotidiani si parla solo dell'arresto, qui sul Giornale di Brescia si parla anche del suicidio. Scrivono Paolo Bertoli e Andrea Cittadini. Arrestato per palpeggiamenti su alcune ragazzine in piscina, si toglie la vita in carcere. Un 23enne indiano era stato fermato domenica pomeriggio dopo le molestie su alcune tredicenni al Tibidabo di Concesio. L'arresto, l'accusa pesante, l'ammissione e poi, una volta in carcere, il crollo emotivo e il suicidio. Tutto in 48 ore tra domenica e ieri sera, quando in una cella di Cantomombello si è tolto la vita il 23enne di origini indiane, richiedente asilo, arrestato dai carabinieri per aver palpeggiato 4 tredicenni agli scivoli del parco acquatico Tibidabo di Concesio. Il giovane si è impiccato con un lenzuolo e il corpo è stato trovato da dei agenti della polizia penitenziaria, che poi hanno dovuto sedare un principio di rivolta da parte di altri detenuti sotto shock per il gesto estremo del 23enne. Si tratta di un ragazzo che era arrivato in Italia da pochi mesi e che fino a domenica era incensurato. La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per capire come è stata affrontata la gestione del detenuto che per la prima volta entrava in un carcere. Andiamo su Il Corriere per questo intervento di Carlo Alberto Romano sul tema della sicurezza. Non si riferisce in particolare a questo episodio, ma a un paio di altri di cronaca recenti. Le cronache cittadine di questi ultimi giorni propongono alcuni episodi che sembrano suggerire risposte univocamente orientate verso la condivisa esigenza di maggior sicurezza, e ci mancherebbe. Prima di tutto la sicurezza è prioritariamente per i più fragili, piccoli e anziani. Tuttavia, e purtroppo, la questione non termina con la pur comprensibile invocazione di maggior sicurezza. Apprendo che il ragazzo nigeriano, autore dell'aggressione al parco, pare essere portatore di un disturbo psichico, cui nessuna risposta verrà data dalla sua carcerazione. Va bene, si dirà, intanto viene neutralizzata la sua pericolosità. Ma chi li frequenta sa che nessun istituto penale, non solo Canton Mombello, è attrezzato per gestire questo tipo di disagio e il sistema delle misure di sicurezza è sottodimensionato rispetto ai bisogni emergenti. L'espulsione si afferma pertanto come misura insostituibile e, leggo i commenti, anche autorevoli,
trasversalmente invocata, quindi l'invocazione dell'espulsione. Ma qualcuno pensa seriamente che l'espulsione possa essere risolutiva per il problema di salute psichica di cui questa persona soffre? Ammesso venga applicata, mi pare che la logica sottesa sia che vada a strangolare bambini in Nigeria o altrove, chi se ne frega, importante non lo faccia qui. È una logica che non mi appartiene. Credo che sia nostro dovere fare in modo che questa persona non costituisca più un problema per sé e per gli altri. Se nella fase di urgenza ciò può essere garantito dalla sua coercizione, è impensabile non pianificare di occuparsi del suo stato di salute psichica, demandando a imprecisate e improbabili altre responsabilità questo compito. Ed è una logica che ritrovo nella vicenda del Luna Park di Via Morelli. I gestori, aprendo sempre dalle cronache, affermano che i ragazzi problematici sono sempre gli stessi, non più di una ventina. Giusto intercettarli e impedire loro che infastidiscano gli altri frequentatori. Ma fatto ciò, come si pensa che questi ragazzi, per inciso né baby né gang, magari molesti, irrispettosi, irriguardosi, indisponenti, ma sempre comunque ragazzi, con quel carico di fragilità e insicurezza che tale condizione comporta, vivano l'ennesima esclusione da un contesto che non li vuole, anzi non li sopporta. Li percepisce solo come un fastidio e non ritiene praticabile alcuna ipotesi di dialogo e coinvolgimento, per quanto ragionevolmente complicate e non facili da praticare. E quanto tempo ci impiegheranno a finire tra le invece accoglienti braccia di una delle tante organizzazioni criminali, queste sì gang, che garantiranno loro denaro e quindi rispetto e identità, cioè proprio le cose che mancano loro e di cui sono alla spasmodica ricerca? Siamo arrivati ad uno snodo cruciale del nostro cammino di comunità. Dopo essere stati a nostra volta emigranti per necessità, dopo che tanti nostri connazionali hanno sperimentato sulla propria pelle razzismo e intolleranza. Ricordate quel vietato l'ingresso agli svizzeri d'inizio anni 70 in un negozio di Galleria Duomo che intendeva replicare ai divieti d'ingresso agli italiani della Confederazione Elvetica? Il boom economico ci ha fatto ascendere nella parte ambita del mondo, dopo aver appunto provato il razzismo sulla nostra pelle in quanto diciamo emigranti italiani. Forse un po' troppo repentinamente, senza un'adeguata riflessione sul significato di un tale epocale cambiamento. Si tratta ora di capire cosa vogliamo fare. Ci occupiamo una buona volta del problema o continuiamo a voltare la testa da un'altra parte, lasciandone la gestione esclusiva nelle pur capaci mani del comparto ordine e sicurezza? Chiederselo non significa essere buonisti, né tantomeno negare l'esistenza di un tema relativo alla sicurezza, alle paure, ai corretti percorsi di integrazione. Chiederselo significa avviare una riflessione equilibrata, possibilmente scientificamente orientata, magari partendo dalla letteratura prodotta nei paesi che questi temi li hanno affrontati e gestiti prima di noi, per poi giungere a proposte operative che sappiano coinvolgere tutti gli attori della convivenza, o se preferite del conflitto sociale, dalle agenzie educative alle forze dell'ordine, dal sistema giustizia alle amministrazioni locali e regionali, fino a definire un ruolo dello Stato auspicabilmente consapevole e partecipe. Quindi

Brescia. Anda tropicale, i giovani in strada fuori da Rigamonti scaldano il clima. Il comitato dei residenti tra Brescia e Castenedolo chiede un intervento. Non ce l'hanno con la movida né con i ragazzi, men che meno con i gestori del locale, l'Anda tropicale, che il giovedì attrae migliaia di giovani giovanissimi per un pre-serata decisamente troppo affollato. I disagi però non mancano, e a preoccupare i residenti della zona ai confini tra Brescia e Castenedolo è piuttosto ciò che accade fuori dal locale, lungo le strade che portano al centro sportivo Rigamonti. Auto parcheggiate ovunque, centinaia di giovani costretti a camminare ai margini della carreggiata e un traffico che, nel giro di poche ore, mette sotto pressione un'area che non sembra progettata per assorbire un afflusso di migliaia di persone. Una situazione che ha spinto il comitato di partecipazione delle frazioni Bettole, Pezzora e Taetto di Castenedolo a chiedere l'intervento delle istituzioni. La scorsa settimana, su richiesta dei residenti di Buffalora, c'è stato un incontro con l'assessore Andrea Poli, dal quale è emerso che in questi giorni il Comune di Brescia ha rinnovato la concessione alla struttura per altri 6 anni. Se così deve essere, insiste Deliseo, il portavoce di questo comitato, non è pensabile lasciare al caso la gestione dei flussi, della mobilità e dei parcheggi, visto che il locale è autorizzato ad accettare fino a 3.000 ingressi tra l'interno e l'esterno. Nessuna preclusione al divertimento dei ragazzi, dunque, purché si trovino soluzioni che concilino il successo di un locale con la quotidianità dei residenti e le esigenze di sicurezza di tutti. Abbiamo poi un articolo sulla festa dell'Acli, bellezza che cura, a San Polo da venerdì ritorna Festacli. Da questo venerdì a domenica 5 luglio al circolo Acli di San Polo in via Cimabue 271, 10 giorni di incontri, spettacoli, cultura, musica, partecipazione e gastronomia. Calendario ricco, al via venerdì alle 19 con l'apertura della festa degli stand. E poi ci sarà anche la Vertical Race, la corsa podistica dalla base al tetto della torre Cimabue, insomma praticamente facendo le scale. Poi ancora c'è il programma, lunedì 29 ad esempio dalle 19 serata all'insegna del coraggio della bellezza, con un'apertura artistica da parte della docente di storia dell'arte Cinzia Zanetti. Poi abbiamo a seguire dibattito con Elena Granata, docente di analisi della città e del territorio del Politecnico di Milano, ed Emilio Del Bono, ora vicepresidente del Consiglio regionale. Il giorno seguente alle 21, confronto su ambiente e comunità, una cura reciproca con l'assessore all'ambiente del Comune di Brescia Camilla Bianchi, che dialogherà con Giacomo Mantelli, presidente della Fondazione Brescia Solidale. Mercoledì 1 luglio alle 21.30, Signore Italia, la prima volta, spettacolo teatrale per gli 80 anni del primo voto delle donne, di e con Eva Martucci e Massimo Donati, della Compagnia Teatri Reagenti. Domenica 5 luglio la messa alle 10.30 col Vescovo Tremolada. E leggiamo solo un altro passaggio: la bellezza è un valore, una responsabilità e un invito ad assumere uno sguardo capace di riconoscere ciò che genera vita anche dentro le contraddizioni della storia, commenta la presidente delle Acli provinciali Stefania Romano. In un momento storico così buio non dobbiamo avere timore di riconoscere e di godere della bellezza, da intendere non come rifugio dalla realtà ma come modo di abitarla. Chiudiamo poi con degrado e spaccio in via Tartaglia, resti alta l'attenzione, il comitato di residenti che dice rispetto ai momenti più difficili dei mesi scorsi la situazione è migliorata per quanto riguarda la presenza di tossicodipendenti e clochard, spiega il primo firmatario di questo, di questa mozione, di questo esposto, diciamo così, presentato in commissione sicurezza. Si mantenga l'attenzione alta sulle aree critiche, sul chiosco, dopo la messa in sicurezza bisognerebbe procedere coi lavori. Per l'ex banca Intesa inoltre sarebbe necessario impedire l'accesso di senza tetto anche dall'ingresso secondario. La petizione chiede anche una maggior chiarezza sul futuro dell'ex caserma, denunciando pure lì la presenza di abusivi. Oltre più illuminazione

cura del verde pubblico. Paolo Campi e Tina Venturelli, presidenti dei consigli quartieri di Porta Milano e di Centro Storico Nord, confermano il miglioramento. E chiudiamo con la base scout di Piazzole non si ferma, appello per rinascere dopo il rogo, una raccolta fondi per ricostruire il magazzino bruciato e sostituire le attrezzature. Avanti le attività e i campi estivi degli scout a Piazzole di Gussago. A Passabocche invece è risbocciato il rifugio Medele. La società El Group di Temù ha offerto al comune 10.200 euro all'anno per rilanciare questo luogo. Questa società, guidata dal comune Enrico Zani, ha esperienza nella conduzione di rifugi. Zani infatti è la guida del rifugio Albani in Val di Scalve sopra Colere da una decina di anni. È tutto per il giornale di Brescia. Chiudiamo anche con il Brescia Oggi. Abbiamo la notizia sulla capitale della cultura per la Val Camonica, che troviamo a pagina 29. Eccoci arrivati. Capitale della cultura 2029, la valle si è messa in marcia. Questa settimana previsti 4 incontri nei comuni per presentare strategie e avere suggerimenti in vista del traguardo. Poi abbiamo contro il pesce siluro, nel Garda si passa le maniere forti, presentato ieri in regione il piano d'azione per il contenimento della specie. Personale certificato svolgerà una pesca selettiva. E a Lonato invece agrivoltaico su 37 ettari, un megaprogetto a Esenta di Lonato. Depositato in comune il piano di una società privata. L'impianto sarebbe nel suo genere il più grande della provincia. L'assessore Simonetti dice la proposta ai privati è stata depositata, ma non è ancora stato avviato l'iter di valutazione che richiede una conferenza dei servizi. Poi, per chiudere, segnaliamo medici di famiglia, non c'è posto disponibile, solo uno su 5. Ad avere ancora posto, sia la possibilità di prendere in carico nuovi pazienti, sono in 126 su un totale di 715 camici bianchi attivi nel territorio cittadino di Milano. Calcolatrice alla mano, sono il 17,6%, poco meno di 1 su 5. E per questo appunto, da qui le difficoltà per i pazienti nel riuscire a trovare un medico, visto che quelli ancora in servizio sono pressoché presi d'assalto. Il discorso vale per esempio per chi si è appena trasferito in città e quindi cerca un dottore che lo prenda in carico, o per chi ha visto il proprio medico precedente andare in pensione e per questo è costretto a doversene trovare un altro in autonomia. Bisogna cercarselo da soli, cosa che, come appunto dimostrano i numeri, è però più facile a dirsi che a farsi. La carenza di medici di base non è più un'emergenza, ma una vera e propria crisi, alla quale le misure fin qui adottate da Regione Lombardia non sono riuscite a trovare soluzione. Ragiona così Nicola Di Marco, capogruppo al Pirellone del Movimento 5 Stelle, che ha fatto l'accesso agli atti. I medici sono oberati al punto da non avere più disponibilità di prese in carico e i pazienti, quelli che hanno la fortuna di trovare assistenza, sono costretti a doversi spostare sul territorio per lunghi tragitti o a lunghi tempi di attesa e risposta da parte di un servizio che dovrebbe invece essere quanto di più vicino al cittadino. Serve un piano straordinario per ricostruire la sanità territoriale e garantire il diritto alla salute. Ed è tutto per la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa a Laura Pescatori per la compagnia dei Gatti Neri. Noi ci risentiamo alle 11 con la redazione, col GR Flash, a seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: dei gattinei.
1: Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, la compagnia dei gattinei di mercoledì 24 giugno.
0: Voleremo fino all'inferno.
1: E andiamo subito al 24 giugno del 1999. La chitarra con cui Eric Clapton incise Leila viene venduta all'asta per la cifra astronomica di $497,500, polverizzando tutti i record d'asta dell'epoca per beneficenza. E quindi ascoltiamocela questa bellissima Leila.

Meravigliosa, Leila e Eric Clapton. Andiamo nel 24 giugno del 2016. Alice Bag, ex voce delle The Bags, pubblica il suo album di debutto solista, l'omonimo Alice Bag con la Don Giovanni Records. Da qui ci ascoltiamo Inesperado Adios, che chiude questo primo lavoro di Alice.

24 giugno 1922 nasce a Roma Tata Giacobetti, cantante italiano, lo troviamo nel quartetto Cetra. Fondò il gruppo nel 1940 ed originariamente si chiamava Quartetto Ige. Oltre a cantare suonava anche il contrabbasso ed era il paroliere dei testi di questa formazione. Lavorò anche in ambito radiofonico, televisivo, cinematografico per diverso tempo. Morì il 2 dicembre del 1988 a causa di un infarto. Noi ci ascoltiamo nel bar di Minneapolis, lato A del 78 giri del 1953. Thank you.

0: Allora, chi parla?
1: Sì, la regina del petrolio.
0: Vuole offrire un cocktail al re dei fiammiferi?
2: Benissimo, per il petrolio e i fiammiferi un cocktail per due.
3: È il bar di Minneapoli.
0: Allora, chi parla?
1: Un nordista del New Jersey.
0: Vuole offrire un tè ad una sudista della Virginia?
2: Sì!

Noi cambiamo decisamente atmosfera andando al 24 giugno del 1935. Auguri a Terry Riley, compositore statunitense, il padre, diciamo, del minimalismo musicale. Nel 1964 pubblica la composizione In Si, considerato un po' il manifesto del minimalismo. Ascoltiamo un estratto.

E questo appunto un piccolo estratto di questa composizione minimalista. E cambiamo completamente, andiamo al 24 giugno del 1937 e nasce Renzo Arbore, conduttore televisivo, cantante, regista italiano, ma anche ottimo clarinettista jazz. Ci ascoltiamo il clarinetto. A tal proposito, brano ironico con cui arrivò al secondo posto nel 1986 al Festival di Sanremo. Belle

24 giugno 1944 nasce Jeff Beck, chitarrista inglese, entra negli Yardbirds nel 1965 in sostituzione a Eric Clapton. Nel 67, qualche anno dopo, fonda i The Jeff Beck Group con Rod Stewart e Rod Wood. Negli anni 70 arrivano anche i Beck, Bogart and Appice, questo sodalizio con Tim Bogart e Carmine Appice. Dal 75 prosegue la sua carriera solista. Morì il 19 gennaio del 2023, noi andiamo in casa Yardbirds, questa è Heartful of Soul.

24 giugno 1944. Auguri a Arthur Brown, cantante e musicista inglese. Nel 1967 fonda i The Crazy World of Arthur Brown, formazione psichedelica. Nel 70 la band si scioglie e Arthur dà vita ad un ulteriore progetto, i Kingdom Come, formazione anch'essa prog. Noi però rimaniamo dai Crazy World e ci ascoltiamo, è già partita in sottofondo questa Fire.

andiamo al 24 giugno del 1944. Auguri a John Charlie Whitney. Chitarrista inglese dal 66 al 73 nei Family, dal 73 al 77 negli Streetwalkers ed infine dal 70 all'80 negli Axis Point. Ma dai, restiamo dai Family, direi, dove firmò la maggior parte dei brani, tra cui My Own Time, contenuta nell'album Fearless.

24 giugno 1944 nasce Chris Wood, sassofonista e tastierista inglese, membro fondatore dei Traffic assieme a Steve Winwood e Jim Capaldi, oltre che Dave Mason ovviamente. Con questa formazione coscrisse diversi classici, tra cui questa Dear Mr. Fantasy. Morì il 12 luglio del 1983.

24 giugno 1945, auguri a Colin Blunston, musicista inglese, lo troviamo in casa Zombies. E insomma, nonostante i quasi 80 anni, è ancora bello attivo, in attività, molto attivo, attualmente in tour nel Regno Unito, ha da poco pubblicato un cofanetto legato al documentario ufficiale sulla storia degli zombie. Si intitola One Year and More Live from Union Chapel. E noi da qui ci ascoltiamo She Loves the Way They Love Her.

andiamo al 24 giugno del 1947, andiamo a fare gli auguri anche a Mick Fleetwood, batterista britannico, lo troviamo nei Fleetwood Mac. Nel 1998 è entrato a far parte della celebre Rock and Roll Hall of Fame ed è attualmente impegnato nella lavorazione del suo nuovo album solista. Noi da Rumors, monumentale album dei Fleetwood Mac del 1977, ci andiamo ad ascoltare Dreams.

E siamo decisamente in chiusura, ultimi tre minuti abbondanti per noi. 24 giugno 1948, facciamo una carrellata veloce. Auguri a Patrick Moraz, tastierista svizzero, formazione con cui muove i primi passi nella musica sono i Refugee, poi nel 74 sostituì Rick Wakeman negli Yes e dal 78 al 91 militò nei Moody Blues. Arriviamo poi al 24 giugno del 1949. Auguri a John Hillsley, bassista inglese, lo troviamo nei Dire Straits, formazione che fonda nel lontano 1977 assieme ai fratelli Mark e David con l'ausilio di Pete Withers. Andiamo poi al 24 giugno del 1961. Auguri a Kurt Smith, cantante e bassista inglese, lo troviamo nei Tears for Fears. Nel 91 intraprese anche una carriera solista. E poi andiamo al 24 giugno del 1967. Auguri a Richard Zwen Krusp, cantante e chitarrista tedesco, lo troviamo nei Rammstein, fondò la band a Berlino nel 1994, in parallelo all'attivo anche il progetto Industrial Emigrate. Noi però ci salutiamo sulle note dei Social Distortion. 24 giugno 1961 nasce a Washington Dennis Dunnell, chitarrista e produttore discografico statunitense. Entra nella band sul finire degli anni 70, dapprima come bassista per poi passare alla chitarra ritmica. Con loro registrò i primi 5 album, tra cui l'esordio Mommy's Little Monster dell'83, da cui ci andiamo ad ascoltare Another State of Mind. Dennis morì il 29 febbraio del 2000 per un aneurisma. Sulle note dei social distortion poi restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gatti Neri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

Louvre, la Tour Eiffel. Piove in Spagna, toccati 45 gradi, si arriverà a 40 da venerdì in Germania e nel sud della Gran Bretagna. Andiamo in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz rimane aperto nonostante la tregua sia piuttosto fragile per le provocazioni israeliane. Ieri due vittime nel sud del Libano, intanto dovrebbero ripartire la prossima settimana i colloqui tecnici fra Teheran e Washington, a farlo sapere i mediatori pakistani. In Palestina invece almeno 4 vittime nelle ultime 24 ore per le violenze di Israele nella striscia di Gaza. In Cisgiordania invece 4 feriti, 2 gravi per l'assalto degli coloni nella zona di Masafer Yatta vicino a Debra. Ancora Palestina, ma con la solidarietà, atteso in tarda mattinata al rientro in Italia dei due attivisti del convoglio via terra della flottiglia, Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, liberati ieri dopo un mese di detenzione illegale in Libia da parte delle milizie di Haftar. Il loro volo da Tunisi a Fiumicino dovrebbe atterrare a Roma poco prima delle ore 13. Pagina del lavoro a Prato in centinaia ieri sera per portare solidarietà ai lavoratori organizzati dal Sud Cobas aggrediti durante un picchetto alla H di Seano vicino a Prato. Un lavoratore travolto scientemente dal furgoncino di una padroncina è stato ricoverato in ospedale. Ancora lavoro, ma andiamo a sud. Vasto incendio in uno dei tanti insediamenti informali per braccianti agricoli. Siamo a Corigliano Rossano, provincia di Cosenza. 4 i feriti dal rogo. 1 in modo serio è stato portato all'ospedale di Brindisi per le gravi ustioni riportate. La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta sul suicidio in carcere di un 23enne che si è ucciso ieri sera a Cantonmombello. Era stato arrestato domenica con l'accusa di violenza sessuale sui minori per aver molestato 4 tredicenni in un parco acquatico di Concesio. La procura vuole ricostruire in particolare la gestione del detenuto che non era mai entrato prima in carcere prima di lunedì. Siamo all'estero, diversi morti in Russia nei territori occupati dall'Ucraina per i droni di Kiev. 2 morti e 2 feriti nella regione russa di Nizhny Novgorod. 2 morti ed 1 ferito nel Donetsk occupato. 1 morto ed 1 ferito nella regione russa dei confini di Belgorod. Altri droni ucraini invece hanno colpito infrastrutture energetiche russe. Vasti blackout si segnalano sia in Crimea che nella zona occupata del Kherson. Chiudiamo il nostro giornale radio andando nelle Americhe, lo facciamo con il Perù. La candidata dell'estrema destra alle presidenziali, Keiko Fujimori, amplia il vantaggio sul rivale progressista Sanchez. Quando è stato scrutinato il 99,8% dei voti, la Fujimori ha un vantaggio di 43.000 consensi su un totale di 20 milioni di voti. Da scrutinare rimangono altri 40.000 voti, quindi secondo la commissione elettorale ufficiale è un numero insufficiente per consentire a Sanchez di recuperare il ritardo. Lo stesso Sanchez però ha già dichiarato che non riconoscerà un eventuale governo Fujimori, denunciando gravi violazioni del processo elettorale, in particolare nel voto all'estero, che in maniera piuttosto sospetta ha visto un'altissima affluenza tutta pro Fujimori. Situazione non dissimile in Colombia, dove il candidato progressista Cepeda ha presentato denunce penali dopo il ballottaggio. Il primo dei 3 livelli di scrutinio previsti dal sistema elettorale di Bogotà conferma per ora la vittoria del candidato fascista dell'Espreia, avanti di un meno di un punto percentuale. Pure qui valanga di voti per l'estrema destra, dal voto all'estero, in particolare dai tanti colombiani residenti negli Stati Uniti. E proprio dagli Stati Uniti Trump applaude alla vittoria dell'esponente dell'estrema destra. 11 e 6 minuti è tutto per quanto riguarda il nostro giornale Radio Flash. L'informazione su Radio Onda d'Urto torna come di consueto alle ore 13.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, l'archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, le 11:08, il via allo spazio approfondimenti di questo mercoledì 24 di giugno. Tanti temi che andremo ad affrontare, cominciando da Brescia, dove un 23enne indiano che era stato arrestato domenica pomeriggio dopo le molestie su alcune giovanissime ragazze in una piscina di Concesio, portato in carcere alla casa circondariale Canton Mombello, si è tolto la vita nel giro di 48 ore. Parleremo di questa vicenda con il professor Carlo Alberto Romano, docente di criminologia all'Università di Brescia, presidente dell'associazione Carcere Territorio. Una lunga pagina dedicata agli esteri, sentiremo l'americanista Martino Mazzonis sulla vittoria alle primarie di tre candidati della sinistra Dem, appoggiati dal sindaco di New York City Mamdani, mentre solo 3 americani su 10 esprime approvazione sull'operato di Donald Trump. E ci sposteremo di poco, visto che sono in corso a Washington le trattative tra Israele e il Libano, ma come escono le forze libanesi dalla guerra con Israele, le trattative in corso? Faremo il punto della situazione sul Libano con Rosita De Peri, docente di storia del Medio Oriente all'Università di Torino. A mezzogiorno il nostro focus sarà dedicato alla crisi climatica. Aumentano in Italia le città da bollino rosso per le temperature. Ieri erano 15, oggi sono 16, domani saranno 17. Parleremo dell'accelerazione del riscaldamento delle temperature con Antonello Pasini del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Faremo il punto su Brescia con il giornalista del Corriere della Sera Pietro Gorlani e su come cambiare le città fin da subito attraverso politiche urbanistiche ad hoc con Michele La Torri di piantando.it. E questo è il menù del nostro spazio approfondimenti di questa mattina.

0: Un 23enne arrestato domenica pomeriggio dopo molestie su alcune giovanissime ragazze in una piscina di Concesio, portato in carcere alla casa circondariale Canton Mombello di Brescia, si è tolto la vita nel giro di meno di 48 ore. Citiamo il reato di cui era accusato per aggiungere in questo caso anche della comprensione sulla pressione che potrebbe aver subito questo ragazzo quando si è trovato in carcere. In un carcere come quello di Canton Mombello. E per capirne di più siamo al telefono con il professor Carlo Alberto Romano, docente di criminologia, presidente dell'associazione Carcere e Territorio. Buongiorno professor Romano.
1: Buongiorno, buongiorno Zambelli a lei e a chi ci ascolta.
0: Ecco, lei è un profondo conoscitore sia del carcere di Canton Mombello che delle, insomma, anche della pressione che subiscono i detenuti quando si trovano in una struttura del genere. Che cosa sa lei di quello che è avvenuto finora e che cosa possiamo invece soltanto immaginare?
1: Guardi, quello che so più o meno è quello che sa lei e che abbiamo potuto apprendere dalla lettura della stampa, più qualche notizia che ho cercato di avere, ma che non aumenta o diminuisce la gravità dei fatti. Direi che il suo inquadramento è corretto, nel senso che questo genere di persone, quando entrano in carcere per un provvedimento cautelare, ma anche dopo, quando il provvedimento diventa definitivo a seguito di una possibile eventuale condanna, subiscono ben più di una pressione, subiscono uno stigma. Ed è uno stigma forte, perché è uno stigma che nasce dalla comunità esterna, che evidentemente vede con grande sfavore questo genere di comportamenti, e ci mancherebbe. Qualsiasi genitore, come dire, crea un grande, si trova a vivere grande fastidio all'idea che un proprio figlio, una propria figlia sia insediata da uno sconosciuto. Ma vivono uno stigma anche da parte della comunità carceraria. Gli autori di reati sessuali non sono ben visti all'interno della comunità carceraria, e questo spesso implica difficoltà di relazioni, modalità aggressive di rapportarsi, isolamento, marginalità. Il terzo punto, ma su questo vado in via del tutto ipotetica e, come dire, non essendo suffragato da dati oggettivi, ma per quanto consta la mia ormai annosa esperienza, questo tipo di reato spesso appartiene a persone che a loro volta sono portatrici di fragilità psichiche. E quindi immaginiamo questo micidiale cocktail come abbia agito nei confronti di questo ragazzo e come lo abbia portato all'atto anticonservativo. Mi raccomando, tutto questo non toglie gravità a ciò che ha fatto, ed è giusto intervenire per impedire che altri bambine subiscano molestie, attenzioni inopportune, cose che poi incidono pesantemente sulla loro esistenza, perché comunque sono fatti che in qualche modo incidono sulle vittime e che se li portano dietro e che necessiteranno tra l'altro anche di essere affrontati e elaborati. Però anche l'autore del reato sicuramente ha vissuto una condizione di sofferenza, e il carcere non è esattamente il luogo adatto per gestire la condizione di sofferenza dell'autore di reato.
0: Ecco professore, anche grazie alla sua lunga esperienza, è statisticamente più probabile che questi gesti accadano nei primi 2-3 giorni?
1: Jack Lemmer negli anni 40 lo aveva scritto. I momenti di maggior rischio sono le 48-72 ore dal primo ingresso in carcere, e pensi un po' paradossalmente anche quando ci si avvicina al termine di lunghe carcerazioni. Anche lì sono momenti a rischio per atti anticonservativi, perché ci sono persone che magari sono state in carcere 20 anni e che all'avvicinarsi di un momento di possibile liberazione in cui fanno mente locale sul fatto di non avere più nessuno all'esterno, di non avere magari soluzioni abitative, di non avere un lavoro, insomma di essere abbandonati a se stesse, finiscono per togliersi la vita. Quindi paradossalmente, ma le due situazioni più a rischio sono l'immediatezza rispetto all'arresto o all'inizio della esecuzione della pena e l'avvicinarsi della liberazione dopo lunghe carcerazioni.
0: Ecco, ci sono nella struttura di Canton Mombello degli, solitamente avvengono delle accortezze particolari rispetto a questi due momenti critici?
1: Sì, ci sono dei protocolli che sono avviati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che coinvolgono gli istituti penali, ci sono delle procedure sulle quali il personale è stato formato e che conosce bene e che appunto cercano di evitare comunque di allertare specifiche prese in carico di fronte a situazioni di questo genere. E ciò nonostante purtroppo sappiamo che il carcere paga un pesantissimo tributo, ogni anno si avvicina a 100 persone che si tolgono la vita, a un numero di 100 persone che si tolgono la vita all'interno degli istituti penali, e sappiamo che a volte questa è una cifra addirittura per difetto, perché ci sono situazioni in cui poi le persone tentano il suicidio, non muoiono subito, muoiono fuori e non vengono rubricate statisticamente come morti in carcere.
0: Ecco, nelle carceri italiane, in particolare Canton Mombello, questi giorni in cui evidentemente chiunque si accorge della temperatura torrida che stiamo vivendo in tutta Europa, ma in particolare in molte città, dove sono poi le città che hanno anche le strutture carcerarie più grosse, come si sta vivendo?
1: Guardi, il carcere è un luogo invivibile e diventa particolarmente invivibile dal punto di vista climatico nelle situazioni di grande calura, di canicola, come sono quelle che stiamo vivendo. Tutti gli anni questo problema si crea, per fortuna tutti gli anni qualcuno se ne occupa. Ricordo negli anni scorsi gli interventi della garante delle persone private della libertà del comune di Brescia, ma ho visto che anche quest'anno la nuova garante si è subito mossa sotto questo profilo per invocare la sensibilità della comunità e riuscire magari a acquistare qualche ausilio che possa essere di minimo conforto a chi vive una situazione così gravemente incidente sul proprio benessere, magari comprare dei ventolini appunto che possono essere messi all'interno delle celle. Ricordiamo tra l'altro che a differenza di qualche anno fa, oggi i detenuti, se non hanno delle specifiche esigenze di carattere trattamentale per le quali fuoriescono, possono fuoriuscire dalla cella, sono chiusi tutto il giorno nelle celle, e sapendo i livelli di affollamento degli istituti penali, immaginatevi cosa può voler dire con questa condizione climatica condividere pochi metri quadrati senza potersi muovere se non a turno, con una finestra dalla quale spesso non riesce a entrare neanche un refolo d'aria, e tutto quello insomma che è facile immaginare.
0: Professor Carlo Alberto Romano dell'Università di Brescia, docente di criminologia, presidente dell'Associazione Carcere e Territorio, grazie di essere stato ai nostri microfoni, a presto.
1: Grazie a lei e grazie a voi sempre per l'attenzione al tema del carcere.

0: Coats.
1: Da Brescia ci spostiamo verso gli Stati Uniti con l'inconfondibile voce di Bruce Springsteen che ci introduce a un pezzo di quello che sta accadendo negli Stati Uniti, le primarie per i democratici vinte da candidati di sinistra a New York City. Tra pochissimo ne parliamo con Martino Mazzonis, americanista, giornalista che spesso collabora con Radio Onda d'Urto.

0: Abbiamo raggiunto telefonicamente l'americanista, giornalista Martino Mazzonis, che saluto. Martino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, sono due le notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Naturalmente la prima, quella che forse ci interessa di più, è la vittoria di tre candidati della sinistra Dem, appoggiati dal sindaco di New York, e hanno vinto quindi le primarie. Che segnale è secondo te?
1: Un segnale interessante, nonostante naturalmente sappiamo è già successo a New York, no? Che figure, compreso il sindaco Mamdani, ma Alexandria Ocasio-Cortez alcuni anni or sono, hanno, come dire, riescono a vincere le primarie in distretti che voteranno democratico al 100% e che di conseguenza sono quasi sicuri, no? Di arrivare a Washington. È una strategia quella dei Democratic Socialist of America, proprio di correre in questi distretti e quindi cercare, come dire, dove la battaglia è per le primarie, poi alle elezioni si vince, e evidentemente a New York, ma anche altrove, qui e là, sta funzionando e ha funzionato. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che Mamdani, che li sosteneva tutti coloro che sosteneva Mamdani, hanno vinto, e quello è un altro aspetto importante. Mamdani è sindaco da soli 6 mesi, per cui è difficile che sia diventato già impopolare o cose del genere. Evidentemente però ancora, come dire, il suo tocco, diciamo così, funziona, cioè è ancora popolare. Ci sono alcuni tra coloro che hanno vinto queste primarie che sono, come dire, che hanno sconfitto anche figure piuttosto progressiste, cioè c'è un distretto in particolare dove a correre erano fondamentalmente due figure con posizioni relativamente simili, solo che una era donna, più giovane, sostenuta da Mamdani, e ha vinto lei, nonostante dall'altro lato ci fosse un rappresentante, cioè qualcuno che era già eletto, no? un eletto uscente che si ricandidava. Per cui appunto l'effetto Mamdani, diciamo così, a New York continua.
0: Martino, scusami, ma che cosa propongono di fatto questi candidati?
1: Beh, sono figure naturalmente diverse, sono candidati nazionali, no? Ricordiamoci la differenza di Mamdani che come dire, faceva un discorso sulla città e di conseguenza con misure molto specifiche. Qui siamo posizioni, come dire, generali di quelle che la sinistra e il Partito Democratico, anche non necessariamente i socialisti, tendono ad avere, cioè una sanità pubblica o comunque insomma delle forme di sanità che garantiscano a tutti e ciascuno di essere coperti da un'assicurazione sanitaria di qualche tipo, pubblica o non pubblica. Chiedono, c'è il tema della casa che è un tema enorme, naturalmente a New York appunto Mamdani ci ha vinto le elezioni, però continua a essere naturalmente un tema enorme. E poi terzo elemento che è molto importante in questo caso, c'è l'effetto Gaza, diremmo così, nel senso che ci sono per esempio in uno dei distretti Lander, che è è accorso alle primarie contro Mamdani, però dopo aver perso si è immediatamente schierato con lui a suo sostegno ed è diventato, come dire, il partner della campagna elettorale, che è interessante nel senso che Mamdani, come sappiamo, è musulmano mentre lui è ebreo, e quindi facevano anche su questo, come dire, parlavano, mostravano, come dire, vedete, siamo uniti, no? Non c'è distanza tra di noi nemmeno sulla questione di Gaza. Ecco, lui lì ha battuto invece un altro rappresentante ebreo, invece sostenuto dall'AIPAC, che è la lobby pro-israeliana, che pur essendo stato abbastanza critico eccetera eccetera, però non ha preso posizioni abbastanza nette e ha vinto appunto quello, l'ebreo che chiama le cose con il loro nome, che è per interrompere la cooperazione militare con Israele fino a quando le cose non cambieranno. Ecco, per cui diciamo che anche questo aspetto qui, in tutte e tre le corse vinte dai candidati sostenuti da Mamdani, hanno senz'altro avuto un peso, e questo è interessante nel senso che ricorderemo che i democratici a novembre scorso, cioè alle elezioni perse da Kamala Harris, hanno avuto una paura tremenda di dire qualsiasi cosa, non hanno fatto parlare i filo-palestinesi alla convention democratica, e questo in alcuni stati, in particolar modo in Michigan, dove c'è una forte popolazione di origine araba, gli è probabilmente costato un po' di voti, ed è costato anche un po' di voti di giovani qui e là in giro per il paese, per cui anche questo, insomma, è un aspetto interessante che deve far riflettere molto la leadership democratica in generale, nel senso che, tra l'altro, ricordiamolo, il leader al Senato dei democratici e il leader alla Camera dei Stati sono due democratici moderati, entrambi eletti a New York, cioè questa anche per loro è una botta in testa tremenda, nel senso che vincono tutti i candidati che sono contrari alla loro leadership, no? Alla leadership nazionale, per cui è perdere in casa per uno che poi vuole cercare il rinnovo della propria leadership quando si tornerà, quando si riunirà il nuovo congresso dopo le elezioni di metà mandato di novembre, insomma sarà un problema in più per certi aspetti.
0: Intanto, secondo un nuovo sondaggio, solo 3 americani su 10 si dicono soddisfatti dell'operato di Trump, che si avvia ai grandi festeggiamenti per i 250 anni degli Stati Uniti?
1: Sì, Trump continua a essere, diciamo così, piuttosto impopolare. C'è un sondaggio Reuters che dà la disapprovazione dell'operato del presidente al 64%, è altissimo, eh? Cioè è sempre, sono mesi e mesi e mesi che batte i record da questo punto di vista. L'azione in Iran è disapprovata dal 57% degli americani, approvata dal 36%, cioè c'è un pezzo di gente che non sa che cosa pensare, ma insomma anche qui c'è un margine di 21 punti tra chi è contro e chi è a favore, per cui insomma in generale c'è come dire un abbandono dell'elettorato anche in parte repubblicano nei confronti di Trump. La cosa dell'Iran ha pesato e pesa molto, ma anche l'andamento dell'economia non particolarmente soddisfacente pesa molto, e persino, io direi, qui e là la capacità dei democratici di selezionare dei candidati che parlano in un altro modo, cioè che sono, come dire, che sono contro il sistema, contro l'establishment, come a modo suo lo era Trump, ok, che ha, come dire, si è preso il partito repubblicano, con una retorica che poi non corrisponde alla realtà dei fatti, alle cose fatte, però insomma, no, come dire, si è rappresentato come l'uomo del popolo, l'uomo che parla come si mangia, come si dice a Roma, cioè, che quindi non ha una retorica da politico e così via. Beh, alcuni dei candidati democratici hanno questa capacità di essere così, non necessariamente più di sinistra o molto di sinistra, non tutti almeno, ma hanno però questo modo diverso di presentarsi, non sono il tipico politico, diciamo così, e questo paga, e potrebbe pagare anche qui e là in quel famoso elettorato repubblicano arrabbiato, disilluso, che non è necessariamente di destra, ma che ha votato Trump proprio per, come dire, per protesta, perché non ne può più, perché è stufo e perché ha visto in Trump qualcuno che sarebbe arrivato a Washington e avrebbe spaccato tutto, ecco.
0: Vedremo cosa succede, comunque mancano ancora diversi mesi per quanto riguarda naturalmente le votazioni di middle term, e vedremo cosa succede nel frattempo. Ti saluto, Martino.
1: Grazie, buona giornata.
0: E ti ringrazio anche a te, buona giornata. Ricordo che con noi c'era l'americanista e giornalista Martino Mazzonis.

spostiamo adesso in Medio Oriente, in particolare in Libano, non solo con la musica di Fairuz, ma anche con un'intervista con la professoressa Di Peri dell'Università di Torino, docente di storia del Medio Oriente, profonda conoscitrice del Libano.

0: Siamo con la professoressa Rosita Di Peri, che insegna storia del Medio Oriente all'Università degli Studi di Torino. Buona giornata, professoressa.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Cominciamo con una domanda di aggiornamento sulla situazione in Libano, paese che lei conosce bene, con cui ha anche contatti pressoché quotidiani, quindi ecco, le chiedo subito di avere un aggiornamento rispetto alla situazione che si sta vivendo con questo, diciamo, cessate il fuoco che sembra sostanzialmente reggere, ma dove immagino ci siano ancora molte criticità legate alle centinaia di migliaia di persone che erano state costrette a sfollare, quindi a diventare profughe per gli ordini di evacuazione. Insomma, comunque ecco, le chiedo proprio di farci un po' il punto della situazione.
1: Sì, allora, questa questione del cessate il fuoco, della tregua tra Hezbollah e Israele è un aspetto di cui molto si discute ovviamente in questi giorni, e soprattutto dopo la firma di questo memorandum of understanding tra l'Iran e gli Stati Uniti e parzialmente Israele. Perché se ne discute? Se ne discute perché diciamo, questi cessate il fuoco sono stati continuamente dichiarati, continuamente messi, diciamo, sul terreno, attivati, ma poi di fatto non rispettati soprattutto da parte dello Stato di Israele, che proprio all'indomani di uno degli ultimi cessate il fuoco con Hezbollah ha attaccato repentinamente il sud del Libano e altre zone del paese, e ovviamente Hezbollah ha subito risposto a questi attacchi inviando, diciamo, dei missili o comunque rispondendo al fuoco e cercando di arrivare nel nord di Israele. Quindi c'è questa situazione altalenante per cui questi cessate il fuoco vengono dichiarati, ma poi sostanzialmente non vengono rispettati. Questo crea naturalmente tutta una serie di problemi e anche di tensioni interni al paese, proprio come lei stava dicendo, anche relativamente alle persone che sono state sfollate dal sud del Libano e che si trovano adesso nella città di Beirut, nel nord del paese. Perché crea dei problemi? Perché queste persone, ogni volta che viene dichiarato un cessate il fuoco, che sembra definitivo e che sembra debba essere rispettato, cercano di muoversi e di ritornare presso le loro abitazioni nel sud, anche per capire che cosa è rimasto delle loro case e dei loro beni. E abbiamo proprio notizie molto, molto recenti di qualche giorno fa che Israele ha ucciso degli abitanti, dei civili, proprio nel sud, che cercavano di ritornare nelle proprie case, nelle proprie abitazioni. E quindi c'è una situazione assolutamente delirante, di pericolo continuo, in cui le persone cercano, dopo ogni cessate il fuoco, di ritornare a casa, ma vengono colpite, così come abbiamo visto in questi mesi che si sono susseguiti, in questi tentativi di arrivare ad una soluzione per il conflitto tra Iran e Stati Uniti, ma anche di questi scontri che sono scontri molto, molto forti tra Israele e Hezbollah. Come dicevo, ogni volta che si cerca di arrivare a una soluzione, questa soluzione non arriva, e le persone, così come i soccorritori e anche la stampa, vengono continuamente presi di mira da parte dello Stato di Israele, che finora ha fatto in Libano moltissime vittime. I numeri sono veramente molto alti, si parla di più di 3.000 persone uccise e migliaia di feriti. Quindi questa è la situazione. Tra l'altro va detto che sebbene appunto la città di Beirut sia relativamente, diciamo, tranquilla, perché comunque ricordiamolo, il 7 giugno in risposta a un lancio di razzi da parte di Hezbollah nel nord di Israele ha bombardato un appartamento che si trovava nella Dahiyeh, nella periferia sud di Beirut, dove secondo Israele viveva e si rifugiava un comandante del partito di Dio di Hezbollah. Quindi anche la capitale di fatto non è stata esente in questo mese di giugno da attacchi e bombardamenti da parte di Hezbollah, di Israele, nonostante naturalmente la maggior parte di questi attacchi avvenga nel sud del paese. Ma dicevo, c'è un'altra questione importante all'interno di questo quadro, e la questione importante naturalmente riguarda questi negoziati tra l'Iran e Teheran, tra l'Iran e gli Stati Uniti. Perché questa situazione riguarda anche il Libano? Perché ogni volta che si cerca di arrivare a un compromesso tra le parti c'è sempre il nodo libanese. Allora qui, come dire, le posizioni sono diverse tra i vari attori, tra le varie forze in gioco, perché da un lato Trump e gli Stati Uniti cercano in tutti i modi di includere il Libano all'interno dei negoziati, affermando che l'accordo, il memorandum dovrebbe estendersi anche al Libano, e quindi indirettamente chiedendo a Israele di fermare i bombardamenti e di arrivare a un cessate il fuoco con Hezbollah. Dall'altro lato, l'altro attore di questa equazione, di questo triangolo, di questa triangolazione tra Iran, Stati Uniti appunto e Israele, è lo Stato ebraico, che rifiuta ogni tipo di compromesso, e questa è una situazione che sta creando moltissima tensione interna ma anche a livello regionale, perché Israele sta di fatto ponendo il veto ad un'evoluzione di questo accordo, di questo memorandum tra gli Stati Uniti e l'Iran, affermando a più riprese di non volersi ritirare dal sud del Libano, di voler mantenere delle postazioni, ma soprattutto questa fascia di sicurezza al sud del fiume Litani, e di rivendicare questa sua occupazione come un'occupazione che di fatto diventerà un'occupazione di tipo permanente. In questo quadro naturalmente Hezbollah rivendica la sua presenza all'interno di questo territorio, dove è ed è sempre stata la sua roccaforte, rifiutandosi di deporre le armi e ritirarsi da questi territori finché Israele non cesserà i bombardamenti. Quindi siamo in una situazione che è certamente una situazione di stallo, di completo stallo, e in questo quadro aggiungo ancora un ulteriore elemento, un ultimo elemento. Proprio in questi giorni si stanno svolgendo dei negoziati diretti tra lo Stato di Israele e lo Stato libanese. Questi negoziati diretti mi pare siano al quinto round, si stanno svolgendo a Washington, e sono dei negoziati che dovrebbero portare a che cosa? Alla fine delle ostilità tra lo Stato di Israele e lo Stato libanese. Ricordiamolo che tra i due paesi, dopo la nascita dello Stato di Israele, non è mai stato firmato un accordo di pace, non c'è un accordo di pace siglato, e quindi in prospettiva questi negoziati dovrebbero portare alla firma di un accordo di pace permanente tra i due paesi. Ovviamente in questo quadro viene escluso totalmente Hezbollah, che è un attore fondamentale in questo contesto, e quindi fare questi negoziati, portare avanti questi negoziati senza questo attore, che nel bene e nel male è un attore presente sul territorio ed è un attore armato, a me sembra che non possa che portare a una debacle, non possa che portare a un fallimento. Quindi ci sono vari punti in discussione su più tavoli, quindi c'è un negoziato, un tavolo Iran, Stati Uniti, Israele, un altro tavolo Israele, Libano, ma non c'è un tavolo che includa Hezbollah, e questo è un problema, secondo me, molto rilevante. Tra l'altro, e chiudo su questo primo punto, ieri Rubio diceva che il Libano in realtà verrà escluso da questo memorandum, sebbene ovviamente l'Iran affermi il contrario, invece ponga come condizio sine qua non proprio l'inclusione del Libano all'interno di questi negoziati tra Iran e Stati Uniti.
0: Ecco, Israele ha ribadito, come ha ricordato, l'intenzione di non ritirarsi dal sud del Libano, poi ha inventato questa proposta di zone pilota. Sostanzialmente, sì. Cosa sarebbero? Dovrebbero coinvolgere soldati dell'esercito libanese e gli Stati Uniti?
1: Sì, da quello che ho letto, allora queste zone pilota dovrebbero essere delle zone all'interno di questa striscia, fascia di sicurezza, che è quella che Israele ha stabilito in Libano dopo appunto l'invasione di terra, che dovrebbero essere diciamo poste sotto controllo dell'esercito libanese, quindi delle zone de-esbollizzate, adesso non so come dirlo, delle zone in cui Hezbollah non controlla diciamo il territorio, cioè delle zone che vengano poste sotto controllo diretto dell'esercito libanese. Questa non è diciamo una novità, è una vecchia storia, cioè il fatto che gradualmente il sud possa diciamo passare sotto controllo dell'esercito libanese e quindi sottratto al controllo del Partito di Dio. Dicevo, questa è una nuova questione, una vecchia questione, perché intanto, come sappiamo, dopo l'inizio diciamo di questa nuova fase del conflitto tra Iran e Stati Uniti, e stante la situazione che si stava verificando sul terreno, ad un certo punto lo Stato libanese, nella persona del Presidente della Repubblica, ha deciso il ridispiegamento, il ritiro dell'esercito libanese da questi territori. Va notato e va sottolineato come l'esercito libanese fosse diciamo presente nel sud del paese non da tantissimo tempo, perché questa è un'area di fatto, come dicevamo prima, controllata da Hezbollah, che ha armi e armamenti di fatto molto superiori a quelli dell'esercito libanese. E arrivo appunto al secondo punto: l'esercito libanese è un esercito debole, è un esercito poco ben equipaggiato, è un esercito che sostanzialmente è stato negli anni sempre finanziato dagli Stati Uniti o comunque da attori esterni. Manca tra l'altro anche un coordinamento centrale e un addestramento preciso di questo esercito. Quindi si tratta di un esercito che ha poche possibilità, al netto del fatto che il sud sia controllato da Hezbollah, ma questo esercito libanese avrebbe poche possibilità davvero di controllare questo territorio, perché è un esercito debole e con pochi mezzi. L'altra questione legata all'esercito libanese, che renderebbe comunque problematica anche diciamo il controllo di queste zone pilota, è il fatto che l'esercito libanese si configura come un esercito confessionale, quindi composto dalle diverse confessioni, dai membri delle diverse confessioni e comunità presenti nel paese. Quindi è un esercito che da questo punto di vista ha sempre avuto o temuto problemi di legittimità, perché ad un certo punto i membri dell'esercito, a chi sarebbero stati leali in caso di un possibile scontro con i vari attori confessionali presenti sul territorio? Qui non mi riferisco solo a Hezbollah, magari anche ad altre milizie armate che pure diciamo più nascoste sono sempre state presenti in Libano. Quindi c'è un problema ovviamente di lealtà alla propria comunità o allo Stato, e questo è stato sempre un problema presente all'interno dell'esercito libanese, che ha fatto sì che l'esercito libanese sia un corpo tutto sommato debole e poco efficace. Quindi in queste zone pilota che dovrebbero essere stabilite all'interno del sud del Libano, come dire, sono delle zone pilota problematiche, e che comunque dovrebbero essere costituite una volta che le armi siano state deposte, e non mi pare che siamo in questa situazione. Ogni volta che, lo dicevo in apertura, che questi cessate il fuoco vengono dichiarati, poi vengono continuamente violati. Quindi come continuare a parlare di zone pilota quando appunto si combatte sul terreno?
0: Questa guerra israeliana contro il Libano sul piano interno libanese cosa ha comportato per i diversi soggetti? Cioè, Hezbollah è stata indebolita o invece sul piano politico si è rafforzata anche come immagine? E il presidente e il governo libanese?
1: Allora, questa è una domanda molto interessante, a cui non è molto facile rispondere. Ci provo con gli elementi che abbiamo, che non sono in realtà tantissimi. Allora, innanzitutto va detto che certamente Hezbollah dall'inizio della guerra, dopo il 7 ottobre e soprattutto dopo l'assassinio del carismatico segretario generale Hassan Nasrallah, si è indebolito come movimento armato. Certamente sono stati eliminati molti quadri del partito, il partito dopo, soprattutto, non so se ricordate, a un certo punto c'erano stati in Libano questi attacchi con i cercapersone che hanno mietuto molte vittime tra i simpatizzanti e gli aderenti al partito, e moltissimi assassini extragiudiziali sono stati portati a termine da Israele nel territorio libanese proprio per decapitare, per eliminare i quadri del partito. Quindi c'è stato un momento, soprattutto tra la fine del 2024 e nel corso del 2025, in cui il partito, il movimento, si è dovuto riorganizzare. Ha eletto un nuovo segretario generale nella persona di Naim Qassem e ha cercato di portare avanti diciamo, i suoi obiettivi in una situazione certamente di precarietà e di fragilità. Mi sembra che gradualmente abbia recuperato parte delle sue forze, e lo dimostra il fatto che diciamo, Hezbollah sta continuando a inviare razzi, missili, a combattere sul terreno per la difesa di alcuni villaggi all'interno del sud. Leggevo proprio in questi giorni che Hezbollah ha messo a punto dei droni particolarmente efficaci in grado di aggirare i sistemi di controllo israeliani, ha colpito dei carri armati, insomma ha diciamo, una capacità operativa che certamente ha subito un duro colpo nel corso di questi ultimi due anni, ma che mi sembra assolutamente efficace. Certamente il partito si è indebolito. Dico il partito si è indebolito perché naturalmente noi sappiamo che c'è un'ala armata, un braccio armato di Hezbollah, e poi c'è tutta la dimensione politica, partitica. Hezbollah è un partito politico che ha dei seggi in Parlamento, a lungo è stato il primo partito in Libano, solo le elezioni del 2022 hanno in parte diciamo, ribaltato questa situazione, quindi è un partito a tutti gli effetti che partecipa alla vita politica del paese. Da questo punto di vista mi pare che la popolarità di Hezbollah non dico che sia calata vertiginosamente, però la guerra e il protrarsi diciamo, della situazione bellica ha creato delle tensioni in Parlamento e ha creato certamente una serie di problemi anche di legittimità al partito. Perché? Perché altre forze partitiche, altre forze politiche, non soltanto tra i cristiani ma anche tra i sunniti, accusano, se non direttamente, perlomeno indirettamente, Hezbollah di essere in qualche modo responsabile di quello che sta accadendo nel paese, della distruzione del sud, ma non tanto della distruzione del sud, di cui a me sembra tutto sommato che le forze partitiche e politiche libanesi del governo centrale siano interessate fino ad un certo punto, ma mi sembra che la questione su cui insistono maggiormente è proprio la questione dei rifugiati interni, che ha creato una serie di problemi non soltanto logistici ma anche sociali, di convivenza. Quindi c'è diciamo, un dito puntato contro Hezbollah che fa sì che certamente in qualche modo il consenso intorno a questa forza partitica, non dico che sia venuto meno del tutto, però sia fortemente messo in discussione. C'è un'altra questione importante all'interno di questo quadro, che tocca ovviamente la dimensione politica, cioè Hezbollah si oppone in maniera ferma a tutti i tentativi che sono invece in atto di negoziato diretto con lo Stato di Israele, perché nella retorica del partito e nella ideologia del partito ovviamente la resistenza ad oltranza e la resistenza contro lo Stato di Israele, la presenza pervasiva all'interno del territorio libanese è uno dei punti chiave dell'ideologia e anche della prassi del partito. Quindi dal punto di vista del partito di Dio, arrivare a negoziati diretti con Israele significa tradire la causa palestinese da un lato e tradire anche la causa libanese dall'altro lato, cioè la difesa della sovranità del Libano, che è attualmente nelle mani di Hezbollah, che è l'unica forza che sta opponendo resistenza all'invasione israeliana. Quindi c'è questo contrasto interno a livello ovviamente parlamentare tra coloro che auspicano invece una graduale normalizzazione dei rapporti con lo Stato di Israele e dall'altro lato, in primis Hezbollah ma anche altre forze che invece si oppongono strenuamente a questi negoziati, pensando che i negoziati appunto tradiscano in qualche modo la causa della resistenza e tradiscano più in generale il mantenimento di una certa sovranità dello Stato libanese su tutto il territorio nazionale. Quindi ci sono tensioni interne anche molto forti, e un elemento che secondo me è molto interessante all'interno di questo discorso, che sembra un elemento poco significativo, irrilevante, marginale, e che invece secondo me è un elemento che insomma che ci dice molto anche su quello che sta accadendo a livello politico, è stata la notizia di qualche settimana fa, mi pare di 10 giorni fa, dell'inaugurazione di un nuovo aeroporto nel nord del Libano, a Qleyat. Questo aeroporto è sempre stato un aeroporto militare che poi era stato dismesso. Il fatto che ci siano stati investimenti cospicui e anche una volontà politica molto ferma di riaprire questo aeroporto e di farlo diventare un secondo scalo anche per ovviamente aerei civili è molto indicativo del fatto che a me sembra che ci sia un tentativo, però questa poi è una mia interpretazione, di sganciare il sud del paese dal resto del Libano. Cioè il fatto che si dica creiamo un altro aeroporto al nord sganciato dal controllo di Hezbollah, perché dico sganciato dal controllo di Hezbollah? Perché l'aeroporto attuale, l'aeroporto internazionale Rafik Hariri, si trova in una zona che è protesa verso il sud, ma molto vicino ovviamente a Beirut. Per arrivarci bisogna percorrere una strada che comunque passa in zone controllate da Hezbollah, passa vicino alla periferia sud controllata da Hezbollah, e comunque l'aeroporto è un aeroporto storicamente controllato dal partito di Dio. Quindi l'idea di costruire un nuovo aeroporto sganciato dal controllo di Hezbollah nel nord del paese sembra in qualche modo voler dire andiamo avanti sulla nostra strada, che in qualche modo sgancia, no, il destino del sud dal destino del Libano. E non dico che questo porterà a una spaccatura del paese in due, perché non ho la sfera di cristallo, questo nessuno lo può certamente dire con certezza, però a me sembra un passo importante in questa direzione. E se questo si inserisce anche all'interno di questa volontà di perseguire e continuare i negoziati con lo Stato di Israele a fronte delle dichiarazioni di Israele di non volersi ritirare dal sud del Libano, eccetera, mi sembra una chiara indicazione da parte di alcune forze politiche, soprattutto di quelle preponderanti a livello parlamentare, di staccare in qualche modo il destino del sud dal destino del Libano tutto. Quindi questa apertura di questo nuovo aeroporto con cospicui investimenti, come dicevo, è stato già inaugurato un primo volo civile, mi sembra un chiaro segno che appunto che sta portando il paese in una direzione di questo tipo.
0: Un'ultima domanda, professoressa. Israele invece come ne esce da questa fase della guerra contro il Libano?
1: Ma allora, Israele continua a portare avanti la sua politica genocidaria nella striscia, lo abbiamo visto anche in questi giorni, tra l'altro l'ONU proprio in queste ultime ore ha anch'essa utilizzato finalmente la parola genocidio per descrivere quello che stava capitando a Gaza, e francamente mi pare che questa politica genocidaria portata avanti in maniera differente da Gaza, ma nella sostanza molto simile, sia una politica portata avanti anche nel sud del Libano, dove interi villaggi sono stati rasi al suolo con la stessa tecnica utilizzata nella striscia, le persone sono state sfollate, ordini di evacuazione, bombardamenti senza avviso, operazioni che colpiscono i soccorritori, la stampa, come si diceva prima. Quindi Israele sta continuando per la sua strada senza, mi pare, nessun ostacolo, perché rimane impunito, non ci sono sanzioni, a parte, diciamo, qualche presa di posizione sporadica. Bisognerà capire se questa, diciamo, postura che Israele sta portando avanti, che dura ormai da più di 2 anni, di apertura di vari fronti di guerra e di politica genocidaria, pagherà in termini elettorali. Questo noi non lo possiamo ovviamente sapere, perché le elezioni non si sono ancora svolte. Sembra effettivamente un tentativo, questo stato di mobilitazione permanente in Israele sembra proprio un tentativo di distogliere l'attenzione su altre questioni interne molto più importanti. Israele non mi pare che nel complesso ne esca indebolito, almeno dal punto di vista interno. Certamente credo che sia fortemente indebolito a livello internazionale. Si diceva prima che è vero che è stato fatto molto poco per condannare il genocidio in corso, e a parte alcune prese di posizione, di fatto non sono state imposte sanzioni e non è stata presa nessuna decisione operativa forte. Però è anche vero che la credibilità internazionale di Israele è stata minata fortemente, nonostante appunto non ci siano state prese di posizione effettive, e soltanto i veti incrociati in sede di Consiglio di Sicurezza hanno impedito la presa di posizione di molti paesi che concordavano appunto su una condanna più forte dello Stato di Israele in merito a quello che stava accadendo, e lo abbiamo visto anche appunto con le varie manifestazioni di piazza, le mobilitazioni continue in molti paesi europei, ovviamente, ma non tutti. Certamente la questione è una questione che rimane aperta, però a me sembra che la credibilità internazionale di Israele, anche in seguito ai pronunciamenti della Corte Internazionale di Giustizia e del Tribunale Penale Internazionale, mettano proprio in evidenza come a livello internazionale lo Stato di Israele la sua immagine perlomeno sia fortemente indebolita. Non dimentichiamo il fatto che sono stati emessi dei mandati di cattura internazionale per Gallant e per Benjamin Netanyahu, il che appunto è un fatto non inedito, ma certamente importante. Forse noi appunto ogni tanto dimentichiamo il pregresso, quello che è stato, ma mi pare che questi siano pronunciamenti importanti, che sebbene non abbiano poi, diciamo, operativamente agito e non abbiano avuto effetti reali, però insomma ci dicono molto sulla situazione e il contesto internazionale di condanna e quindi di lesione della credibilità internazionale dello Stato di Israele.
0: Grazie professoressa Rosita Di Peri, docente di storia del Medio Oriente all'Università degli Studi di Torino. Grazie mille e a risentirla.
1: Grazie a voi, a presto.

Piero Pelù, picnic all'inferno con inserti della voce dell'attivista per la giustizia climatica Greta Thunberg. You will ignore us again, ignore us again. Picnic all'inferno, siamo cotti a fuoco. Per introdurre questo focus di questa mattina. Siamo sempre noi, picnic all'inferno, mangio plastica e cemento. Con le temperature che aumentano, aumentano in le città da bollino rosso. 15 martedì, oggi 16, domani saranno 17. Le città italiane su un totale di 27, quelle monitorate dal Ministero della Salute. Il male più feroce sulla terra, siamo sempre in guerra. E non è il solito caldo. You have ignored us in the past and you will... Negli ultimi 10-15 anni, in particolare dal 2013-2014, l'aumento misurato in gradi centigradi per decennio è doppio rispetto agli anni, al periodo precedente.

0: are never too small to make a difference. Thank you.
1: Le temperature globali stanno salendo, questo appare forse ancora più evidente in questi giorni di ondata di caldo torrido, anche se è sempre meglio distinguere il meteo dal clima e non fare facili semplificazioni. Quello di cui però non ci si rende conto facilmente è l'accelerazione dell'aumento delle temperature. E per capire se ci fosse questa accelerazione, per misurarla, per fornire delle prove, c'è stata una ricerca congiunta dell'Università dell'Aquila e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è stata pubblicata in questi giorni. Non solo viene certificata questa accelerazione, ma si trova anche un punto di svolta. Noi siamo al telefono con il professor Antonello Pasini del CNR, che ha realizzato questa ricerca con Umberto Triacca dell'Università dell'Aquila. E per cominciare, Antonello, le chiedo come avete proceduto per realizzare questa ricerca e che cosa avete dimostrato in concreto.
2: Innanzitutto siamo partiti dal 1970, da cui parte sostanzialmente, ormai è conclamato, quello che chiamiamo riscaldamento globale recente, no? Perché prima si sentiva molto meno l'impatto umano, dal 70 in poi praticamente è partita l'ascesa più o meno costante di questa temperatura. Quello che abbiamo fatto è depurare le serie storiche di temperatura da quelli che sono alcuni fattori naturali che, come dire, in qualche modo confondono il trend, la tendenza di aumento lineare, no? E quindi sappiamo benissimo che, per esempio, durante gli anni del Niño la temperatura media globale è più alta, se abbiamo un massimo dell'attività solare pure, insomma, e così via. Quando ci sono invece polveri vulcaniche in atmosfera, questa temperatura diminuisce, però sono tutti fattori che influiscono su un singolo anno e non sulla tendenza globale, solo che, come dire, sporcano la serie, la rendono più fluttuante, quindi è più difficile trovare in maniera statisticamente significativa le tendenze. Ecco, fatto questo, che in realtà era stato fatto già da alcuni colleghi stranieri, noi abbiamo applicato un metodo molto robusto dal punto di vista statistico e abbiamo trovato che intorno al 2013 e al 2014 c'è stato un punto di svolta, cioè se prima la temperatura aumentava di poco meno di 2 decimi di grado ogni decennio, dal 2013 al 2014 aumenta invece di poco meno di 4 decimi di grado, quindi praticamente la rapidità di aumento è sostanzialmente raddoppiata.
1: Ecco, fa impressione vedere una data così vicina al 2015, che era l'accordo di Parigi, che in teoria avrebbe dovuto decelerare se non invertire questo cambiamento.
2: Sì, è vero, noi tutto sommato non abbiamo fatto molto, ma qui c'è qualche cosa di più, nel senso che se uno va a vedere la linea di tendenza dell'anidride carbonica in salita, non c'è stato uno scatto di questo tipo intorno al 2013-2014, quindi sono fattori diversi che noi adesso stiamo andando ad indagare, insomma, qui dovremmo entrare un pochino più nello specifico, però ci sono alcuni fattori umani sempre che hanno innescato dei fenomeni che portano probabilmente a una riflettività diversa della Terra, no? Tu sai che quando arriva il sole e magari incontra i ghiacci, questa energia viene rimbalzata, riflessa completamente quasi all'indietro, no? Quando adesso stanno fondendo i ghiacci e trovano invece delle superfici scure, vengono assorbite, quel materiale si riscalda e riscalda l'atmosfera sovrastante. Ovviamente adesso cominciano ad esserci pochi ghiacci e quindi aumenta il riscaldamento dell'atmosfera. Ancora ultimamente ci sono state delle leggi ambientali per cui certi combustibili non devono essere così sporchi di zolfo come era prima, no? E allora il problema è che questo zolfo fa male ovviamente alla salute, dà problemi sanitari, ma è un elemento raffreddante dell'atmosfera, perché questi solfati in atmosfera rimbalzano all'indietro la luce solare. E ancora, probabilmente anche per la mancanza di adesso di questi solfati, ci sono meno nubi in giro, meno nuvole, e le nuvole stesse riflettono questa cosa all'indietro, quindi

0: capite, è una cosa piuttosto complessa, però insomma noi potremmo aver innescato dei fenomeni che portano hanno portato adesso la Terra a riscaldarsi di più per via di questa diversa riflettività.
1: Ecco, come se ci fosse stato anche un accumulo negli anni precedenti che ha generato questo punto di svolta, si può dire questo?
0: Ma questo non lo possiamo dire, diciamo che nei sistemi complessi non è facile capire quando partono le nuove tendenze, no? Basta anche poco per innescare una tendenza all'aumento superiore di temperatura, insomma. Quindi su queste cose stiamo studiando, quindi non vorrei entrare troppo nei dettagli.
1: Ecco, voi avete escluso fenomeni come El Niño, che ovviamente però è un fenomeno periodico. Questo vuol dire che noi percepiamo, subiamo un aumento in realtà in alcuni anni più forte di quello che avete misurato.
0: Assolutamente sì, nel senso che io faccio sempre questa metafora della scala mobile che sta salendo, no? Noi siamo fermi su un gradino della scala mobile che sta salendo, e salendo la scala mobile sale anche la temperatura. Allora, nell'anno del Niño cosa facciamo? Saliamo di un gradino. Nell'anno della Niña, che è il fenomeno inverso, cioè il raffreddamento delle acque del Pacifico, scendiamo di un gradino. Ma il vero problema non è l'anno del Niño che sale di un gradino, è la scala mobile che continua a salire, e continua a salire per ragioni antropiche, per ragioni umane, perché noi emettiamo troppa anidride carbonica, per tutte, perché deforestiamo troppo, qualche volta facciamo un'agricoltura non sostenibile, insomma tutte queste cose che vanno ovviamente valutate e che sono le cose più importanti, perché il Niño, sai, un anno un po' più freddo con il Niño, l'anno dopo un anno un po' più caldo con il Niño, l'anno dopo un po' più freddo con la Niña, ma è un gioco a costo zero, insomma. Il vero problema è l'aumento di temperatura globale dovuto agli influssi antropici.
1: Grazie mille Antonello Pasini del CNR per questa ricerca, ricerca congiunta con l'Università dell'Aquila, che ha permesso di dimostrare l'accelerazione del riscaldamento globale e la svolta che è avvenuta tra il 2013 e il 2014. Grazie mille di essere stato ai nostri microfoni.
0: Grazie a tutti voi.
2: Noi siamo al telefono con il giornalista Pietro Gorlani, che saluto. Ciao Pietro, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Tu hai scritto un articolo molto interessante che riguarda la nostra città, ma non solo, ma nello specifico parliamo proprio di Brescia. Brescia si posiziona al 102° posto su 108 capoluoghi nell'indice di vivibilità climatica. Praticamente è un'elaborazione che si basa su dati relativi a 17 parametri climatici, ricordo temperature, precipitazioni, umidità, nebbia, soleggiamento, escursioni termiche e altro, che per la verità non lascia dubbi. Le aree interne a nord Italia soffrono maggiormente l'effetto serra e Brescia purtroppo è tra queste.
3: Esattamente, purtroppo sì, e lo stiamo vivendo sulla nostra pelle in questi giorni terribili, dove le notti tropicali sono ormai all'ordine del giorno. Specifichiamo cosa si intende per notti tropicali: notti in cui dalle 21 alle 8 del mattino la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi. Questi sono dati raccolti, ormai siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, raccolti comunque da Copernicus, che è questa rete globale di raccolta dati meteorologici e poi rielaborati con l'intelligenza artificiale. È un'indagine che il Corriere fa con il meteo.it ormai da diversi anni. Brescia si è sempre classificata, diciamo, nelle ultime posizioni. Negli ultimi due anni ha sempre fatto peggio, ecco, nel senso che nel 2024 era addirittura 108 al 108° posto su 108 capoluoghi di provincia. Quest'anno diciamo che è una magrissima consolazione aver guadagnato 6 punti, anche se poi i parametri sono pessimi: 32 notti tropicali, decine di giorni in cui la temperatura estiva è comunque ormai insopportabile, raggiunge punti che sfiorano ormai i 40 gradi. Abbiamo le isole di calore in città, perché ricordiamocelo, le città hanno fino a 7 gradi in più di temperatura rispetto a zone ombreggiate, zone diciamo piedemontane o di pianura, dove la presenza comunque di vegetazione, seppur sempre più scarsa, aiuta indubbiamente a mitigare un po' il clima nelle città, diciamo ormai cementificate e con asfalto a più non posso, il calore, diciamo, viene amplificato ulteriormente fino a 7 gradi in più, e insomma, è un dato che fa pensare. E la considerazione che viene da fare è che ogni anno siamo appunto a gridare all'eccezionalità, ma in realtà non è più l'eccezionalità di un anno. Viene sempre in mente una bellissima metafora di Noam Chomsky, di questa rana, no? che viene scaldata un po' alla volta, un esperimento che poi di biologico, se si mette una rana in una pentola di acqua tiepida, fredda, e la si scalda man mano, la rana rimane all'interno della pentola e non salta all'esterno, perché non si rende conto che man mano sta, diciamo, cambiando la situazione, anche la temperatura, e poi muore. E pare proprio che siamo un po' tutti rane, nel senso che sono anni che la situazione sta peggiorando sempre di più. Vi ho riportato anche il dato della temperatura media dell'ultimo quarto di secolo, 25 anni, e Brescia e Interland la temperatura media è aumentata di 2,3 gradi, di cui 0,9 gradi solo negli ultimi 10 anni. Questo per dire, insomma, che la situazione sta degenerando, ecco, e ce ne rendiamo poi conto quando ci sono questi allarmi, che per carità è corretto dire e ricordare che riguarda tutta Europa. Leggiamo cosa sta accadendo in Francia, leggiamo cosa sta accadendo, insomma, in Germania, in tutta l'Europa, e sarà così anche la settimana prossima. Però, insomma, servono delle misure urgenti di mitigazione proprio per i prossimi anni. È un elemento, è un dato che non possiamo più negare come abbiamo fatto per troppi anni.
2: E quali sono secondo te appunto le opere necessarie e urgenti per far fronte a queste temperature?
3: Premesso che è una situazione, una congiuntura ormai globale, e la singola città logicamente da sola non può andare a cambiare quella che è, diciamo, una tendenza mondiale, ma con un Trump appunto che ha tagliato i fondi alla green economy, indubbiamente è un problema. Tutti additano la Cina, ma la Cina sta facendo degli investimenti giganteschi per arrivare al 2050 verso la neutralità carbonica. Diverse trasmissioni a livello nazionale, penso a Presa Diretta, ma anche altre, stanno dimostrando quanto stia investendo la Cina in termini di fotovoltaico, non solo, insomma, di energia verde, ma anche un po' nucleare. Cosa dovrebbero fare le città del nord, visto che le isole di calore sono una problematica molto più diffusa e persistente nel nord Italia, soprattutto nel bacino padano? Indubbiamente diminuire, azzerare il consumo di suolo, e quindi una nuova cementificazione, ma anche l'arrivo di nuovo asfalto, cercare laddove è possibile di depavimentare, anche se sono interventi molto costosi, converrebbe molto di più evitare, diciamo, il consumo di nuovo cemento, oppure l'insediamento e la messa a dimora di alberi laddove è possibile, lungo le principali strade d'accesso alla città, lungo ai bordi di tangenziali, di strade ad alto scorrimento. Penso alla tangenziale ovest, che potrebbe avere sicuramente un'altra tipologia di messa a dimora di alberi. Anche tutta l'area, ricordiamocelo, enorme a sud della Caffaro, in cui per anni si è detto si fa un bosco urbano, si fa un impianto di fotovoltaico, una CER lungo la ferrovia Milano-Venezia, è ancora com'è, potrebbe essere un polmone verde che aiuta a mitigare, diciamo, le isole di calore, soprattutto nella parte ovest. Così come la giunta sta ragionando sulla messa a dimora di alberi e arbusti nella stazione una volta che passerà il tram, quindi da qui al 2030, ma anche in determinate vie al momento, diciamo, sprovviste di vegetazione. Penso a Virgi Nuovi, una via con tantissimo cemento e tantissimo asfalto, che andrebbe e andrà sicuramente ripensato una volta arrivato il tram. E queste sono, diciamo, azioni da fare in maniera immediata, perché, come dicevo all'inizio, le isole di calore portano in città a temperature fino a 7 gradi in più rispetto a zone, diciamo, non urbane. inurbate come il centro città, penso la pianura o zone di collinari e sedia montane. 7 gradi in più, diciamo, sono davvero tantissime e rendono la vita in città senza condizionatori ormai impossibile. E poi, ecco, una cosa che mi piace ricordare è un po' un gatto che si morda la coda, cioè in città per sopravvivere a temperature del genere in estate bisogna comunque consumare più energia elettrica per alimentare i condizionatori, e quindi anche l'aumento dei consumi elettrici incide indubbiamente su un'equazione totale che è poco green, ecco, è molto poco green. Avere qualche grado in meno e quindi cercare di lottare alle isole di calore porta anche, diciamo, a una diminuzione a un risparmio energetico non indifferente.
2: Benissimo Pietro, ti ringraziamo per essere stato con noi.
3: A voi, grazie, buon lavoro.
2: Grazie anche a te, buona giornata. Io ricordo che con noi c'era il giornalista Pietro Gorlani.

Così, allora, Pietro Gorlani, giornalista del Corriere della Sera di Brescia. Ma come cambiare le città fin da subito? Quali politiche urbanistiche si possono mettere in campo e che sono necessarie? Ai microfoni di Radio Onda d'Urto, Michela Torri di piantando.it.

0: Radio Onda d'Urto, ci occupiamo ancora di Cooling Poverty, lo facciamo grazie ad un collegamento telefonico. Con noi c'è Michela Turri di Piantando. Una buona giornata Michela, grazie per essere a Radio Onda d'Urto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Parliamo con te per una serie di dritte, chiamiamole così, che potete trovare ad esempio anche sui profili social di Piantando, di fronte a questa nuova ondata che già definire ondata problematica, insomma questa crisi climatica che ha ripresentato anche in Europa situazioni con temperature stabili oltre i 10 gradi rispetto a quelle che noi affrontiamo, diciamo, nella precedente normalità. Il dato interessante, insomma, che voi citate appunto questo concetto della Cooling Poverty. Ti chiedo velocemente magari di parlarne. Voi tra l'altro citate anche un'indagine dell'Unione Europea che mette, come dire, nero su bianco una tematica che coinvolge, secondo appunto questi dati, il 35% dei nuclei definiti a basso reddito, ma più in generale un nucleo familiare su 5 in Unione Europea che si trova di fronte a questa problematica.
1: Sì, esatto, perché quando si parla di caldo estremo subito si tende a pensare al tema del condizionatore. E il tema che stavamo affrontando un po' sui nostri canali è che la cooling poverty non riguarda solo questo, non riguarda solo chi possiede un climatizzatore, ma due famiglie con lo stesso reddito possono vivere il caldo in modo completamente diverso a seconda anche di dove abitano. Quindi esiste proprio una dimensione urbana del problema. Alcune città sono progettate in modo da accumulare e trattenere calore, rendendo quindi molto più difficile affrontare le ondate di calore, soprattutto per anziani, bambini, persone vulnerabili. Abbiamo sì citato un'indagine europea per mettere proprio dei dati nero su bianco: il 26% delle famiglie europee dichiara di non riuscire a mantenere fresca la propria abitazione durante l'estate. Nelle fasce proprio a basso reddito si arriva quasi al 35%. In tutto questo il 21% del bisogno di raffrescamento resta non soddisfatto, non perché non serva, ma perché molte persone non se lo possono permettere. Quindi insomma abbiamo capito il ruolo delle città, il ruolo che le città possono avere in questo, nel ridefinirsi. Come dicevi tu, in alcune aree urbane si possono raggiungere temperature 7-10 gradi superiori rispetto alle zone anche circostanti. Le cause sono proprio l'asfalto, il cemento, la carenza di alberature. E tra l'altro siamo abituati a pensare che sia un tema che riguarda solo il sud Europa, perché il Portogallo, Spagna, Grecia, anche il sud Italia può essere sicuramente un problema storico, ma noi guardiamo che come questo fenomeno sia in crescita nei paesi del nord Europa, dove gli edifici erano stati progettati per trattenere il calore e non per dissiparlo. Quindi lo vediamo in Italia, dove il fenomeno è evidente nella pianura padana, quindi nelle aree più urbanizzate, più cementificate. Quindi per avere proprio il dato più eclatante, nel 2023 in Europa si stimano 48.000 decessi legati al caldo.
0: Ecco, di fronte appunto a questi dati, insomma, legati ovviamente al tema della crisi climatica, ma anche alla necessità di riprogettare i nostri spazi urbani, soprattutto quelli pubblici, di fronte a quella che rischia ed è di fatto un pezzo di una nuova normalità, voi scrivete: città, politica e progettazione urbana possono cambiare chi sopravvive all'estate e chi no. Fate anche alcuni esempi, insomma, di possibilità che dovrebbero essere introdotte, diciamo, anche a livello strutturale. Ti chiedo un po' di darci qualche indicazione al riguardo. Voi citate rifugi climatici pubblici, ma anche altre modalità, la depavimentazione, la possibilità anche di utilizzare, come dire, nuove strumentazioni che sono già a disposizione, mentre si continua invece a ricorrere, diciamo, ad un sistema che è quello, come dire, di produzione pre-crisi climatica.
1: Sì, abbiamo individuato, ti direi, quattro punti principali su cui si possono sviluppare le città del futuro, come ce le immaginiamo. La prima è proprio la riduzione delle superfici impermeabili, quindi stiamo anche sviluppando proprio approfondimenti sulla depavimentazione. In Italia se ne parla sempre più spesso, stiamo cercando di capire perché, quindi in che cosa consiste. Insomma, ripensare delle città che magari in passato si immaginava la città del futuro, piena di grattacieli, piena di strade, invece no, noi vogliamo una città che sia piena di parchi e di situazioni appunto di piazze ombreggiate. Poi un'altra soluzione è ovviamente quella del verde urbano, quindi creare corridoi verdi, alberature stradali. Si parla proprio di una migliore gestione, no, delle città. Adesso vediamo anche lì, sempre in Italia, situazioni dove per esempio creare delle ciclabili si vanno a togliere gli alberi e non si pensa invece ad unire queste due soluzioni, proprio si parla di mala gestione. Poi ovviamente raffrescamento urbano, quindi stiamo parlando di fontane, nebulizzatori, più accesso all'acqua pubblica e, come dicevi anche tu, i rifugi climatici, biblioteche, musei, in generale edifici pubblici accessibili durante le ondate di calore.
0: Ecco, a livello italiano avete qualche segnalazione, come dire, delle pratiche che potrebbero essere diffuse?
1: Allora, nel parlare di depavimentazione abbiamo visto come varie città stiano approcciando il tema, da Milano, Padova, Bologna, Torino, anche Genova, dove ha preso, diciamo, sede il Reel che è uscito proprio ieri sui nostri canali. Quindi insomma molte città si stanno attrezzando in quella direzione. Poi ci sono anche tante iniziative, diciamo, dal basso, quindi iniziative locali come magari realizzare dei teli ombreggianti comunitari, realizzazione di mappe del caldo sempre realizzate dai cittadini. Vediamo un esempio che è stato replicato sia in Italia che in Spagna, che è creare, diciamo, delle coperture all'uncinetto, quindi che sono anche colorate, diciamo, turistiche, ma hanno la funzione un po' di coprire dal caldo. Ovviamente il lato opposto di queste soluzioni è che magari sono i cittadini che si attivano, perché dall'altro lato le amministrazioni comunali non stanno magari prendendo in mano la situazione. Altre città invece dove si sono prese delle situazioni a livello proprio amministrativo, diciamo degli esempi green, sono ad Amsterdam, dove con il progetto Resilio ha trasformato i tetti degli edifici proprio in infrastrutture climatiche, quindi li chiamano i tetti blu-verdi, con un mix di vegetazione, sistemi di accumulo dell'acqua piovana. Quindi di sicuro Amsterdam può essere un esempio da seguire in questo senso, e anche Vienna ha progettato interi quartieri proprio pensando al caldo e insomma investito in nuove alberature, fontane, nebulizzatori pubblici. Si spera che sempre più città andranno in questa direzione.
0: Ecco, l'ultima domanda: noi ci concentriamo ovviamente sui territori che viviamo, il nord Italia, più in generale l'Europa, ma come piantando, anche allargando, diciamo, il tema della cooling poverty, ma più in generale, come dire, mettere in pratica qualche iniziativa di carattere sociale e ambientale, come piantando avete diversi progetti, insomma.
1: Sì, diciamo che ci siamo conosciuti su piantando perché utilizziamo i nostri canali per fare sensibilizzazione su ambiente green, senza le solite, diciamo, retoriche da persone green perfette, ma andando nel concreto di come si possa fare la differenza. E poi piantando come società benefit e B Corp ha vari progetti ambientali sociali, quindi in Italia abbiamo Plastic Pool, che è una rete di associazioni in tutta Italia che effettuano clean up, e dove poi andiamo a rendicontare ogni singolo chilo raccolto, proprio per mappare anche l'attività dei volontari e capire poi l'effetto dei clean up in ecosistemi in stato di degrado ed abbandono. Effettuiamo davvero clean up da spiagge in tutta Italia, alle città, parchi, aree verdi, lungo fiumi. Poi ci chiamiamo Piantando, significa che abbiamo ovviamente un progetto di piantumazione, quello in particolare in Abruzzo, e poi abbiamo anche progetti in Africa. Andrea Evangelista, uno dei founder di Piantando, sarà in Malawi per tutto luglio per costruire pozzi e illuminazione solare nei villaggi, e quindi sicuramente lo documenteremo anche questo sulla pagina di Piantando.
0: Grazie quindi a Michela Turri di Piantando, e a risentirci alla prossima occasione.
1: Ciao a tutti.

Termina qui il nostro focus dedicato al cambiamento climatico. Abbiamo sentito proprio pochi istanti fa Michela Torri di piantando.it, poco prima il giornalista del Corriere della Sera Pietro Gorlani e Antonello Pasini del CNR, fisico e scienziato del cambiamento climatico.

la lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di In Afdania, come di consueto qui nello spazio Dissonanze del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 su Radio Onda d'Urto, chiaramente. Quest'oggi con noi avremo diverse ospiti, sarà un po' una giornata sul fronte degli aggiornamenti. Partiremo con Katia della LAC Brescia, Lega Abolizione Caccia. Eravamo rimasti l'ultima volta con il 17 di giugno, si parlava del DDL 1552 sulla caccia, che appunto proprio il 17 di giugno è arrivato in aula al Senato. Katia ci darà gli aggiornamenti che ci sono stati dopo questa data. Avremo di nuovo con noi anche Alessandra di ARI, Associazione Rurale Italiana. Martedì 16 a Bruxelles si è tenuta una mobilitazione contadina per dire no alla deregolamentazione dei nuovi OGM, ci darà appunto ulteriori aggiornamenti dopo questa giornata. E poi torneremo con Desiree a Gripunk. Venerdì purtroppo il rifugio ha dovuto riconsegnare il capannone 7 e il capannone 1, ricordo, a Gripunk sotto sfratto. Desiree ci darà insomma gli aggiornamenti del caso. Intanto partiamo con un po' di musica, lo facciamo con gli Adolescents, formazione che troveremo sul palco principale mercoledì 12 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, in apertura ai Good Riddance. Adolescents che saranno a loro volta aperti, diciamo, l'apertura sarà a cura dei Local Heroes Ricco Bellis. Noi andiamo ad ascoltarci quindi Ameba, Adolescent.

0: E noi rientriamo in studio, abbiamo già raggiunto telefonicamente Katia Della Lac, Brescia Lega Abolizione Caccia. Con lei andremo a dare ulteriori aggiornamenti. Lo ricordavamo in apertura, il 17 di giugno il DDL 1552 sulla caccia arrivò in aula al Senato. Katia, possiamo dire che dopo la giornata di ieri si vanno un po' a cancellare 30 anni di tutela della fauna.
1: Sì, buongiorno a tutti, esattamente. Purtroppo ieri si è consumato, diciamo, l'ennesima violenza contro la fauna e l'ambiente, e contro anche l'articolo 9 della nostra Costituzione, che preserva la biodiversità e la natura. Ieri sera eravamo in piazza a Roma a protestare, era al Pantheon un affollatissimo sit-in organizzato da EMPA, LAC, LAV, Legambiente, LIPU e WWF. È passato tutto molto velocemente purtroppo al Senato e io voglio ricordare diciamo brevemente in modo sintetico.
0: Sì.
1: Ora non c'è più una protezione della fauna, ma il Senato ha votato per un concetto di gestione, che sono appunto i cacciatori, sono i guardiani della biodiversità, e viene annullata la distinzione tra l'uccidere per divertimento e le attività di controllo faunistico secondo, diciamo, delle norme di ISPRA, quindi di carattere scientifico. Poi ci sarà una riduzione delle aree protette e l'ampliamento appunto delle aree cacciabili, quindi anche ad esempio nel demanio pubblico e anche i terreni privati. Quindi un cittadino che vuole proibire la caccia sul suo terreno troverà ancora più ostacoli, anche perché i piani faunistici venatori, cioè quella finestra temporale, non ci sarà più. Ci sarà la liberalizzazione dei richiami vivi con l'aumento del bracconaggio, quindi una sanatoria che rende impossibile distinguere i richiami vivi, cioè quegli uccelli che vengono utilizzati dai cacciatori come richiami per sparare, tra quelli legali allevati e quelli invece catturati illegalmente in natura. C'è l'annullamento dell'articolo 12 della 157, l'esclusività delle forme di caccia, su questo si è parlato poco, ovvero adesso con questa legge, la legge 157 del 1992, il cacciatore deve scegliere tra caccia vagante, caccia d'appostamento fisso e caccia in zona Alpi. Questo viene completamente cancellato, quindi ci sarà una pressione cumulativa senza precedenti su tutto il territorio nazionale e su tutte le popolazioni di animali. Per darti un'idea, la mattina il cacciatore potrà andare ad appostamento fisso a sparare ai migratori, poi dopo verso tarda mattinata può andare in vagante, sparare alla stanziale, può sparare, cioè, quindi non ci sarà più una anche un legare quel poco che c'era a legare il cacciatore al territorio, ma sappiamo che il cacciatore potrà andare dappertutto, anzi adesso si spalanca la porta anche a cacciatori stranieri che possono entrare in Italia senza conoscere le regole, senza controlli, un turismo di massa venatorio. E quindi potrei poi continuare l'estensione dei tempi, quindi si va anche fuori dal 31 di gennaio come fermo, si ampliano le specie cacciabili, i metodi di caccia, cioè è una vera e propria deregolamentazione, anche gli appostamenti fissi, i capanni verranno...
0: Ci scusiamo per l'errore, la trasmissione Navdania torna alle 13.30 e mandiamo ora in onda la prima parte della replica della trasmissione Curami dello scorso 20 giugno.

0: curami prima di tutto la salute, la trasmissione in onda ogni sabato mattina a partire dalle ore 12 e che va in replica il mercoledì alle ore 12:30. Una trasmissione a cura di Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazione sulla Medicina di Genere, già delegata alla sanità del Comune di Brescia, e Antonino Cimino, medico e referente di Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute, che quest'oggi conduce la puntata. Ciao Antonino, bentornato.
1: Saluti alla radio e saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: La puntata di oggi si intitola Inquinamento da PFAS, una storia aperta per ambiente e salute. Antonino Cimino, io ti lascio la parola per presentare la puntata e i nostri ospiti.
1: Sappiamo tutti come il mondo si sta trasformando, cambiamenti climatici, perdita della biodiversità, cattiva qualità dell'aria, inquinamento dei terreni, contaminazione delle falde acquifere, della catena alimentare, e tutto questo è la diretta conseguenza di uno sviluppo avente come unico obiettivo la crescita illimitata del prodotto interno lordo, sviluppo paradossale che sta mettendo a rischio non solo l'equilibrio dei vari ecosistemi, ma soprattutto la sopravvivenza stessa della nostra specie. Già altre trasmissioni abbiamo affrontato il problema dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua, della terra dei fuochi, che non è solo quella campana, ma a Brescia abbiamo la nostra terra dei fuochi, e abbiamo parlato dei nuovi inquinanti. E oggi torneremo a parlare dell'inquinamento da PFSA, perfluoroalchilici, composti chimici di origine industriale che sono utilizzati perché estremamente stabili, resistenti alla degradazione, e parleremo della lotta sviluppatosi soprattutto nella provincia di Vicenza contro questi inquinanti. Io inizierei dando la parola alla dottoressa Maria Chiara Rodighiero di Medicina Democratica, e che posso definire come una vera passionaria nella lotta contro questi inquinanti, e questa lotta che ha portato dei risultati, perché dopo anni di indagini e battaglie giudiziarie nel giugno del 25 la Corte d'Assise di Vicenza ha emesso una sentenza sul caso di inquinamento di queste sostanze. Parliamo del processo contro l'azienda chimica Mitemi, che produceva prodotti per l'industria agrochimica e farmaceutica e che ha determinato una grave dispersione e inquinamento nelle acque potabili di falda e superficiali. E questo ha avuto gravi conseguenze per la salute, come descriverà molto meglio Maria Chiara. Gli ex dirigenti della Mitemi e delle società controllate sono stati riconosciuti colpevoli di avvelenamento delle acque, disastro ambientale doloso, inquinamento, bancarotta. E io chiederei a Maria Chiara se ci racconta come siete riusciti ad arrivare a questo risultato.
2: Buongiorno, io sono Maria Chiara, mi presento ai vostri ascoltatori e grazie per il vostro invito. Su un processo che è durato 5 anni e che ha visto discussioni di testi e di testimonianze varie, direi che trattarlo soltanto sotto l'aspetto, un unico aspetto come aspetto giuridico, è molto difficile, anche perché io non sono un'avvocata e quindi mi sono occupata della contaminazione e ho lottato da oltre 13 anni, 5-6 anni prima del processo, fino all'apertura del processo. Purtroppo noi siamo contaminati, e lo siamo contaminati ancora adesso, è una contaminazione criminosa, perché sono stati condannati per crimine doloso. Doloso cosa significa? In un contesto l'inizio di un processo di tale fatta è difficile ambientale, è difficile dare il doloso. Doloso vuol dire che c'è una perseveranza di conoscenza del rischio della contaminazione e del danno alla salute, che ci sono le patologie in atto e comunque proseguire con la contaminazione per un profitto che io chiamo profitto malato. Sono state tante udienze, sono stati 5 anni alle quali io non ho mancato una volta. Sono state 133 udienze, tutti i giovedì settimanali. Abbiamo anche attraversato il periodo Covid e non è stato facile, abbiamo tenuto in piedi, anche i giudici hanno tenuto in piedi le udienze per non perdere tempo e ci andavamo con le mascherine. Tanta era la considerazione e la gravità della contaminazione. Ora Cimino, dimmi che cosa vuoi sapere.
1: Io quello che volevo che tu potessi raccontare è che siete riusciti ad arrivare al processo, anche perché c'è stata una grossa mobilitazione nel territorio del Vicentino rispetto a questi inquinanti, perché la procura prendesse atto e iniziasse un'azione giudiziaria è stato grazie a queste lotte nei territori.
2: Le lotte, il processo è iniziato, diciamo, molto in ritardo, perché tutto si è mossa dopo uno screening che è stato fatto, conoscendo la presenza delle molecole, di queste maledette molecole contaminanti, in seguito dei certificati medici di uno screening fatto dalla regione, dove si evidenziavano le contaminazioni nel sangue dei giovani. Naturalmente è uno screening fatto per età, per periodi e per numero di soggetti, però hanno dimostrato, nel momento in cui le mamme hanno ricevuto questi esami e hanno visto che c'erano queste sostanze nel loro sangue, si sono fatte delle domande, perché sono sostanze che non sono presenti in natura e di conseguenza sono sintetiche, fatte in laboratorio e non dovrebbero esserci nel sangue. Poi si sono unite il primo gruppo in 5 o 6 mamme, che poi si è allargato a molte migliaia di mamme, e la conoscenza del fatto ha mobilitato la popolazione. Però devo anche dire che far capire alle persone e mobilitare sensibilizzare, ecco, questa è la parola giusta, le persone non è stato facile, perché non è facile dire e far capire alla gente che per 40 anni hanno bevuto acqua contaminata, perché chi, ci siamo chiesti, non si è fidato o non si fidava dell'acqua cosiddetta del comune, dell'acqua idropotabile. Noi bevevamo dal rubinetto acqua, va bene, contaminata. Adesso non la si beve più perché si sono fatti alcuni condotti e riprese nuove per immettere acqua pulita, e poi ci sono praticamente i carboni attivi sono stati fatti, messi per gestire e ripulire in parte l'acqua, però i FAS sono sostanze indistruttibili. Abbiamo trovato molta resistenza, abbiamo trovato molta diffidenza e soprattutto incredulità, perché quando è iniziata la gente non si è mossa subito, perché la diffidenza, va bene, ti dicevano a me personalmente, che sono andata avanti sempre come un ariete, devo dirlo, va bene, ma cosa vuoi fare tu, mi dicevano, contro le multinazionali. Bene, sono stati 5 anni, ma l'abbiamo dimostrato, va bene, con tante manifestazioni, poi quello che abbiamo ottenuto, 141 anni suddivisi nei vari ruoli, va bene, di competenza all'interno della Miteni. È stato un processo che farà epoca. Non è ancora finito perché ci sono due gradi di giustizia, però dimostra che se la lotta è fatta, e soprattutto fatta assieme dai cittadini, informata, e si coinvolgono le amministrazioni tutte, un risultato si può ottenere. Adesso andiamo avanti perché non è finita, la contaminazione purtroppo continua. Siamo ancora contaminati perché c'è l'agroalimentare da tenere sotto controllo e anche gli alimenti animali. Perché? Per il semplice motivo che l'irriguo noi l'abbiamo, lo prendono, lo si prende da dove? Da falde contaminate. Purtroppo è così. Noi lo introduciamo con gli alimenti. Perché? Perché come fai? I latifondisti, gli agricoltori, con cosa, va bene, irrigano i campi? Non abbiamo le prove, però abbiamo le prove sugli agroalimentari e adesso le stiamo cercando e le stiamo chiedendo nelle amministrazioni di competenza, vale a dire presso l'ARPAV, la Regione, l'Istituto Zooprofilattico e l'Istituto Superiore di Sanità e l'Enea, tramite anche l'associazione Greenpeace, e andiamo avanti perché per cercare di tamponare la contaminazione, che non è possibile eliminare, dobbiamo almeno cercare di non alimentarci con queste sostanze.
1: Ti ringrazio per il momento, dopo ti farò un'altra domanda. Io vorrei passare la parola al dottor Celestino Panizza del DIS de Lombardia, e che ci può un po' meglio spiegare cosa sono questi FAS, dove si trovano, come si diffondono e che conseguenza possono avere sulla salute. Ciao Celestino.
3: Ciao Antonio, saluto gli ascoltatori, grazie dell'invito. Mi chiedevi che cosa sono i FAS. Allora, l'acronimo FAS si riferisce alle sostanze perfluorochimiche, cioè delle sostanze in cui la catena di carbonio è l'idrogeno è sostituito dal fluoro, che e costituisce un legame molto solido che è praticamente impossibile, molto difficile degradare, per cui sono sostanze che sono state ampiamente inventate a partire dagli anni 40 e hanno interessato una vastissima gamma di utilizzi che va dalla produzione dall'industria aerospaziale all'industria dei chip, alla industria agroalimentare, alla sanità, sono ingredienti dei pesticidi, quindi sono sostanze che estremamente diffuse. Non è univoca la classificazione di queste sostanze, tant'è che l'OECD ne individua 4.800 circa, catena lunga, catena intermedia, catena corta, ma l'EPA ne arriva a individuarne 12.000. Questo cosa significa? Significa che anche la determinazione chimica di queste sostanze, quindi il monitoraggio in ambiente e il monitoraggio sulle persone, i suoi effetti, è praticamente difficile da quantificare e determinare. Sono sostanze, dicevo, presenti in molti comparti, sono sostanze presenti nei contenitori alimentari, quindi nella carta da forno, è la componente, il TFE è il Teflon, quindi che adesso non praticamente non si usa più, è la componente delle pentole antiaderenti. sono componenti dei tessuti, quindi dei vestiti tecnici, e quindi entrano in contatto con la pelle. Quindi la contaminazione è estremamente diffusa e gli effetti sono, noi abbiamo l'esperienza a Brescia dei PCB e delle diossine, è una cosa simile, la differenza è che le diossine sono, la produzione è involontaria, i PCB la produzione è stata sostanzialmente interrotta, ne esistono ancora nei magazzini ma devono essere smaltiti, invece i PFAS sono sostanze ancora fortemente presenti, soprattutto estremamente utili e difficili da sostituire. Che cosa fanno? Hanno un effetto endocrino e quindi agiscono su vari comparti dell'organismo, a partire dal momento dello sviluppo embrionale, quindi il problema dell'esposizione intrauterina a partire dai primi, dall'inizio della vita è un problema, perché come il PCB si accumulano nell'organismo, diversamente dai PCB non si aggregano al grasso, ma si distribuiscono nell'acqua, si aggregano alle proteine del sangue.
4: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
5: Le 13 in punti Radio Onda d'Urto, l'edizione delle 13 del nostro giornale radio. Crisi climatica, temperature sempre più alte, città sempre più invivibili in tutta Europa. Vi proporremo le voci del fisico Antonello Pasini del CNR e del giornalista Pietro Gorlani del Dorso Bresciano del Corriere della Sera. Medio Oriente, almeno 500 aerei USA partiti da basi in Italia durante i mesi dell'aggressione contro l'Iran. Intanto si spara ancora tra Libano e Palestina, tra bozze d'accordo e provocazioni israeliane. Sentiremo diversi servizi. Aperta un'inchiesta in procura a Brescia sul suicidio di un 23enne a Canton Mombello, entrato in carcere poche ore prima. Carlo Alberto Romano, docente di criminologia in statale, presidente dell'associazione Carcere Territorio. Prima via libera in Senato al DDL sulla caccia, ridefinito sparatutto da opposizioni e associazioni animaliste e ambientaliste. Sentiremo Katia della LAC. In Ucraina, ondata di attacchi di Kiev sui territori occupati o direttamente in Russia, vittime blackout estesi tra Crimea e Kherson. E infine, dalle Americhe a New York, triplice vittoria per la sinistra democratica, mentre tra Perù e Colombia le destre fasciste avanzano verso la vittoria dei ballottaggi presidenziali tra proteste e accuse di brogli. Apriamo il nostro giornale radio con la crisi climatica. Aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri erano 15, oggi 16, domani saranno 17 su un totale di 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Sono aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso per il caldo, mentre nel fine settimana è annunciato un ulteriore incremento delle temperature, con contestuale rischio di brevi ma devastanti, potenzialmente devastanti temporali, data l'energia in ballo. Non è un'impressione, non è il solito caldo, quindi quello che colpisce Italia ed Europa. Ci sono dati statisticamente significativi che mostrano come il riscaldamento del pianeta abbia cambiato passo da poco più di 10 anni. A dirlo lo studio pubblicato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università dell'Aquila. L'aumento misurato in gradi centigradi per decennio è doppio negli ultimi 10 anni rispetto al periodo precedente del 2020. 2013-2014, giusto poco prima del cosiddetto accordo di Parigi, COP15, che in teoria avrebbe dovuto dare risposte in merito. Sentiamo Antonello Pasini, CNR, coautore della ricerca scientifica.

0: nucleare, che hanno innescato dei fenomeni che portano probabilmente a una riflettività diversa della Terra, no? Tu sai che quando arriva il Sole e magari incontra i ghiacci, questa energia viene rimbalzata, riflessa completamente quasi all'indietro, no? E ovviamente adesso cominciano a esserci pochi ghiacci e quindi aumenta il riscaldamento.
1: Epicentro della crisi climatica in questi giorni resta la Francia, dove in meno di una settimana 40 persone sono morte per annegamento, 1800 scuole sono state chiuse per il caldo, numerosi monumenti come il Louvre, la Torre Eiffel hanno ridotto gli orari. Più a ovest, in Spagna, sono stati toccati 45 gradi, si arriverà a 40 da venerdì in Germania e in Gran Bretagna. Qui i primi uffici, le scuole chiuse, oltre a trasporti e scartamento ridotto. Per quanto riguarda l'Italia, i cambiamenti climatici colpiscono in particolare le città cementificate del nord e la pianura padana. Con l'effetto isola di calore sono in fondo alla classifica di vivibilità climatica elaborate dal Meteo.it e il Corriere della Sera. Se ai primi posti ci sono città adriatiche come Ancona e Bari, in fondo figurano Trento, Cremona, Mantova. Male anche Brescia, che a livello di clima è al 102esimo posto su 107 totali. A trascinare in basso la città da cui trasmettiamo ci sono le continue notti tropicali e le ondate di calore con decine di giorni oltre i 34 gradi centigradi. In un quarto di secolo a Brescia la temperatura media è cresciuta di oltre 2 gradi con una violenta accelerazione, circa un grado, solo negli ultimi 10 anni. Pietro Gorlani, giornalista del Dorso Bresciano del Corriere della Sera.
2: Indubbiamente diminuire, azzerare il consumo di suolo e quindi una nuova cementificazione, ma anche l'arrivo di nuovo asfalto, cercare laddove è possibile di depavimentare, anche se sono interventi molto costosi, converrebbe molto di più evitare, diciamo, il consumo di nuovo cemento, oppure l'insediamento e la messa a dimora di alberi laddove è possibile lungo le principali strade d'accesso alla città, lungo ai bordi di tangenziali, di strada ad alto scorrimento. Penso alla tangenziale ovest, che potrebbe avere sicuramente un'altra tipologia di messa a dimora di alberi. Anche tutta l'area, ricordiamocelo, enorme a sud della Caffaro, in cui per anni si è detto si fa un bosco urbano, si fa un impianto di fotovoltaico, una CER lungo la ferrovia Milano-Venezia, e ancora com'è, potrebbe essere un polmone verde che aiuta a mitigare, diciamo, le isole di calore soprattutto nella parte ovest, così come messa a dimora di alberi e arbusti nella stazione una volta che passerà il tram, quindi da qui al 2030, ma anche in determinate vie al momento, diciamo, sprovviste di vegetazione.
1: Ci spostiamo verso il Medio Oriente, ma partiamo dall'Italia, perché in tarda mattinata, in questi minuti, anzi è atteso il rientro degli attivisti del convoglio via terra della flottiglia, Domenico Centrone, Leonardo Alberizia, liberati ieri dopo un mese di detenzione illegale in Libia da parte delle milizie di Haftar. Il volo da Tunisi all'aeroporto di Fiumicino è previsto proprio in questi minuti. Intanto a Gaza si continua a morire. Poco fa un bambino è stato ucciso, diversi altri civili sono rimasti feriti per un attacco di droni israeliani sul campo di Al-Tabie, nella zona di Al-Mawasi. Il tutto a poche ore dalla denuncia della Commissione indipendente dell'ONU contro Israele, che prende di mira deliberatamente i bimbi palestinesi a Gaza e parla apertamente di genocidio. In Cisgiordania invece coloni fascisti armati hanno attaccato ancora una volta Masafer Yatta, a sud di Hebron, con 4 palestinesi feriti dagli attacchi dei coloni, mentre l'esercito in 24 ore ha rapito 25 palestinesi condotti nelle galere dell'occupante in condizioni inumane. Nel mirino in particolare le donne prigioniere, come denuncia il report odierno della Commissione delle prigioniere palestinesi. Abbiamo tradotto in italiano il rapporto effettuato dopo una visita al carcere di Damon.
3: Sono condizioni catastrofiche quelle delle prigioniere palestinesi nelle carcere di Damon, dove ci sono 87 donne, di cui 3 da Gaza. Le cosiddette amministrative, ossia in carcere senza nemmeno un'accusa, sono un terzo del totale. Diverse detenute soffrono di gravi problemi di salute e richiedono cure immediate e assistenza medica specifica. Ma l'amministrazione penitenziaria israeliana continua a negare cure mediche adeguate nell'ambito di una politica di deliberata negligenza medica. Le detenute in stato di gravidanza si trovano ad affrontare condizioni umanitarie e sanitarie ancora più difficili, senza cure mediche necessarie e beni di prima necessità per garantire

0: la loro sicurezza e quella dei figli non ancora nati. Il tutto in celle gravemente sovraffollate, con più di 10 detenute recluse in quelle grandi e almeno 5 in quelle piccole, tra spazio, le temperature elevate e scarsa ventilazione. Alle prigioniere è concessa solo un'ora al giorno fuori dalle celle per svago e doccia. Continuano inoltre a dover affrontare la scarsa qualità del cibo, la grave carenza di vestiti, effetti personali e prodotti essenziali per l'igiene.
1: Dalla Palestina all'Iran, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in un'intervista a Fox News ha annunciato che 5.000 voli sono partiti da basi europee per supportare l'aggressione militare, almeno 500 di questi dall'Italia. Per ora sul terreno Hormuz resta aperta, con la tregua fragile ma che tiene. Sul nucleare l'AIEA annuncia il ritorno delle ispezioni, ma Teheran precisa non nei siti bombardati da Israele e Stati Uniti. Proprio negli USA il Senato, a maggioranza repubblicana, ha votato contro il presidente sul War Powers Act. 50 sì a favore, 48 i no. I senatori hanno approvato una risoluzione che chiede la fine del conflitto o un voto ad hoc del Congresso. Il tutto mentre gli effetti economici delle guerre affossano il tycoon nei sondaggi, quindi Donald Trump. Il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%. Peggio di Trump nei sondaggi internazionali fa solo Netanyahu, che al voto in Israele di ottobre vorrebbe arrivarci, come sempre, in uno stato di guerra permanente. In questa logica va letta la provocazione israeliana in Libano, con spari nella città meridionale di Nabatieh, ieri 2 morti e 2 feriti, in quella che Hezbollah ha definito una palese violazione della tregua, pur senza al momento replicare a Tel Aviv e mantenendo in funzione il cessate il fuoco, snobbando invece il quinto incontro a Washington tra i governi di Tel Aviv e Beirut, senza alcuna soluzione sul piatto. Rosita Di Peri, docente di storia del Medio Oriente, scienze politiche e relazioni internazionali all'Università di Torino.
2: In prospettiva questi negoziati dovrebbero portare alla firma di un accordo di pace permanente tra i due paesi. Ovviamente in questo quadro viene escluso totalmente Hezbollah, che è un attore fondamentale in questo contesto, e quindi fare questi negoziati, portare avanti questi negoziati senza questo attore, che nel bene e nel male è un attore presente sul territorio ed è un attore armato, a me sembra che non possa che portare a una debacle, non possa che portare a un fallimento. Quindi ci sono vari punti in discussione su più tavoli, quindi c'è un negoziato, un tavolo Iran-Stati Uniti-Israele, un altro tavolo Israele-Libano, ma non c'è un tavolo che includa Hezbollah, e questo è un problema, secondo me, molto rilevante. Tra l'altro, ieri Rubio diceva che il Libano in realtà verrà escluso da questo memorandum, sebbene ovviamente l'Iran affermi il contrario, invece ponga come condizione qua non proprio l'inclusione del Libano all'interno di questi negoziati tra Iran e Stati Uniti.
1: E torniamo adesso in Italia, andiamo a parlare di lavoro. A Prato, in centinaia ieri sera hanno portato solidarietà ai lavoratori organizzati dai Sudcobas e aggrediti durante un picchetto alla HD Seano, in provincia di Prato, che si occupa di trasporto in tutta Europa dell'abbigliamento del pronto moda e che ha annunciato la chiusura con 100 posti di lavoro a rischio. Durante l'aggressione un operaio è stato investito, trascinato da un furgoncino. Il lavoratore è finito in ospedale di fronte alle violenze di 250 padroncini venuti ad hoc per forzare il blocco. 3 di questi, di nazionalità cinese, sono stati arrestati e di fronte a possibili nuove aggressioni, appuntamento solidale oggi alle 15. E ancora tessile, è un sistema organizzato che avrebbe gestito illecitamente oltre 26.000 tonnellate di rifiuti tessili, accumulandoli in capannoni trasformati in discariche abusive nel nord Italia o esportandoli illegalmente all'estero. È questo quanto emerge da un'indagine coordinata dalla Direzione Antimafia di Brescia, che ha portato all'esecuzione di un sequestro preventivo di 12 milioni di euro. L'organizzazione ritirava gli scarti tessili dalla Toscana, evitando le previste operazioni di selezione e igienizzazione. I rifiuti venivano riclassificati come materiale recuperato e trasferiti in 15 capannoni industriali situati in 9 province tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, e ne venivano esportate una parte illegalmente in Turchia. 20 gli indagati per traffico illecito di rifiuti e altri reati, contestata anche la responsabilità amministrativa della società coinvolta. Ancora lavoro, ci spostiamo al sud, un vasto incendio in uno dei tanti insediamenti informali per braccianti agricoli a Torre Corigliano Rossano in Calabria. Nel rogo 4 feriti, uno di loro in modo serio. È l'ospedale di Brindisi per le gravi ustioni riportate per tutta la notte. I vigili del fuoco hanno cercato di domare l'incendio, una cosa che è riuscita solo all'alba, e in corso sono le indagini sulla dinamica del rogo ed eventuali responsabilità. La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta sul suicidio in carcere di un 23enne che si è ucciso ieri sera dopo essere stato arrestato domenica con l'accusa di violenza sessuale su minori per aver molestato 4 tredicenni in un parco acquatico di Concesio. Il giovane, di origini indiane, richiedente asilo, incensurato, al momento dell'arresto ha ammesso le proprie responsabilità dopo aver passato la notte di domenica in una cella di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri. Lunedì è stato portato in carcere a Canton Mombello, dove si è ucciso impiccandosi nella sua cella con un lenzuolo. La procura di Brescia vuole ricostruire la gestione del detenuto, che non era mai entrato in un carcere prima di lunedì. Carlo Alberto Romano, docente di criminologia dell'Università Statale di Brescia, presidente dell'associazione Carcere Territorio.
3: In via del tutto ipotetica e, come dire, non essendo suffragato da dati oggettivi, ma per quanto consta la mia ormai annosa esperienza, questo tipo di reato spesso appartiene a persone che a loro volta sono portatrici di fragilità psichiche, e quindi immaginiamo questo micidiale cocktail come abbia agito nei confronti di questo ragazzo e come lo abbia portato all'atto anticonservativo. Jack Lemmer negli anni 40 lo aveva scritto. I momenti di maggior rischio sono le 48-72 ore dal primo ingresso in carcere, e pensi un po' paradossalmente anche quando ci si avvicina al termine di lunghe carcerazioni. Guardi, il carcere è un luogo invivibile e diventa particolarmente invivibile dal punto di vista climatico nelle situazioni di grande calura, di canicola, come sono quelle che stiamo vivendo.
1: Politica di palazzo: dopo il via libera al farsesco piano casa, in realtà per ora un piano sfratti e sgomberi, con la promessa da qui a 10 anni di fare qualcosa di fronte alla devastante crisi abitativa, il governo italiano si spacca sui fondi europei della difesa SAFE, ossia i soldi per il riarmo. Bruxelles ha dato un mese a Roma, poi i circa 15 miliardi di euro andranno ad altri paesi. Dipende dalle possibilità che ha Giorgetti, attacca il ministro della difesa Crosetto, che vuole questi soldi. Decideremo entro settembre, la replica frenante del responsabile dell'economia. E ancora politica di palazzo: con 80 voti favorevoli, 56 contrari, 2 astenuti, l'Aula del Senato ha dato il primo via libera al disegno di legge sulla caccia. Il testo passerà ora alla Camera. Il provvedimento, a prima firma del capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan, condiviso dal resto della maggioranza, modifica l'attuale legge del 1992. Fra le novità, la caccia viene definita un'attività utile alla conservazione e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, e i cacciatori diventano bioregolatori. Aumenta il numero degli animali cacciabili o catturabili. Tra le specie protette, per esempio, non c'è più il lupo, e le aree di caccia consentite. Una legge sparatutto, denunciano le opposizioni e le associazioni ambientaliste. Katia, attivista della LAC.
4: Dopo ieri si è consumato, diciamo, l'ennesima violenza contro la fauna e l'ambiente, e contro anche l'articolo 9 della nostra Costituzione, che preserva la biodiversità e la natura. Ieri sera eravamo in piazza a Roma a protestare. Era al Pantheon un affollatissimo sit-in organizzato da EMPA, LAC, LAV, Legambiente, LIPU e WWF. È passato tutto molto velocemente, purtroppo, al Senato, e io voglio ricordare, diciamo, brevemente in modo sintetico.
5: Sì.
4: Ora non c'è più una protezione della fauna, ma il Senato ha votato per un concetto di gestione, che sono appunto i cacciatori, sono i guardiani della biodiversità.
1: E in chiusura andiamo all'estero. Due morti e due feriti per raid ucraini nella regione russa di Nizhny Novgorod, 400 km a est di Mosca. Altre due morti e un ferito nel Donetsk, occupato dai russi. Un morto e un ferito nella regione russa di confine di Belgorod, mentre altri droni ucraini hanno colpito infrastrutture energetiche russe. Vasti blackout sono segnalati nelle zone occupate tra la Crimea e Kherson. Eppure qui un morto e un ferito. Sull'altro fronte, Mosca annuncia la conquista di un villaggio nella regione di Sumy. Andiamo in America, dal Perù. La candidata di estrema destra alle elezioni presidenziali, Keiko Fujimori, amplia il vantaggio sul suo rivale di sinistra, Roberto Sanchez. Con il 99,86% dei verbali scrutinati, Keiko Fujimori ha il 50,12% dei voti, contro il 49,88% di Sanchez. La figlia dell'ex dittatore, Alberto Fujimori, supera il suo rivale di 43.000 voti su quasi 20 milioni. Restano da scrutinare 131 verbali, che rappresentano 39.300 voti, un numero insufficiente per consentire a Sanchez di recuperare il ritardo, secondo la commissione elettorale. Sanchez ha però dichiarato che non riconoscerà un eventuale governo Fujimori e ha denunciato una grave violazione del processo elettorale durante il voto all'estero, che in maniera piuttosto sospetta ha visto un'altissima affluenza tutta pro Fujimori. Situazione non diversa quella che accade in Colombia, con il candidato progressista Cepeda, che ha presentato denunce penali contro il ballottaggio. Il primo dei tre livelli di scrutinio previsti dal sistema elettorale conferma la vittoria del candidato fascista della Espriella, avanti di meno di un punto percentuale. Pure qui valanga di voti per l'estrema destra dal voto all'estero, in particolare dei tanti colombiani negli Stati Uniti. E proprio negli States, tre candidati di sinistra, appoggiati dal sindaco di New York Mamdani, hanno vinto le rispettive primarie USA verso il voto di novembre, il midterm. Brad Lander, Daria Liza, Avila Chevalier e Claire Valdez hanno vinto rispetto ai candidati Dem moderati in diversi distretti di New York. Questa vittoria appartiene a tutti voi, ha detto Lander, introdotto sul palco da Mamdani. È ora che il Partito Democratico si allontani dal denaro oscuro, dai PAC finanziati dalle criptovalute, da Wall Street e dall'intelligenza artificiale. Queste le parole del sindaco Mamdani. Infine, dall'Asia, nello Sri Lanka da inizio anno salgono a quasi 50.000 i casi di dengue e 29 i decessi dovuti alla malattia. Lo riportano le autorità sanitarie di Colombo, che avvertono che gli ospedali sono sotto pressione per gli oltre 1.000 ricoveri giornalieri. Il governo ha annunciato che i militari si uniranno ai sanitari per individuare e distruggere i focolai di riproduzione delle zanzare. È tutto per il nostro giornale radio. La linea va all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Alle 13.30 Navdania e poi a seguire What's Good. E alle 15.15 l'archivio del Gatto Nero. Buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
5: Mercoledì 24 giugno, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo ricordandovi di scegliere anche quest'anno l'informazione indipendente e libera, donando il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 02 08 46 20 174. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Passiamo ora al programma della rassegna Filosofi lungo l'olio, che propone per questo mercoledì 24 giugno Massimo Recalcati, pratica della parola. L'appuntamento questa sera alle ore 21 presso la sede della Fondazione Filosofi lungo l'olio in via Vittorie 11 a Villa Chiara, Brescia. E passando al programma dell'Eden d'estate, questa sera alle 21.30 in programmazione il film Sirat presso il parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B a Brescia. E anticipiamo il Festival Paratodos da domani, giovedì 25 giugno a martedì 30 giugno. Propone per domani questa prima giornata dalle 18.30 Writing in Live Painting e alle 21 Musica dal Vivo. Quindi questo è il programma della prima giornata del Festival Paratodos in via Villa 25 a Verona. E rimaniamo con le anticipazioni dal 25 al 28 giugno 2026 in festa organizzata da Ampi Brescia e da FIOM CGL Brescia. Il primo giorno, domani giovedì 25 giugno, l'apertura alle ore 19 con il concerto di coro clandestino. A seguire alle 20.30 diritti in dialogo, donne protagoniste del cambiamento, interverranno Laura Papa di Amnesty International e Donatella Albini di Mediterranea Saving Human. L'appuntamento da domani giovedì 25 giugno a domenica 28 giugno nell'area feste del centro sportivo in via Gramsci 60 Gussago Brescia. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 24 giugno. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

Io sono il viaggio, Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su Festa Radio.

Io sono il viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di In Afdania, come di consueto qui nello spazio Dissonanze del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 su Radio Onda d'Urto, chiaramente. Quest'oggi con noi avremo diverse ospiti, sarà un po' una giornata sul fronte degli aggiornamenti. Partiremo con Katia della LAC Brescia, Lega Abolizione Caccia. Eravamo rimasti l'ultima volta con il 17 di giugno, si parlava del DDL 1552 sulla caccia, che appunto proprio il 17 di giugno è arrivato in aula al Senato. Katia ci darà gli aggiornamenti che ci sono stati dopo questa data. Avremo di nuovo con noi anche Alessandra di ARI, Associazione Rurale Italiana. Martedì 16 a Bruxelles si è tenuta una mobilitazione contadina per dire no alla deregolamentazione dei nuovi OGM, ci darà appunto ulteriori aggiornamenti dopo questa giornata. E poi torneremo con Desiree a Gripunk. Venerdì purtroppo il rifugio ha dovuto riconsegnare il capannone 7 e il capannone 1, ricordo a Gripunk sotto sfratto. Desiree ci darà insomma gli aggiornamenti del caso. Intanto partiamo con un po' di musica, lo facciamo con gli Adolescents, formazione che troveremo sul palco principale mercoledì 12 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, in apertura ai Good Riddance. Adolescents che saranno a loro volta aperti, diciamo, l'apertura sarà a cura dei Local Heroes Ricco Bellis. Noi andiamo ad ascoltarci quindi Ameba, Adolescent.

0: E noi rientriamo in studio, abbiamo già raggiunto telefonicamente Katia Della Lac, Brescia Lega Abolizione Caccia. Con lei andremo a dare ulteriori aggiornamenti. Lo ricordavamo in apertura, il 17 di giugno il DDL 1552 sulla caccia arrivò in aula al Senato. Katia, possiamo dire che dopo la giornata di ieri si vanno un po' a cancellare 30 anni di tutela della fauna.
1: Sì, buongiorno a tutti, esattamente. Purtroppo ieri si è consumato, diciamo, l'ennesima violenza contro la fauna e l'ambiente, e contro anche l'articolo 9 della nostra Costituzione che preserva la biodiversità e la natura. Ieri sera eravamo in piazza a Roma a protestare, era al Pantheon un affollatissimo sit-in organizzato da EMPA, LAC, LAV, Legambiente, LIPU e WWF. È passato tutto molto velocemente purtroppo al Senato. E io voglio ricordare, diciamo brevemente in modo sintetico,
0: sì.
1: Ora non c'è più una protezione della fauna, ma il Senato ha votato per un concetto di gestione, che sono appunto i cacciatori, sono i guardiani della biodiversità, e viene annullata la distinzione tra l'uccidere per divertimento e le attività di controllo faunistico secondo, diciamo, delle norme di ISPRA, quindi di carattere scientifico. Poi ci sarà una riduzione delle aree protette e l'ampliamento appunto delle aree cacciabili, quindi anche ad esempio nel demanio pubblico e anche i terreni privati. Quindi un cittadino che vuole proibire la caccia sul suo terreno troverà ancora più ostacoli, anche perché i piani faunistici venatori, cioè quella finestra temporale, non ci sarà più. Ci sarà la liberalizzazione dei richiami vivi con l'aumento del bracconaggio, quindi una sanatoria che rende impossibile distinguere i richiami vivi, cioè quegli uccelli che vengono utilizzati dai cacciatori come richiami per sparare, tra quelli legali allevati e quelli invece catturati illegalmente in natura. C'è l'annullamento dell'articolo 12 della 157, l'esclusività delle forme di caccia, su questo si è parlato poco, ovvero adesso con questa legge, la legge 157 del 1992, il cacciatore deve scegliere tra caccia vagante, caccia ad appostamento fisso e caccia in zona Alpi. Questo viene completamente cancellato, quindi ci sarà una pressione cumulativa senza precedenti su tutto il territorio nazionale e su tutte le popolazioni di animali. Per darti un'idea, la mattina il cacciatore potrà andare ad appostamento fisso a sparare ai migratori, poi dopo verso tarda mattinata può andare in vagante, sparare alla stanziale, può quindi non ci sarà più una... anche un legare quel poco che c'era a legare il cacciatore al territorio, ma sappiamo che il cacciatore potrà andare dappertutto, anzi adesso si spalanca la porta anche a cacciatori stranieri che possono entrare in Italia senza conoscere le regole, senza controlli, un turismo di massa venatorio. E quindi potrei poi continuare l'estensione dei tempi, quindi si va anche fuori dal 31 di gennaio come fermo, si ampliano le specie cacciabili, i metodi di caccia, cioè è una vera e propria deregolamentazione. Anche gli appostamenti fissi, i capanni verranno si moltiplicheranno perché non ci saranno più regole o limiti imposti o vincoli. Ci sarà anche un indebolimento della vigilanza, le guardie venatorie volontarie, praticamente gli vengono legate le mani, viene ridotto il numero di queste guardie. In più non c'è neanche un inasprimento delle sanzioni per il bracconaggio o per la caccia illegale, anzi è stato introdotto una sanzione, un reato per chi vuole contestare la caccia, quindi si è proprio un mondo capovolto, no? La legge non è che viene modificata come spesso si scrive sui giornali, no, è completamente stravolta, cambia proprio l'approccio. Prima era la tutela della fauna, ora è la tutela dei cacciatori. Quindi stanno calpestando le direttive europee, la direttiva Habitat, la direttiva Uccelli. Infatti l'Unione Europea, nonostante abbia mandato delle lettere, Lollobrigida, la Meloni, vanno avanti come dei treni, e ieri al Senato si è visto. E calpesta anche l'articolo 9 della nostra Costituzione, cioè è gente che non gliene frega niente del rispetto della natura, il rispetto della maggioranza della popolazione che si pone in netto contrasto con la caccia e che vuole tranquillità, vuole godere in pace della natura. Ieri si è consumato quest'altra violenza in Senato. E nonostante le proteste, nonostante non sono stati ascoltati nessuno, vanno avanti come dei treni. Io invito chiunque a seguirci, a seguire tutte le nostre battaglie, perché naturalmente non finisce qui, anzi adesso.
0: Infatti Katia, a tal proposito volevo proprio chiederti, in merito appunto alla giornata di ieri, in che modo l'AC, assieme ovviamente ad altre associazioni, ha intenzione di muoversi?
1: Allora, ieri c'è stato un sit-in molto partecipato in Piazza Panteo, ma naturalmente questa protesta deve partire un po' più dal basso, ci dobbiamo veramente impegnare tutti. Ora la battaglia si sposta alla Camera, ancora non si sa quando. Il governo comunque non può continuare a ignorare una protesta che diventa sempre più forte, che parte da noi come associazioni ambientaliste e animaliste, ma che ha anche coinvolto il mondo della scienza, no? di molti enti scientifici e milioni di cittadini italiani. Ora dobbiamo cercare una mobilitazione più forte che non deve fermarsi, e anche la politica, i partiti all'opposizione, che sebbene messi in minoranza, devono alzare la voce. Quindi bisogna anche aggiungere lo sforzo di tanti deputati che vogliono combattere per una natura che non può essere prigioniera dei capricci di pochissimi cacciatori, perché ricordo che è una minoranza infinitesima e molto vecchia della popolazione italiana, che ormai si andrà ad estinguere, ma stiamo già assistendo ad un'estinzione della nostra biodiversità. La fauna selvatica rappresenta ormai il 4-5% di tutti gli animali d'allevamento domestici privati che noi abbiamo. Dobbiamo cercare di salvarla per le nostre future generazioni.
0: Certo, anche infatti questa cosa ha scatenato grande allarme non solo sul fronte ambientalista, ma anche tra ricercatori biologici o, come ricordavi, ornitologi.
1: Esatto, sì, è un dissenso che non parte solo da noi come associazioni, ma si sta allargando sempre di più, e questa voce deve crescere sempre di più. Dobbiamo farci sentire, dobbiamo alzare la voce, perché questi signori non ascoltano nessuno, quindi dobbiamo gridare più forte. Quindi io vi invito veramente a seguirci sulla nostra pagina a Facebook, sui social, sul nostro sito www.abolizionecaccia.it, per avere un'agenda delle prossime azioni che andiamo a intraprendere. Ieri veramente è stata una grande delusione. Avevano già sono andati avanti appunto come dei treni, nonostante ci sia stata comunque anche un'opposizione, anche se il mondo scientifico, l'Europa stessa dice loro di fermarsi, ma questo governo non ascolta veramente nessuno. Anzi, come detto, cerca di mettere proprio all'angolo le persone. È anche difficile far sentire il nostro dissenso. Io vi ringrazio di questa intervista, però la maggioranza della stampa è allineata, in maniera veramente... è difficile far passare anche comunicati stampa, è difficile protestare in modo anche pacifico, però noi dobbiamo veramente unirci su questa cosa, perché non è possibile che ci scippano le nostre libertà fondamentali e anche quella di goderci la natura. Praticamente anche ad esempio ci sarà già adesso la 157 è stata già modificata, no? Quindi loro continuano a dire che la legge 157, che tutela la fauna selvatica e regolamenta la caccia, è una legge vecchia. Non è vero, cioè l'hanno già stravolta, hanno già stravolto l'articolo 19 qualche anno fa, questo governo, per fare andare a caccia tutto l'anno, no? Quindi a caccia di controllo, con la scusa del cinghiale, che è un problema che hanno creato gli stessi cacciatori. Perché? Perché hanno introdotto i cinghiali esteri in Italia. Perché? Perché ci sono le immissioni abusive di cinghiali sul territorio italiano. Quindi continuano ad alimentare questo problema e vogliono... credono, cioè ci dicono, risolviamo questo problema con chi il problema l'ha già creato, cioè gli stessi cacciatori. Quindi già vediamo che c'è stata questa modifica che ha esteso la caccia tutto l'anno con questa scusa. La legge 157 è una buona norma, perché è nato proprio da un compromesso ancora nel 92, però le sanzioni sono irrisorie, sia amministrative che penali, quindi anche per chi si pone contro la legge rischia veramente ma neanche una multa di un parcheggio, cioè, quindi voglio dire, quindi sì, bisogna aggiornarla, ma nel modo giusto. Adesso non è che l'hanno modificata, ieri sera non l'hanno modificata, l'hanno totalmente stravolta. Certo. È un altro impianto ideologico che hanno dato alla nostra legge. Quindi è veramente inaccettabile quello che si è consumato ieri sera in Senato, contro la stragrande maggioranza degli italiani. Quindi le evidenze della scienza, la sicurezza delle persone, adesso possono usare anche degli strumenti di caccia molto più potenti, i mirini ottici, cioè anche questo contro la direttiva, la convenzione di Berna, cioè stanno facendo delle cose veramente illegali, delinquenziali. Non ho proprio paura a dirlo.
0: Certo.
1: C'è la Costituzione, insomma, stanno veramente, hanno rotto gli argini ieri sera, e noi dobbiamo cercare veramente, adesso che va alla Camera, di dare una battaglia, ma forte.
0: Katia, avremo su questo fronte sicuramente occasione di risentirci per i prossimi step che fisserà l'AC. In conclusione, se non hai altro da aggiungere, ti chiedo se ci lasci i canali social, così appunto possiamo rimanere aggiornate sulle prossime azioni in merito appunto alla terribile giornata di ieri che deciderà di prendere l'AC con altre associazioni.
1: Sì. Allora, il nostro Facebook è LAC Lega Abolizione Caccia, ci potete seguire anche su Instagram, TikTok, siamo anche sul sito www.abolizionecaccia.it. E adesso appunto vedremo un attimo quando sarà calendarizzato alla Camera l'approvazione della DDL 1552, che è già stato appunto approvato in Senato. Vediamo un attimo i tempi e come organizzarci al meglio, daremo battaglia.
0: Katia, grazie per essere stata con noi, una buona giornata.
1: Altrettanto a tutti.
0: Ciao.

E questi erano i Circle Jerks con la loro I Wanna Destroy You. Andiamo quindi quasi in apertura di seconda ospite. Prima abbiamo sentito Katia della LAC, Lega Abolizione Caccia, sezione di Brescia, ci ha raccontato un po' la giornata di ieri. Purtroppo è stato approvato dal Senato il DDL 1552 sulla caccia, che di fatto insomma va a cancellare 30 anni di tutela della fauna. A breve vediamo se riusciamo a raggiungere anche Alessandra di ARI, Associazione Rurale Italiana, in quanto lo ricordavamo in apertura, martedì 16 in quel di Bruxelles si è tenuta una mobilitazione contadina per dire no alla deregolamentazione dei nuovi OGM, ma il Parlamento europeo ha scelto le multinazionali. Ne parleremo meglio con lei. Intanto facciamo un altro piccolo stacco musicale, Suicidal Tendencies, questa è la loro Freedom.

0: E noi rientriamo in studio, abbiamo raggiunto Gabriele di ARI, Associazione Rurale Italiana, con lui andiamo a dare appunto un aggiornamento. Ricordiamo, martedì 16 a Bruxelles si è tenuta questa mobilitazione contadina per dire no alla deregolamentazione dei nuovi OGM e purtroppo il Parlamento Europeo, invece che scegliere contadini e consumatori, Gabriele, ha scelto le multinazionali di fatto.
1: Sì. Hanno fatto la scelta sbagliata. Il voto era su degli emendamenti che appunto dovevano in qualche maniera limitare i danni di questa deregolamentazione, perché c'era stato già un voto 2 anni fa, poi tutti i vari passaggi invece in consiglio eccetera avevano aperto la strada e si chiedeva al Parlamento di far ritornare tutto un po' indietro, no? Quindi votando degli emendamenti che intanto il primo chiedeva proprio di rigettare il regolamento e poi ce n'erano altri che provavano a limitare tutta la questione dei brevetti, della brevettabilità di questi prodotti, ma purtroppo c'è stato un voto, insomma non era poi scontato, però diciamo che le destre in massa hanno votato no per questi emendamenti, c'è stato un grosso voto da parte di tutti i partiti della sinistra, della socialdemocrazia, eccetera, però purtroppo i numeri non sono bastati.
0: Certo, il testo di fatto adottato non prevede, no, alcun divieto di brevettazione, da quanto ci raccontavi.
1: No, anzi appunto gli emendamenti erano proprio su quello, quindi si chiedeva di limitare i brevetti al procedimento, di non estendere appunto i caratteri brevettati a piante che magari li contenessero già. Questa era la nostra più grande paura, perché appunto se un carattere che viene brevettato si dovesse ritrovare in una pianta tradizionale o in una pianta che esiste già, il rischio poi è quello di vedersi arrivare delle violazioni di brevetto, quando tu in realtà non hai rubato proprio niente. Ecco, questo è purtroppo, questa cosa qui è abbastanza grave, ecco.
0: In che modo si muoverà adesso ARI rispetto a questa decisione, insieme ad altre associazioni chiaramente?
1: Adesso intanto appunto fino a quando il regolamento non sarà completamente in vigore, e quindi soprattutto fino a quando queste piante non verranno in qualche maniera, non troveranno a coltivarle, anche perché di fatto adesso quasi non esistono, nel senso ci sono sperimentazioni ma non c'è niente che abbia un valore commerciale, al contrario di quello che racconta poi certa propaganda, che dice finalmente abbiamo delle piante che resistono, abbiamo l'aiuto definitivo per l'agricoltura. Cioè allora non c'è nulla, c'è un sacco di brevetti e di richieste di brevetto, ma piante vere non ne esistono, tranne in laboratorio e qualcuna in campo in cui stanno facendo sperimentazioni. E quello che noi adesso portiamo avanti è, quindi ripartiamo un pochino dal basso, dai territori, vogliamo spingere ancora di più la campagna per le delibere comunali, per rendere i comuni e le regioni libere da OGM vecchi e nuovi. Siamo partiti già da 2 giorni con il rinnovo di questa campagna, abbiamo adattato la delibera comunale che, ricordiamo, è già scritta, noi l'abbiamo già scritta, si tratta soltanto di sistemarla, adattarla più o meno al contesto, e poi qualunque consiglio comunale la può votare, e con questo chiediamo appunto di dichiarare i singoli comuni liberi da OGM vecchi e nuovi.

0: perde la speranza più grande in questo momento, proprio perché adesso siamo a livello di stati e che qualche stato decida di fare un ricorso, anche perché dall'analisi del voto è emerso che in termini percentuali, puramente percentuali, la maggior parte degli stati questa roba qui non la vuole. Poi il discorso che al voto, quindi alla conta dei seggi, i paesi, i grandi paesi, quelli che hanno più rappresentatività, Italia, Francia, Germania e Spagna, hanno fatto la differenza. Però abbiamo pubblicato l'altro giorno uno studio del voto dove si vede proprio che tantissimi paesi, la maggioranza dei loro voti era contraria, però sono paesi che poi magari hanno pochi seggi in Parlamento e quindi non hanno potuto fare la differenza.
1: Gabriele, andando a chiudere, se non hai altro da aggiungere, ti chiedo se ci ricordi i vostri canali social, così possiamo rimanere aggiornate sulle vostre prossime iniziative, sia per quanto riguarda appunto i nuovi OGM, ma in generale insomma iniziative legate ad ARI. Grazie.
0: Sì, guarda, noi intanto siamo, cioè tutti i nostri aggiornamenti, tutto quello che facciamo uscire passa su, abbiamo un canale WhatsApp e poi abbiamo i nostri account social su Mastodon, Facebook e Instagram, dove mettiamo tutto. Il sito assorurale.it in questo momento è molto attivo, anche con una newsletter che appunto invitiamo tutti ad iscriversi, e lì sul sito c'è proprio una pagina dedicata alle delibere comunali, per cui quello che in questo momento su questo tema chiediamo di diffondere a tutti e chiediamo anche alle associazioni di aderire a questa campagna è proprio questa. Quindi sul sito assorurale.it c'è campagna per comuni liberi da OGM e lì c'è tutto il materiale che può servire e i nostri contatti per eventuali informazioni.
1: Gabriele, grazie per essere stato
0: grazie
1: con noi, una buona giornata.
0: Grazie, buona giornata.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.

Dancing False Hope, ebbene, quello che abbiamo sentito era Gabriele e non Alessandra, come contrariamente annunciato, di ARI, Associazione Rurale Italiana. Ci ha dato un po', insomma, l'aggiornamento, il punto in merito alla giornata che si tenne il 16 a Bruxelles, questa mobilitazione contadina, insomma, per dire no alla deregolamentazione dei nuovi OGM. Invece purtroppo anche qui il Parlamento Europeo ha scelto le multinazionali, ce l'ha spiegato molto bene Gabriele. Siamo quasi in chiusura, a breve andremo ad AgriPunk con Desiree Manzato per gli ulteriori

Aggiornamenti. Ricordavamo appunto che il rifugio proprio venerdì della scorsa settimana ha dovuto riconsegnare il capannone 7 e il capannone 1 a Agripunk, realtà antispecista sotto sfratto. Facciamo quindi ancora uno stacco musicale intanto che vado a raggiungere Desiree 10 minutes later. I am your president.

0: E noi rientriamo in studio per un ultimo collegamento, lo facciamo andando ad Ambra, come già annunciato poco fa da Desiree Manzato di Agripunk, alla quale diamo il ben ritrovata qui a Navdanya su Radio Onda d'Urto. Ciao Desiree.
1: Ciao Laura, ciao a tutti.
0: Allora, ricordavamo anche prima e in apertura, partiamo con la giornata di venerdì della scorsa settimana, giornata in cui insomma si è dovuto riconsegnare il capannone 7 e il capannone 1 di Agripunk. Desiree.
1: Sì, noi avevamo, appunto come avevamo detto, al 19 giugno dovevamo consegnare questi due capannoni. E nulla, così è stato, sono stati messi lucchetti alle porte e allora noi abbiamo tirato fuori la maggior parte delle cose nostre, però appunto avevamo precisato che non avevamo finito e avevamo chiesto più tempo, però appunto comunque sono stati chiusi e potremo recuperare le cose nei prossimi giorni, infatti una delle iniziative che vi dirò poi. E nulla, una nota positiva di tutto questo è che comunque insomma la conferenza stampa, gli articoli che sono usciti sono serviti a puntare l'attenzione sul fatto che come avevano intenzione di procedere ci avrebbero chiuso l'accesso ai mezzi per portare il cibo e per passare appunto il passaggio per fare le nostre attività e quindi ecco invece ecco appunto appena arrivato l'ufficiale giudiziario ha specificato subito che non ci avrebbe chiuso questi spazi, quindi abbiamo ancora il nostro passaggio tutto intorno ai due capannoni, ecco, quindi quantomeno quello c'era il rischio che ci venisse proprio chiuso uno degli accessi e appunto passaggio per la dispensa al finire, queste cose qua. E nulla, la prossima scadenza ce la volevano dare a luglio, però appunto essendoci lo studio tribunale insomma per tempistiche e allora ci hanno dato come ulteriore scadenza il 31 agosto per consegnare il 5. E qui la questione diventa abbastanza problematica perché il 5 è la concimaia, quindi diciamo che noi entro fine luglio, non fino a fine agosto, entro fine luglio dobbiamo veramente raccogliere una cifra importante per appunto comprare questo posto. E quindi ecco, diciamo, un termine importante è il fine luglio, ecco, il 30
0: certo
1: luglio.
0: Desiree, la vostra richiesta di ascolto ai rappresentanti della regione, ci sono sviluppi su questo?
1: Allora, in verità sì, però no, nel senso che dalla regione non sono arrivati ancora, è stata ancora nessuna risposta e nessun incontro. Però ecco insomma stiamo cercando di ottenerla una risposta.
0: Certo, senti, dicevi, ci parlavi appunto oltre che chiaramente della raccolta fondi anche di ulteriori iniziative che si terranno.
1: Sì, allora noi ora inizio da quelle più belle, nel senso allora, intanto ne approfitto anche proprio per ringraziare tutte le persone che veramente sono tantissime che stanno organizzando iniziative in tantissimi posti e che stanno portando magari la scatolina per raccogliere fondi ad altre iniziative. E quindi questo per le iniziative, per dire insomma che sono numerosissime, tantissime. E appunto abbiamo questo fine settimana dal 25 al 28 siamo al CRAC, il Festival dei Fumetti, del fumetto dirompente e sovversivo al Forte Prenestino, e ci saremo con il banchino come al solito, anche se un po' più grande, più che altro perché abbiamo veramente una marea di contributi che oltre per la Gym Zampe Sport sono arrivate anche per l'altra cosa meravigliosa che avremo durante questi giorni, ossia la mostra ci sarà una mostra nel tunnel verso la cattedrale, con appunto le opere che erano arrivate per Zampe Sporche e altre opere che sono arrivate con l'ulteriore call che è stata fatta. E quindi ci sarà la mostra e un numero molto limitato di serigrafie di queste opere esposte in mostra saranno anche disponibili al banchino appunto per essere acquistate per la raccolta fondi. E alle 20:30 ci sarà un piccolo momento di incontro in cui appunto aggiorneremo un po' sulla situazione e presenteremo l'azienda. Per le altre iniziative appunto che vengono e che saranno in giro, ecco, per quello vi invito a seguire via via la pagina, perché appunto arrivano a fiume, noi le diffondiamo appena lo sappiamo, ecco, però ecco, seguite la pagina perché ora a dirle tutte è un po' complesso. E, però appunto fare un appuntino sul volontariato. Allora, intanto ne approfitto per ringraziare veramente, veramente col cuore tutte le persone che sono state con noi, accanto a noi, durante il primo accesso, durante la conferenza stampa, durante tutti i vari incontri e durante anche questo ennesimo secondo accesso, perché non ce ne rendiamo conto, non sono situazioni facili da affrontare e non è scontato, ecco, l'aver qualcuno che le affronti insieme a te, però ecco, grazie a queste persone sappiamo che invece non siamo da solo, grazie a tutte voi, quindi veramente ne approfitto veramente tantissimo. E a tal proposito il volontariato è sempre attivo, c'è sempre il solito modulo per venire per periodi più lunghi, c'è sempre il solito modulo breve per chi è già stato qui, ma allora nello specifico abbiamo ottenuto abbiamo fatto due weekend proprio perché sono giornate in cui è più magari facile per le persone che lavorano anche poterci raggiungere, appunto due weekend di volontariato straordinario, perché appunto il proprietario verrà il 4 e il 5 luglio e l'11 e il 12 luglio ad aprire i capannoni 1 e 7 e noi potremo accedere per portare via tutto il resto delle nostre cose. E quindi ecco, specifico che sarà appunto come attività principale portare via appunto il resto delle nostre cose da questi due capannoni e con la presenza del proprietario. Negli altri giorni invece non è fatto volontariato, più o meno come al solito, anche se appunto ora avendo l'accesso condiviso, insomma, come proprietario può entrare, può accedere solo da quella parte di capannoni, dalla parte di qua, degli spazi comuni, no, non può accedere, ecco.
0: Questo un po' quanto, avremo quindi occasione di andare a risentirci. Ricordavi la prossima scadenza, se non ricordo male, fine agosto, Desire?
1: Ma io già fine luglio, perché già a fine luglio dobbiamo avere le idee molto chiare di come procedere. Fine agosto è già tardi. Dobbiamo veramente questo mese, poco più, veramente dare una svolta alla situazione, perché è essenziale. E appunto invito, ecco, insomma, chi può venire quei due weekend, a prescindere, a darci una mano in questi giorni, perché comunque insomma, avanti con le cose del rifugio, appunto le varie cose da fare, sistemazioni, spostamenti, le pulizie, la cura degli animali, tutto quanto, ecco. E,
0: certo.
1: E quindi quando vuoi, Laura, noi sono sempre felice di poter parlare con te, di poterti insomma aggiornare sulla situazione in qualsiasi momento, ecco.
0: Desire, in conclusione, appunto, alla luce del volontariato e seguire appunto le iniziative e gli sviluppi, ricordaci di fatto i vostri canali social in maniera immediata, così insomma prendiamo nota per rimanere aggiornate.
1: Certo, allora nonostante abbiamo cambiato, siamo Agripunk ETS, gli account social sono sempre Agripunk Onlus, devo cambiare nome. E quindi insomma su Instagram Agripunk, Agripunkonlus, su Facebook pure, c'è il nostro sito agripunk.com. Vi ricordiamo la raccolta fondi Salviamo Agripunk su Produzione dal Basso, e che la trovate sempre anche sul, nella home page del nostro sito. E per quanto riguarda tipo per esempio il modulo per il volontariato o per quel fine settimana, ora tipo in giornata lo finisco e lo mettiamo nel link in bio, e quindi ecco, chi vuole tra i link di Instagram c'è la raccolta fondi e ci sarà il modulo per queste due weekend.
0: Perfetto, Desiree, un grande abbraccio e forza.
1: Grazie, e per chi è a Roma questo weekend, sabato, becchiamoci.
0: Assolutamente, è vero, ricorda magari nuovamente anche questo appuntamento.
1: Sì, allora dal 25 al 28 giugno al Forte Prenestino, durante il Festival del Fumetto Crack, banchino di Agripunk e mostra zampe sporche, e nella fattispecie io ci sarò sabato 27 e domenica pomeriggio 28, e quindi il 27 appunto alle 20:30 ci sarà un aggiornamento sulla situazione, una presentazione della zine e della mostra. E niente, appunto, per chi è al crack questo fine settimana ci si vede.
0: Una buona giornata, Desiree, un grande abbraccio. Ciao.
1: Grazie anche a te, a voi tutto. Ciao.
0: Ciao.

NoFX, Cookie the Clown, questo il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Siamo in chiusura, ricordo che i contributi realizzati a Katia della LAC, Lega Abolizione Caccia di Brescia, in merito al DDL 1552, piuttosto che quello di Gabriele di ARI, Associazione Rurale Italiana, per quanto riguarda invece la deregolamentazione dei nuovi OGM, o quello di Desiree di AgriPunk, aggiornamenti sullo sfratto al rifugio di Ambra, saranno reperibili a partire da domani su navdania.radioondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Navdania di Radio Onda d'Urto. Navdania che andrà in replica questa notte a partire dall'1. Prossimo appuntamento invece è la settimana prossima, sempre qui nello spazio Dissonanze, del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30. Un ultimo stacco musicale con i Bad Religion e la loro My Sanity, e poi ci salutiamo.

0: Ultimo brano di quest'oggi, siamo giunti ai saluti, un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura, ora arriva Eppure Soffia, Pierangelo Bertoli, ciao!
1: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte per

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori.

Benvenuti e benvenute a What's Good, lo spazio di Radio Onda d'Urto dove esploriamo il mondo e la cultura hip hop in tutte le sue sfaccettature: musica, danza, arte, moda, storia. Oggi parliamo di rap, hip hop e ribellione, la musica vista come voce delle rivolte antirazziste.

Iniziamo la puntata di oggi tornando al 25 maggio 2020. Siamo a Minneapolis. Quattro agenti fermano George Floyd. In meno di 20 minuti viene ucciso. Quelle immagini, quel I can't breathe, hanno attraversato il mondo e risvegliato la rabbia. Ma la ribellione non si è espressa solo nelle piazze, è risuonata nelle casse, nei testi, nei beat. Il rap è sempre stato la CNN del ghetto, come diceva Chuck D dei Public Enemy.

E questo era il brano This is America del rapper Childish Gambino. Il rap nasce nel Bronx negli anni 70, quando la musica diventa voce di chi non ne ha. È cronaca, rabbia, sopravvivenza. Da lì arrivano i Public Enemy, con la loro forza politica e i loro testi contro l'ingiustizia. Nel 1989 urlano Fight the Power, invitando a combattere contro razzismo e oppressione. 30 anni dopo, la stessa rabbia riemerge in State of the Union, un attacco diretto al governo Trump. Andiamo quindi subito ad ascoltare il brano.

0: from me. State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me.
1: E questo era il brano State of Union dei Public Enemy. È la musica che diventa strumento politico, non solo protesta ma proposta. Cambia il linguaggio e cerca di smuovere le coscienze. George Floyd, purtroppo, non è stato l'unico caso. Prima di lui, Eric Garner, Tamir Rice, Breonna Taylor. Il collettivo Run the Jewels aveva già scritto Walking in the Snow più di un anno prima della sua morte. Nel testo, Killer Mike rappa "Non respiro". Una frase che purtroppo l'anno seguente ha riecheggiato nelle nostre teste.

0: Il rap quindi anticipa, racconta, denuncia, è cronaca viva e insieme un lutto collettivo. Nel 2015 Kendrick Lamar pubblica Alright, quel ritornello We Gon' Be Alright diventa l'inno spontaneo delle manifestazioni del movimento Black Lives Matter. Non un grido di disperazione ma di speranza, ce la faremo, staremo insieme. È un canto collettivo di orgoglio nero e di resistenza. Andiamo quindi ad ascoltare il brano.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same. Abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. Lucifer was all around me. So I kept running. Until I found my safe haven. I was trying to convince myself the stripes I got. Making myself realize what my foundation was.
2: In the room, and I run it.

0: E questo era il brano So fare solo questo di Amerissa. Il rap però non appartiene solo agli Stati Uniti, è diventato un linguaggio globale. In Italia, da Frank iEnergy MC a Marrakesh, fino ai giovani artisti che parlano di disagio, migrazione, periferie, è la stessa esigenza di esprimersi e di sentirsi parte di una comunità che canta la propria verità. Il rap è oggi la voce di chi non trova spazio altrove. Ma ci si chiede, il rap ha ancora qualcosa da dire? Per rispondere a questa domanda vi proponiamo alcuni degli interventi registrati all'Hip Hop Cinefest di Roma, un evento dedicato al mondo cinematografico legato all'hip hop come strumento e codice narrativo. Sono stati due giorni in cui esperti, appassionati, studiosi, artisti da tutto il mondo si sono riuniti a Roma per contribuire alla salvaguardia del patrimonio della cultura hip hop globale, oltre che per dare voce a nuove sperimentazioni e dibattiti artistici. Iniziamo proponendovi l'intervento di Amerissa, rapper, scrittore, divulgatore ed educatore di origine egiziano-italiana.
1: Ciao a tutti. Allora, io parto dalla domanda. Secondo me, la domanda non che è posta male, però secondo me non è tanto se l'hip hop ha ancora qualcosa da dire, è tanto quanto noi e quanto le persone hanno voglia di ascoltare chi fa rap. Perché comunque secondo me c'è un approccio oggi, lo devo dire, e lo specifico subito, contestualizziamo questa cosa all'Italia, perché quando parliamo di hip hop, secondo me, quando facciamo questi discorsi, dobbiamo subito fare una differenza tra quello che è il contesto italiano e il contesto invece di altri paesi del mondo, dove ad esempio negli Stati Uniti l'hip hop ha un legame con il contesto socioculturale e in Italia questa cosa è totalmente diversa. Parlando del rap in particolare, quello che ho notato negli ultimi tempi, e mi sento coinvolto ovviamente da educatore, da rapper, ma soprattutto da figlio di immigrato, e ci tengo a dirla questa cosa perché veramente ci tengo a sottolinearla, sono figlio di un immigrato, appartengo a una comunità che è quella che viene dal basso, e l'approccio superficiale che c'è da parte soprattutto degli adulti, ma anche di chi è all'interno dell'hip hop, e voglio qui proprio lanciare una frecciatina anche a chi fa parte della mia comunità, è che i rapper di oggi non dicono niente, i rapper della nuova generazione sono superficiali, parlano solamente di soldi. Io non sono d'accordo. È cambiato secondo me il contesto in Italia sociale da cui viene il rap. Negli anni 90 la maggioranza dei rapper, non dico tutti, non voglio mai generalizzare, ma la maggioranza dei rapper venivano da famiglie borghesi, da situazioni tranquille, ed è normale che parlavano di altre cose. Secondo me è uno sguardo privilegiato quello di dire comunque non bisogna parlare di soldi nel rap. Oggi invece ci sono tanti ragazzi che vengono dallo strato più basso della società, sono persone razzializzate e vedono nel rap anche l'ascensore sociale, vedono nel rap uno strumento per fare soldi, perché è inutile che sleghiamo questa cosa e diciamo che il rap è solamente la voce di chi non ha voce, cambia la società, parliamo dei problemi sociali, è bellissimo, ma anche poter parlare di problemi sociali, anche quello a volte è un privilegio. E quindi io non sono d'accordo sul fatto che oggi l'hip hop non dice più niente. Secondo me, analizzando i testi dei rapper di oggi, anche molto i rapper di seconda generazione sono esattamente uno specchio di quello che è la società contemporanea, una società che ci spinge comunque al consumismo, una società capitalista, e quindi il rap, come dico una cosa che non ho inventato io ovviamente questa definizione, è esattamente lo specchio della società contemporanea. E quindi per concludere, secondo me invece il rap ha ancora tante cose da dire, ma dobbiamo guardarlo con una lente di ingrandimento diversa da quella che c'era prima. Grazie.
0: E questo era Amerissa. Ora vi proponiamo l'intervento di Daniele Diamante, rapper, tecnico audio ed educatore di origini brasiliane.
2: Certo che ha qualcosa da dire, le persone hanno qualcosa da dire, quindi anche il rap ha qualcosa da dire, perché il rap lo fanno le persone, l'hip hop lo fanno le persone. A uno che non gli viene niente da scrivere, io gli direi: scrivi perché non ti viene, scrivi che non ti viene voglia di scrivere, scrivi che non hai da scrivere, e pensa perché non hai da scrivere, e comincia a buttare giù tutte le parole: noia, odio, solitudine, ansia, e grazie al cavolo che non c'hai da scrivere. io credo una cosa nel laboratorio rap, io ai ragazzini e ai ragazzi dico che pace, amore, unità, divertimento sono nate perché c'era guerra, disunità, odio, noia, desolazione, e grazie alla tensione di decidere di fare qualcosa, di unirsi e fare musica e fare le feste, quello si è rigirato in pace, amore, unità e divertimento. Non è che soffii dei fiori. Questo è, cioè, perché se non lo dicevi, pace, amore, unità e divertimento, in ogni momento, magari c'erano dei problemi. Quindi è importante che pace, amore, unità e divertimento ci sia la tensione del rispetto e della decisione di creare, genera questi quattro valori, altrimenti quello che sentiamo nei pezzi è il contrario. Quindi è il contrario che sentiamo, per cui è di quello che si lamentano gli adulti, è di quello che si lamentano i vecchi, no i vecchi. No, io vado i vecchi dentro, capito? Perché se tu non vedi che un ragazzo che vuole uscire si vuole vantare anche, perché quando uno canta, magari nelle manifestazioni dei diritti civili, quello che era, io canto sono forte perché c'ho paura, perché magari mi sparano, magari mi... per quello. Quindi come si fa a dire a un 17enne che non può dire quello che vuole? Ma figurati se ce lo chiedevano a noi. Cioè, anzi, vado peggio. In più, tutto il quartiere, tutta la città, tutto il mondo, tutta la televisione, tutta la politica mi dice che non valgo niente perché magari vengo da quella zona là e quindi io faccio peggio ancora. Cioè, io sono appena arrivato da un laboratorio a Garbatella con dei ragazzi, c'erano 30 ragazzi, maggior parte venuti da Egitto, Tunisia, Gambia, Guinea, Albania, Roma. E l'hip hop non ti cambia la vita, ma quello che decidi di fare con quello ti cambia la vita. E poi l'amicizia anche. Cioè io quando facevo le rime andavo dall'amico mio a fargliele sentire, dall'amico mio, dal maestro mio, che è il fratello minore di quell'uomo là, Ben, da DJ Eme. Io andavo da DJ Eme a fargli sentire le mie strofe quando avevo 18 anni e mi dava consigli e mi diceva: guarda, di quello che vuoi, però fai respirare la base che sento solo la tua voce. Lascia fuori i rullanti, lascia fuori le casse, fai le pause. E quindi ai ragazzi gli si può dire semplicemente, secondo me, cerca di dire quello che vuoi dire nella maniera migliore possibile, perché sicuramente l'hip hop ha qualcosa da dire, sicuramente tu hai qualcosa da dire, perché l'hip hop non è che è arrivato dal cielo, se lo sono inventato le persone.
0: Concludiamo proponendovi la riflessione di Rachno di Hot Block Radio, radio dedicata alle atmosfere urban, trap, hip hop, R&B.
3: Grazie, e spero di essere utile anche alla lettura, no, di questo fenomeno. In realtà, quando è chiaro che la domanda è retorica, no? Se l'hip hop ha ancora qualcosa da dire, se no non esisterebbe, niente da dire di base, no? Perché il non comunicare, sì, il non comunicare è impossibile. E, anzi, anche il decidere di non comunicare qualcosa, per esempio non parlare di politica nella musica in Italia oggi è una questione politica, mi viene da dire, no? Nel senso che poi in fondo sono dei messaggi che vengono veicolati dai giovani o dagli artisti o in generale il mondo della musica, il mondo culturale o un certo mondo culturale anche nei confronti della politica, delle istituzioni, cioè significa che non ce ne frega niente di quello che voi fate, perché come l'avete fatto finora a noi non è stato utile, anzi ci ha tenuto fuori completamente. E quindi in generale mi trovo d'accordo con le loro letture, con le vostre letture, che mi sembrano precisissime, ancora più precise di quella che potrei fare io da un punto di vista clinico, se vogliamo, no, del fenomeno sociale. Andrei più nel micro, visto che adesso mi è parso che ci sia stata una lettura un po' più macroscopica, diciamo, di dinamiche sociali, e quello che ho visto, che ho potuto vedere nell'ambito proprio più strettamente clinico, o se vogliamo dal punto di vista psicologico, è quello che l'effetto che fa il rap su i ragazzi. Cioè, quello che ha fatto su di me come giovane artista, è quello che ha fatto sui miei amici, quello che ha fatto sui ragazzi di oggi e quello che farà probabilmente, è fondamentalmente un potenziamento delle capacità metacognitive, cioè la capacità di lettura interiore, la capacità di empatia, per strano che possa sembrare, perché poi uno dice ma i trapper sono tutti narcisisti, egocentrici, eccetera. Sì, magari è un codice linguistico che viene utilizzato più spesso e che forse più tardi si potrebbe anche approfondire come mai è diventato così. Però dall'altro lato ti permette anche di dare una lettura interiore, di leggere la realtà, di leggere le tue capacità relazionali e di cogliere anche degli aspetti emotivi. La relazione con il mondo, che è potentissimo, che è uno strumento che non tutti hanno, tra virgolette, soprattutto nelle più vecchie generazioni, viene da dire, ma che le nuove generazioni hanno proprio per questa semplicità di utilizzo e di possibilità di fare rap, no? In fondo il rap lo fai con la voce, cioè lo puoi fare per strada in qualsiasi momento, e quello è già è come parlare, ma meta riflettere e ragionare su quello che stai dicendo. E quindi secondo me, non lo dico soltanto io, ma lo dice anche tutta una serie di ricerca sull'ambito del settore, il rap è un potentissimo strumento di generazione di significato. E mi piace portare un'esperienza che abbiamo avuto con Hot Block Radio, appunto al momento, o comunque non so se al momento in effetti è così, però in generale una delle emittenti più uniche che è rare di questo genere. Noi siamo in una dimensione nazionale come FM, DAB e anche streaming ovviamente, eccetera, però ci siamo concentrati soprattutto sui quartieri a rischio di Roma, Milano e Torino. Un progetto che abbiamo fatto nella mia città, Torino, e mi piace portarlo perché secondo me ha una caratura poetica, inoltre che appunto di una comunicazione sociale importante,

Cioè, stiamo parlando di ragazzi che arrivano da paesi che non li riconoscono più come loro figli, tra virgolette. Si ritrovano in Italia in cui non, l'Italia non li riconosce come propri figli, e loro si ritrovano a vivere il quartiere e ad avere semplicemente una piccola zona, considerarsi ecco, come individui. E questo è terrificante, no? Da un punto di vista di vuoto esistenziale, anche vuoto identitario. E l'unica cosa che hanno questi ragazzi è la musica, un linguaggio universale che permette di costruire una cultura e di condividerla anche fra gli altri. Ed è per questo che il rap è così potente e parla così tante lingue, viene mischiato anche con tanti idiomi differenti e comunque ci si capisce, perché ha una questione identitaria importante alle spalle.

E con il brano Bahia del rapper Diamante si conclude la puntata di questo mercoledì di What's Good, quest'oggi dedicata al rap, l'hip hop e ribellione, la musica vista come voce delle rivolte antirazziste. Noi ci sentiamo alla prossima puntata, sempre con il volume alto e la mente aperta e nuovi ospiti in studio. Un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.

Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: C'è le linee a piedi seguite dall'idrante, sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto, chi vi ha convinto?
4: Barbero.
5: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
10: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'espressione Palestina libera e urlando blocchiamo tutto.
11: Hanno occupato il binario, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche il binario di stesso.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.

mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, l'archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Onda d'Urto, l'archivio del Gatto Nero, il nostro viaggio settimanale all'interno degli approfondimenti della nostra e vostra radio con i suoi archivi ormai più che quarantennali. Oggi andiamo a ricordare una data, quella del 29 di giugno del 1859. In Lombardia, a cavallo fra Bresciano e Mantovano, fra Solferino e San Martino, una delle battaglie centrali del Risorgimento, ma anche una delle battaglie più cruente della storia italiana. Oltre 6.000 morti accertati e 40.000 feriti nel giro di 15 ore. All'interno di quella battaglia nacque anche un'esperienza, quella della Croce Rossa, con la presenza di Henri Dunant, che lì si trovava per incontrare l'imperatore Napoleone III, ma non ci riuscì, ma trovò una situazione, come dire, complicatissima, in particolare con le migliaia di feriti lasciati sul terreno. Le prime ad arrivare sul posto furono le donne dalla vicina Castiglione del Stiviere per iniziare a prestare aiuto. Proprio da qui il giovane Dunant arrivò a creare quella che oggi è conosciuta come la Croce Rossa Internazionale. Per parlare più ampiamente di Risorgimento, battaglia di Solferino e San Martino, ma per mettere all'interno di questo contesto anche una dimensione più di classe, noi vi riproponiamo un'intervista del 2011 realizzata con il professore Emilio Franzina, docente di storia contemporanea, tra gli altri all'Università di Verona, studioso attento del Risorgimento e che è autore anche di numerosi libri. Con lui quindi cerchiamo un po' di inquadrare il percorso risorgimentale all'interno sia della storia italiana in generale, ma con un occhio dedicato in particolare alle classi popolari. Buon ascolto a tutte e a tutti.
1: Con noi il professor Emilio Franzina, docente di storia contemporanea all'Università di Verona, autore di diversi studi sull'emigrazione italiana, sul movimento operaio e socialista. Buongiorno professore.
2: Buongiorno.
1: Allora, vediamo innanzitutto quali sono, secondo lei, le contraddizioni del processo risorgimentale che portò all'unità d'Italia.
2: Intanto quelle inevitabili, dato il periodo in cui avvennero, della mancata partecipazione dopo un timido tentativo all'inizio del 48 dei contadini sostanzialmente, cioè di quello che era poi la stragrande maggioranza della popolazione della penisola nel corso dei primi decenni dell'Ottocento e che sarebbe rimasta tale anche più tardi. In pratica il problema però deve essere inquadrato nella situazione che è tipica del mondo preindustriale europeo, dove solo pochissimi paesi, l'Inghilterra senz'altro, ma anche non per intero, qualcosa nella Francia o nella stessa Germania, che poi era divisa in vari stati anch'essa, insomma, la situazione delle campagne era quella che era, con contadini che avevano, diciamo, una posizione subalterna e nel lavoro e anche dal punto di vista culturale, perché in un modo o in un altro, avendo come unico punto di riferimento da secoli oramai il clero, e chiaramente ne subivano l'influenza sotto ogni punto di vista, nel momento in cui, oltre al rammarico, chiamiamolo con una parola lieve, per non aver visto realizzati alcuni sgravi fiscali che si aspettavano anche dalla rivoluzione nazionale, nel caso nostro in Italia ma anche altrove fu così, fu inevitabile che si astraessero, cioè si tenessero fuori da questa vicenda, tanto più che dopo la svolta conservatrice o fra virgolette reazionaria di Pio IX, che era stato la speranza per un anno e mezzo dei liberali italiani, la Chiesa assunse posizioni sempre più prossime, più vicine a quelle della potenza dominante, cioè dell'impero asburgico, e aveva tutto l'interesse col suo clero in cura d'anime a tenere, diciamo, i contadini dalla propria parte, tant'è che tutte le reazioni non gestite militarmente o dagli austriaci o dai sovrani degli staterelli preunitari che erano in sostanza sotto la loro influenza vennero poi realizzate, come nel caso dei fratelli Bandiera o della stessa spedizione di Sapri, Carlo Pisacane, da contadini che sono gli eredi dei contadini sanfenisti della fine del Settecento e sono anche in parte, in gran parte, gli stessi contadini che subito dopo l'unità, ed è questa un'altra fortissima contraddizione, stavolta non tanto i patrioti liberali le avanguardie del movimento anche popolare che si era raccolto sotto l'insegna del Partito d'Azione, della Repubblica Marsiliana, insomma del Repubblicanesimo Marsiliano, furono coloro che tra il 1861 e il 1865 col nome di briganti vennero sottoposti ad una repressione violentissima con un bilancio di sangue, di morti ammazzati davvero impressionante. Questa è la contraddizione di fondo. Dopo ci sono varie teorie, quella appunto gramsciana della rivoluzione mancata e altre che in realtà hanno cercato di inquadrare, ripeto, nel tempo in cui avvennero quegli avvenimenti, che avvennero anche perché c'era bisogno di uno Stato unitario, di uno Stato-nazione, era una condizione imprescindibile per poter rimanere nel futuro, cosa che poi è avvenuta nel novero delle nazioni, dei paesi più avanzati economicamente innanzitutto e poi anche civilmente. Questo è il grande segreto dello Stato-nazione, perché il patriottismo è una cosa santa e buona, la coscienza nazionale è un fatto positivo, il nazionalismo ottocentesco, quello mazziniano, che aveva forti rapporti anche col cosmopolitismo del secolo precedente, con gli ideali della rivoluzione francese, con l'idea che ci dovesse essere un'autodeterminazione dei popoli e in nome di questo si batterono con le armi alle mano personaggi chiave come Garibaldi, era poi un nazionalismo che però covava in sé, aveva in sé i germi di una possibile involuzione che puntualmente si verificò nel corso del Novecento e che lo trasformò da un fatto appunto positivo in una faccenda molto pericolosa prima e poi disastrosa per le sorti del continente europeo, in particolare perché i nazionalismi, trasformandosi in imperialismo, diedero l'innesco delle due guerre mondiali e anche aprirono la strada al totalitarismo di destra, del fascismo, del nazionalsocialismo, perché dentro una concezione biologica e razzistica appunto della patria o della nazione, il rischio che si corre è quello. Ecco, di qui la necessità di tenere distinto ciò che accadde nell'Ottocento fino alla sua prima metà o poco oltre, fino al 1870, e tutto quello che incubando, maturando alla fine del secolo XIX esplode, deflagra già al tempo addirittura del primo cinquantenario dell'Unità d'Italia, perché nel 1911, c'è da ricordare, venne festeggiata per la prima volta la data anniversaria della nascita del Regno d'Italia, ma contemporaneamente o quasi, qualche mese dopo, tra marzo e settembre passano i pochi mesi, una cosa che era già stata preparata e non dai guerrafondai o voluta solo dai nazionalisti di allora, i primi nazionalisti seguaci di Corradini, ma gestita niente meno che dal più cauto e più liberale degli statisti e uomo chiave del periodo, cioè da Giovanni Giolitti, l'impresa di Libia, ovvero sia la guerra italo-turca e una guerra di conquista coloniale. Ecco.
1: Professore, le posso chiedere se ci può illustrare brevemente la teoria gramsciana della rivoluzione mancata a cui ha fatto riferimento?
2: È legata a quel fatto che ricordavo prima, sì. Cioè il fatto che anche nelle sue punte più avanzate, che contenevano e contemplavano una componente socialista abbastanza marcata, che si vide in azione nei dibattiti e nelle discussioni già nel 48-49, soprattutto a Venezia, soprattutto sulla libera stampa veneziana, che contava testate molto squilibrate, diremmo, a sinistra, e che non erano neanche più ispirate ai principi del socialismo utopistico d'inizio Ottocento, ma che contenevano qualcosa di più radicale, non a livello di quanto successe in Germania, però tale da scatenare già allora quella che uno storico veneto, Adolfo Bernardello, in un saggio aureo di 40 anni fa oramai, intitolato La paura del comunismo nella rivoluzione del 48, aveva delineato come appunto il timore che le classi borghesi ebbero subito dei ceti popolari delle campagne, perché la contraddizione, diceva Gramsci, consistette in questo: l'incapacità dello stesso Partito d'Azione, che fu il motore attivo della rivoluzione, che fece tutto quello che si doveva fare anche armata a mano per ottenere un risultato come quello dell'unificazione nazionale, non seppe spingersi oltre, non seppe andare più in là di una visione sostanzialmente paternalistica. In più c'era anche nella visione di Gramsci forse una sottovalutazione di quell'elemento che prima ricordavo, nel senso che Gramsci non valorizzò a sufficienza ricerca il significato che per le sue ripercussioni sul piano strettamente economico e quindi anche in prospettiva sociale con la nascita di un proletariato urbano di fabbrica si ebbe della vantaggiosità per le strutture produttive, quelle più efficienti, che erano dislocate prevalentemente al nord, perché io non credo alla favola di un mezzogiorno che sia stato bloccato nella sua crescita capitalistica dalla rivoluzione nazionale. Purtroppo la divisione in due dell'Italia era una cosa più antica e soprattutto il divario economico che ancora oggi si riscontra era già ben presente, e la parte più dinamica, più di avanguardia, che già aveva partecipato alle prime fasi della rivoluzione industriale sul continente, era collocata fra Piemonte, Lombardia e Veneto. Anche il Veneto, che pure era una regione di grandi territori agricoli con contadini, ma non prevalentemente braccianti, tranne che in provincia di Rovigo e nelle basse di Verona, Vicenza e Padova, bensì di affittuari, di piccoli proprietari, insomma di quelli che oggi chiameremmo agricoltori diretti. Ebbene, anche lì, anche nel Veneto, c'era già non un embrione ma una rete di insediamenti manifatturieri, in particolare nel ramo tessile. Pensate agli opifici lanieri dell'Alto Vicentino, della Lane Rossi, quella che chiameremo poi Lane Rossi, erano i lanifici rossi, o gli stabilimenti dei Marzotto a Valdagno, così come anche a Follina in provincia di Treviso, dove tutto questo era modernità già dalla metà fine del Settecento. Quindi il Mezzogiorno aveva purtroppo accumulato un ritardo piuttosto consistente e non beneficiò neanche di quel vantaggio che ricordavo, garantito dall'esistenza finalmente di uno Stato-nazione che poteva fare leggi, poteva applicare politiche economiche e anche politiche fiscali vantaggiose per lo sviluppo dell'industria e del capitalismo in Italia. Naturalmente questo era in contemporanea però un bel problema per appunto le classi popolari della campagna. Guardi che alla rivoluzione nazionale la partecipazione invece degli operai, degli artigiani, gli operai, la classe operaia di allora, ma gli artigiani delle città, fu una partecipazione intensa e forte a fare l'impresa dei mille o tutte le altre iniziative rivoluzionarie. Si ritrovano sempre, addirittura in prevalenza, accanto ai giovani studenti, gli operai. Quindi non è neanche che è un movimento anche popolare che però alla fine esclude i contadini. I contadini presero parte solo agli inizi, nella primavera, nel febbraio-marzo del 48, una grande speranza, la videro subito frustrata e ebbero anche ragione a veder così, perché poi la politica soprattutto fiscale dello Stato unitario, dopo la fase poetica ed eroica del Risorgimento, in quella prosaica dei governi della destra ma anche della sinistra storica, dimostrarono con ad esempio prima di tutto la tassa del macinato e poi con tutte le misure a svantaggio dei ceti subalterni delle campagne, che era stato anche un problema di ordine sociale, di classe. E quindi Gramsci aveva per un verso ragione, per un altro aveva sottovalutato però l'impatto che la rivoluzione nazionale ebbe sullo sviluppo capitalistico in Italia. Rosario Romeo, 100 anni più tardi, polemizzando proprio con le tesi di Gramsci, scrisse un saggio pubblicato prima su Rivista e poi dalla Terza, intitolato Risorgimento e Capitalismo, dove criticava queste posizioni e che aprì un grande dibattito storiografico di quelli che oggi ci sogneremmo di avere, visto che rincorriamo le miserie o le miserabilità dei Bunga Bunga ed altre cose oscene di questo genere. D'altronde, non più tardi di ieri sera, facendo una delle mie robine un po' spettacolari in quel di Verona, in un teatro nel centro della città, o meglio nel quartiere di Veronetta, che sarebbe un po' non periferico perché è centro, ma oramai è patria di tanti immigrati, sì, di varie etnie, ho avuto la sana contestazione delirante di questi militi di Cristo, dei comitati antirisorgimentali, che rimproverano, come i venetisti hanno fatto a Schio in altri luoghi della regione in cui mi trovo a vivere e lavorare, rimproverano tutte le colpe possibili e immaginabili al Risorgimento e ai suoi artefici, in particolare a Garibaldi, che è diventato, ma in realtà non è che sia diventato, è rimasto il simbolo di tutto ciò che agli occhi dei reazionari il risorgimento ha rappresentato, da cui i loro attacchi, i loro insulti che ripetono in maniera monotona e stupida, perché sono anche ignoranti e non conoscono la storia, ripeto proprio tutto quello che la pubblicistica catastrofica e apocalittica dei gesuiti, dei reazionari di metà 800, a cominciare dal padre Antonio Bresciani, quello che Gramsci appunto usò per parlare male dei suoi nipotini, che erano coloro che facevano da reazionari delle descrizioni apocalittiche della realtà quando non gli andava bene la realtà. E allora Garibaldi era l'emblema, in quanto anche, oltre al resto, gran capo della massoneria. Ieri c'era un bel cartello con scritto solo Garibaldi massone. Beh, per forza Garibaldi massone, massoneria fino ad altri suoi problemi più recenti e vicini a noi. La sua involuzione, poniamo, nella P2 e dintorni, è un'organizzazione che fra l'altro ha la stessa matrice in origine e le precede addirittura delle organizzazioni segrete e settarie contro cui Mazzini si era levato, che erano poi la carboneria e le sette consimili. La massoneria aveva la stessa struttura e partecipò attivamente, e come no, e Garibaldi per forza lo fece, questo ruolo, partecipò al processo di unificazione nazionale da posizioni di rilievo. Ora, prendersela con però Garibaldi oggi vuol dire una cosa importante, e cioè che quest'uomo, che pur anche lui era pieno di contraddizioni e mille ne fece di buone, e al di là dei mille e altre però ne combinò o lasciò che si verificassero, tipo il massacro di Bronte, non in suo nome, ma insomma nel quadro delle attività militari e politiche della sua iniziativa, beh, comunque quest'uomo fa ancora paura oggi ai reazionari di ogni colore, perché i venetisti dei nostri giorni e buona parte dei leghisti non sono altro che gli eredi in linea diretta di quella parte di cattolici reazionari che c'era anche nella DC e che prima ancora aveva animato le scene della politica italiana, stando fuori dal dibattito parlamentare ma occupandosi molto delle amministrazioni locali, subito dopo l'unità con il movimento cattolico intransigente. Questa è la matrice che dopo oggi, con la globalizzazione e altri problemi, usando le armi della paura e moltiplicandola per mille, si aggrappino ad altri fatti per tirare su voti e gli riesca comodamente, è un altro paio di maniche. Ma rispetto al risorgimento, il primo dato che colpisce nelle loro contumelie, nelle loro offese eccetera, è la sostanziale, e questa si generalizzata, ignoranza nel senso filologico del termine. Io non ho ancora incontrato uno storico leghista o venetista che sia in grado di intendere e di volere, cioè non c'è nessuno in grado di dire vabbè, tu hai idee diverse dalle mie, però fai il mio mestiere, confrontiamoci, parliamone, perché io resterò probabilmente della mia idea e tu della tua, ma da un confronto di conoscenze può venire fuori qualcosa di più per entrambi. No, questa non è gente che abbia né cultura né niente dietro, anzi per la cultura, per la ricerca, per l'arte, per tutte queste cose da loro definite in tronco, in blocco, radical chic, nutre sentimenti di disprezzo, di odio e manifesta un senso annoso, antico, quasi secolare, direi, di inferiorità sentita e percepita già dai protagonisti come tale. Però non è con questa gente che si deve discutere, perché non si discute quando ci sono le premesse per una discussione, così come in un paese civile si fa politica e ci si confronta e anche ci si scontra se le basi sono state fatte assieme e condivise, se le regole generali, che poi stanno nelle carte costituzionali, sono quelle che ci vanno bene a tutti. E nel Risorgimento un limite ci fu anche in questo: sebbene fosse un documento giuridico molto avanzato, la carta costituzionale che resse l'Italia fino al 1948, fino al 1947 a dicembre, fu lo Statuto Albertino, che era una carta octroyée, cioè una costituzione regalata dal sovrano, che aveva alcuni grossi, anzi visibili vantaggi rispetto ad altre carte appunto regalate ad altre costituzioni, concesse in giro per l'Europa, ma che portava i segni di una impostazione ancora attenta a certi equilibri d'ancien regime, mentre invece la vera Costituzione italiana, non a caso quella che abbiamo ancora in piedi per fortuna, ha preso come modello la Costituzione della Repubblica Romana, che nel 1849 fecero in tempo i padri costituenti di allora a votare poco prima che Roma si arrendesse all'esercito francese, terminando l'esperienza rivoluzionaria nella città che sarebbe diventata poi la capitale del Regno d'Italia.
1: Professore, dentro la discussione delle dinamiche che portarono poi all'unificazione d'Italia, ci fu spazio anche per il tema del federalismo, no? Chiaramente affrontato e sviscerato con uno spessore, insomma, ben superiore a quello attuale con cui si parla di questo tema nella contemporaneità. Ecco, io volevo chiederle se ci può ricordare quali furono le figure dei federalisti democratici, insomma.
2: Il federalismo è pressoché tutto tranne la componente giobertiana, cioè pensiero di Gioberti, dei cattolici, che poi erano cattolici liberalizzanti, che avevano dietro un pezzo di cultura liberale del mondo cattolico francese, e Gioberti comunque come punto di riferimento, Gioberti che ad un certo punto diventa anche primo ministro di Carlo Alberto e quindi non è sicuramente un reazionario. D'abate Gioberti è più famoso per il suo primato degli italiani, ma la sua idea di una federazione di stati, che nell'ottica sua e di molti cattolici liberali dovevano essere messi, diciamo, in grado di mantenere le autonomie antiche delle varie parti d'Italia sotto l'egida, la Gelmini direbbe l'egida perché è un ignorante anche lei, sotto l'egida del pontefice, ma questo è un caso, come dire, legato proprio a questa concezione moderata che i cattolici neoguelfi fecero propria e che poteva anche funzionare, avrebbe potuto funzionare, avrebbe sanato molti problemi, non era la soluzione più avanzata, tant'è che tutto il resto del pensiero federalista dalla fine del Settecento, dal famoso concorso che era stato bandito ad un certo momento a Milano per stabilire, siamo ancora in età francese napoleonica, prima napoleonica, per stabilire quale fosse il migliore dei governi possibili per l'Italia, dove si erano scontrate posizioni molto diverse e dove già c'erano, ben prima di Mazzini non era ancora nato, le posizioni degli unitaristi e le posizioni dei federalisti. Comunque, tornando al discorso del federalismo nel 48 e negli anni successivi, sì, Colpisce molto il fatto che non è esclusa la componente neoguelfa e quella visione della realtà che Gioberti aveva appannaggio dei moderati, anzi è dentro alle file di nuovo del Partito d'Azione e con contrapposizioni anche lì interessanti, oltre che probabilmente per loro dolorose, fra esponenti e leader di spicco di quest'area che era culturale, psicologica anche, oltre che politica, dove da Cattaneo da una parte a Pisacane dall'altra noi ritroviamo schierati un bel po' di soggetti che oggi senza difficoltà potremmo ascrivere o a una sorta di partito progressista ma molto molto radicale, come nel caso di Cattaneo, di una borghesia quindi particolarmente avanzata, illuminata e disposta a introdurre una serie cospicua misure sul piano legislativo e addirittura costituzionale che favorire anche le condizioni delle classi subalterne. E dall'altra addirittura la visione tendenzialmente comunista, che è quella di Pisacane. Pisacane è un ufficiale, un militare borbonico che tradisce le sue origini e che elabora un pensiero sia militare, tra l'altro distaccandosi anche in molte vedute da Garibaldi e da altri, e che lascia, nonostante anche lui sia morto poi nella famosa spedizione di Sapri, sbagliando tutto o gli è andata male, ma comunque lascia un'eredità di scritture che mi ricordo dagli anni miei, quando si andava all'università negli anni 50-60, vennero anche studiate, addirittura le studiavamo nei corsi monografici, le opere di Pisacane, e ci stupiva questo anche classismo abbastanza marcato, che si combinava, cosa per noi ancora più curiosa, con una concezione di tipo federale, che nel caso poi di Cattaneo, che viveva proprio a ridosso della Svizzera di allora, in un certo momento ci andò anche ad abitare, era di tipo cantonalistico, con una struttura come la concepiva lui, che doveva ricalcare il modello e l'esempio svizzero, che poi è l'unico modello in Europa dove si vede che effettivamente una federazione di entità o statuali o comunque dotate di larghi margini di autogoverno si può dare anche in presenza di lingue, culture, etnie, per chiamarle così, diverse, perché la Svizzera ha una sua unità nazionale molto forte, pur essendo federata e pur accogliendo popolazioni di lingua e cultura italiana, popolazioni di lingua e cultura francese, popolazioni di lingua e cultura tedesca. Lì il problema fu costituito essenzialmente, credo io, e non sbagliando, io non do torto a Mazzini in questo, neanche voglio essere un determinista assoluto e dire è andata così e doveva andare così, questo è idealismo hegeliano e non va bene, ma in realtà la preoccupazione di Mazzini, che si batteva oltre che per le sue idee, per la sua visione del mondo, che era abbastanza paternalistico borghese, ma che comunque conteneva anch'essa degli spazi notevoli per le classi popolari, ma insomma Mazzini aveva visto bene, non era possibile ingaggiare una lotta all'ultimo sangue in cui sarebbe stato determinato poi il fattore o caso, fortuna o buona ventura, perché se non ci fosse stata quella grandissima botta di fortuna che ebbe Garibaldi, a cui non andò male come ai fratelli Bandiera o come a Carlo Pisacane, gli andò tutto dritto e fece della sua spedizione partita da Quarto nel maggio del 1860 con un migliaio di uomini, la base di un esercito volontario che alla fine di quella campagna, pur con la presenza accanto dei soldati di Vittorio Emanuele, era oramai un esercito di 50.000 uomini, cioè 50.000 volontari agli ordini di Garibaldi alla fine. Ebbene, anche prima di arrivare lì la fortuna gli portò bene, quindi nacque questa parte che non molti avevano poi previsto dell'unificazione. Mazzini e tutti i patrioti che si ispiravano alla tradizione letteraria, a quel romanticismo che in parte sovraintendeva anche alle pulsioni fino unitarie, eccetera, parlavano di un'Italia unita dalle Alpi al mare, intendendo il mare quello che praticamente da una parte è nostro e dall'altra parte è quello del Nord Africa. E tutto il discorso della patria, una sacra, e la mamma e quant'altro, vabbè, ruota attorno a questa roba, però dopo di fatto i politici, anche molti del Partito Progressista, dello stesso Partito d'Azione, dicevano sì sì l'Italia una, però intanto cominciamo a fare le cose concrete, unifichiamo, cosa che invece era obiettivo di Cavour all'inizio, di moltissimi moderati, unifichiamo il Nord. Addirittura si pensava da parte loro ad un'Italia che riproducesse in sostanza quelle repubbliche, la Repubblica Cispadana, quelle che erano state l'antefatto del Regno d'Italia napoleonico. Ma fu il colpo di genio e il colpo di mano di Garibaldi a consentire la realizzazione di questa operazione. Ora, in tutto questo, il federalismo, se predicato e perseguito allora, avrebbe senz'altro, come Mazzini temeva, ostacolato quel processo appunto di unificazione, che doveva diventare anche unificazione dei codici, unificazione delle norme, a cui si puntava per consentire, loro non lo dicevano perché forse neanche lo sapevano, ma per consentire proprio la crescita economica di cui dicevo prima. E le istanze federaliste venivano però declinate in forma diversa, ad esempio come in Cattaneo, che lo asserì molte volte poi in una serie di scritti ammirevoli anche per intelligenza, però il federalismo lo intendevano di più sotto un profilo direi municipale, cioè era il tentativo di unificare l'Italia preservando le caratteristiche e anche i diritti acquisiti delle comunità locali, soprattutto quelle urbane, perché l'Italia è una nazione, un paese, Cattaneo diceva, fatto essenzialmente di città. La storia d'Italia è una storia urbana e lì si vedeva che tutto sommato in questa concezione progressista e federalismo di nuovo stentavano a rientrarci i contadini. Comunque il pensiero federalista esiste, ma viene, come dire, messo da canto, sconfitto proprio per questa ragione, che l'obiettivo a un certo momento era quello di liberarsi del predominio, le predominanze, come si diceva allora, o preponderanze straniere, che era poi quello dell'Austria, per avere una politica propria, una politica interna, ma anche una politica estera, una politica commerciale che fosse nazionale, con alcuni pensavano anche alla creazione di un mercato interno per appunto favorire lo sviluppo economico. Poi qualcosa di questo genere anche si verificò, nel senso che le industrie del nord avevano evidentemente il loro tornaconto ad avere appunto nel sud e nel mezzogiorno un mercato in cui piazzare una parte cospicua della loro produzione, ma allo stesso titolo si interessavano a questo mercato neonato e sottratto al controllo degli austriaci grandi potenze come la Francia e l'Inghilterra, che non a caso in un modo o in un altro furono vicine fino a date chiave o clou, perché i francesi aiutarono nel 1859 dopo aver stroncato la Repubblica Romana nel 1849 e imposero a metà degli anni 60 addirittura lo spostamento della capitale da Torino a Firenze per garantirsi sul fatto che nessuno avrebbe toccato Roma, il Papa, perché Napoleone III aveva bisogno del consenso dei suoi concittadini cattolici. Però tutto sommato, con la partecipazione dei francesi alla seconda guerra d'indipendenza, anche da un punto di vista strettamente militare, un obiettivo importante era stato raggiunto, e quindi tutto sommato quello che era di fondo il sogno di Mazzini si realizzò, sebbene Mazzini volesse una repubblica e invece l'unità fu fatta da una monarchia. Ecco, questo è.
1: Professore, come dicevo, lei ha realizzato ricerche e ha studiato a fondo il fenomeno dell'immigrazione italiana. Io volevo chiederle se ritiene che ci sia una qualche relazione, o comunque se si intreccia il processo di un'immigrazione italiana.
2: Questo io chiuderei, anche perché mi chiamano altri impegni e devo necessariamente congedarmi da voi. Mi piace farlo parlando di un argomento che studio da circa 40 anni e per il quale, mentre per altre cose dico sono un discreto storico, un onesto e bravo professore, ma non sono uno specialista, no, di queste sono un esperto vero e proprio, certo. Sono specialista di queste cose su cui mi affatico e lavoro da 40 anni e naturalmente i miei libri, che sono anche pubblicati all'estero, che si occupano soprattutto di emigrazione italiana e veneta, ma anche di movimenti migratori internazionali. Adesso io devo scappare perché devo andare a farmi rinnovare il passaporto, perché a fine settimana devo andare in Portogallo. In due parole io questo glielo posso dire, tanto per chiarirsi l'idea, siccome circola la stupidissima idea, perché non è fondata sui dati, perché, ripeto, coloro che la divulgano sono degli ignoranti, oserei dire qualcuno di loro delle bestie, perché non si possono sparare cazzate di proporzioni inenarrabili se non si hanno davanti i numeri. Cioè, dire, come è stato detto più volte, ecco, viene fatta l'annessione del Veneto all'Italia 1866 e nel 1876 comincia l'immigrazione di contadini veneti che vanno all'estero. Ora, questa è una bischierata, prima di tutto perché tutta l'immigrazione dell'arco alpino, tra cui quella che era nostra, cioè dalle province soprattutto di Belluno e di Udine e in più dall'Alto Vicentino, dalla montagna trevisana, precede, ma no di pochi anni o di decenni, di secoli, l'evento della grande emigrazione dovuta alla crisi agricola di fine 800. Nel 1861, quando viene fatto il primo censimento del Regno d'Italia, e il Veneto è fuori da questo conteggio, sono già più di 200.000 gli italiani censiti che si trovano all'estero. Cioè l'emigrazione, anche quella transoceanica, precede di gran lunga l'unificazione politica della penisola, perché era un fatto strutturale connaturato ai bisogni e anche ai problemi dell'economia di sussistenza di alcune parti del paese, tra cui appunto in buona misura quelle alpine e prealpine del Veneto. Tant'è che intanto la data del 1876 come inizio dell'emigrazione è in realtà semplicemente collegata al fatto che quell'anno cominciano a essere stilate le statistiche ufficiali di emigrazione, ma soprattutto si inquadra allora dentro una cosa enormemente più vasta. Tant'è che pensare all'immigrazione veneta o italiana come un fatto isolato è un'altra grande corbelleria, perché prima di noi emigrano a ondate, a partire dagli anni 20 dell'Ottocento, tutte le popolazioni scandinave, gli svedesi, i norvegesi, i finlandesi, i danesi e poi quelle del centro Europa, i tedeschi in quantità industriale, e alla testa del movimento migratorio europeo c'è sempre il Regno Unito, l'Inghilterra, anche dopo, prima e dopo che l'Irlanda, che ne faceva parte, si svuoti letteralmente fra il 1846 e il 1850 in seguito alla carestia della patata, con milioni, 4, 5 milioni, metà della popolazione dell'isola che si rovescia negli Stati Uniti. Ora, detto questo, se uno vuole andare a vedere, e lo dicevo prima io, tutti i limiti dello Stato post-unitario, del risorgimento nazionale, lo può fare ed è giusto e doveroso. Se poi se ne vuol servire per scopi di propaganda politica attuale, e ripeto, dire delle idiozie supreme, cioè violare la regola prima della ricostruzione storica, che è la falsificazione, appunto, cioè il rispetto dei dati, e quindi operare la falsificazione di questi dati, vabbè, lo faccia, e il suo mestiere è un altro, che vada a zappare la terra o a fare propaganda politica nelle televisioni di Berlusconi, che tanto gli danno spazio finché vogliono, però che non creda che possa essere considerato un interlocutore anche minimamente attendibile da chi invece della ricostruzione del passato ha fatto, non dico lo scopo della sua vita, che sarebbe retorico esagerato, ma senz'altro il fulcro del proprio mestiere, che ha una sua professionalità. Vorrei vedere se qualcuno di questi personaggi screditati, zotici e ignoranti, nel momento del bisogno, invece che indagare il passato, dovessero indagare o le proprie budelle o il proprio corpo, con la minaccia incombente di un tumore, se andrebbero a informarsi sullo stato di salute proprio da un ciarlatano o da un avventizio o anche talvolta dal bravo medico di base. E no, perché se c'è in vista un tumore si va in cerca dello specialista, dell'oncologo. Ecco, invece in questa società è successo un piccolo dramma, che gli storici in particolare sono stati retrocessi a posizioni, come dire, da radical chic che frullano il mestolo nel vuoto, perché al loro posto ci sono i grandi divulgatori, i giornalisti e appunto gli avventizi, questi che dicono, ecco, se fatta l'Italia immediatamente gli italiani emigrano per colpa dell'unità italiana. Biscari, non è così, però lo storico che queste cose le sa, e anche se è magari filo reazionario ancora oggi affezionato all'idea che si potesse fare o come diceva Gioberti o come voleva Pio IX o comunque come volevano i gesuiti della civiltà cattolica, però di fronte ai dati di fatto li vede, non può far finta di niente. Se capisce che appena nel 1861 c'erano già 220.000 italiani in giro per il mondo, senza contare i veneti che ne avrebbero costituito una percentuale fra le più elevate, vabbè, allora si ferma e cambia le argomentazioni, le motivazioni di un suo dissenso, che è legittimo che abbia, che può manifestare sia in sede storiografica che in sede politica.
0: Questo era il professor Emilio Franzina in questa intervista del 2011 condotta da Radio Onda d'Urto. Abbiamo parlato quindi della storia risorgimentale, utilizzando, diciamo, come amo questo 24 di giugno, ma quello del 1859, con la battaglia di Solferino e San Martino a cavallo fra Mantovano e Bresciano, epicentro della seconda guerra di indipendenza italiana, un vero e proprio massacro nel giro infatti di una dozzina di ore, 15 tutta al più, vi furono qualcosa come 6.000 morti e 15.000 feriti. Nascerà lì, su quei campi, anche la Croce Rossa Internazionale. Buon ascolto a tutti e a tutti, restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Vi ricordiamo che tutte le puntate dell'archivio del Gatto Nero le potete riascoltare attraverso il sito di Radio Onda d'Urto. Basta andare su radioondadurto.org e digitare nella lente di ricerca archivio del Gatto Nero, trovate tutte le puntate. Paio di spot, tutti ovviamente non commerciali, e poi la nostra sigla.
3: Uè, anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di Movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Radio Onda d'Urto è la tua radio, può esserlo sempre di più. Abbonati e fai abbonare alla radio, bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiama allo 030 456 70 per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

ogni mercoledì dal 6 di maggio andrà in onda per 10 puntate all'interno di Bara Onda d'Urto, 70 onde d'Urto, un'idea di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Esploreremo insieme il magnifico decennio degli anni 70 nella musica italiana con contributi, canzoni e interviste esclusive. Da mercoledì 6 maggio, quindi, è per 10 mercoledì di fila all'interno di Bara Onda d'Urto andrà in onda 70 onde d'Urto, un progetto di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 16 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 24 di giugno. Aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17, su un totale di 27 città monitorate dal Ministero della Salute. A Firenze il Museo degli Uffizi ha chiuso oggi alla vendita dei biglietti a causa dei condizionatori bloccati andati in tilt per il caldo. A Torino il sindaco Lo Russo ha firmato un'ordinanza sindacale urgente per fare fronte ai continui blackout della rete elettrica che si stanno verificando in diverse zone della città. Blackout anche a Milano e Napoli. Qui gli operai partenopei sono al lavoro per attenuare i problemi alla rete che hanno coinvolto oltre 2500 famiglie. Stessa sorte a Teramo, dove lo stop all'energia elettrica si è verificata nel centro storico in numerosi quartieri. Qui il sindaco Gian Guido D'Alberto e il consigliere regionale Sandro Mariani hanno avviato un'offensiva politica e legale nei confronti di E-Distribuzione e di Enel. A Pescara, in ultimo, il blackout ha colpito la rete fognaria, scattando il divieto di balneazione. E dopo giorni di caldo straziante, il governo Meloni annuncia per domani una riunione tecnica al Ministero della Salute, chiamata dal ministro Schillaci, precisando che il tavolo tecnico dovrà valutare varie opzioni. Anche il ministro dell'Istruzione Valditara parla oggi di valutazioni per la climatizzazione delle aule scolastiche durante i giorni della maturità. Peccato che le prove scritte siano già finite e gli orali siano già iniziati lunedì. Valditara parla inoltre di passi avanti sul fronte della ventilazione per le scuole, sostenendo che con i fondi del PNRR sono sempre più numerose le scuole dotate di aria condizionata, frasi smentite dai dati diffusi oggi da scuola.net. Su oltre 60.000 sedi scolastiche monitorate, solo il 7,4% è dotato di impianti di climatizzazione, cioè meno di una scuola su 10. Un grande filosofare dunque tra le fila del governo, mentre la Lombardia è tra le varie regioni che dal 10 giugno fino al 23 settembre è teoricamente vietato il lavoro all'aperto dalle 12.30 alle 16 per i settori edili, agricolo e florovivaistico, oltre che quello delle cave. Teoricamente, perché non ci sono controlli e continuano le segnalazioni di lavoratori e lavoratrici impegnati all'esterno durante le ore più calde, in particolare nei cantieri edili. Veniamo ora alle lotte operaie a Prato. In centinaia ieri sera hanno portato solidarietà ai lavoratori organizzati del Sud Cobas, aggrediti durante un picchetto ieri ad Acca di Seano, siamo in provincia di Prato, che si occupa del trasporto in tutta Europa dell'abbigliamento del pronto moda e che ha annunciato la chiusura con 100 posti di lavoro a rischio. Durante l'aggressione un operaio è stato investito e trascinato da un furgoncino. Il lavoratore è finito in ospedale di fronte alle violenze di 250 padroncini venuti ad hoc per forzare il blocco. Tre di questi, di nazionalità cinese, sono stati arrestati. Di fronte a possibili nuove aggressioni si è dato appuntamento ed è iniziato alle 15 con un nuovo presidio solidale. E nel pieno della crisi socio-economica, il governo Meloni ha posto oggi la fiducia sul decreto lavoro, che è all'esame del Senato per l'approvazione del testo senza emendamenti e identico a quello già approvato dalla Camera. Un decreto tappabuchi in una situazione drammatica, quella di milioni di lavoratori e lavoratrici impoveriti, precarizzati e anche sfruttati. Incentivi per chi assume, cioè soldi ancora una volta a padroni e aziende, salario giusto, la versione edulcorata e non vincolante del salario minimo, enorme contro il caporalato digitale, ma in realtà contro gli stessi rider, soprattutto i tanti senza permesso di soggiorno sfruttati, senza invece vincoli reali per le multinazionali del delivery. Briciole anche sui fondi, solo 900 milioni di euro per questo decreto legge, destinati nella quasi totalità alle imprese. Omicidio e femminicidio a Pieve di Camaiore, siamo in provincia di Lucca, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile alla moglie di 52 anni e al figlio di 24 nella loro casa. I vicini hanno dato l'allarme, sul posto carabinieri e polizia che hanno fermato l'uomo. Veniamo poi al Medio Oriente, ma partendo dall'Italia, in mattinata sono rientrati gli attivisti italiani del convoglio umanitario di terra della Global Sumud Flottiglia.

Allenato. Mark Rutte in un'intervista a Fox News infatti ha annunciato che 5.000 voli sono partiti da basi europee per supportare l'attacco all'Iran, di questi almeno 500 dall'Italia. Opposizione all'attacco, o mente Trump o mente Meloni, dicono in merito al ruolo del nostro paese nell'aggressione israelo-statunitense all'Iran. Parla di messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati, il ministro della difesa Crosetto, che aggiunge: l'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche. Ci interesserà sapere adesso quali sono questi 500 voli partiti negli ultimi mesi dall'Italia. Per ora sul terreno della guerra lo stretto di Hormuz resta aperto mentre tiene la fragile tregua. Sul nucleare l'AIEA ha annunciato il ritorno delle ispezioni, ma Teheran precisa: non nei siti bombardati da Israele e Stati Uniti. Proprio negli Stati Uniti il Senato a maggioranza repubblicana ha votato contro il presidente sul War Power Act, con 50 sì a favore e 48 no. I senatori hanno approvato una risoluzione che chiede la fine del conflitto o un voto ad hoc del Congresso. Il tutto mentre gli effetti economici delle guerre affossano il tycoon nei sondaggi. Il tasso di gradimento del presidente nordamericano è precipitato al 30%. Sono le 16:06 e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle 17:20 di questo pomeriggio. La linea ora a Baraonda d'Urto. A tutti e tutte un buon ascolto.

Mercoledì 24 di giugno, una nuova puntata di Bara Onda d'Urto è alle porte. Un saluto a tutte e a tutti da Simone.

E dopo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette settimane il naviglio naufragò. No, dopo sette settimane, ogni mercoledì, ormai dovreste saperlo, va in onda 70 onde d'urto, questa rubrica creata, ideata da Jean-Luc Stot e da Gian Gilberto Monti. Siamo agli sgoccioli, arriva l'ottava puntata, eccola qua.

0: 70 Onde d'Urto. Un progetto ideato da Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. In questa ottava puntata del nostro radio racconto sugli anni 70 parliamo di tre artisti che hanno segnato altrettanti modi diversi di attraversare quel decennio ribelle.
1: Parliamo di un trio che a prima vista non aveva alcun legame tra i suoi componenti, infatti l'abbiamo inventato ora, se non quello di volersi inserire nel filone di quella canzone d'autore che negli anni 70 attraversava una fase di grande popolarità.
0: Oggi definiremmo il loro repertorio da mainstream e infatti allora non c'è

0: la radio che non trasmettesse i loro successi. Eppure, nelle loro tematiche musicali e testuali, erano distanti anni luce dalla musica usa e getta delle multinazionali del disco.
1: Sicché partiamo dal toscano David Riondino, che nella sua carriera di artista totale ha rappresentato al meglio lo spirito di quel decennio, fatto di sperimentazioni artistiche e di sogni ribelli.
2: Ragazze di Milano, ragazze malandrine, con le vostre sottane che coprono le trame delle vostre trine, le trine della nonna, color malinconia.

scappigliate con le vostre nottate di bar di musica disperate. La vostra cortesia, la vostra sfrontatezza e la vostra innocenza, l'intelligenza, la leggerezza. Ragazze di Milano, signore di domani,

0: di Milano.
1: Talentuoso, dispersivo, poliedrico e indisciplinato, ironico sperimentatore e torrenziale verseggiatore, ma anche ombroso e solitario artista controcorrente. Il toscano riondino è lo specchio della sua generazione, che poi sarebbe anche la mia.
2: 30 anni fa dichiarava a Repubblica che la sua generazione si era messa a far spettacolo senza aver fatto le scuole, senza aver la preparazione che viene da approcci colti all'arte.
1: Nessuno di noi, diceva, ha parenti musicisti o intellettuali. Nessuno ha sentito suonare Mozart o parlare d'arte o di politica da piccini. Ci siamo costruiti una lingua politica e culturale in presa diretta, fra di noi, uscendo presto di casa, vivendo in gruppo. È una generazione, la nostra, con forti problemi di identità e di narcisismo, che spesso ha usato l'espressione artistica per darsi una differenza rispetto agli altri.
2: Cantante, scrittore, drammaturgo, attore e regista, fu anche il primo cantautore di quel periodo che scelse di contaminarsi con la nuova satira italiana, sacrificando buona parte della sua creazione per spalleggiare Paolo Hendel, Dario Vergassola, Paolo Rossi o Sabina Guzzanti, a lungo sua compagna.
1: Riondino come cantautore fu anche l'autore di Maracaibo, una hit che per anni fece la fortuna di una sua collega, la cantante Lu Colombo, e solo dopo un lungo contenzioso giudiziario la SIAE riconobbe all'artista toscano la paternità di quel brano, una storia noir su trascinante ritmo caraibico dedicata al profondo legame che David Riondino aveva con la nuova trova cubana.

0: Davide Riondino, detto David, nasce nel 53 a Firenze e lavora alla Biblioteca Nazionale della città. Debutta come cantante e artista di strada nel collettivo Victor Jara, un gruppo toscano che prendeva il nome dal cantautore cileno assassinato dopo la caduta di Salvador Allende, nella quale agiva anche la sorella Chiara e il comico Paolo Hendel.
1: E alla fine degli anni 70 si dedica al cantautorato da solista, incidendo album oggi introvabili.
0: Il suo vinile d'esordio, David Riondino, del 1979, prodotto da Claudio Fabi, esce per l'etichetta Ultima Spiaggia di Nanni Ricordi.
1: Un disco che ospitava Patrick Givas e Franz Di Cioccio della PFM, alla quale aprirà alcuni concerti dello storico tour con Fabrizio De André, e comprendeva la sua canzone più nota di quegli anni, Ci ho un rapporto, ironico racconto sull'amore libero e le difficoltà di coppia.
2: Ho avuto un rapporto con Anna, un rapporto completo, davvero totale. Con lei riscoprivo me stesso, il mio essere galattico e quello animale. Cercammo noi stessi ridendo, danzando, mangiando del riso integrale. Tingemmo i capelli e la faccia di verde, di rosso, di grasso animale. Storcemmo anche gli occhi per mesi per dar sensi nuovi alle cose che vedi. Cercammo una lingua diversa e imparammo il cinese e il linguaggio dei piedi. E poi per conoscere il corpo andammo insieme a una scuola di mimo. Fu lì che in un'improvvisazione, davanti a noi tutti, si mise a colonnino, ta giga giga già, ci ho un rapporto, giga già, ci ho un rapporto, giga giga già, ci ho un rapporto, giga già, ci ho un rapporto. Il Nino era un bravo compagno, sposato con moglie e con quattro bambini. Studiava teatro barocco, faceva una tesi sui canti abissini. Parlammo per lunghe serate di sesso, di droga, di musica nera, di riti, di feste pagane, dal suono dei bonghi scendeva la sera. Fu proprio parlando di noi e guardando le foto di un mare lontano che l'Anna ci chiese permesso, ridendo contenta, andò con Giuliano da giga giga già, ci ho un rapporto, giga già, ci ho un rapporto, giga giga già, ci ho un rapporto, giga già, ci ho un rapporto. Giuliano è uno psicoanalista che ha fatto gli studi tra Vienna e Berlino. Notando una certa tensione si mise tranquillo a parlare col Nino, ma il Nino mostrò in quel frangente la sua vera essenza, il suo essere maschio. Non volle sentire ragioni, era fuori di sé, lo sfregiò con un fiasco. Fu un gesto spontaneo, sincero, però c'era dentro una certa violenza. Fu quindi una buona occasione per fare una prova di autocoscienza. Chiamammo Luigi e la Franca per fare un discorso e sciogliere i nodi. Fu lenta la sera a passare, cenammo con wurstel, whisky, uovi sodi. E Franca, una fotomodella, parlò di un complesso di Edipo risolto. Luigi da un lato piangeva, gridava, sono stronzo, vorrei essere morto. La moglie di Nino cantava, diceva del Messico e di uno stregone che in mezzo al deserto gli aveva fatto provare una forte emozione. E poi si stringeva Luigi, gli fece del sesso. Luigi piangeva, piangeva e sono stronzo, gridava, ma lei lo baciava. Ma lui non voleva, da giga giga già, ci ho un rapporto, giga già, ci ho un rapporto, giga giga già, ci ho un rapporto, giga già, ci ho un rapporto. Facemmo l'amore di gruppo, lo fecero anzi che Nino mi fece notare che io gli creavo tensioni, mi misero quindi in disparte a guardare. Andarono avanti per ore, io che stavo da un lato e servivo da bere, e loro contenti e felici a bagnarsi nel gorgo d'un folle piacere. Per me fu una ricca esperienza, mi fece riflettere e capire davvero che bella l'aver degli amici se c'hai con gli amici un rapporto sincero.

0: E questa è la geniale versione di Ci ho un rapporto, da una trasmissione Rai molto bella peraltro, condotta da Stefano Bollani. E questa osservazione va fatta perché la Rai è un servizio pubblico, noi lo usiamo in questo caso, ma citiamo anche ovviamente la fonte, quindi grazie a Rai Play e andiamo avanti.
1: Seguiranno album memorabili e poco conosciuti, da Tango dei Miracoli alla raccolta Quando vengono le ballerine nel 95, anno in cui Riondino partecipa insieme alla Guzzanti al Festival di Sanremo con il brano Troppo Sole, accompagnato sul palco da un coro scatenato di amici, autori, attori, giornalisti e politici, soprannominato Riserva Indiana.
0: Il suo momento di maggior visibilità coincide in realtà con l'abbandono della strada cantautorale, poiché Riondino già da tempo privilegia una forma di spettacolo totale fra teatro e canzone, le cui radici prendono vita dalle performance fiorentine in coppia con Paolo Hendel.
1: Sulla commistione tra satira e musica, Riondino investe buona parte della sua carriera, costruendo un personaggio da cantore arruffato e solo apparentemente svagato tra cinema, teatro, radio e televisione.
0: Ha una vocalità da stornellatore moderno, ma la forma canzone a Riondino gli stava stretta. E durante gli anni 90 diventano popolari le sue improvvisazioni in musica al Maurizio Costanzo Show, dove lui era nei panni del cantautore João Mesquinho. E poi ancora teatro, la radio, il cinema come attore regista, l'editoria comica. Nel 92 dichiara che la satira è satura. Quella politica in particolare serve soprattutto per arrivare in testa alle classifiche di vendita dei libri.
1: Non si contano i progetti che lo vedono interprete e ideatore, all'insegna della commistione di generi scenici tra invenzioni satiriche e testi classici. Collabora con noti musicisti come Enrico Rava e Stefano Bollani e diventa consulente artistico di gruppi e rassegne. Recupera la tradizione orale toscana.
0: E poi sui teleschermi fa di tutto, il conduttore, lo stornellatore, l'ospite per caso tra Daria Bignardi, Fazio e Patrizio Roversi, ma le sue invenzioni satiriche avranno più fortuna in Radio Rai.
1: Come sosteneva lo scrittore umoristico Stefano Benni, di Riondino non ve n'è uno, ma molti.
0: E il critico Oliviero Ponte di Pino lo sintetizzava così: è la testimonianza di una saggezza ancora precaria, malinconica e divertita. È una dichiarazione di intenti, continuare a cercare senza prendersi troppo sul serio. E alla fine negli anni 80 gli autori che ruotavano intorno a Zelig si erano inventati una serie televisiva con la regia di Marco Mattolini,
1: che veniva dall'avanguardia milanese e che infatti chiamò i migliori comici di quelle pedane: Angela Finocchiaro, Claudio Bisio, Antonio Catania, Gigio Alberti, Gianni Palladino, Silvio Orlando.
0: La serie si chiamava Zanzibar anche perché era ambientata in un bar, Zanzibar, e la sigla era proprio di Davide Riondino.
2: A volte penso che dovrei vivere in Africa, davanti a un mariaggio.

rinoceronti e poi pantere, ma poi mi accorgo che non vivo in Africa. Rifaccio quasi sempre quel che vuoi tu.

guardo giornali, a volte penso che forse c'è bisogno, come in un sogno, di cannoniere e dati di pirateria, portarti via, portarti via. Forse è meglio così che star da soli in birreria. Un atto di pirateria, portarti via, bellezza mia, e portarti via da questo bar verso il profondo.

0: Ora cambiamo registro e diamo spazio a un artista che, partendo da uno strumento storico degli anni 70, la chitarra elettrica, l'ha trasformata nell'immagine stessa della sua arte.
1: Solo che, non essendo nato in Inghilterra o negli Stati Uniti come Eric Clapton o Jimi Hendrix, e non avendo l'anima da folk singer alla Bob Dylan, si è aperto la strada nelle beat band italiane e poi è approdato alla canzone d'autore in modo del tutto originale.
0: Parliamo di Alberto Radius, un vero virtuoso della chitarra, prima coi Formula 3, poi da solo e alla fine per altri, spegnendosi nel 2025 a 80 anni nella sua Roma.
1: Radius fu un musicista raffinatissimo, vero mago delle sei corde, ma mai davvero frontman, piuttosto amante del dietro le quinte, a partire dalle sue due collaborazioni principali, Lucio Battisti e Franco Battiato.
0: Con il primo la storia è nota, fu proprio Battisti a individuare nei Formula 3 i suoi perfetti sparring partner per le esibizioni dal vivo di allora, capaci, proprio con Radius, di imprimere una svolta rocchettara alle sonorità più pop del primo Lucio.
1: E fu sempre lui, sui testi di Mogol, a regalare alla band "Eppur mi sono scordato di te" e "Questo folle sentimento che..."

0: Radius mise fine all'esperienza Formula 3 nel 73 per inseguire in solitudine il prog imperante di allora, ma anche l'impegno politico di quella stagione. E in quella voglia di sperimentazioni incontra Franco Battiato.
1: Radius produce nei suoi studi di Milano il leggendario long playing L'era del cinghiale bianco e avrebbe poi collaborato ad altri suoi 5 album.
0: E di lui diceva: Battiato era un artista di inventiva incredibile e un uomo che ti conquistava per l'innata gentilezza.
1: Alberto Radius avrebbe anche lavorato per Alice, Milva, Giuni Russo, Pierangelo Bertoli e molti, molti altri ancora, tra cantanti pop fuori dal coro e arrangiamenti elettroacustici di sua mano.
0: E lo salutiamo con uno dei suoi brani migliori, uscito nel 1977. Gian Gilberto, Io nascevo.
1: Ma dai.

0: chiudiamo questa puntata parlando di una colonna della musica impegnata e barricadera anni 70, l'emiliano Pierangelo Bertoli. E questo ci porta a parlare di un'etichetta indipendente anomala, nata nel pieno degli anni 70 e diretta dalla cantante Caterina Caselli.
1: All'epoca Caterina aveva ormai abbandonato le scene. Nel 70 aveva sposato Piero Sugar, titolare della CGD e figlio del suo fondatore, l'ungherese Ladislao Sugar, uno dei grandi nomi della discografia italiana.
0: Poi la Caselli diventa vicepresidente della CGD, si dedica all'attività di talent scout e nel 77 fonda un'etichetta satellite, la Dischi Ascolto, dedicandola a quegli artisti con cui non poteva funzionare la classica promozione festivaliera.
1: Negli anni Caterina Caselli mostrerà un fiuto notevole per i nuovi talenti, dagli esordi dello chansonnier Franco Fanigliulo, a me mi piace vivere alla grande, a quello del tormentato Fausto, pseudonimo di Fausto Rossi, che contribuì a lanciare nuove sonorità sul mercato cantautorale tra punk e new wave. Hotel Plaza, Hotel Plaza.

0: Nella sua nuova attività di scouting verso la fine degli anni 70, Caterina Caselli favorì diversi artisti che avevano avuto comunque fortuna nelle loro sperimentazioni precedenti.
1: Citiamo il violinista cantante Mauro Pagani, che fuoriuscito dalla PFM anticipava nel suo album di esordio molte delle ricerche etnomusicali che poi condivise con Fabrizio De André, e il geniale vocalist greco Demetrio Stratos, che nel 78 con Gli dèi se ne vanno, gli arrabbiati restano regalò agli Area il loro disco capolavoro, scomparendo purtroppo l'anno seguente.
0: L'ascolto chiude i battenti nell'82, ma la Caselli continua l'attività all'interno della CGD nel suo ruolo di manager discografica. L'artista più rappresentativo del suo scouting, almeno per quegli anni, resta comunque il ruvido cantautore Pierangelo Bertoli.
1: Bertoli, che pubblicò con l'ascolto i suoi dischi più noti e lanciò con un duetto geniale un emergente Fiorella Mannoia.

0: Abbiamo in linea Luca Bonaffini, cantautore, scrittore e anche molto altro. Lo ringraziamo perché lui ci parlerà del suo rapporto con Pierangelo Bertoli. Noi sappiamo che Bertoli esordisce nel 1974 con un album per una etichetta minore e poi dal 1976, quindi 2 anni dopo, esce Eppure Soffia con la CGD e l'anno dopo col Centro del Fiume per l'etichetta Ascolto. Da lì in poi è una salita continua nelle classifiche. Tu quando è che l'hai conosciuto?
1: Personalmente nel 1983. Lo conobbi per una strada strana, perché allora, come la maggior parte di tutti quelli che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 sognavano di entrare nell'Olimpo ideale dei cantautori, io avevo già fatto una prima piccola autoproduzione musica 7 insieme a un amico di Mille Copie del 1981. Io avevo trovato alla fine a Bologna un produttore discografico che si chiamava Pasquale Bonamassa, non vedente, che era innamorato dei cantautori e collaborando un po' con Dalla, un po' con tanti altri eccetera eccetera, era molto interessato alla mia produzione perché la vedeva come quello di un cantautore ancora vicino alla erede della tradizione, diciamo, degli anni 60-70. Fu lui che andò da Pierangelo Bertoli e gli fece sentire quello che fu poi il mio primo 45 giri introvabile, due brani, e lui disse: ma sì, dice, non è male, però c'è tanto da lavorare il ragazzo. A me girarono un po' le scatole, non tanto per la sua affermazione, perché io avevo tantissimi brani da far sentire. Allora chiesi al produttore se mi dava il permesso di contattarlo. Lui mi diede il numero di telefono, cosa che succede solo nei film. Lo chiamai e lui mi rispose subito in maniera molto cordiale, gentile, e dice: boh, ma sa, avrei bisogno di un consiglio, senti, vieni dopo domani. Quindi io avevo 24 ore di tempo per mettere insieme circa 2000 esercizi, chiamatesi canzoni, e dal 1983 in poi, prima una volta all'anno, poi una volta al mese, poi 12 volte al giorno, giorno e notte, siamo incontrati per una serie di anni. Poi dopo il rapporto si è interrotto perché io sono andato per la mia strada per un breve periodo e ci siamo rincontrati purtroppo nel 2002 in occasione di una tournée saltata, perché lui poi ci ha lasciati.
0: Cos'è che avete scritto insieme?
1: Abbiamo scritto in 6 album alcuni brani che sono firmati insieme, altri solo da me, altri solo da lui, perché noi abbiamo sempre avuto un rapporto al di là delle firme, cioè su questo siamo sempre stati in sintonia, non mi sono mai sentito derubato di nemmeno, perché ci consigliavamo anche al telefono, no? Per dire, quando ci fu Spunta la luna del monte, lì non c'è la mia firma per ragioni editoriali, perché ero sotto contratto, avrebbe rischiato di saltare il contratto con il Festival di Sanremo per ragioni editoriali. E allora ci mettevamo d'accordo, lui anzi voleva che io mettessi anche solo magari un 1, un 2, perché quella notte eravamo solo io e lui, mentre lui stendeva il testo, insomma io non si sa che non riesco a star zitto. Però io non ho mai rivendicato la firma perché non mi interessa niente, e quindi mi interessa che invece tanti altri brani, come Chiama Piano, che poi cantò insieme a Fabio Contà, tutto l'album Oracoli, insomma, che uscì nel 1990, firmato a 4 mani, al 50%, non importa quanto ci sia di mio, quanto ci sia di suo, e altri album, tra cui Taglia d'Oro, Gli anni miei.
0: Quindi dal 90 in poi, con Oracoli, fino a quando lui poi pubblica Angoli di vita nel 97.
1: In realtà io ho cominciato prima nell'86-87 con l'album Canzone d'autore, dove lui inserì Barba Blu, e poi lui voleva cominciare molto prima, nell'84, quando io scrissi la quinta stagione, che poi abbiamo pubblicato e cantato insieme in un mio album nel 1993. Quindi la collaborazione anche musicale parte da molto prima. È che in realtà entrare nella cerchia di Pierangelo non era facile, ma non perché lui facesse la star o tutto il resto, ma perché aveva dei gusti molto difficili. Cioè, era un uomo veramente sul serio che credeva in quello che scriveva, ecco.
0: Quindi dava più importanza al testo che alla musica?
1: Beh, sicuramente per lui le canzoni erano canzoni. Una cosa è certa, che se per musica si intende la popular music dalle origini, quindi jazz, tutte queste cose qui, la musica anche prog e tutto il resto, probabilmente lui dava maggior importanza ai contenuti, che fosse di testo o di musica, ma in senso formale, ma sempre dal punto di vista della sostanza, sia per il testo che per la musica. È chiaro che il testo per lui rappresentava il messaggio, e quindi il messaggio viene prima di tutto il resto.
0: E in quanto agli arrangiamenti?
1: Gli arrangiamenti, ma lui era, si affidava non tanto per umiltà, ma perché pensava che lui comunque, quando già ci metteva il testo, la voce e le musiche da lui scelte, oppure da lui elaborate, oppure addirittura da lui scritte, pensava che fosse già più che sufficiente. Tanto più che poi dal vivo, anche se a lui piaceva anche suonare, e grattava, ma grattava bene, aveva un bel senso del ritmo, una bella musicalità, però non suonava neanche più alla fine, insomma, no?

la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

0: Secondo te il rapporto con Caterina Caselli com'è che si è evoluto negli anni?
1: È partito in maniera dove c'era Alete, praticamente. Alete era il suo bassista, il bassista della band dove suonava, e c'era anche questo suo vecchio amico che era Ermanno Zanfi, e c'era suo fratello Gianni Bertoli, che purtroppo adesso non c'è più neanche lui, che faceva il batterista. C'era tutta questa squadra, questa scuola, questa area, come piace chiamarla a me, sassolese emiliana, che era fortemente autoctona ma anche importante dal punto di vista di quello che era l'importazione del rock inglese e americano. Per cui inizialmente Caterina era un'artista, una cantante, poi dopo è diventata una discografica. Lei creò addirittura una sottoetichetta, una sottolabel, che era la Ascolto, che creò appositamente per lui e per altri, tra cui Franco Fanigliulo, ad esempio Mauro Pagani, e poi ce n'erano anche degli altri. Cioè erano quelle operazioni che comunque Caterina, un po' perché era veramente insomma un'artista con sensibilità artistica, un po' perché aveva anche questo suo modo di esporre in qualche modo sul mercato gli artisti, quindi di fare anche un po' di marketing, diciamo, ed è comunque diventata una talent scout. Diciamo che Caterina con lui si è comportato bene, perché dal 76 al 1989 l'ha tenuto sotto contratto, anche se gli ultimi album non erano, cioè, per dire oggi delle cifre, 25.000 copie, ci sembra una roba da surreale, però allora in quegli anni lì appunto non erano tantissime, tanto più che con il passaggio dopo alla Dischi Ricordi con me definitivo come autore abbiamo venduto subito 100.000 copie per il disco d'oro, insomma, non per la mia presenza ma anche per il cambio, soprattutto per il cambio di casa discografica che investì molto in promozione.
2: Pierangelo era noto un po' per la sua schiettezza. Come reagiva quando gli proponevi magari un testo o una melodia che non lo convinceva subito?
1: Oh, terribile. Era una reazione molto, molto forte, potremmo dire anche fastidiosa, perché comunque ricordiamoci che ogni volta che noi scriviamo qualcosa, al di là del narcisismo, dell'egocentrismo di ogni artista, che insomma è quasi doveroso, se no non si sarebbe tali, però tu ti togli una parte, la fai sentire, la condividi, e sentirti dire da uno che ha insomma una storia, un'importanza e soprattutto anche una possibilità di imporre sì o imporre no davanti agli altri sul tuo brano e quindi sulla tua, in quel caso, attività o carriera è importante, quindi glielo leggevo in faccia, non ti risparmiava niente, era di una durezza tremenda e a volte devo dire anche inutilmente, perché senza, voglio dire, ricordarlo criticamente ma con grande affetto, si possono dire le stesse cose anche in maniera un pochino più delicata. Lui non conosceva delicatezza, comunque se non altro non gli mancava la sincerità, ecco.
2: A proposito di delicatezza, volevo sapere qualcosa in più sulla genesi del brano Chiama Piano, che abbiamo menzionato prima. C'è un'immagine o un momento preciso che ha dato il via a quella collaborazione, tra l'altro poi con anche Fabio Concato?
1: È un brano che ho scritto io e gli ho proposto. E lui mi disse, bella, bella, bella, veramente bravo, bella. Però dice, peccato che un lento, i lenti in Italia non vendono. Ma queste erano le sue trenezze. Ma del resto ognuno ha le proprie, dopodiché la ricordi appena la sentì, disse questo è il singolo. E aveva ragione, perché la cosa funzionò. In realtà la cosa che piacque a tutti, ma anche a lui, era quest'altra parte che forse bisogna utilizzare in piazza, giusto gridare forte, manifestare, imporsi, buttar giù le cabine telefoniche come voleva fare lui in uno spot della fine anni 80 contro le barriere architettoniche. Ma alla fine, diciamo la verità, chiamare piano significa anche sussurrare da dentro, del resto un concetto che ha preso anche, anzi per prima, Carole King, quando dice you've got a friend, dice sussurra il mio nome e io arriverò, no? E quindi la mia non è una citazione, però è un'affinità che in qualche modo fa sì che vengano condivise delle cose anche senza la necessità di dover ostentare o chissà quale emozione o sentimento, perché secondo questa canzone esiste anche un'altra strada. Lui la condivise e gli portò fortuna, soprattutto anche grazie alla presenza di Fabio Concato, che la condivise con lui, che in quanto a sussurrare e a cantare piano è stato e continua ad essere un grande riferimento, insomma.
2: Cosa direbbe Pierangelo della musica italiana di oggi e quale sua barra vostra canzone pensi sia più necessaria in questo momento storico?
1: Ma nostra, io non lo so, io credo che nostra potrebbe essere Chiama Piano, perché anche se scritta insieme poi la firmammo insieme, perché io ho sempre detto che se lui non l'avesse cantata quella canzone non avrebbe avuto né lo stesso successo di mercato ma neanche lo stesso significato per la gente, perché comunque cantato da quest'uomo ricco di umanità, di esperienza umana e condivisa, quindi Chiama Piano sicuramente. Cosa direbbe oggi della musica? Ma quello che diceva già anni fa, cioè nel senso lui era comunque molto asimmetrico e anche non tanto dalla parte dei colleghi, e questo secondo me era un po' penalizzato. Tanti dicono che è stato penalizzato per le sue idee politiche, è stato penalizzato per le sue posizioni ferme, e ci sta, e anche perché fosse disabile, e anche questo in un paese terrificante come il nostro, indietro come il nostro, sotto tanti aspetti, ci sta. Però in realtà lui aveva anche questo carattere più che polemico, ipercritico, che a volte era capace di incontrare anche un artista super famoso, che andava dal, quando gli chiesero ad esempio di Roberto Vecchioni cosa ne pensi di Vecchioni, cavallo rispose, cosa peraltro simpaticissima ma non propriamente corrispondente a quello che è una totalità di artistica e la complessità di uno che comunque ha fatto anche delle cose ben diverse da cavallo, al di là che io me la canto ancora, quindi

0: Siamo adesso in collegamento con Vito Vita, caporedattore del mensile Vinile, per parlare delle musicassette. Buongiorno Vito, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao Simone, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Io parto subito dal fatto che sono nato nel 1977. Le cassette già c'erano, ho avuto modo di maneggiarle sin dalla mia infanzia, poi all'adolescenza, e ancora ogni tanto mi capita di maneggiarle. Volevo che ci raccontassi un po' l'avvento della musicassetta, perché si arrivava proprio dai dischi in vinile. La musicassetta ha cambiato un po' le regole del gioco, se non altro perché era molto più piccola e si è iniziato a potersi portare in giro la musica con sé.
1: Certo, sì, verissimo. Anch'io sono nato che le audiocassette c'erano già, io sono del 64, le avevano inventate 2 anni prima, la Philips, infatti fu praticamente la prima azienda che produsse, però in effetti si diffusero negli anni 70, c'erano 2 tipi di cassette, quelle che venivano realizzate dalle case discografiche con gli album, oppure quelle vuote, che erano quelle secondo più interessanti almeno per me adolescente, perché potevi registrarti le canzoni che sentivi per radio, oppure farti prestare i dischi dagli amici e registrarli, o farti addirittura delle compilation mettendoti tu le canzoni che ti interessavano di più, magari in un album, e soprattutto perché c'era il registratore di portatili che ti consentivano

0: so di andare a fare una scampagnata con gli amici, portarmi dietro le cassette con le canzoni da ascoltare, per esempio. Poi ci fu addirittura negli anni '80, come sai, l'invenzione del Walkman, che addirittura potevi camminare con le cuffiette e sentirti le cassette che ti preparavi, un po' come succede adesso con gli apparati digitali, insomma, stesso meccanismo.
1: Ecco, a proposito di questo, hai già anticipato una domanda che volevo farti. Il fatto che ci fossero queste cassette vergini, no? Dove tu potevi proprio fare una tua compilation che poi regalavi alla fidanzatina o insomma quelle cose lì, presupponeva, era sicuramente un aiuto alla pirateria, e su questo non ci scappiamo, è chiaro che fosse così, però presupponeva comunque un ascolto e una cura e un amore da parte per lo meno di chi faceva la compilation, che si è andata perdendo, perché comunque con un supporto come la cassetta tu dovevi calcolare i tempi, quanto durava una canzone, arrivare alla fine lato e diciamo senza avere troppo spazio vuoto, insomma c'era una cura, una lavorazione anche nelle cose tra virgolette artigianali piratate che si faceva, che tutti noi abbiamo fatto, e che insomma si è andata perdendo comunque. E la musicassetta inoltre ha resistito a diversi supporti, perché ha resistito al vinile, ma poi con l'avvento del CD è arrivata e ha continuato per anni ad essere il supporto con cui, diciamo, tra virgolette, appropriarsi di...
0: No, certo, tutto vero. Ti dirò di più, per esempio, c'era il discorso, o si usavano anche per farti appunto queste compilation, come dicevi tu, registrando dalla radio. L'abitudine di parlare che hanno i DJ, di parlare sopra le canzoni, era nata in origine proprio per questo motivo, perché tutti registravano in tutta la canzone, e a quel punto era un incentivo alla pirateria, no? Però se il DJ che ci parlava sopra a metà canzone, per esempio, già ti rovinava la registrazione, quindi è nata proprio con questo intento. Tanto ti racconto una cosa particolare: su Radio Corriere TV veniva pubblicata le scalette delle trasmissioni radiofoniche all'inizio della RAI, ovviamente, e non solo, anche quella della filodiffusione, per cui uno poteva anche prepararsi prima, sapere il giorno tale c'è, che so, trasmetteranno Baltazar di Gian Gilberto Monti, me la voglio registrare, ti preparavi prima sapendo che proprio quella canzone veniva trasmessa, no? E anche questa è un'abitudine che poi hanno perso, perché a un certo punto hanno smesso di pubblicare le scalette in anticipo per la RAI. Poi vabbè, io negli anni 70 lavoravo in una radio privata dove arrivavano un sacco di dischi, e stando lì in radio spesso mi portavo dietro le cassette vergini e mi registravo i dischi anche per scopi privati e pirati, perché ovviamente erano... Però è anche da dire una cosa, che è vero, senza dubbio era un aiuto alla pirateria, però era anche un aiuto alla diffusione della musica, perché tu con il costo di 10 cassette ti potevi registrare l'equivalente di 10 album, ma non avresti mai potuto comprarti 10 album allo stesso prezzo, perché i dischi in vinile erano più cari delle cassette vergini, ovviamente, per cui serviva anche un pochino per la diffusione della musica, a mio parere. Pirateria sì, ma anche divulgazione, diciamo.
1: Assolutamente, sono d'accordo. Poi comunque, come succede adesso, se poi un album ti piaceva, facevi uno sforzo e te lo andavi a comprare, però se non avessi avuto l'opportunità di sentirlo prima, registrato magari da un tuo amico che ce l'aveva già.
0: Ma infatti così funzionava, eh. C'era proprio tutto uno scambio. Io mi ricordo quando andavo a scuola, la mattina io, ma anche tutti i miei compagni di classe, ci portavamo dietro dischi e ci scambiavamo proprio perché ognuno, come io registravo quelli degli altri, gli altri registravano i miei, no? C'era proprio un interscambio culturale, direi.
1: E mi fa piacere sentire questo, perché è proprio è stato un supporto che ha attraversato diverse generazioni, e vedo che si comportavano tutte alla stessa maniera.
0: È vero quello che dicevi tu prima, hanno resistito anche dopo, perché poi quando è arrivato il CD, comunque le scassette non sono scomparse.
1: No, anzi, per diversi anni... Esatto, esatto, per diversi anni il CD finiva su cassetta, esattamente come il vinile prima di lui. E tra l'altro le cassette erano un supporto molto particolare, perché il vinile è il vinile, è quello è. Il CD è il CD, è quello è. Di cassette ce n'erano tantissimi tipi, perché c'era quella al metallo, quella al cromo, quella...
0: Sì, ma poi anche con durate diverse, C30, C40, sei che erano le più avevano la durata di un album, le C90, che in cui potevi mettere un album da un lato e un album dall'altro, le C60, quindi anche come durata, oltre che appunto, come dicevi tu, a seconda della realizzazione del nastro. Ma ti dirò di più, forse questa è la cosa che pochi ricordano, all'inizio le audiocassette avevano una concorrenza che era quella dell'estereo 8, che era sempre un supporto con un nastro, però un nastro di tipo diverso, più spesso, per cui ci stavano quattro canali, infatti non c'era bisogno di girare il lato, dal lato A e dal lato B, però erano un pochino più grandi le cassette stereo 8, quindi più ingombranti. Alla fine diciamo che sono andate avanti fino al 75-76 proprio di tanto, poi dopodiché sono state soppiantate dalle audiocassette classiche di cui stiamo parlando oggi.
1: È un po' quello che è successo per le VHS e le Video 2000, un po' la stessa cosa. Ti ringrazio molto per questa bella chiacchierata, è stato davvero un piacere ascoltare la tua testimonianza. C'è qualcosa che vuoi aggiungere sul mondo delle audiocassette?
0: Diciamo questo ancora per concludere, che poi la scomparsa quasi definitiva è avvenuta con l'avvento del digitale, di fatto, perché poi a quel punto non c'era nemmeno più l'esigenza di registrare il CD su cassetta, perché ti duplicavi direttamente il CD. Però, e concludo, sembra che ultimamente stiano ritornando di moda, non credo che diventerà un fenomeno di massa, però come fenomeno di nostalgico, vintage, come si dice, stanno ritornando a esserci addirittura dei dischi che vengono prodotti nuovamente in audiocassetta, per cui alla fine i supporti non muoiono mai veramente.
1: È vero, hai proprio ragione. Grazie mille di essere stato con noi, Vito. Abbiamo parlato con Vito Vita, capo redattore della mensile Vinile. Gian Gilberto, vuoi salutarlo anche tu?
2: Grazie infinite e ti faccio solo un'ultimissima domanda. Quindi secondo te esiste un mini collezionismo delle musicassette esattamente come per i vinili?
0: Certamente, quello sicuramente, anche perché una cosa che forse non tutti sanno, a volte le versioni in audiocassetta avevano qualche differenza rispetto alle versioni in vinile. Ti faccio un esempio per capirci: c'è un album di Vecchioni che si chiama Ippopotami, che nella versione in cassetta aveva due brani in più che sul vinile non c'erano, per esempio. Per cui queste particolarità fanno sì che non, chiaramente non tutte, però alcune emissioni su audiocassetta siano ricercate anche dai collezionisti.
2: Quindi una sorta di bonus track esattamente come per il digitale.
0: Come poi, esatto, il bonus track come era poi in seguito solo per le ristampe in CD, eccetera.
2: Allora, grazie e Vito Vita forever.
0: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao. Pugni chiusi, non ho più speranze. E con questa ultima digressione sulle musicassette si chiude questa ottava puntata di 70 onde d'urto.
2: E nella prossima occasione parleremo di artisti romani.

E così siamo giunti alla fine anche di questa ottava puntata di 70 onde d'urto. Ne mancano soltanto due per concludere la serie. Siamo però arrivati anche alla fine di questa puntata di Bar Onda d'urto. C'è tempo giusto per l'ultimo brano, il nuovo singolo dei grandissimi Rusty Brass. Si chiama Strappo e lo andiamo a ascoltare. A brevissimo, io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'urto. Come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Rusty Brass, Strappo.

0: 5x1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 17:21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 24 di giugno. Aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani e venerdì 17 le città su un totale di 27 paesi monitorati dal Ministero della Salute. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso per il caldo in Italia, mentre nel fine settimana è annunciato un ulteriore incremento delle temperature con contestuale rischio di brevi ma devastanti temporali, data l'energia in ballo. E dopo giorni di caldo straziante, il governo Meloni annuncia per domani una riunione tecnica al Ministero della Salute, chiamata dal ministro Schillaci, precisando che il tavolo tecnico dovrà valutare varie opzioni. Anche il ministro dell'Istruzione Valditara parla oggi di valutazioni per climatizzare le aule scolastiche durante i giorni della maturità. Peccato che le prove scritte siano finite e gli orali siano iniziati già da lunedì. Valditara parla di passi avanti sul fronte della ventilazione per le scuole, sostenendo che con i fondi del PNRR sono sempre più numerose le classi dotate di aria condizionata. Frasi però smentite dai dati diffusi oggi da scuola.net. Su oltre 60.000 sedi scolastiche monitorate, infatti, solo il 7% è dotato di impianti di climatizzazione, meno di una scuola su 10. Ed è un grande filosofale tra le fila del governo, mentre in Lombardia, come in altre regioni, dal 10 giugno fino al 23 settembre è teoricamente vietato il lavoro all'aperto dalle 12.30 alle 16 per i settori di edilizia, agricolo, fotovoltaico, nelle cave e anche nelle zone flore vivaistiche. Teoricamente perché non ci sono controlli e continuano le segnalazioni di lavoratori e lavoratrici impegnati all'esterno durante le ore più calde, in particolare nei cantieri dell'edilizia. E a proposito di lavoro, parliamo di lotte operaie. A Prato in centinaia ieri sera hanno portato solidarietà ai lavoratori organizzati dai Sudcobas e aggrediti durante un picchetto dalla H di Seano, siamo in provincia di Prato, che si occupa del trasporto in tutta Europa dell'abbigliamento del pronto moda e che ha annunciato la chiusura con 100 posti di lavoro a rischio. Durante l'aggressione un operaio è stato investito e trascinato da un furgoncino. Il lavoratore è finito in ospedale di fronte alle violenze di 250 padroni venuti ad hoc per forzare il blocco. Tre di questi, di nazionalità cinese, sono stati arrestati. Di fronte a possibili nuove aggressioni, si è svolto alle ore 15 di questo pomeriggio un altro appuntamento solidale. E nel pieno della crisi socio-economica, il governo Meloni ha posto oggi la fiducia sul decreto lavoro, che è all'esame del Senato per l'approvazione del testo senza emendamenti, identico a quello già approvato alla Camera. Un decreto tappabuchi in una situazione drammatica, quella di milioni di lavoratori e lavoratrici impoveriti, precarizzati e sempre più sfruttati. Incentivi per chi assume, cioè soldi ancora una volta ai padroni delle aziende, salario giusto, versione edulcorata e non vincolante del salario minimo, enorme contro il caporalato digitale, ma in realtà contro gli stessi rider. Briciole anche sui fondi, sono 900 i milioni di euro stanziati e destinati nella quasi totalità alle imprese. Omicidio e femminicidio a Pieve di Camaiore, siamo in provincia di Lucca, nel primo pomeriggio di oggi. Un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile alla moglie di 52 anni e al figlio di 24 anni nella loro casa. I vicini hanno dato l'allarme, sul posto carabinieri e polizia che hanno fermato l'uomo omicida. E ora il Medio Oriente, ma partendo dall'Italia. In mattinata sono rientrati gli attivisti italiani del convoglio umanitario di terra della Global Sumud Flottiglia. Domenico Centrone e Leonardo Albelizia sono stati liberati ieri dopo un mese, oltre un mese di detenzione illegale in Libia da parte delle milizie di Haftar. Leonardo Albelizia, arrivata a Fiumicino all'ora di pranzo di oggi, ha sottolineato che ora vorrei che l'attenzione tornasse sulla Palestina e su Gaza, dove è in atto un genocidio. Credo che ci siano i margini, aggiunge, da parte del nostro governo per fare pressioni e far rispettare il diritto internazionale. Mi aspetto sanzioni anche sull'embargo. E sul fronte del coinvolgimento italiano delle guerre in Medio Oriente, oggi è un nuovo giorno di incidenti diplomatici per il governo Meloni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in un'intervista a Fox News, ha annunciato che 5.000 voli sono partiti da basi europee per supportare l'attacco all'Iran. Di questi, almeno 500 dall'Italia. Opposizione all'attacco o mente Trump o mente Giorgia Meloni, dicono, in merito al ruolo del nostro paese nell'aggressione israelo-statunitense all'Iran. Per ora sul terreno lo stretto di Hormuz resta aperto mentre tiene alla fragile tregua. Sul nucleare l'AIE annuncia il ritorno delle ispezioni, ma Teheran precisa non nei siti bombardati da Israele e Stati Uniti. Proprio negli Stati Uniti il Senato a maggioranza repubblicana ha votato contro il presidente sul War Powers Act. Con 50 sì a favore e 48 no, i senatori hanno approvato una risoluzione che chiede la fine del conflitto o un voto ad hoc del Congresso. Trump di contro ha bloccato la legge sull'edilizia abitativa. Il tutto mentre gli effetti economici delle guerre affossano il tycoon nei sondaggi negli Stati Uniti. Il tasso di gradimento del presidente è precipitato del 30%. Sono le 17:27 minuti e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 19:20 di questa sera in forma lunga. Ora la linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. A tutti e tutte un buon ascolto.
2: Mercoledì 24 giugno, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo ricordandovi di scegliere anche quest'anno l'informazione indipendente e libera, donando il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 02 08 46 20 174. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Passiamo ora al programma della rassegna Filosofi lungo l'olio, che propone per questo mercoledì 24 giugno Massimo Recalcati, pratica della parola. L'appuntamento questa sera alle ore 21 presso la sede della Fondazione Filosofi lungo l'olio in via Vittorie 11 a Villa Chiara, Brescia. E passando al programma dell'Eden d'estate, questa sera alle 21:30 in programmazione il film Sirat presso il parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B a Brescia. E anticipiamo il Festival Paratodos. Da domani, giovedì 25 giugno a martedì 30 giugno, propone per domani questa prima giornata dalle 18:30 Writing in Live Painting e alle 21 Musica dal Vivo. Quindi questo è il programma della prima giornata del Festival Paratodos in via Villa 25 a Verona. E rimaniamo con le anticipazioni dal 25 al 28 giugno 2026 in festa organizzata da Ampi Brescia e da FIOM CGL Brescia. Il primo giorno, domani giovedì 25 giugno, l'apertura alle ore 19 con il concerto di coro clandestino. A seguire alle 20:30 diritti in dialogo, donne protagoniste del cambiamento, interverranno Laura Papa di Amnesty International e Donatella Albini di Mediterranea Saving Human. L'appuntamento da domani giovedì 25 giugno a domenica 28 giugno nell'area feste del centro sportivo in via Gramsci 60 Gussago, Brescia. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 24 giugno. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Radio Onda d'Urto, le 17:33 minuti, lo spazio approfondimenti del pomeriggio di questo mercoledì 24 giugno. Andiamo subito a vedere i temi che andremo a trattare durante lo spazio approfondimenti. E partiremo con i lavoratori organizzati dai Sud Cobas e aggrediti durante un picchetto alla H di Seano a Prato, azienda che si occupa del trasporto in tutta Europa, dell'abbigliamento, del pronto moda e che ha annunciato la chiusura con 100 posti di lavoro a rischio. Durante l'aggressione di 250 padroncini, un operaio è stato investito volontariamente, trascinato da un furgoncino per molti metri. Il lavoratore è finito in ospedale. Di questo ne abbiamo parlato con Riccardo Tamborino di Sud Cobas. E poi dedicheremo una pagina al clima partendo dalla scuola, dove si continua a soffrire per il caldo nel periodo degli esami di maturità. Nonostante le dichiarazioni del ministro dell'istruzione Valditara, la maggior parte degli istituti non è climatizzato e le temperature delle aule mettono alla prova studenti e insegnanti. Ce ne parlerà Christian Raimo, docente di filosofia in un liceo romano e scrittore. E continueremo a parlare di caldo e clima anche con Maurizio Bresciani di Basta Veleni, che insieme a SOS Alberi, Rete Ambiente e Lombardia Brescia ha diffuso un comunicato sulle azioni messe in campo dall'Italia, mentre l'Europa e l'OMS dichiarano l'emergenza sanitaria per le onde di calore. E poi ci collegheremo con Sara della Global Summud Italia. Abbiamo raccolto il suo commento e le sue riflessioni dopo che Leonarda Dina Alberizia e Domenico Centrone sono stati liberati ufficialmente in Italia. I due attivisti della Global Summud Land Convoy, detenuti illegalmente in Libia, sequestrati in Libia per oltre un mese insieme ad altri 8 componenti del convoglio umanitario di terra della flottiglia. E iniziamo quindi subito con i lavoratori organizzati di Sud Cobas, aggrediti durante un picchetto alla H di Seano a Prato, azienda che si occupa del trasporto in tutta Europa, dell'abbigliamento, del pronto moda e che ha annunciato la chiusura con quindi 100 posti di lavoro a rischio. Durante l'aggressione un operaio è stato investito volontariamente e trascinato da un furgoncino per molti metri. Il lavoratore è quindi finito in ospedale. Di questo ne abbiamo parlato con Riccardo Tamborino di Sud Cobas.

0: Al telefono con Riccardo Tamborrino del Sud Cobas di Prato Firenze, perché è in corso una vertenza tra le tante che questo sindacato di base sta seguendo, riguardante l'economia dei capannoni apri e chiudi, il lavoro in nero, le delocalizzazioni mascherate e, come purtroppo siamo costretti a dire, spesso accade, una reazione molto forte di padroni e padroncini come quello che è successo ieri. Riccardo, lascio a te raccontare questa vertenza e in particolare l'attacco che c'è stato nella giornata di martedì.
1: Sì, ciao a tutte e tutti, grazie a Radio Onda d'Urto. Innanzitutto sì, qui diciamo la vertenza si è aperta con uno sciopero a oltranza da venerdì, dopo che l'azienda ha comunicato la chiusura dello stabilimento e il licenziamento di 100 lavoratori e lavoratrici che lavorano in questo stabilimento. Questa è un'azienda che si occupa di spedire, fare spedizioni e abbigliamento, di spedire i vestiti in tutta Europa, i vestiti che vengono prodotti qui a Prato, il distretto tessile più grande d'Europa, in tutta Europa. Quello che è successo ieri purtroppo è un qualcosa che vediamo da troppo tempo, che denunciamo e segnaliamo da tanto tempo, il fatto che questo territorio è ammalato di mafia, di violenza e di sopraffazione, nel senso che ieri abbiamo visto più di 100 padroni e padroncini dei pronto moda che spediscono, da cui i lavoratori dell'H che sono in sciopero vanno ogni notte a prendere la merce, la caricano sul furgone, la scaricano in magazzino, la smistano, la caricano sui bilici che poi partono per le varie destinazioni d'Europa, dove poi vengono venduti capi di abbigliamento. Questi padroni e padroncini sono arrivati qui mandati dalla HSRL, dall'azienda, che gli ha detto, gli ha dato il messaggio, il via libera di venire qua a prendere tutto e costi quel che costi, diciamo, per farla breve. Ieri abbiamo visto una scena incredibile, 100-120 padroni, caporali che assaltano il picchetto dei lavoratori in sciopero per difendere il loro posto di lavoro, si impadroniscono del magazzino, entrano dentro, rismistano la roba, aprono le scatole, prendono i vestiti e li lanciano per strada per fare uscire la merce che è bloccata dal picchetto in corso. Queste sono scene a cui purtroppo siamo abituati. Ieri forse un apice di queste scene, lo diciamo da tanto tempo, diciamo che questa città è totalmente, manca, diciamo, un intervento che possa veramente frenare questi atteggiamenti mafiosi, questi padroni che pensano di non di essere dei titolari di aziende, ma di essere i padroni della città e poter fare quello che le pare, di calpestare, di cancellare i diritti degli operai che soprattutto in questa azienda sono stati presi con il sangue. Voglio fare, se posso, un inciso sulla storia della H. La H è uno sciopero che abbiamo fatto 3 anni fa, uno sciopero iniziato dove c'era il lavoro a nero, c'erano i finti contratti part time, le persone, gli operai, gli autisti lavoravano 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza diritto al riposo, alle ferie, alla malattia, a niente. Questo sciopero è stato vinto dopo un anno, ma un anno in cui 6 operai iscritti al sindacato sono stati aspettati sotto le loro case alla fine del turno di lavoro notturno e sprangati da squadracce mandate dal caporale. A 6 operai sono state rotte le ossa, spaccata la testa. Nonostante questo, la lotta dei lavoratori è andata avanti. A quel tempo erano 15, una quindicina di lavoratori iscritti al sindacato. Hanno vinto, hanno ottenuto i contratti, 8 ore per 5 giorni, e col tempo, in questi 2-3 anni che sono passati, si sono iscritti anche i colleghi, sono andati avanti, tutti si sono messi al sindacato, tutti hanno iniziato a lavorare 8 ore, non più 12 ore, abbiamo fatto accordi migliorativi per migliorare lo stipendio, per migliorare la qualità del lavoro, e oggi il tentativo che viene fatto è quello di ritornare indietro, di cancellare tutte queste conquiste. Quello che stiamo vedendo oggi è incredibile, dei caporali, dei padroni che si impadroniscono il magazzino e attaccano i picchietti, i caporali e i padroni che danno dell'H, che danno l'ordine di caricare e scaricare nei parcheggi abusivamente in mezzo alle strade per eludere lo sciopero al magazzino. Quello che vediamo oggi è un messaggio veramente inquietante, che dovrebbe fare paura a tutti quanti, e il fatto di continuare questo sciopero, di continuare questa lotta, è la speranza di poterla vincere e di vincere, di dire che no, non possono fare questo, non li possiamo fermare, fermarli è possibile, non dobbiamo tornare indietro, bisogna andare avanti, e che bisogna smettere di abbassare la testa e di permettere ai caporali di fare i caporali, di lavorare 12 ore, 7 giorni. Io segnalo solo che questi caporali, questi padroni dell'H sono anche sotto processo penale per caporalato e sfruttamento, per gli agguati del 2023 e del 2024, del primo sciopero, sono sotto processo per una frode fiscale all'Unione Europea di 71 milioni di euro. È chiaro che è un'azienda indifendibile, diciamo, da questo punto di vista, ma che comunque ancora in questa città si può permettere di dare il via libera a 100-120 caporali e padroni che vengono a dare l'assalto a un magazzino.
0: Riccardo Tamborrino, Sud de Cobas, Prato Firenze, grazie di essere stato ai nostri microfoni e averci raccontato questa dura vertenza. Sicuramente resteremo aggiornati. A presto.
1: Grazie a voi, a presto, grazie a tutte e tutti.
2: Yeah. E dopo quindi questo collegamento con Riccardo Tamborrino di Sud Cobas, continuiamo con lo spazio approfondimenti, andando in una pagina dedicata al clima, partendo dalle scuole, dove si continua a soffrire per il caldo nel periodo degli esami di maturità, nonostante le dichiarazioni del ministro dell'istruzione Valditara. La maggior parte degli istituti non è climatizzato e le temperature nelle aule mettono alla prova studenti e insegnanti. Ce ne parla tra poco Christian Raimo, docente di filosofia in un liceo romano e scrittore.
3: Con l'arrivo del caldo, la situazione degli studenti nei licei italiani si fa sempre più difficile, specialmente durante gli esami di maturità. Il ministro dell'istruzione Valditara ha sostenuto in un'intervista a scuola.net l'aumento degli istituti dotati di climatizzazione. I dati però presentano una realtà ben diversa. Dagli open data del Ministero dell'Istruzione e del Merito emerge che le scuole in cui la climatizzazione è garantita sono poco più del 6% del totale. Ce ne parla Christian Raimo, docente di storia e filosofia presso un liceo romano e scrittore. Che esperienze avete avuto lei e le sue colleghe e i suoi colleghi legate appunto al problema del caldo?
4: Esperienze immaginabili in questi giorni, nel senso che poi l'eccesso di burocrazia, il carico che questi esami di maturità hanno aumentato, perché non ci sono più soltanto 7 commissari, ma i commissari sono 5, e quindi c'è il lavoro in più da fare con degli stipendi che sono gli stessi, con i dati che la percentuale visibile di scuole dotate di climatizzazione, ma è totalmente disomogenea, nel senso che poi magari c'è il dirigente che insomma riesce a far usare per gli esami magari un'aula che è dotata di condizionatore, o riesce a portare magari un pinguino da casa e lo mette in 3, 4, 5, 10 commissioni che c'è. Insomma, è chiaro che è una situazione che si basa su una buona volontà e che dice il disastro di un governo che non pensa mai alle questioni di sistema. Cioè, il ministro Valditara tutti i giorni insomma insiste nelle sue battaglie ideologiche, un giorno è quella per l'educazione sessuo-affettiva, un giorno è per la riduzione a 4 anni gli studi tecnici, un giorno sono le indicazioni nazionali nazionalistiche. Ogni giorno noi abbiamo a che fare con un ministro super attivo nella retorica del miglioramento della scuola, ma poi tutto questo non si vede nella parte infrastrutturale e nella parte didattica. E io stamattina appunto all'ennesima segnalazione di una mia collega che mi diceva non so come fare, veramente stanno svenendo gli studenti, e ho detto ma ho scritto questo post, ho visto anche la campagna che sta facendo Teachers for Future per dotare appunto le scuole di condizionamento. Il PNRR non ha previsto un efficientamento energetico di questo tipo, e questa è stata effettivamente una grandissima occasione mancata. In più chiaramente tutto questo è ancora più grottesco perché di cambiamento climatico a scuola non si parla. Non si parla delle tracce in maturità, non si parla delle mille iniziative di educazione civica che bisognerebbe fare. Cioè, c'è un negazionismo climatico da parte del governo, da parte del ministro di istruzione che è abbastanza impressionante. E, cioè, si parla tantissimo di valori di educazione civica, ma quello che dovrebbe essere, come dire, la sostenibilità ambientale è veramente dimenticato. Quindi c'è effettivamente, come dire, un meccanismo di rimozione, non saprei come definirlo, ecco.
3: Certo, poi come ha detto anche i docenti hanno dovuto adottare delle soluzioni, diciamo, loro proprie per rendere vivibili le classi.
4: Sì, questo influisce anche sul rendimento, perché chiaramente, cioè, io l'ho visto. Cioè, un esame, una prova scritta di matematica che dura 6 ore in queste condizioni, oppure una prova di danza a un liceo coreutico con 32 gradi, cioè è chiaro che è molto difficile semplicemente a riuscire a tenere attenzione o stare decentemente in queste condizioni, nonostante chiaramente poi le persone ce l'abbiano. Gli studenti abbiano 18, 20 anni, ma tutto questo influisce poi anche il rendimento, i risultati, la validità dell'esame. Beh, io avrei preferito che si continuasse a chiamare esame di Stato e questo esame appunto mostrava la responsabilità dello Stato di prendersi cura delle condizioni minime anche costituzionali, cioè le condizioni di uguaglianza. Chiunque si rende conto che la capacità di concentrazione in un ambiente dove c'è una temperatura dignitosa è molto diversa dalla capacità di concentrazione dove invece insomma si boccheggia.
3: Ringrazio Cristian Raimo, docente di storia e filosofia presso un liceo romano e scrittore.
4: Grazie a voi, buon lavoro.
2: E continueremo a parlare di caldo e clima anche con Maurizio Bresciani di Basta Veleni, che insieme a SOS Alberi, Rete Ambiente Lombardia Brescia, hanno diffuso un comunicato sulle azioni messe in campo dall'Italia, mentre l'Europa e l'OMS dichiarano l'emergenza sanitaria per le ondate di calore. Tra pochi istanti su Radio Onda d'Urto. I feel like summer. Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Maurizio Bresciani di Basta Veleni. Intanto un saluto e ben ritrovato.
5: Ciao a voi, un saluto ritrovato, è la parola giusta.
2: Dunque, torniamo a parlare di clima e soprattutto delle ondate di calore che l'Italia non solo sta vivendo negli ultimi giorni. Come Basta Veleni SOS Alberi, Rete Ambiente, avete diffuso un comunicato che parla proprio di cosa fa l'Italia mentre l'Europa e l'OMS dichiara l'emergenza sanitaria proprio per le ondate di calore. Io parto chiedendoti di raccontare a chi ci sta ascoltando cosa esce da questo comunicato e cosa volete evidenziare.
5: In realtà noi non facciamo altro che riportare questi dati allarmanti che arrivano dall'Europa e soprattutto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che attestano come la situazione italiana sia estremamente grave e soprattutto come le stesse città che troviamo adesso negli elenchi più alti di criticità sono le stesse città che trovavamo lo scorso anno, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa e così via. Quindi ciò vuol dire che in realtà, al di là di tutti i proclami che vengono fatti, il miglioramento del clima, il miglioramento della qualità dell'aria, il miglioramento degli interventi fatti, delle pose di alveature eccetera eccetera, la situazione è pressoché la stessa. Quindi vuol dire che qualcosa non torna, che gli interventi che sono stati fatti sono molto riduttivi e che probabilmente sono inefficaci, se non addirittura del tutto assenti rispetto alla precarietà attuale. Brescia è sempre ai livelli estremi. In tutto questo l'amministrazione comunale fa bene a raccontare la sua, a dire che noi siamo indirizzati verso Brescia, capitale europea, città europea e quant'altro, però sia per quanto riguarda la situazione dell'aria, sia per quanto riguarda il clima, sia per le ondate di calore, insomma la situazione non credo possa consentire che di poterci paragonare ad altre città europee che hanno ben altri orientamenti e altri interventi per migliorare la situazione, soprattutto quando sappiamo che queste criticità portano a seri problemi per quanto riguarda la salute e la qualità della vita, la salute delle fasce più deboli della società, anziani, bambini, malati. Ecco, questo è il nocciolo del problema. Ci siamo permessi di fare alcune considerazioni in proposito.
2: Chiarissimo. Ti chiedo invece un commento anche sul riguardo alla situazione nella nostra località a Brescia. Anche qui il clima è sempre più caldo, l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi, bollino rosso. Tra l'altro una notizia recente riguarda invece le acciaierie pronte a fermare i forni, in questo caso non solo per quanto riguarda il caldo, ma anche per una questione economica. E un altro aspetto in cui ti chiedo un commento, legandoci al lavoro, è come l'abbiamo visto, lo si vede anche facendo un giro nelle città, è che di fatto i lavoratori non si fermano, anche quelli che lavorano per strada.
5: Assolutamente, infatti questo è uno degli altri aspetti. Diciamo che le fasce più deboli, sia dal punto di vista della salute ma anche dal punto di vista del lavoro, sono quelle più seriamente messe in una situazione di estrema criticità. Uso questo termine perché mi sembra quello più idoneo per affrontare l'argomento. In questi giorni sembra che il governo faccia un decreto, adesso è tutto ancora da chiarire, sul fatto che vi sia la cassa integrazione nelle ore di massimo, le aziende possono arrivare alla cassa integrazione nei giorni dove i picchi di calore sono elevati. Probabilmente questo rientra anche come un ulteriore supporto alle aziende per intervenire per quanto riguarda la crisi industriale. Probabilmente adesso si usa il termine crisi industriale utilizzando queste ondate di calore per coprire ben altri aspetti che forse il governo non ha il coraggio di poter affrontare e quindi la butta su quest'altra considerazione. Però questo è importante, comunque la tutela dei lavoratori è fondamentale, ben vengano interventi di questa natura, però che siano chiari, riferiti a questo tipo di situazioni. Per quanto riguarda invece la nostra città e quello che mi avevi chiesto prima, noi purtroppo abbiamo una situazione estrema dovuta principalmente al fatto che Brescia è la città del teleriscaldamento, con tutti i benefici che questo può comportare. Però gli stessi valori di acqua calda che passa nelle tubazioni sottoterra, non neanche tanto distante dall'asfalto, e sono le stesse che abbiamo d'inverno, quindi non sarebbe anche il caso di pensare di intervenire a livello di conoscenze o tecnologiche, chiamiamole nei termini più esatti, per fare in modo che non vi possano essere gli stessi valori d'inverno e d'estate, comportate comunque ridotte ovviamente nel momento in cui c'è meno utilizzo del teleriscaldamento per riscaldare le case nei periodi invernali. C'è poi un altro aspetto che abbiamo sottolineato, che è quello delle pompe di calore per quanto riguarda i condizionatori dell'aria. Anche questo è un elemento importante da considerare, perché è un po' il gioco della candela, vale fino a un certo punto. Il fatto che faccia caldo, che accendiamo i condizionatori d'aria, non è detto che questi aiutino l'ambiente, aiutano probabilmente in quel momento la situazione di estremo caldo, però è anche vero che le pompe di calore per portare il fresco in casa buttano fuori caldo all'esterno, quindi c'è un ulteriore aumento della temperatura dovuta a questa situazione. Se adesso poi ci mettiamo anche le auto che stanno ferme perché sono imbrigliate nel traffico o sono fermi in attesa che tengono l'aria condizionata a manetta, ecco, credo che questo sia un ulteriore aspetto da considerare. Per questo che è importante che l'amministrazione comunale dia delle indicazioni su quali devono essere le temperature, su come si deve comportare, ma questo dovrebbero sapere anche i cittadini, però sarebbe utile ricordarlo in momenti di estremo pericolo e gravità come sono quelli che stiamo vivendo in questi giorni. Ecco, poi dopo se mi lasci dire alcune altre cose rispetto alle soluzioni che possiamo trovare, credo che sia soprattutto opportuno, anche per dare la possibilità alle cittadine, ai cittadini, alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Radio Onda d'Urto di farsi anche loro promotori di azioni, perché non basta chiedere all'amministrazione comunale di fare la sua parte con gli impegni che ogni anno si prendono, ma poi alla fine sono sempre gli stessi, e che anche noi dobbiamo fare la differenza, non basta solamente chiedere a loro, perché sappiamo che tanto qualcosa possiamo fare noi più di quello che possono fare loro, in cui c'è una presa di consapevolezza collettiva.
2: Sì, guarda, lascio a te la parola su questo aspetto. Ti chiedo anche magari di specificare quali sono e quali dovrebbero essere le azioni da parte dell'amministrazione comunale che è investita da questo problema da diversi anni, quali dovrebbero essere le azioni da mettere in campo.
5: Allora, sui condizionatori noi avevamo già prodotto un vademecum insieme ad altre proposte. Sono almeno 7-8 anni che il comune ha un nostro vademecum che non ha neanche minimamente preso in considerazione, non perché sono, che posso permettermi di dirlo, stronzate, no, sono cose che avevamo considerato in modo scientifico, valutato facendo le nostre ricerche. La temperatura in casa non può consentire l'utilizzo dei condizionatori fin tanto che ci sono 25 gradi. Se la temperatura in casa aumenta i 25 gradi, allora il condizionatore ha senso che venga attivato. La stessa cosa potrebbe avvenire durante il periodo invernale. Il fatto che vi siano uffici con i condizionatori accesi e le finestre aperte, questo è una cosa inaccettabile, assolutamente, e sono tantissimi i luoghi di lavoro organizzati in tal modo. Che poi vi siano negozi che per attirare la propria utenza di consumatori lasciano le porte aperte con un freddo bestiale dentro, e sia un modo per richiamare semplicemente chi passa in quel momento con una calura estrema per refrigerarsi un attimo. Ecco, queste cose non hanno senso, perché io raffresco il mio ambiente, ma se alzo la temperatura per raffrescarlo, a questo punto abbasso la temperatura per raffrescarlo, ovviamente alzo la temperatura all'esterno di calore, quindi anche questo non ha senso. E poi c'è l'altra considerazione: la presenza di alberi in una città è fondamentale. Girano in questi giorni delle immagini relative a delle fotografie dove in una stessa via, in una via nello stesso tipo di giorno, a stessa ora, dove ci sono le macchine senza gli alberi, si varia addirittura la temperatura superiore ai 10 gradi. In una via dove nello stesso giorno, alla stessa ora, dove ci sono gli alberi, si scende addirittura di 10 gradi. Quindi cosa significa? Che gli alberi fanno la differenza, la fanno a livello climatico, la fanno perché comunque è un ritorno utile anche dal punto di vista della qualità dell'aria, ma la fanno soprattutto in questi periodi di estrema calura. Il fatto che il comune di Brescia ormai da tempo abbia, ma anche nelle ultime campagne elettorali, una guerra tra i numeri, tra maggioranza, minoranza, su chi la sparava più grossa per le pianture, le nuove messe a dimora di alberi, 100-200, sembrava di giocare all'asta, non è che siano tante quelle che sono state fatte, si parla di alcune decine di migliaia di alberi, a fronte di centinaia di migliaia di alberi promessi. Però cosa succede? Che per fare queste possibili pianturazioni hanno dovuto tagliare dei boschi lungo la tangenziale, e questo, vabbè, facciamo che non era accettabile una logica di questo tipo, ma in sostituzione di questo taglio hanno messo degli alberelli. Per poter svolgere la loro funzione naturale, un albero deve avere almeno 6-7 anni di vita. Voi avete avuto modo di vedere in che situazione sono gli alberelli, sono alti circa 50 centimetri da terra, forse un metro. Per fare la loro funzione ci vorranno 7 anni, quindi vuol dire che noi per altri 7 anni siamo bruciati. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che soprattutto nelle situazioni di estremo rischio per la salute delle persone si predispongano delle aree non tanto con le piccole alberature, con le alberature molto più grandi rispetto a quelle che hanno attuato, ma soprattutto che poi non possono a loro volta dover morire perché non c'è modo di rifornirle di acqua, perché gli alberelli che hanno piantato lungo la tangenziale sopravvivono per conto loro, non c'è un'irrigazione costante di questi alberi. E poi ci sono tutti gli interventi che riguardano la qualità dell'aria, la qualità che dà un valore diverso anche sul clima in questo caso, e che comunque porta sicuramente al fatto che non solo col caldo abbiamo queste punte estreme, ma abbiamo anche un'elevata presenza di ozono, perché in questo periodo, oltre a questo caldo estremo, abbiamo anche un'elevata presenza di ozono, che è sicuramente un elemento chimico che non giova sicuramente alla sicurezza e alla salute delle persone. E finisco chiedendo quantomeno all'amministrazione comunale di dare delle indicazioni alle persone, che nelle ore calde se ne stiano a casa o vadano nei luoghi dove c'è la possibilità di rinfrescarsi, o comunque abbiano modo di avere dei ventilatori per non dover rischiare di finire a prendere il fresco nei pronto soccorso. Ci vuole poco, certo, è vero, anche questo è un tema che riguarda la sicurezza, però un conto parlare della sicurezza su minchiate di varia natura, è un conto parlare della sicurezza quando c'è di mezzo veramente la salute delle persone dovuta a un ambiente antropizzato e fortemente messo a dura prova anche per tutta una serie di condizioni legate proprio al fatto che la qualità della vita in ambiente

0: di qualcuno per cercare consenso, che purtroppo per noi non l'avranno mai.
1: Maurizio Bresciani di Basta Veleni, di nuovo grazie per la disponibilità, per essere stato qui con noi oggi.
0: Sì, ecco, io volevo solo aggiungere che insieme a Basta Veleni, a Malavita detto tutto all'inizio, abbiamo predisposto questo comunicato con SOS Alberi, che è questa associazione che è nata da diversi anni, che si occupa appunto di tutela della parte arborea vegetale dell'ambiente cittadino, degli ambienti cittadini e anche della pianura padana, e soprattutto di Rete Ambiente Lombardia. Noi siamo un distaccamento di Rete Ambiente Lombardia, che questa è associazione che è nata nel 2019, che attualmente ha al suo interno quasi tutte le città, ad eccezione di Sondrio, che coordinandosi hanno già dato modo e risultato per avviare un percorso di miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza per quanto riguarda la salute, come ritorno di un miglioramento dell'ambiente. Grazie a voi per l'attenzione che ci avete dato e ci state dando. Grazie.

0: E dopo questa pagina dedicata al clima, torniamo a parlare della Global Sumud Land Convoy. Sono liberi e ufficialmente in Italia Leonarda Dina Alberizia e Domenico Centrone, i due attivisti italiani della Global Sumud Land Convoy detenuti illegalmente in Libia per oltre un mese insieme ad altri 8 componenti del convoglio umanitario di terra della flottiglia. Abbiamo raccolto il commento e le riflessioni di Sara della Global Sumud Italia e tra pochi istanti ve li proponiamo.
1: Zona rossa nell'attimo di un lampo, la superficie di un corpo senza scampo, di lacerata sensazione, sentirsi vulcani.
2: In collegamento con Sara della Global Sumud Italia per parlare del rientro in Italia di Leonarda Dina Alberizia e Domenico Centrone, ovvero i due attivisti italiani del convoglio umanitario di terra della flottiglia, detenuti illegalmente in Libia per oltre un mese, insieme ad altri 8 componenti della Global Sumud Land Convoy. Ciao innanzitutto Sara e ben ritrovata.
3: Ciao, ben ritrovati, grazie.
2: Dopo un mese di preoccupazioni, di mobilitazione, tra cui anche scioperi per la loro liberazione, Leonarda e Domenico sono finalmente stati liberati. Innanzitutto, come stanno e che cosa vi hanno riportato, se avete avuto modo di sentirli e di avere da loro delle prime informazioni?
3: Sì, abbiamo avuto modo di incontrarli, sono arrivati oggi alle 12:50 a Fiumicino e sono stati accolti da una delegazione composta dai compagni e le compagne di Roma e dei dintorni che sono riusciti a raggiungerli e dagli altri membri del convoglio rientrati in Italia dopo il sequestro e la detenzione arbitraria dei 10 rinominati 10 di Sirte. Stanno bene, sono felici di essere tornati a casa, felici di riabbracciare i propri cari sempre più convinti di voler lottare per la Palestina.
2: Infatti abbiamo visto dai lanci stampa che, come sempre accade quando appunto si tratta di le liberazioni degli attivisti e attiviste della Global Sumud Flottiglia, anche Dina, ovvero Leonarda Alberizia, ha subito rilanciato l'attenzione su quello che sta accadendo a Gaza.
3: Assolutamente sì, a Gaza come anche in Cisgiordania e purtroppo dobbiamo iniziare a mettere nel nostro elenco anche il Libano, perché le notizie degli ultimi giorni preoccupano tutti e tutte. Risulta sempre più evidente come queste missioni che come Global Sumud organizziamo, ma che ripercorrono quelle che sono le orme di altre missioni, altre azioni che tante realtà e tante persone hanno messo in campo per la Palestina, rispondono a un'esigenza concreta che la popolazione ha di non rimanere in silenzio davanti a quello che sta succedendo in Asia occidentale e in particolar modo a Gaza, ma non solo. E quindi siamo felici, ovviamente.

0: Del rientro dei nostri compagni e delle nostre compagne, sono anche già arrivati a Istanbul i sei che erano rimasti a Bengasi e rientreranno adesso presso le proprie case. Quindi siamo contenti, però questo per noi è solo l'inizio. Sono ormai a un anno che il nostro movimento è attivo, siamo già alla terza missione dopo la marcia a Rafah, bloccata al Cairo in Egitto, dopo la missione della Global Summit Flotilla dell'anno scorso e la Spring Mission, che ha visto sia una flotta che un convoglio. Insomma, quelle che sono le considerazioni di carattere politico e giuridico che noi ci portiamo a casa è che, come Tajani ci ha detto l'anno scorso, il diritto internazionale conta fino a un certo punto. È una cosa che è concreta perché durante tutte queste missioni abbiamo visto accadere delle violazioni che, per quanto possiamo essere contenti di aver riportato tutte e tutti a casa, comunque lasciano delle tracce, non solo nelle vite delle persone che hanno preso parte a queste missioni, ma anche all'intero movimento. Ci viene nuovamente ricordato che non è vero che le missioni umanitarie verso Gaza sono protette dal diritto internazionale, perché gli strumenti e le misure che questo prevederebbe che venissero messe in campo non vengono messe in campo, per cui sono tornate e tornati, sì, ma sono stati là 30 giorni, senza nessun motivo. Non stavano facendo nulla che non fosse al di fuori di quello che è il diritto di un popolo che sente una spinta a rispondere ad un'emergenza.
1: E infatti è stato anche, diciamo, tema delle dichiarazioni di oggi di Tajani, che ha provato a rispondere appunto a chi gli imputava di non aver fatto abbastanza, e lui ha risposto un po' come se questo aspetto che hai appena messo in luce fosse secondario, sostanzialmente che no, lui ha fatto tutto quello che era in suo potere fare.
0: Non è assolutamente secondario perché ha fatto tutto quello che è in suo potere fare in considerazione degli interessi e degli accordi che ci sono in campo. Per cui quello che nuovamente viene dimostrato è il livello di incomplicità del nostro Stato e che vale più un accordo che le vite delle persone. Per cui questi episodi sembrano evidenziare una progressiva subordinazione della tutela della vita e dei diritti fondamentali a logiche di natura politica ed economica. Per cui sì, è stato fatto tutto quello che era in loro potere, però all'interno di un campo molto più ristretto, che è quello del rispetto di quelli che sono gli accordi, che non guardano al rispetto del diritto internazionale, che non guardano al rispetto del diritto delle persone, che non guardano i valori di base che il nostro Stato dichiara di avere, ma guardano ad altre logiche. E per noi questa è una cosa grave a cui si deve porre fine immediatamente. E ponendo fine a questa logica qua, non solo si attiverebbe necessariamente la necessità di intervenire contro il genocidio a Gaza, in Palestina e adesso anche in Libano, ma anche contro una guerra che noi non vogliamo contro l'Iran e a cui siamo costretti a partecipare in virtù delle stesse medesime logiche, e per lo stesso motivo decadrebbero anche tutto l'apparato repressivo che è stato implementato in contrasto a quello che è il dissenso e la voce del popolo, che nuovamente ribadisce che non è d'accordo ad essere complice di tutta questa cosa qua.
1: Come vi muoverete da adesso in poi? So, visto anche i nuovi fronti, come ci hai anticipato, insomma, che si stanno aprendo e che l'attualità ci mette sotto gli occhi in questo clima di guerra globale.
0: Noi continuiamo ad essere attivi sui territori, continueremo a dialogare con tutte quelle realtà che, come dicevo, hanno segnato il tracciato prima di noi e che ci supportano nel portare avanti le missioni e le nostre azioni. Ora, ovviamente, come anche per la missione Via Mare, prosegue tutta la parte di analisi giuridica e legale di quelle che sono state le violazioni e le potenziali complicità per cercare di dare anche una struttura proprio giuridica a questa forma di militanza che noi abbiamo scelto. E inoltre ovviamente ci si avvicina al periodo estivo che per noi non vorrà necessariamente dire vacanze, ma partecipazione a quelli che sono gli eventi dove comunque il movimento continua ad incontrarsi e ad elaborare un po' quella che sarà la strategia per il prossimo autunno. Speriamo di rivivere un altro autunno caldo come è stato lo scorso, perché sentiamo che oggi più che mai ce n'è ancora e sempre più bisogno.
1: Assolutamente Sara, ci risentiremo sicuramente per aggiornarci su questo fronte. Intanto ti ringraziamo per la disponibilità e per essere stata con noi. Grazie mille.
0: Grazie a voi, buona serata e Palestina libera.
1: Con noi Sara della Global Sumud Italia.
2: Radio Nadurto, le 18 e 17 minuti, andiamo verso la conclusione dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio andando a Verona. Al via questo giovedì, domani, quindi, il Festival Paratodos, 11 giorni di musica, teatro, laboratori, dibattiti, cinema, cucina e socialità. L'appuntamento in via Villa a Verona e tra pochi istanti presentiamo il festival con Vincenzo del laboratorio autogestito Paratodos.
3: Sono sicura che loro non sanno, no, di Gesù e Maria nei racconti del Corano, il genocidio se ne tanti ad averle.
4: Questo giovedì 25 di giugno e fino al 5 di luglio torna a Verona per la quinta edizione il Festival Paratodes. Si tiene come di consueto in via Villa 25 nella frazione di Quinzano. È un festival autogestito, autofinanziato, frutto dell'impegno collettivo di compagni e compagni, volontari, volontarie, un laboratorio aperto di pratiche, linguaggi e resistenze, sempre in direzione ostinata e contraria rispetto al contesto culturale e politico che ci circonda. Ne parliamo con Vincenzo, che fa parte del laboratorio autogestito Paratodes. Bentornato Vincenzo su Radio Onda d'Urto.
5: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
4: Allora, iniziamo con una panoramica generale del festival, un festival che è fatto di cucina, ma ne parleremo più tardi, di dibattiti, di concerti, di banchetti, di momenti di socialità e di incontro. Prego, a te la parola.
5: Allora, appunto giovedì, come dicevi, inizierà il Festival Paratodos, che è giunta la quinta edizione. Andremo avanti per 11 giornate. Quindi andremo avanti fino a domenica 5 luglio a Verona, in località Quinzano, come già hai precisato tu. E per noi il festival è un momento importante, importantissimo, perché rappresenta un momento di sintesi, la chiusura di un anno di attività che noi svolgiamo all'interno delle mura del laboratorio autogestito Paratodos in Viale Venezia. Un anno di battaglie, un anno di lotte, un anno di attività, dalla scuola di italiano alla sospesa, un anno appunto di battaglie, e poi veniamo da un anno un po' particolare, dove, che poi volendo ogni anno ha la propria particolarità, questo è un anno dove gli spazi sociali hanno subito una criminalizzazione, c'è stata la chiusura del Leoncavallo, lo sgombro della Scatasuna. Noi non siamo uno spazio occupato, però comunque sentiamo molto questi eventi di criminalizzazione degli spazi sociali, dei luoghi in cui si lotta al basso. Questo è uno dei motivi per cui c'è quest'anno il Festival Paratodos e continuiamo a farlo ogni anno, perché siamo convinti che certe lotte, certi movimenti dal basso in cui ci sono discussioni, dibattiti, confronti all'interno dello spazio del Paratodos, in questo specifico momento del festival, sono una linfa vitale anche di resistenza, e non voglio abusare di questo termine, ma anche di resistenza verso questi eventi brutti che sentiamo insomma nell'aria, purtroppo.
4: Quindi musica, teatro, laboratori, dibattiti, cinema e socialità, il Festival del Paratodes inizia questo giovedì. Vincenzo, quali sono i momenti che volete sottolineare, evidenziare all'interno del programma che ritenete appunto più significativi e anche politicamente più importanti?
5: Certo, allora ci sono una serie di concerti, come dire, sono tutti belli interessanti. Vogliamo sottolineare quello del 4 luglio, sabato 4 luglio, il Fuxia o Faxia, che è un gruppo appunto trio femminile che ha scaldato gli animi durante il concerto che ha anticipato la manifestazione No Kings di Roma del 27 marzo scorso. Il del 26 abbiamo il concerto di De Cigno e poi il primo concerto di Mario Rossi che fa rap, che è un gruppo a cui siamo veronese, a cui siamo molto molto legati. Quasi ogni giorno nel pomeriggio si aprirà con dei dibattiti. Il primo dibattito, che poi in realtà è una presentazione di un libro, è un libro di un almanacco di cronache e ribellioni queer, edito da Cronache Ribelli, e sarà un momento in cui ci saranno persone di Cronache Ribelli e si presenteranno la linea editoriale di Cronache Ribelli, e poi ci sarà appunto la presentazione di questo libro, questo almanacco di storie di ribellioni queer, che è un momento che vuole anticipare l'evento del giorno dopo, che non si terrà al Festival Partodos ma è il Tumulto Pride, perché la presentazione verrà fatta insieme a Cronache Ribelli e Porete Tumulto Pride, che anticipa appunto il Tumulto Pride del giorno dopo. E il giorno dopo, sabato 27, appunto si terrà al Festival Paratodos la festa post Pride. Canterà Young Paninaru e poi suonerà The Trop DJ, e appunto a conclusione di questa giornata dedicata al Pride. Poi ci saranno una serie di dibattiti. Ci sarà Hamza Tai che racconterà il suo viaggio, che ha concluso circa un mesetto fa. Hamza ci racconterà quello che è stato il suo viaggio, la sua esperienza, farà dei confronti con quello che è stato il viaggio che ha fatto il mese scorso, con quello che ha fatto 10 anni fa. Sarà un momento, insomma, di riflessione su quella che è la rotta, la cosiddetta rotta balcanica. Ci sarà Simone Zambrin, che ci racconterà invece l'ultima esperienza Global Sun Flotilla. Lui è stato una delle persone che è stato preso in arresto dall'esercito israeliano, e insieme ad altre compagne e ad altre compagne ci racconterà quella che è stata la sua esperienza. Questo avverrà lunedì 29, che sarà una giornata interamente dedicata alla Palestina, perché poi in serata, a seguito del dibattito sulla Global Sun Flotilla, ci sarà lo spettacolo Gaza Vive di Beppe Casales. Un altro dibattito molto interessante sarà il giorno seguente, il primo luglio, dove ci sarà un dibattito che cercherà di affrontare le tematiche legate alla resistenza in America Latina. E invece il 2 luglio sarà un momento di riflessione a 25 anni dal G8 Genova. Saranno diversi ospiti interessanti, tra cui Luca Casarin di Mediterranea, che potrà raccontare la sua esperienza a Genova di 25 anni fa, perché lui c'era. Ci sarà Ilaria Salis, l'europarlamentare, e Salvetti di GKN di Firenze, che racconteranno la loro visione su un altro mondo possibile nella resistenza e nei movimenti di oggi, facendo anche un confronto su cosa è cambiato e quanto sono cambiati i movimenti in questi 25 anni fa o rispetto a 25 anni fa. Insomma, c'è tanto dibattito, tanta discussione, tante tematiche, perché quest'anno le tematiche che tocchiamo nei vari dibattiti sono veramente interessanti. Riporteremo al centro di un dibattito anche l'antispecismo, che è uno dei temi a cui negli ultimi anni stiamo dedicando sempre più spazio. E poi ci sarà una presentazione di un secondo libro, che è Sgomberi Dolci, che è un libro che tocca uno dei temi, una delle lotte più significative che si tende a fare a tutti, cioè il diritto all'abitare.
4: Vincenzo, un'ultima domanda volevo farti a proposito della cucina, che quest'anno vede delle importanti novità. Allora, da voi a Paratodes si mangia vegetariano e in realtà molto anche vegano, sia al laboratorio autogestito di Viale Venezia, ma anche al festival da diversi anni. Quest'anno però avete introdotto degli ulteriori miglioramenti nella cucina. Quali sono?
6: Allora, confermiamo la linea vegana e vegetariana, non ci sarà altre varianti, diciamo, la novità di quest'anno che ci riempie di orgoglio, diciamo così, è che buona parte dei prodotti che noi useremo per il menù, per la cucina del festival, sono stati coltivati appositamente per il festival nei campi della Folaga Rossa, dell'azienda agricola Folaga Rossa, che ha sede qui a Verona, quindi chilometro zero nel vero senso della parola. E poi, come dire, c'è dietro la volontà di costruire una rete solidale, come abbiamo detto anche nel comunicato, e fare una cucina che sposa una linea politica ben precisa. Noi ci siamo affidati, appunto, abbiamo collaborato con la Folaga Rossa costruendo un menù già a novembre dell'anno scorso, quindi andando a piantare seguendo anche le logiche di stagione, andando a piantare quei prodotti che ci sarebbero poi serviti per costruire il menù e portare i piatti poi al festival. Un menù che vuole una scelta, e quindi un menù che vuole andare contro delle logiche di mercato, una logica che va contro lo sfruttamento delle risorse naturali, ma anche delle persone, e vogliamo rimettere appunto al centro la comunità, vogliamo rimettere al centro quello che è il cibo, un cibo fatto di qualità, di rispetto delle persone, di rispetto dei ritmi della natura. Abbiamo costruito questo appunto insieme alla Folaga con delle decisioni orizzontali, sono state montate, costruite delle serre ad hoc, questo per mettere in pratica delle pratiche appunto dal basso e costruire appunto una cucina nel pieno rispetto della natura e delle persone. E tutto, come dicevamo prima, è completamente vegano, con delle varianti vegetariane. E questa qui è una linea che noi abbiamo iniziato a pensare già 3 anni fa, quando al festival abbiamo cominciato a ospitare il mercato dei produttori locali, facendo dei dibattiti che parlassero appunto di un altro mondo possibile, lo dicevamo prima per Genova, un altro mondo possibile anche legato al mondo della coltivazione, del modo di mangiare, del modo di cucinare. Quindi anche la cucina che noi portiamo al Paratodos è un piano politico, così come allo stesso piano in cui mettiamo appunto i dibattiti, e non solo.
4: E quindi prodotti a chilometri zero di stagione, coltivati appositamente da un'azienda agricola, la Folaga Rossa, azienda agricola di compagni e compagne. Anche questo è il Festival Paratodes, che inizia questo giovedì 25 di giugno, proseguirà tutte le sere fino al 5 di luglio. Noi su Radio Onda d'Urto vi ricorderemo il programma giorno per giorno all'interno dell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, ma potete anche visionare il programma completo sulle pagine social di laboratorio autogestito Paratodes e anche festival.paratodes, il canale apposito del festival. Ti ringraziamo, Vincenzo, del laboratorio autogestito Paratodes, per avercelo presentato.
6: Grazie a voi, grazie.
7: Il cielo su Torino.
2: Radio Nadurto si conclude quindi così, con questo collegamento da Verona allo spazio approfondimenti di questo pomeriggio, di questo mercoledì 24 giugno. Come ogni mercoledì, la linea ora passa alla redazione locale.

0: con le matin.
1: Benvenute e benvenuti a 50 minuti di Valle Camonica su Radio Ondadurgo. Stasera parliamo di sanità pubblica, di acqua, di Palestina. Tre temi, una valle, tante voci. Apriamo con Corrado Scolari, direttore generale di ASST Val Camonica. Liste d'attesa, medici che mancano, case della comunità. E un confronto con quello che succede nel resto d'Italia. Poi la parola a Mattia Pelucchetti, sindaco di Sellero, sull'acqua pubblica in Valle Camonica. Lato, la gestione idrica e le domande che riguardano ogni comune della valle. Infine la Palestina con Ada Rosa e alcune voci raccolte nelle iniziative precedenti. Voci che aspettavano di trovare spazio in onda, insieme a un filo che ci collega a Palestina, Anima Mundi e alla presentazione del libro di Francesca Albanese, trasmessa in oltre 150 piazze d'Italia, tra cui Malegno. Tra un servizio e l'altro, la musica, quella che troverete anche quest'estate alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto in via Serenissima a Brescia. Restate con noi. Apriamo questa trasmissione con la sanità, quella concreta, quotidiana, che si misura in mesi di attesa per uno specialista, in chilometri percorsi per raggiungere un ospedale attrezzato, nella scelta, a volte obbligata, di pagare di tasca propria una visita che il servizio pubblico dovrebbe garantire a tutti. Sono le domande che i cittadini della valle ci portano spesso e che abbiamo voluto portare direttamente a chi questa azienda sanitaria la dirige. Il dottor Corrado Scolari guida la SST Valle Camonica dal 1 gennaio 2024 per nomina di Regione Lombardia. È una persona che questa valle la conosce dall'interno, originario di Cevo, ex sindaco di Berzodemo, già direttore amministrativo dell'ATS della Montagna. Nel suo percorso anche una lunga stagione in provincia di Brescia come assessore alla protezione civile sotto giunte di centrodestra, un profilo istituzionale solido e politicamente non neutro. La SST Valle Camonica è l'azienda più grande della valle, circa 1500 tra dipendenti, collaboratori e professionisti, 360 posti letto su due ospedali, Esine ed Edolo, con quasi tutte le specialità necessarie, tranne le altissime come cardiochirurgia e neurochirurgia. Partecipa a 29 reti di patologia con gli altri ospedali lombardi. Ha un reparto di radioterapia con bollino di qualità regionale, una rarità per un presidio di queste dimensioni. Sul territorio, in costruzione la rete delle case della comunità, 8 previste, 6 già aperte, la settima, quella di Edolo, in arrivo dopo l'estate, l'ottava Pisogne ancora in attesa di finanziamento regionale. Tutto questo esiste ed è una base importante, eppure le domande dei cittadini restano, le liste d'attesa su alcune specialità sono lunghe. Il tema della doppia professione, specialisti che lavorano contemporaneamente nel pubblico e nel privato, è reale e pesa sull'equità dell'accesso e sui tempi di chi aspetta. E il quadro nazionale racconta qualcosa che non si può ignorare. Nei soli primi 9 mesi del 2024, oltre 20.000 infermieri hanno lasciato volontariamente il Servizio Sanitario Nazionale, 170% in più rispetto all'anno precedente. La Lombardia è la regione più colpita, con oltre 2.500 dimissioni in un anno. Nello stesso periodo, 7.000 medici hanno abbandonato il pubblico, attratti da condizioni e retribuzioni che il servizio pubblico fatica a reggere il confronto. In una valle periferica come la nostra, questa non è una statistica astratta, è la realtà con cui chi lavora alla SST fa i conti ogni giorno. Con tutto questo in testa abbiamo incontrato il dottor Scolari e gli abbiamo fatto le domande che fanno i cittadini della valle. La prima riguardava le liste d'attesa, cosa cambia davvero e cosa ancora non basta per chi aspetta mesi e non ha alternative.
2: Le liste d'attesa ci sono sicuramente, ci sono soprattutto in alcune specialità e ci sono nelle specialità in cui abbiamo carenza di medici. quando manca il medico che eroga la prestazione, è quasi impossibile erogare la prestazione nei tempi richiesti. Questa è la prima motivazione. La seconda motivazione è il fatto che le prestazioni sono esplose in numero a dismisura. Basti pensare che noi nel 2025 abbiamo fatto più di 100.000 prestazioni di radiologia. È chiaro che, essendo 90.000, questi numeri danno già il senso di quanta richiesta ci sia. Facciamo 250.000 prelievi di sangue in un anno. Anche questo è un dato che è assolutamente significativo. Dopodiché, le liste d'attesa non ci sono sulle prestazioni urgenti, perché quando ci sono basta farlo presente e troviamo la soluzione, sempre. Non c'è mai stato un caso in cui non l'abbiamo trovata. I problemi di prenotazione ci sono sulle prestazioni programmabili. La ragione la possiamo indagare e declinare come vogliamo, ma è innanzitutto la quantità smisurata di prestazioni che adesso ci vengono richieste. In secondo luogo, magari anche in qualche modo un po' di inappropriatezza in alcune prescrizioni. Dopodiché io ricordo sempre che noi tutti i giorni abbiamo più di 300 ricoverati, abbiamo migliaia di prestazioni di natura ospedaliera, abbiamo migliaia di prestazioni di prevenzione, screening, vaccinazioni, prestazioni di consultorio, visite ambulatoriali per la prevenzione, e su queste non ci sono liste d'attesa perché sono programmate. Abbiamo centinaia di persone prese in carico per patologie croniche che si rivolgono alla nostra struttura, vengono programmate le visite e possono farle. Quindi, a fronte del fatto che su alcune specialità abbiamo qualche lista d'attesa, e c'è la lista d'attesa, abbiamo davvero tantissimo che la sanità pubblica sta garantendo, e sta garantendo anche a costi rilevantissimi. Pensiamo ai farmaci anti-obesità, i farmaci antidiabetici, i farmaci oncologici. Cosa costa oggi un farmaco rispetto anche solo a 10 anni fa? Quindi, a quante cose noi riusciamo ad ottenere dalla sanità, gli interventi chirurgici, i pacemaker, le valvole cardiache, e queste vengono garantite a tutti. I tempi d'attesa ci sono, ma sono limitatissimi. Se poi aspettiamo il dermatologo, l'oculista, piuttosto che la visita gastroenterologica, piuttosto che l'ecografia, è vero, non dovrebbero esserci, la quantità purtroppo le rende difficili da erogare. Siamo ancora una sanità che garantisce questo. Prima di dire che la sanità pubblica è fallita, stiamo attenti.
0: Nessuno dice che la sanità sia fallita, però ci sono appunto dei punti critici, insomma, e uno di questi è la fuga dei professionisti. Prendo un dato del 2024 a livello nazionale: oltre 20.000 infermieri hanno lasciato per andare all'estero oppure andare nella sanità privata, e così sta succedendo anche dei medici che stanno abbandonando il servizio pubblico per il carico di lavoro, per le responsabilità altissime che hanno rispetto al privato. Rispetto a quello che diceva lei prima, si sa che è stato aumentato l'orario di presenza negli ambulatori. Però chiedere orari più lunghi per ridurre l'attesa con organici già sotto pressione rischia di scaricare tutto il peso su chi è rimasto. E quindi, come sta reggendo la SST Valle Camonica e cosa si sta facendo concretamente per invertire questa tendenza alla fuga, e soprattutto se anche in questa SST esiste questa fuga di personale medico e infermieristico?
2: Allora, noi abbiamo negli ultimi 3 anni un saldo positivo, nel senso che rispetto ai cessati abbiamo più assunti. Questo grazie a 2 fattori. Il primo è sugli infermieri: siamo una delle poche realtà lombarde ad avere questo dato. Noi abbiamo saldo positivo, nel senso che abbiamo assunto tantissimi infermieri grazie al fatto che noi abbiamo un corso di laurea in infermieristica sul nostro territorio. Si laureano dai 20 ai 30 studenti, che quasi tutti sono del territorio e rimangono qui. Questo ci consente di avere gli organici, non dico pieni al 100%, ma insomma con una buona disposizione di infermieri. Sui medici abbiamo fatto tanti concorsi, in alcune discipline, come dicevo prima, è impossibile perché non si specializzano a livello universitario, quindi è impossibile trovarli, e poi magari scelgono i centri più grossi, ma su tante altre discipline abbiamo un'attrattività molto elevata. Abbiamo assunto tantissimi specializzati di cardiologia, qualche specializzato di medicina. I concorsi hanno dato esito positivo, un po' perché l'ospedale ha cominciato ad avere molta fiducia in se stesso. Il secondo è che abbiamo fatto insieme a Comunità Montana, BIM e Pia Fondazione una struttura con alloggi per il personale sanitario. In questo momento sono ospitati in questa struttura 21 persone, ospitiamo gli specializzandi gratuitamente e i medici o infermieri che vengono assunti per un certo numero di mesi, fino al massimo di 6 mesi, fin tanto che si trovano a casa qui. Questo ha avuto molto successo, nel senso che i concorsi hanno avuto buon esito perché hanno una tranquillità dal punto di vista abitativa. Vorremmo ampliare questa offerta a Edolo, dove è ancora più difficile mandare le professionalità, però anche a Edolo sono arrivati medici nuovi che hanno scelto, tra l'altro, di spostarsi da strutture private dove si trovavano alla nostra struttura pubblica, perché trovano più tranquillità, perché trovano un ambiente favorevole. In alcune strutture private non ci sono gli infermieri o sono infermieri stranieri con cui è difficile lavorare. Tema dell'orario, i medici quasi tutti fanno libera professione esterna, quindi l'ampliamento dell'orario dentro le strutture pubbliche è avvenuto limitando l'attività libero professionale esterna dei nostri medici e pagandoli in maniera incentivata per restare ad aprire ambulatori in orari più prolungati. Questa è l'operazione, quindi dal punto di vista loro il sacrificio non c'è, nel senso che li paghiamo per stare dentro e per evitare di andare fuori. Questo ci ha consentito di ampliare il numero di prestazioni offerte. E rispetto al tema che qualche persona alla Val Camonica fa 150 km per prendere prestazioni, faccio notare che abbiamo il 30% di utenza da Milano, dalla Brianza, da Cremona, da Mantova, che vengono qui a fare le prestazioni, perché il sistema ormai è regionale, si prenota dove si trova, e purtroppo succede anche che trova posto l'utente di Milano e non trova posto l'utente.

0: Stiamo ascoltando gli Asian Dub Foundation, li troverete sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto. Torniamo adesso all'intervista con il dottor Scolari, direttore generale della SST Valcamonica.
1: Passiamo adesso alle case della comunità. Sì. E l'obiettivo è chiaro, quello di avvicinare praticamente la sanità più vicino alle persone, perché la Valle Camonica, ricordiamo, è su decine e decine di chilometri, ci sono dei paesi di montagna che sono oggettivamente lontani dai presidi ospedalieri e quindi in teoria dovrebbe evitare grossi spostamenti, soprattutto per le persone, diciamo, più fragili, le persone anziane che potrebbero trovare assistenza vicino a loro. Però adesso vorremmo capire come possano essere questi ospedali di comunità una reale alternativa all'ospedale e che cosa manca, perché la paura, appunto, che è tutta italiana, è quella di fare dei grossi contenitori dove poi non ci sono all'interno delle persone qualificate che possano lavorare. Insomma, qua come siamo organizzati?
2: Le case di comunità garantiscono dei presidi territoriali molto capillari. Basti pensare che il decreto ministeriale 77, che è quello che ha fatto nascere le case di comunità, prevedeva che ci fossero una casa di comunità ogni 50.000 abitanti. Essendo noi zona montana, abbiamo potuto fruire di una deroga che la Regione Lombardia ha fatto, e quindi noi su 90.000 abitanti ne abbiamo ben 8 di case di comunità. Quindi vuol dire che hanno garantito la prossimità. La più a nord è Ponte di Legno, poi viene Edolo, poi c'è Cedegolo, Breno, Ossimo, Verso Inferiore, Dafo e Pisogne. Queste case garantiscono una tutela a una popolazione limitrofa alla casa di comunità attraverso dei servizi che sono garantiti. Intanto da noi medici di medicina generale in molti casi hanno scelto di mettere i loro studi dentro la casa di comunità. Dentro la casa di comunità hanno la possibilità di farsi aiutare da infermieri, da amministrativi. Dentro la casa di comunità c'è il punto unico di accesso che garantisce la possibilità di scegliere il medico, la scelta, la revoca del medico, le prenotazioni, uno sportello informativo. In ciascuna di queste case di comunità abbiamo messo un punto prelievi, quindi le analisi del sangue vengono fatte lì e vengono analizzate dallo stesso laboratorio dell'ospedale di Esine, quindi con assoluta sicurezza, tracciabilità e tempestività. In ogni casa di comunità abbiamo aperto una palestra fisioterapica, lì fanno le cure fisioterapiche, prima ci si spostava all'ospedale. In ogni casa di comunità abbiamo messo gli uffici della protesica, quindi se si ha bisogno di un letto a domicilio, se si ha bisogno di un ausilio protesico, si può andare lì. In tutte le case di comunità c'è un gruppo di infermiere di famiglia e comunità. Le infermiere di famiglia e comunità sono quelle che vanno al domicilio del paziente. Ma non solo, in ciascuna casa di comunità noi abbiamo la neuropsichiatria infantile, abbiamo il nostro SERD, in alcune case di comunità addirittura abbiamo il nucleo alcolisti, il nucleo tossicodipendenze e quindi servizi capillari su cui, per riprendere il tema di prima, non ci sono liste d'attesa perché sono tutti servizi con accesso diretto. Le infermiere di famiglia e comunità stanno facendo migliaia e migliaia di accessi al domicilio e adesso stiamo sviluppando alcuni progetti di telemedicina che porteranno al domicilio la specialistica. Il primo è la teleriabilitazione. Il fisioterapista o l'infermiere andranno a domicilio e attraverso la telemedicina, il fisiatra, il geriatra, il fisioterapista potranno dare indicazioni dirette al paziente non solo nel momento in cui l'infermiere o il fisioterapista sono lì a domicilio, ma anche successivamente attraverso dei device tecnologici. Stessa cosa la stiamo facendo in tante case di comunità. Siamo partiti con la telecardiologia. Il medico di medicina generale riceve il suo paziente, fa l'anamnesi iniziale del paziente, dopodiché si collega col cardiologo che effettua la visita cardiologica di controllo su pazienti noti. Le stiamo facendo in questo modo. Il cardiologo verifica l'ECG che è stato fatto in casa di comunità da un infermiere o da figure che stiamo inserendo, che si chiamano sonographer, che sono tecnici specializzati nell'effettuazione degli elettrocardiogrammi. dicevo, il cardiologo referta e il referto viene posizionato subito nel fascicolo sanitario del paziente. La stiamo ripetendo con molto successo sulla diabetologia, perché i diabetologi per il rinnovo dei piani terapeutici stanno usando molto questa modalità, perché non hanno bisogno di vedere il paziente che hanno già visto magari tante altre volte. E le faremo anche per la pneumologia, alcuni esperimenti li abbiamo già fatti, e anche per tante altre discipline. Questo è il futuro, perché altrimenti gli specialisti non possiamo raddoppiarli, ma possiamo da un unico punto erogare le prestazioni in tanti altri punti.
1: Ha un'idea di quanti pazienti sono seguiti con la telemedicina?
2: In questo momento stiamo parlando di qualche centinaio. Vorremmo arrivare a numeri ben più consistenti, in maniera che questi pazienti non debbano avere la preoccupazione di andare dal medico, farsi fare la ricetta, prenotare, non devono più prenotare. Gli viene richiesto di presentarsi nel momento in cui hanno bisogno di rinnovare il piano o di fare dei controlli. Per molti pazienti sta già succedendo. Tanti altri non siamo ancora riusciti ad intercettarli anche per proporre al loro medico di utilizzare questa modalità. I medici che hanno accettato però hanno avuto riscontri molto positivi dei loro pazienti.
1: Ultima domanda, è una società che sta invecchiando, una società che ha sempre più esigenze di salute, come ha ben spiegato in questa intervista. Quindi due ultime cose da capire. La situazione dei medici di base in Valle Camonica rispetto al resto della regione, o peggio ancora rispetto al resto d'Italia, come è messa la Valle Camonica. E poi i punti critici che prima evidenziava, oculistica, dermatologia e altri, se ha dei progetti futuribili per cercare di rendere più brevi queste attese, che per un paziente effettivamente sono comunque anche dal punto di vista psicologico una cosa molto importante.
2: Primo punto, medici di medicina generale. Noi abbiamo una copertura pressoché totale di tutta la valle. In questo momento abbiamo avuto un problema non previsto ad un medico di medicina generale che ha avuto un problema personale in Alta Valle Camonica e che ci ha lasciato scoperto alcuni comuni dell'Alta Valle Camonica. I pazienti sono coperti dagli altri medici, ma gli ambulatori non possono essere in tutti i comuni, e quindi abbiamo un disagio in alcuni paesi, perché il medico non è lì in paese. Possono andare a farsi la ricetta nell'ambulatorio dell'altro comune, ma questo è un disagio. Abbiamo un disagio in Alta Valle Camonica anche per la pediatria. Avevamo risolto il problema con una pediatra che aveva accettato di andare a Ponte di Legno, alla quale avevamo garantito anche l'alloggio, quindi facciamo anche queste cose per appunto attrarre i medici. Fortunatamente per lei è diventata mamma, quindi abbiamo avuto questa scopertura imprevista e non abbiamo ancora trovato sostituti che siano in grado di coprire quella zona, però continuiamo a cercarli. Qualche scopertura per pensionamenti nella bassa valle, ma lì abbiamo già interesse da parte di altri medici e quindi dovremmo riuscire a coprirlo. Per il resto la valle è abbastanza coperta. Per quanto riguarda le prestazioni che richiamavo prima, molto critiche, dermatologia, oculistica, ci sono già dei progetti che sono allo studio, non solo nostro ma anche a livello nazionale. Sulla dermatologia e l'oculistica, ad esempio, sono già molto sviluppati sistemi di intelligenza artificiale che consentono la diagnosi automatica di alcune patologie, la visione dei nevi piuttosto che il fondo dell'occhio dei diabetici. Il problema è che per essere sicuri che la diagnosi abbia un valore, queste tecnologie devono essere certificate dalle società scientifiche. Peraltro stiamo già anche provvedendo ad acquistare dei prototipi, quindi noi le sperimenteremo. Dopodiché speriamo che arrivi anche l'autorizzazione a che questa diagnosi sia una diagnosi effettiva. In radiologia stiamo spendendo qualche milione di euro per adeguare le risonanze, le TAC con l'intelligenza artificiale. Questo aiuta anche la diagnosi dei radiologi, perché l'intelligenza artificiale è precisa, ripetitiva, non si stanca, non dipende dallo stato di stress dell'operatore, che magari dopo aver visto centinaia di immagini può anche essere indotto in errore, quindi aiuta anche la precisione delle nostre diagnosi e peraltro riesce ad arrivare a livelli di definizione molto più alti. Quindi questo è un investimento che stiamo facendo. Se potessimo anche utilizzarlo per fare quelle cose ripetitive di controllo che non sono magari così importanti, possiamo fare. Questo aiuterebbe molto le liste d'attesa. La lista d'attesa, non crediate che per noi non sia una preoccupazione, cioè tutti i giorni quando le persone scrivono sui social o si lamentano che non riescono a prenotare, per me è un colpo al cuore, però più di tanto non si riesce a fare. Ai professionisti non posso chiedere di fare 24 ore qui. Quando trovate la lista d'attesa è perché non c'è un professionista in grado di erogarla, altrimenti tutto quello che è possibile fare lo facciamo. Grazie. Grazie a voi. Hello.
0: Questi sono i Casinò Royal e vi ricordiamo che saranno la festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 agosto.

0: cambiamo pagina dall'ospedale all'acqua, un altro bene comune e un altro tema che in Valle Camonica non smette di essere urgente. Nel giugno del 2011 26 milioni di italiani votarono sì al referendum sull'acqua pubblica con una percentuale che sfiorò il 96%. In Valle Camonica quel voto fu sentito con forza, perché qui l'acqua non è mai stata solo una questione di rubinetti. È storia, è economia, è identità. Sono le sorgenti, i torrenti, le centrali idroelettriche che per decenni hanno alimentato mezza Lombardia, portando in cambio pochi canoni, lavoro e molti danni. Radio Nadurto quella battaglia la seguì, la raccontò, la sostenne e anche oggi, a 15 anni da quel voto, il tema è ancora aperto. Perché le tariffe del servizio idrico in Italia sono aumentate di oltre il 90% in media in 10 anni e la promessa di un'acqua davvero pubblica, davvero fuori dalla logica del profitto, resta in gran parte incompiuta. Qualcosa però si è mosso. A fine 2023 la Regione Lombardia ha approvato la legge che istituisce l'ATO Camuno, un ambito territoriale ottimale autonomo per la Valle Camonica. E il governo nazionale non l'ha impugnata, dando il via libera alla secessione idrica dalla provincia di Brescia. Una battaglia attesa 20 anni, vinta trasversalmente. L'analisi costi-benefici, commissionata dall'Università Bocconi e validata dal Politecnico di Milano, ha dimostrato che, a parità di condizioni, le tariffe potrebbero essere più basse rispetto alla gestione provinciale. Potrebbero. Perché la partita è ancora tutta aperta, l'assemblea d'ambito deve ancora essere costituita, il soggetto gestore non è ancora stato individuato e i nodi veri, gli investimenti sulle reti, le tariffe, i comuni che oggi non hanno nemmeno il contatore, arriveranno tutti insieme e peseranno. Ne abbiamo parlato con Mattia Pelucchetti, sindaco di Sellero, da alcuni anni, iscritto al PD, uno degli amministratori che ha seguito da vicino questo percorso. Lo abbiamo incontrato dopo la serata sull'acqua organizzata dal Partito Democratico a Sellero la settimana scorsa. Gli abbiamo chiesto innanzitutto come fosse la situazione reale oggi in valle, quanti comuni gestiscono ancora l'acqua in piena autonomia, quanti hanno già un gestore strutturato e cosa si è emerso di concreto dalla serata di Sellero.
1: Attualmente la situazione di Valle Camonica è piuttosto variegata. 11 comuni nel corso degli anni hanno fatto la scelta di affidare la gestione del ciclo idrico al soggetto gestore dell'ATO di Brescia, quindi ad Acque Bresciane. Di questi, il primo è stato storicamente Angolo Terme, ancora ai tempi di Cogeme, e man mano si sono aggiunti altri, fino all'ultimo che è stato lo scorso anno Malenio. Altri invece hanno scelto la gestione in autonomia, chi secondo i requisiti previsti dal testo unico ambientale, dal decreto 152 del 2006, quindi i famosi tre criteri delle fonti pregiate in zona montana, dell'efficienza del servizio e delle sorgenti ricadenti in aree di pregio, mentre altri di fatto avevano una gestione in autonomia in deroga, aderendo al lato di Brescia ma non al soggetto gestore. Quindi questa è un po' la situazione di partenza, che appunto non è uniforme a livello camuno. Questo sicuramente è stato uno dei temi della serata che si è svolta a Sellero, che però ha avuto un attimino un respiro più ampio, nel senso che si è parlato di tanti argomenti, tra cui le sfide che sta riservando al giorno d'oggi per i comuni e insomma per gli enti locali la gestione del ciclo idrico, anche e soprattutto di fronte a quelli che sono i cambiamenti climatici in atto, che comunque stanno impattando notevolmente sulla risorsa idrica, sia da un punto di vista delle difficoltà di approvvigionamento che arriveranno sempre più stringenti nel corso degli anni, sia per quello che concerne la necessità di garantire un servizio di qualità ai cittadini, ma anche il discorso comunque di reti dimensionate anni fa, se non decenni fa, che non sono più dimensionate invece per lo smaltimento di quelli che sono effettivamente gli abitanti equivalenti che oggi sono presenti. Insomma, è stato un po' un discorso a 360 gradi sul tema della risorsa idrica, che ha toccato, tra le altre cose, anche le sfide dei gestori, e ovviamente sfide dei gestori che vanno contestualmente a inserirsi anche nel discorso dell'ambito territoriale di Valle Camonica, di cui adesso è uno dei temi caldi a livello amministrativo.
0: Un quadro variegato, come si sente. Siamo passati poi al nodo che i cittadini sentiranno più direttamente, quello degli investimenti sulle reti e di chi alla fine li paga.
2: Gli investimenti devono, lo prevede la normativa, essere in carico al soggetto gestore. Quindi, in base appunto alle situazioni in cui si trovano attualmente i comuni della Valle Camonica e idealmente in futuro la società che gestirà l'ambito, a questi spetta il carico degli investimenti sulle reti, sia di distribuzione che reti di smaltimento, collettamento e depurazione. Nella pratica, quello che succederà, cosa sarà, che una volta reso operativo l'ambito di Valle Camonica, ci sarà tutta una serie di passaggi formali ma anche sostanziali, quindi la costituzione dell'assemblea d'ambito in particolare, che porteranno prima di tutto all'individuazione del soggetto gestore, che appunto andrà individuato una volta operativolato, e anche i passaggi dell'approvazione del piano di investimenti e del piano economico finanziario, che ai cittadini interessa soprattutto per ciò che riguarda le tariffe. Sono tutti passaggi che arriveranno in fasi successive. Sicuramente non credo sia onesto illudere i cittadini. Ci si deve aspettare, ovviamente per i comuni che oggi mantengono tariffe molto basse, o magari per i comuni che già autonomamente le hanno aumentate in passato, o che, come nel caso del comune che amministro io, hanno già avuto aumenti nel momento in cui è stato individuato un soggetto gestore. Ecco, i comuni che oggi mantengono tariffe molto più basse rispetto alla media provinciale subiranno aumenti. La questione non è se subiranno aumenti, ma il fatto di riuscire a contenere questi aumenti rispetto agli attesi aumenti della tariffa a livello provinciale. Questo purtroppo è proprio insito nella natura dell'utilizzo delle tariffe per finanziare gli investimenti, e le nostre reti hanno bisogno di tantissimi investimenti. Sono reti che perdono, sono reti poco efficienti, sono reti spesso non collettate, da cui tutta la serie di procedure di infrazione europea che ci sono state sul territorio comune, e quindi per coprire parte degli investimenti con le bollette è una cosa che ci dobbiamo aspettare. Detto ciò, c'è il tema comunque delle coperture delle fonti straordinarie di finanziamento. Per un esempio pratico, molte procedure di infrazione a livello provinciale sono state superate in questi anni grazie a progetti finanziati dal PNRR, ed è qui che entra in gioco la politica, quindi la capacità di trovare dei finanziamenti che non siano semplicemente l'aumento delle bollette dei consumatori. È un tema enorme, è un tema che vedrà sicuramente un certo dibattito, ed è un tema che a mio avviso va a collegarsi in maniera piuttosto netta con la partita delle derivazioni idroelettriche, che è una partita che si sta giocando in parallelo, ma che sulla questione ambientale

il soggetto gestore ha la responsabilità su tutta la parte, potremmo dire, tecnica, esecuzione dei lavori, mantenimento della rete, messa in campo degli investimenti, garanzie di qualità nell'acqua che viene distribuita. E su questo c'è da dire che la normativa nazionale è piuttosto stringente, sia per quanto riguarda la distribuzione dell'acqua, quindi requisiti di potabilità, quelli che sono del decreto 18 del 23, sia per quanto riguarda la depurazione, e noi abbiamo comunque una normativa nazionale piuttosto rigida a cui i soggetti gestori, indipendentemente da chi siano questi soggetti gestori, si devono uniformare. Quindi all'atto della qualità dell'acqua, noi in Italia tendenzialmente abbiamo un'acqua di qualità e viene controllata in maniera piuttosto rigida proprio per normativa, e questo indipendentemente da chi sia il gestore. Possono essere anche comuni che la gestiscono oggi in autonomia, ma devono garantire appunto dei requisiti di qualità. Ciò che dovrebbe cambiare per il cittadino è invece legato a quello che deciderato. Quindi diciamo alla parte, se vogliamo semplificare, di indirizzo politico. Parte di indirizzo politico che si traduce in definizione di documenti, appunto il piano economico finanziario, il piano degli interventi, che si traducono a loro volta in tariffe e scelte degli interventi prioritari. Quindi il tema è, con la costituzione dell'ambito, queste decisioni non si prenderanno più a livello provinciale, quindi più di 200 comuni sparsi su tutta la provincia, dalla Valle Camonica appunto fino alla Bassa Bresciana, ma si prenderanno a livello di Valle Camonica, quindi territorio più uniforme, anche maggiore conoscenza reciproca delle amministrazioni dei problemi, e in questo senso ci sarebbe un avvicinamento ai cittadini, quindi una scelta di indirizzo più vicina al territorio, al cittadino, che ripeto non va a toccare invece la parte sulla qualità della distribuzione, che è già quella è abbastanza blindata dalle norme a livello nazionale, che sono molto stringenti. Noi in Italia, fortunatamente, da parecchio tempo siamo un po' nell'Unione Europea tra i paesi che più stanno attenti alla qualità dell'acqua distribuita, e questo insomma indipendentemente dalla scelta politica che riguarda il gestore.

0: lasciamo il tema dell'acqua e chiudiamo questa sera con la Palestina, perché la Valle Camonica continua a mobilitarsi e noi di Radio Onda d'Urto continuiamo a raccontarvelo puntata dopo puntata senza mai smettere. La settimana scorsa a Malegno, nella sala civica, il coordinamento per la Palestina di Valle Camonica si è collegato in streaming con oltre 150 presidi, comitati e coordinamenti da tutta Italia per la presentazione del libro di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Ce ne parla Ada Rosa. Le altre voci che avevamo promesso, quelle raccolte nelle iniziative delle settimane scorse, continuano ad aspettare il loro momento. Lo sappiamo, continuiamo a rimandare, ma ci torneremo.
1: Ciao a tutte, a tutti e tutte. Il 18 giugno insieme siamo state Tempesta. A Malegno.

0: Grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale ci siamo collegate all'incontro di presentazione del libro La luce del risveglio di Francesca Albanese. L'abbiamo organizzato come coordinamento per la Palestina di Valle Camonica insieme ad altri oltre 150 equipaggi di terra, presidi, comitati e coordinamenti di tutta Italia. La serata è stata condotta dal presidio permanente di Cagliari, presidio quotidiano da più di 230 giorni, che collaborando anche con il presidio permanente di Milano ha permesso la realizzazione di questo grandissimo coordinamento che ha coinvolto anche la Val Camonica. Noi siamo stati coinvolti anche grazie alla collaborazione che stiamo coltivando con la Val Chiavenna e la Valtellina da alcuni mesi. Le prime parole di Francesca Albanese sono state dedicate alla decolonizzazione come presa di consapevolezza e della necessità di un cambio di paradigma per ribaltare questo sistema che non è più in grado di capire qual è la misura del giusto. E sono esperienze molto dure quelle che racconta e ha riportato il caso della prigionia, oltre che la situazione terribile di Gaza. E non ha mai perso comunque la speranza nel suo narrare, raccontare e spronare la società civile alla mobilitazione continua e a prendere sul serio il proprio ruolo, in questa società, un ruolo attivo. Quindi si è approcciata al tema della deumanizzazione e questo tema l'ha attraversato a partire dall'analisi della nostra società multietnica, dove il colore della pelle per le nuove generazioni, racconta della spontanea inclinazione delle nuove generazioni a non tracciare confini e a non categorizzare dall'aspetto le persone, perché tutti facciamo parte della famiglia umana e muovendo da questo concetto ha valorizzato nel suo narrare i giovani, questa grande potenza di mobilitazione che stanno dimostrando, che hanno dimostrato in solidarietà della Palestina, anche in Val Camonica. Ricordiamo che nei presidi che abbiamo fatto itineranti, sia nell'autunno che nell'estate scorsa, che la grande manifestazione di Breno è avvenuta in ottobre a supporto della flottiglia, ha visto tante ragazze, tanti ragazzi, tanti giovani partecipare attivamente e voler prendere il megafono e parola. E così come in tante altre occasioni, come l'ultima marcia della pace e dell'accoglienza che abbiamo fatto in Val Camonica, ha visto tanti giovani parlare di Palestina e volersi mobilitare. Un altro tema che è stato affrontato da Francesca Albanese è stato quello della legittimità della resistenza contro la violenza costante dell'occupante per essere liberi di esistere come popolo. È valido ora per il popolo palestinese, come fu valido per i partigiani sulle montagne della Val Camonica. Naturalmente non solo la Val Camonica, ma a tutti i territori che hanno visto le mobilitazioni, le azioni partigiane aiutare questa Costituzione a nascere. Infatti un altro tema molto caro ad Albanese è proprio quello della Costituzione, di farsi garanti e portatori della Costituzione, attuatori della Costituzione nel nostro essere in mobilitazione. Un altro attraversamento fatto è sicuramente quello sul World Inequality Lab e sulle statistiche, i dati riportati inerenti alle diseguaglianze economiche, e quindi agganciando questo tema al fatto che noi ora abbiamo tante informazioni e di queste informazioni noi possiamo farci forza per rivendicare il nostro ruolo, per evidenziare le ingiustizie e cercare di ricollocarci in questo sistema come parte attiva. Tenuto conto comunque i media per le omissioni di notizie, i licenziamenti mirati e la falsificazione. Altro tema cruciale affrontato sul finire del collegamento è stato la richiesta che Francesca Albanese, facendosi portavoce di tutti noi, non so in quanti fossimo collegati, ma se 150 presidi, noi avevamo una quarantina di astanti, che sono un bel numero di persone, e quindi raccogliendo il nostro entusiasmo nell'ascoltarla e cercando appunto di dar voce anche al pensiero che circola tra di noi, ha rilevato come è importante che il governo italiano, complice di questo genocidio, con il sostegno che dà a Israele, come è importante che questo governo interrompa immediatamente, tutti i governi implicati interrompano immediatamente queste collaborazioni per riuscire a bloccare finalmente questa terribile offensiva e poter finalmente richiedere una legge uguale per tutti in Palestina e il riconoscimento dei torti subiti dai palestinesi. Le istituzioni non ci rappresentano ed è perciò che dobbiamo perseverare nelle azioni di boicottaggio, di presidio, di manifestazione senza paura.
1: Riprendiamo le parole di Ada Rosa e rilanciamo la mobilitazione in Valle Camonica. Mercoledì 3 luglio alle ore 18 all'autostazione di Darfo Boario Terme, presidio per i 1000 giorni dall'inizio del genocidio sul popolo palestinese. 1000 giorni, esserci. Prima di salutarci, un altro appuntamento, ce lo ricordano Enrico e Nicoletta.
2: Sabato 11 luglio il collettivo resistente Alta Valle Camonica concluderà alla grande la propria rassegna Riabitare le Terre Alte. Ci saranno cibo, musica e voglia di stare insieme.
3: Vi aspettiamo tutti dalle ore 16 in piazza Nicolini a Edolo per costruire insieme una montagna più aperta, più accogliente e interculturale.
1: Proprio per non perdere nessuno di questi appuntamenti, da quello del 3 luglio per la Palestina a Boario Terme e quello dell'11 luglio a Edolo, vi ricordiamo che potete seguirci in Valle Camonica sulle frequenze 100.100 per la bassa e media Valle Camonica, 95.800 da Sellero a Edolo, 100.00 nella zona di Ponte di Legno e Temù, oltre che ovviamente sul sito www.radioondadurto.org. E per quanto riguarda noi è tutto per questa sera, la replica va in onda domenica 28 giugno alle 7.45, ci ritroviamo qui su Radio Onda d'Urto mercoledì 22 luglio alle 18.30. Grazie a tutte e tutti per essere stati con noi e buona prosecuzione sulle nostre frequenze.
4: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
5: Radio Onda d'Urto, sono le 19:21 minuti, in onda ora il giornale radio di questo mercoledì 24 di giugno. Subito i titoli. Crisi climatica che uccide, oggi a morire un agricoltore di 60 anni nei campi del Piacentino. Intanto studenti e studentesse affrontano la maturità in scuole al 90% senza climatizzazione. Gli aggiornamenti su questo fronte diversi, i servizi all'interno del giornale radio di questa sera. Fronte lavoro a Prato, gli operai insieme al Sud Cobas aggrediti ieri sera dai padroni del tessile. Oggi il presidio solidale, sentiremo su questo Riccardo Tamborrino del sindacato di classe Sud Cobas. In tarda mattinata di oggi sono rientrati gli attivisti italiani del convoglio umanitario di terra della Global Sumud Flottiglia, per oltre un mese illegalmente reclusi nelle carceri libiche. Sulla liberazione di Leonardo Alberizia e Domenico Centrone sentiremo Sara della Global Sumud Italia. Medio Oriente, per ora lo stretto di Hormuz resta aperto mentre tiene la fragile tregua tra i due paesi, Iran e Stati Uniti. Sul nucleare la IE annuncia il ritorno delle ispezioni, ma Teheran frena. Avremo il servizio con Rosita Di Peri, docente di storia del Medio Oriente e scienze politiche e relazioni internazionali all'Università di Torino. Chiuderemo poi con la pagina locale. La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta sul suicidio in carcere di un 23enne che si è ucciso ieri sera dopo essere stato arrestato domenica con l'accusa di violenza sessuale su minori. Il commento ai nostri microfoni di Carlo Alberto Romano, docente di criminologia all'Università Statale di Brescia e presidente dell'Associazione Carcere e Territorio. Un saluto di nuovo ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo il giornale radio di questa sera partendo dalla crisi climatica in corso. Aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri erano 15, oggi 16, domani e venerdì saliranno a 17, su un totale di 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso per il caldo in Italia, mentre nel fine settimana è annunciata un ulteriore incremento delle temperature con contestuale rischio di brevi ma devastanti temporali data l'energia in ballo. A Firenze intanto il Museo degli Uffizi ha chiuso oggi alla vendita dei biglietti a causa dei condizionatori bloccati andati in tilt per il caldo. A Torino il sindaco Lo Russo ha firmato un'ordinanza sindacale urgente per fare fronte ai continui blackout della rete elettrica che si stanno verificando in città. Blackout anche a Milano e Napoli, qui gli operai partenopei sono al lavoro per attenuare i problemi alla rete che hanno coinvolto oltre 2500 famiglie. Stessa sorte a Teramo, dove lo stop all'energia elettrica si è verificata nel centro storico in numerosi quartieri. Qui il sindaco ha avviato un'offensiva legale nei confronti di E-Distribuzione e di Enel. A Pescara il blackout ha colpito la rete fognaria, scatta il divieto di balneazione. E dopo giorni di caldo straziante, il governo Meloni ha annunciato finalmente per domani una riunione tecnica al Ministero della Salute chiamata dal ministro Schillaci, precisando però che il tavolo tecnico dovrà valutare varie opzioni. Anche il ministro dell'Istruzione Valditara parla oggi di valutazioni per la climatizzazione delle aule scolastiche durante i giorni della maturità. Peccato che le prove scritte siano già finite e gli orali siano già iniziati questo lunedì. Valditara parla di passi avanti sul fronte della ventilazione per le scuole, sostenendo che con i fondi del PNRR sono sempre più numerose le scuole dotate di aria condizionata, frasi smentite in questo caso anche dai dati diffusi oggi da scuola.net. Su oltre 60.000 sedi scolastiche monitorate, solo il 7,4% è dotato di impianti di climatizzazione, cioè meno di una scuola su 10 nel nostro paese. La testimonianza a Radio Onda d'Urto di Cristian Raimo, scrittore e insegnante alle prese con la maturità.
6: La percentuale visibile di scuole dotate di climatizzazione non era totalmente disomogenea, nel senso che poi magari c'è il dirigente che insomma riesce a far usare per gli esami magari un'aula che è dotata di condizionatore o riesce a portare magari un pinguino da casa e lo mette in 3, 4, 5, 10 commissioni che c'è, insomma. È chiaro che è una situazione che si basa su una buona volontà e che dice il disastro di un governo che non pensa mai alle questioni di sistema. Cioè il ministro Valditara tutti i giorni insomma insiste nelle sue battaglie ideologiche, un giorno è quella per l'educazione sessuo-affettiva, un giorno è per la riduzione a 4 anni gli studi tecnici, un giorno con le indicazioni nazionali neonazionalistiche.
5: Un grande filosofale tra le fila del governo dunque, mentre in Lombardia come in altre regioni d'Italia dal 10 giugno fino al 23 settembre è teoricamente vietato il lavoro all'aperto dalle 12.30 alle 16 per i settori dell'edilizia, agricolo, florovivaistico e nelle cave. Teoricamente perché non ci sono controlli e continuano le segnalazioni di lavoratori e lavoratrici impegnati all'esterno durante le ore più calde, in particolare nei cantieri edili e nei campi. È proprio nei campi che oggi un uomo di 61 31 anni è morto in provincia di Piacenza, Emilia Romagna, stessa regione dove sono in vigore le medesime regole. Era al lavoro dalla mattina in una vigna mentre sulla zona c'era un caldo torrido. Il fratello intorno alle 14 lo ha trovato riverso senza vita fra i filari. In merito ai rischi del caldo e le risposte del governo, il commento ai nostri microfoni di Maurizio Bresciani del comitato Basta Veleni.
7: Diciamo che le fasce più deboli sia dal punto di vista della salute ma anche dal punto di vista del lavoro sono quelle più seriamente messe in una situazione di estrema criticità. Uso questo termine perché mi sembra quello più idoneo per affrontare l'argomento. In questi giorni sembra che il governo faccia un decreto, adesso è tutto ancora da chiarire, sul fatto che vi sia la cassa integrazione nelle ore di massimo. Le aziende possono arrivare alla cassa integrazione nei giorni dove i picchi di calore sono elevati. Probabilmente questo rientra anche come un ulteriore supporto alle aziende per intervenire per quanto riguarda la crisi industriale. Però questo è importante, comunque la tutela dei lavoratori è fondamentale, ben vengano interventi di questa natura, però che siano chiari, riferiti a questo tipo di situazioni.
5: E ancora al lavoro con gli incidenti quotidiani. Un uomo di 35 anni al lavoro nella raffineria Sarpom di Trecate, siamo nel Novarese, è stato investito da un mezzo pesante. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale maggiore di Novara. Ancora al lavoro andando a sud, vasto incendio in uno dei tanti insediamenti informali per i braccianti agricoli a Corigliano Rossano, siamo in Calabria. Nel rogo 4 i feriti che risultano, uno in modo serio. È all'ospedale di Brindisi per le gravi ustioni riportate. Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno cercato di domare l'incendio, cosa avvenuta solo all'alba di questa mattina. In corso le indagini sulla dinamica dell'incendio ed eventuali responsabilità. E ora le lotte operai andando a Prato, dove in centinaia ieri sera hanno portato solidarietà ai lavoratori organizzati dai Sudcobas e aggrediti durante un picchetto all'H di Seano, siamo in provincia di Prato, che si occupa del trasporto in tutta Europa dell'abbigliamento del pronto moda e che ha annunciato la chiusura con 100 posti di lavoro a rischio. Durante l'aggressione un operaio è stato investito e trascinato da un furgoncino. Il lavoratore è finito in ospedale di fronte alle violenze di più di 100 padroncini venuti ad hoc per forzare il blocco operaio. Tre di questi, di nazionalità cinese, sono stati poi arrestati. Di fronte a possibili nuove aggressioni si è svolto poi alle 15 di oggi un altro appuntamento solidale. Sentiamo Riccardo Tamborrino del Sudcobas.
8: Diciamo l'avvertenza si è aperta con uno sciopero a oltranza da venerdì, dopo che l'azienda ha comunicato la chiusura dello stabilimento e il licenziamento di 100 lavoratori e lavoratrici che lavorano in questo stabilimento. Questa è un'azienda che si occupa di fare spedizioni e abbigliamento, di spedire i vestiti in tutta Europa, i vestiti che vengono prodotti qui a Prato, il distretto tessile più grande d'Europa, in tutta Europa. Quello che è successo ieri purtroppo è un qualcosa che vediamo da troppo tempo, che denunciamo e segnaliamo da tanto tempo, il fatto che questo territorio è ammalato di mafia, di violenza e di sopraffazione, nel senso che ieri abbiamo visto più di 100 padroni e padroncini dei pronto moda mandati dalla HSRL, dall'azienda, che le ha detto, le ha dato il messaggio, il via libera di venire qua a prendere tutto e costi quel che costi.
5: E nel pieno della crisi socio-economica il governo Meloni ha posto oggi la fiducia sul decreto lavoro all'esame del Senato per l'approvazione del testo senza emendamenti, identico a quello già approvato alla Camera. Un decreto tappabuchi in una situazione drammatica, quella di milioni di lavoratori e lavoratrici impoveriti, precarizzati e anche sfruttati. Incentivi per chi assume, cioè soldi ancora una volta ai padroni e alle aziende, salario giusto in versione edulcorata e non vincolante per le aziende del salario minimo, enorme contro il caporalato digitale, ma in realtà contro i rider. Inoltre briciole anche sui fondi, solo 900 i milioni di euro stanziati, destinati nella quasi totalità alle imprese. Parliamo ora del femminicidio e dell'omicidio a Pieve di Camaiore. Siamo in provincia di Lucca nel primo pomeriggio di oggi. Un uomo di 63 anni ha sparato con il proprio fucile da caccia alla moglie, 52 anni, e al figlio di 24 anni nella loro casa, uccidendoli entrambi. I vicini hanno dato l'allarme. Sul posto poi sono arrivati carabinieri e polizia che hanno fermato l'uomo. E ora il Medio Oriente, ma partendo dall'Italia. In tarda mattinata sono rientrati gli attivisti del convoglio umanitario di terra della flottiglia. Sono Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, che sono stati liberati ieri dopo un mese di detenzione illegale nella carcere libiche da parte delle milizie di Haftar. Leonardo Alberizia, arrivata a Fiumicino all'ora di pranzo, ha sottolineato come ora vorrebbe che l'attenzione tornasse sulla Palestina e su Gaza, dove è in atto un genocidio. E poi ha aggiunto: credo che ci sia margini da parte del nostro governo per fare pressioni e far rispettare il diritto internazionale. Mi aspetto sanzioni e anche l'embargo. Sulla liberazione di Leonardo e Domenico sentiamo Sara della Global Sumud Italia ai nostri microfoni.
9: Quelle che sono le considerazioni di carattere politico e giuridico che noi ci portiamo a casa è che, come Tajani ci ha detto l'anno scorso, il diritto internazionale conta fino a un certo punto. È una cosa che è concreta, perché durante tutte queste missioni abbiamo visto accadere delle violazioni che, per quanto possiamo essere contenti di aver riportato tutte e tutti a casa, comunque lasciano delle tracce non solo nelle vite delle persone che hanno preso parte a queste missioni, ma anche all'intero movimento. Ci viene nuovamente ricordato che non è vero che le missioni umanitarie verso Gaza sono protette dal diritto internazionale, perché gli strumenti e le misure che questo prevederebbe che venissero messe in campo non vengono messe in campo, per cui sono tornati sì, ma sono stati là 30 giorni senza nessun motivo. Non stavano facendo nulla che non fosse al di fuori di quello che è il diritto di un popolo che sente una spinta a rispondere ad un'emergenza. Questi episodi sembrano evidenziare una progressiva subordinazione della tutela della vita e dei diritti fondamentali a logiche di natura politica ed economica.
5: In Palestina intanto Israele continua ad uccidere. Un bambino palestinese è morto oggi, diversi altri civili sono rimasti feriti in un attacco di droni israeliani a ovest di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Uccisioni anche nella Cisgiordania occupata. Qui oggi a Jenin un ragazzo di 29 anni è stato ucciso da colpi di arma da fuoco sparati dall'esercito israeliano. Israele non si ferma nemmeno in Libano, nonostante anche qui esista un fittizio cessate il fuoco quotidianamente violato da Tel Aviv. Almeno 2 le persone uccise oggi in un attacco di droni, anche in questo caso israeliani, nella zona meridionale di Nabatie. E sul fronte del coinvolgimento italiano delle guerre in Medio Oriente è oggi un nuovo giorno di incidenti diplomatici per il governo Meloni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in un'intervista a Fox News ha annunciato che 5.000 voli sono partiti dalle basi europee per supportare l'attacco all'Iran. Di questi, almeno 500 dall'Italia. Opposizione all'attacco, o mente Trump o mente Meloni, fanno sapere, in merito al ruolo del nostro paese nell'aggressione israelo-statunitense dei mesi scorsi all'Iran. Parla di messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati il Ministero della Difesa Crosetto, che aggiunge: l'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche. Per ora sul terreno lo stretto di Hormuz resta aperto mentre tiene la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Sul nucleare l'AIEA annuncia il ritorno delle ispezioni, ma Teheran precisa: non nei siti bombardati da Israele e Stati Uniti. Sentiamo nel servizio Rosita Di Peri, docente di storia del Medio Oriente, scienze politiche e relazioni internazionali all'Università di Torino.
10: In prospettiva questi negoziati dovrebbero portare alla firma di un accordo di pace permanente tra i due paesi. Ovviamente in questo quadro viene escluso totalmente Hezbollah, che è un attore fondamentale in questo contesto, e quindi fare questi negoziati, portare avanti questi negoziati senza questo attore, che nel bene e nel male è un attore presente sul territorio ed è un attore armato, a me sembra che non possa che portare a una debacle, non possa che portare a un fallimento. Quindi ci sono vari punti in discussione su più tavoli, quindi c'è un negoziato, un tavolo Iran, Stati Uniti, Israele, un altro tavolo Israele, Libano, ma non c'è un tavolo che includa Hezbollah, e questo è un problema, secondo me, molto rilevante. Tra l'altro, ieri Rubio diceva che il Libano in realtà verrà escluso da questo memorandum, sebbene ovviamente l'Iran affermi il contrario, invece ponga come condizione qua non proprio l'inclusione del Libano all'interno di questi negoziati tra Iran e Stati Uniti.
5: E proprio negli Stati Uniti il Senato a maggioranza repubblicana ha votato contro il presidente sulla War Power Act. Con 50 sì a favore, 48 no, i senatori hanno approvato una risoluzione che chiede la fine del conflitto e un voto ad hoc del Congresso. Trump di contro ha bloccato la legge sull'edilizia abitativa. Il tutto mentre gli effetti economici delle guerre affossano il tycoon nei sondaggi. Il tasso di gradimento del presidente statunitense infatti è precipitato al 30%. E ora una notizia, tornando all'Italia, che è la sintesi dei cambiamenti di questi tempi nei rapporti di forza del capitale. È infatti stato trovato l'acquirente per Villa Certosa, la mega villa di Silvio Berlusconi in Sardegna, teatro negli anni di scandali e controversie. Sarà lo sceicco del Qatar Al Thani a comprarla. La dinastia reale che governa il Qatar da oltre 150 anni e guida l'economia globale attraverso il fondo sovrano che attinge da un patrimonio stimato di centinaia di miliardi di dollari, frutto di immense riserve di petrolio e gas naturale, passerà dunque le vacanze in Gallura, in Sardegna, a partire da quest'estate, dopo aver comprato la residenza dei Berlusconi per 350 milioni di euro. Chiudiamo il giornale radio di questa sera con la pagina locale. La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta sul suicidio in carcere di un 23enne che si è ucciso ieri sera dopo essere stato arrestato domenica con l'accusa di violenza sessuale su minori per aver molestato 4 tredicenni in un parco acquatico di Concesio. Il giovane, di origini indiane, richiedente asilo incensurato, al momento dell'arresto ha ammesso le proprie responsabilità. Dopo aver passato la notte di domenica in una cella di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri, non è stato portato nel carcere di Canton Mombello, dove si è ucciso impiccandosi nella sua cella con un lenzuolo. La procura di Brescia vuole ricostruire la gestione del detenuto che non era mai entrato in carcere prima di lunedì. Sentiamo su questo Carlo Alberto Romano, docente di criminologia all'Università Statale di Brescia e presidente dell'Associazione Carcere e Territorio.
11: In via del tutto ipotetica e, come dire, non essendo suffragato da dati oggettivi, ma per quanto consta la mia ormai annosa esperienza, questo tipo di reato spesso appartiene a persone che a loro volta sono portatrici di fragilità psichiche. E quindi immaginiamo questo micidiale cocktail come abbia agito nei confronti di questo ragazzo e come lo abbia portato all'atto anticonservativo. Jack Lemmer negli anni 40 lo aveva scritto. I momenti di maggior rischio sono le 48-72 ore dal primo ingresso in carcere e pensi un po' paradossalmente anche quando ci si avvicina al termine di lunghe carcerazioni. Guardi, il carcere è un luogo invivibile e diventa particolarmente invivibile dal punto di vista climatico nelle situazioni di grande calura, di canicola, come sono quelle che stiamo vivendo.
5: Con quest'ultimo servizio si chiude il giornale radio di questa sera. La linea passa ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. L'appuntamento in pillole con Storia di classe. Poi torniamo in studio in diretta per annunciarvi la programmazione di questa sera qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rimanete all'ascolto.
12: Mercoledì 24 giugno, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo ricordandovi di scegliere anche quest'anno l'informazione indipendente e libera, donando il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 02 08 46 20 174. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Passiamo ora al programma della rassegna Filosofi lungo l'olio, che propone per questo mercoledì 24 giugno Massimo Recalcati, Pratica della parola. L'appuntamento questa sera alle ore 21 presso la sede della Fondazione Filosofi lungo l'olio in via Vittorie 11 a Villa Chiara, Brescia. E passando al programma dell'Eden d'estate, questa sera alle 21.30 in programmazione il film Sirat presso il parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B a Brescia. E anticipiamo il Festival Paratodos. Da domani, giovedì 25 giugno a martedì 30 giugno, propone per domani questa prima giornata dalle 18.30 Writing in Live Painting e alle 21 Musica dal Vivo. Quindi questo è il programma della prima giornata del Festival Paratodos in via Villa 25 a Verona. E rimaniamo con le anticipazioni: dal 25 al 28 giugno 2026 in festa organizzata da Ampi Brescia e da FIOM CGL Brescia. Il primo giorno, domani giovedì 25 giugno, l'apertura alle ore 19 con il concerto di coro clandestino. A seguire alle 20.30 diritti in dialogo, donne protagoniste del cambiamento, interverranno Laura Papa di Amnesty International e Donatella Albini di Mediterranea Saving Human. L'appuntamento da domani giovedì 25 giugno a domenica 28 giugno nell'area feste del centro sportivo in via Gramsci 60 Gussago, Brescia. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 24 giugno. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Il 24 giugno 1535, dopo più di un anno di assedio e fame, la città di Münster, nella Renania-Westfalia, cadde e fu riconquistata dalle truppe del vescovo Van Waldeck. Facciamo un passo indietro. L'8 febbraio del 1534 era stata teatro di una rivolta guidata da alcuni leader anabattisti, un movimento cristiano nato nell'ambito della riforma protestante, che aveva ottenuto l'appoggio del popolo grazie ad una predicazione ereticale che sosteneva la totale separazione tra Stato e Chiesa, il rifiuto del battesimo dei neonati in favore del battesimo come scelta consapevole dei credenti adulti e che considerava la Chiesa nella sua interezza come comunità locale tra uguali, fondata sulla comunione dei beni. A Münster il movimento aveva acquistato una notevole forza grazie all'adesione di Bernard Rothmann, pastore della Riforma, e dei leader Jean Matisse, un fornaio originario della città olandese di Haarlem, e del sarto Giovanni Jean di Leda. Il 10 febbraio le autorità cittadine, considerata pericolosa l'ulteriore permanenza in città, se ne allontanarono. Al loro esodo seguì quello dei nobili, del clero e dei pastori evangelici. Appena la notizia degli avvenimenti di Münster si sparse, da tutto il territorio del Principato accorsero nella città masse di contadini, attratti specialmente dai proclami incitanti alla riunione degli oppressi e alla rivolta contro gli oppressori, e culminanti nella promessa di una società dove i nostri beni saranno in comune. Noi formeremo una sola comunità rigenerata, una sola fraternità nuova e divina. In tal modo gli anabattisti rimasero al controllo della città, mentre poco lontano da essa il vescovo cominciava a riunire le sue milizie per soffocare a qualunque costo la rivolta e restaurare il dominio ecclesiastico. Matisse provvide a attuare la comunità dei beni, suprema aspirazione popolare, più che il nuovo battesimo e le altre riforme religiose. Solo che la pratica attuazione di questa forma di comunismo religioso, inteso come avrebbe voluto Matisse in una riproduzione ampliata e migliorata, non poteva realizzarsi, poiché tra le mura della città non vi erano terre da distribuire e coltivare, né molto lavoro da compiere. Quindi per il momento il comunismo veniva attuato più che altro con una spogliazione dei ricchi e degli esiliati a favore dei poveri. Designò a tale scopo alcune chiese, ove ciascun cittadino doveva portare quanto possedeva in oggetti preziosi, oro, argento, stoffe, minacciando di morte chi cercasse di sottrarsi alla generale requisizione. Tale ordine, per amore o per forza, venne eseguito. I viveri venivano raccolti in determinati locali e quindi distribuiti a razioni, secondo il numero dei componenti di ciascuna famiglia, l'età di essi. Intanto, milizie episcopali si erano accampate poco lontano dalla città per iniziare l'assedio, rinforzate da truppe di alcuni principi. Ciò spinse Matisse ad occuparsi della difesa della città e a tentare sortita all'esterno per convincere i soldati nemici a disertare e a rivoltarsi contro clero e principi.
3: Jean Matisse, poiché Dio gli avrebbe detto che non si sarebbe fatto alcun male, corre all'esterno per affrontare l'esercito. La testa del profeta viene messa su un palo e i suoi genitali vengono appesi alla porta della città. Poco dopo, il suo discepolo, Giovanni di Leida, si proclama il vero profeta. Ridando fiducia al popolo, Giovanni di Leida impone la poligamia, uccide i suoi sfidanti e abolisce il diritto di proprietà. Sotto assedio da più di un anno scoppia la carestia e molte persone muoiono di fame. Quando il principe vescovo riprende il controllo di Munster, i capi della ribellione vengono catturati, torturati e uccisi, e i loro corpi vengono posti in gabbie metalliche esposte pubblicamente per 50 anni.
2: A Munster, sul campanile della chiesa di San Lamberto, ancora oggi sono appese le tre gabbie vuote dove furono esposti i corpi, straziati dalla tortura, di Giovanni di Leida e di altri due esponenti anabattisti, Knipper Dolling e Crechtin. Le ossa sono state rimosse.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, sono le 19:53 minuti, di nuovo in diretta sulle nostre vostre frequenze. Non ci sono notizie dell'ultimo minuto da segnalarvi, quindi vi ricordiamo la programmazione di questa sera. Come ogni mercoledì, il quarto mercoledì del mese, come oggi e anche ogni secondo mercoledì del mese, la trasmissione La chitarra e il potere, storie e autore delle canzoni politiche di protesta in Italia e nel mondo. Alle 21 poi Tracce di e con Ugo Buizza. Alle 23 Rusty Cage con Marco Valenti. A mezzanotte la replica di Nafdania. L'informazione torna domani mattina a partire dalle ore 7:30 con le prime pagine dai quotidiani nazionali e locali. A tutti e tutte un buon ascolto.

discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100, io che dicevo beh

La chitarrella potere, storie e autori delle canzoni politiche di protesta in Italia e nel mondo. Trasmissione in onda su Radio Onda d'Urto tra le 20 e le 21 ogni secondo mercoledì del mese. Ogni puntata canta e racconta gli episodi del mese in cui va in onda e quindi gli episodi del mese di giugno. Saluto che l'ascolto da parte di Marco, ben ritrovati all'interno di questa trasmissione e iniziamo con l'episodio che vede protagonista Giorgio Almirante. Il 3 giugno del 1973 si ferma insieme ai suoi fidi all'autogrill, il Cantagallo, sull'autostrada nei pressi di Bologna, una sosta che si rivela inutile. I lavoratori lo riconoscono e si rifiutano di dare benzina o servire da mangiare al segretario del Movimento Sociale Italiano, che è costretto ad andare via a digiuno e senza benzina. Piero Nissim, il canzoniere delle lame, Almirante al Cantagallo.

0: Che bello.
1: 5 giugno 1975 viene giustiziata Margherita Cagol, militante della lotta armata delle Brigate Rosse. I carabinieri giungono a Cascina Spiotta nell'Alessandrino e iniziano a sparare. Mara e un altro militante escono dalla casale. Lei viene ferita mentre lui riesce a mettersi in salvo tra i boschi. Mentre Mara era in ginocchio, ferita alla spalla sinistra, i carabinieri gli sparano sotto un'ascella, un'esecuzione in piena regola. Chi ha portato quei fiori per Mara Cagol? Cantano Yo-Yo Mundi, brano del 2006.

7 giugno 1914 è l'inizio della settimana rossa. Nella giugno la manifestazione antimilitarista di Ancona per l'abolizione delle compagnie di disciplina nell'esercito, detta per protestare contro il militarismo e contro la guerra, durante la quale tenne un comizio il militante anarchico Enrico Malatesta, una manifestazione che fu repressa in modo cruento dalla polizia. Si contarono 3 morti e 15 feriti. Questo suscitò un'ondata di scioperi in tutta Italia, ricordata appunto come la Settimana Rossa. 7 giugno 1914, la fedele cronaca di una sollevazione popolare, canzoni italiane di protesta, Vettori, Giuseppe.

mattina alla testa.

0: 10 giugno del 1924, Giacomo Matteotti fu rapito a Roma mentre si recava a Monte Citorio da alcuni individui in seguito identificati come membri della polizia politica del regime fascista. Durante la colluttazione che ne seguì, Matteotti venne mortalmente ferito dalle pugnalate dei rapitori. Il suo corpo fu ritrovato in stato di decomposizione il 16 agosto alla macchia della Quartarella, un bosco nel comune di Riano, a 25 km da Roma. La responsabilità del suo rapimento e del suo assassinio fu assunta dallo stesso Benito Mussolini durante un discorso alla Camera dei Deputati avvenuto il 3 gennaio del 1925. Canto per Matteotti, coro delle Mondine di Trino Vercellese, il brano è del 1960.
1: Or se ascoltarmi state, canto il delitto di quei galeotti che con

Fascismo hai sempre odiato, ora dovrai morir qui sull'istante e dopo averlo a torto bastonato di pugnalate gliene dieder tante.

Ciriaco Saldutto era figlio di una famiglia pugliese immigrata a Torino. Il padre era muratore. Nel 1972, quindicenne e ancora alle scuole medie, si impiccò per una bocciatura. Una delle insegnanti disse di lui: mi sembrava di avere davanti un oggetto, una pianta. Non so dire se fosse intelligente. 13 giugno 1972, il suicidio di Ciriaco Saldutto, canta Ivan Della Mer.

0: È la mattina del 18 giugno del 2021 davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate, siamo in provincia di Novara. Un presidio sindacale blocca l'ingresso al magazzino per sollevare l'attenzione sui salari bassi e le pesanti condizioni di lavoro all'interno del deposito. Alcuni camion erano in attesa di poter uscire. Alessio Spaziano, autista al servizio di una ditta di trasporti di Castellammare di Stabia, vuole passare e i presidianti gli dicono di aspettare la fine della manifestazione. Ma lui, secondo la ricostruzione che è fatta dai Sicobas, è tornato nella tira, ha messo in moto, è partito uscendo contromano dal cancello d'ingresso per aggirare il blocco senza che nessuno lo fermasse. Una volta fuori è stato bloccato da un gruppo di manifestanti che si sono messi davanti al mezzo con le mani alzate. Quando Spaziano ha accelerato e poi frenato un paio di volte per intimorirli e costringerli a spostarsi, Belakdim è intervenuto piazzandosi davanti al tir e dicendo agli altri di spostarsi. Il camion all'improvviso è partito. Belakdim è caduto, è stato trascinato dal camion per una decina di metri, poi il camionista è fuggito per costituirsi poco più tardi. Canto per Adil, Tiziana Opizzi, brano del 2021.
1: Un altro lavoratore ammazzato durante uno sciopero per ottenere diritti e dignità contro i ritmi bestiali imposti dagli algoritmi del capitalismo. La logistica, forza del padronato, dove lo sfruttamento è più esasperato. La ripartenza, voluta dai padroni, serve a farci stare zitti e buoni. Profitti nelle banche della ricchezza, cose passate, diritti e sicurezza. Strage di lavoratori non fa notizia, per la loro morte non c'è mai giustizia.
2: Per Adil Belakdim, ucciso davanti ai cancelli del magazzino Lidl di Biandrate, il 18 giugno 2021.

Andiamo in Sardegna, il 27 maggio del 1969, sui muri di Orgosolo, siamo in provincia di Nuoro, viene affisso dalle autorità un avviso in cui si invitano i pastori che operano nella zona di Pratobello di trasferire il bestiame altrove, perché per 2 mesi quell'area sarà adibita a poligono di tiro e di addestramento dell'esercito italiano. Il 19 giugno 3.500 cittadini di Orgosolo iniziano l'occupazione dei campi in località Pratobello. Dopo alcuni giorni di occupazione, nei quali non si verificano incidenti, l'esercito si ritira. Giorgio Urbano, Pratobello.

È il 26 giugno del 2019, dopo 17 giorni di navigazione, la nave Sea-Watch, guidata da Carola Rackete, decide di forzare il blocco navale voluto dal ministro dell'interno Matteo Salvini. La nave dell'ONG aveva salvato 42 migranti nelle acque del Mediterraneo e voleva portare in salvo queste persone nel porto sicuro più vicino, quello di Lampedusa. Dopo 17 giorni la comandante ha preso la decisione di forzare questo blocco per il bene e la salute dei migranti e dell'equipaggio della nave, sfidando così le politiche di chiusura dei porti del governo italiano. Alessandro Fanati, ballata per Carola.

26 giugno del 1976 al Parco Lambro di Milano si apre la sesta festa del proletariato giovanile, sesta e ultima, organizzata dalla mitica e discussa testata dell'underground milanese Re Nudo, con l'adesione di altre riviste come Falce e Martello, A Rivista Anarchica, Umanità Nova e Rosso, nonché di organizzazione come il Partito Radicale, Lotta Continua e la Quarta Internazionale. La festa promette 3 giorni di musica, cultura e dibattito politico. Un tranquillo festival pop di paura. Tante entrate, chissà che pagherà. Gianfranco Manfredi.

Il 22 maggio del 2011 gli attivisti del Movimento Nottav della Val di Susa formano un presidio permanente a Chiomonte in località Maddalena, nell'area che dovrà essere utilizzata per realizzare un tunnel geognostico ritenuto necessario per sondare il terreno dello scavo per la realizzazione del tunnel di base. Questo per bloccare l'inizio dei lavori fino al 30 giugno, impedendo così all'Italia di raggiungere i requisiti necessari per ottenere i finanziamenti europei per la realizzazione del tunnel geognostico. Alle 4:30 della mattina del 27 giugno, oltre 2000 poliziotti vengono inviati per sgomberare il presidio e consegnare così l'area alla società addetta ai lavori. E nascono intensi scontri con le forze dell'ordine. Maddalena di Val Susa, canta Alessio Lega.

0: chiudiamo questa puntata della chitarra e il potere con Genova, 30 giugno 1960. Il movimento sociale italiano intende tenere il suo congresso proprio a Genova. Fin da subito è chiaro alle forze della resistenza e a tutti gli antifascisti che questo congresso a Genova, medaglia d'oro della resistenza, rappresenta un momento determinante per il reinserimento del fascismo nel potere politico ufficiale. Genova, antifascista, partigiana e proletaria, insorge e dice no al fascismo. La città si mobilita, i giovani, con le loro magliette a righe, diventano l'emblema, il simbolo giovanile del 30 giugno 1960. Si uniscono ai reduci partigiani, la polizia carica i manifestanti, seguono violenti scontri. Ma nonostante la polizia uomini addestrati e ben equipaggiati, non riesce a debellare la sommossa popolare e viene sonoramente battuta dai giovani antifascisti. Se piove, porteremo anche l'ombrello. Canzon do 30 giugno.
1: Zena, 30 giugno 1960, giornata della nettezza urbana. A potente massa da resistenza senese alla spassò anche una volta armenta fascista. Niente congresso nazionale a Zena per i becamorti in camicia negra con stramaledetto boia Basile. Accelere per mantenere l'ordine alla tentò di fermare tutti i pivelli rei di porto abusivo di maglietta a righe e i cammali do porto, che dice che avesse un gancio lungo 2,84 metri lunga, e ci ti otti e ci usa lunga. Finale pirotecnico figge, altro che i fuochi da fuge. In ten inferno lacrimogeno, tra una gragnola di bacche, prionetta, volina carrega, idranti ed elicotteri, le fina brucia un pa' di camionette, che pias mortale l'hanno possenta vasca delle Ferrari. Se senti un urlo, che paivo venisse da sé, carica! Uleo Beppe, dico Garibaldi, che sa tanto sito un monumento a cavallo, sciabola sguainata, o la guidò l'irresistibile carica dei 100.000 di De Ferrari. Ecco Balilla, che scappò dal municipio senza un pertuso in tu permesso serrale. Ecco, dicevo, Giambattista Perasso, vulgo Balilla, sdoppiarsi in tena miriade de maggetti a righe, che l'ha sommerso i fascisti in ten diluvio de Prionè. Ed il governo, demonio fascista di Tambroni, defunse a De Ferrari in tenera età. Una prece. E quella sera le nata una nuova canzone. A canzone do 30 giugno, che dice così.

Ma ben ritrovate e ben ritrovati a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di questo mio piccolo spazio musicale radiofonico che è Tracce, da tanti anni tra l'altro in onda. Ben ritrovate e ben ritrovati per la penultima puntata della stagione 2025-2026, prima della pausa estiva che ci sarà come di consueto. Ricominceremo poi intorno alla prima settimana di settembre, grosso modo. Comunque ci sarò ancora con Tracce, e intanto godiamoci la puntata odierna, puntata molto particolare. Non sono i saldi di fine stagione, ma è un po' una puntata di fine stagione, perché ho scelto, oltre a alcune novità, molti brani tratti da varie compilation, brani inediti magari di artisti importanti e qualcosa un po' di particolare. Beh, rimanete in ascolto così scoprirete i contenuti della puntata odierna. Detto ciò, non resta nient'altro che cominciare subito con un album del 2026, un ottimo album, il nuovo lavoro di MC Taylor, in arte His Golden Messenger, il 16° tra l'altro lavoro, quindi prolifico direi. E tra fischi e fiaschi iniziamo subito con l'album Mind People, un brano che si chiama Shaky Eyes, e vi auguro una buona trasmissione e un buon 2 ore di grande musica.

Ma che carina, eh? Sono quelle ballate, assolutamente niente di nuovo, tutto già assolutamente già sentito, ma i Golden Messenger riescono a darti qualche minuto di serenità, diciamolo pure, nella sua musica c'è questa atmosfera. E da MC Taylor con i suoi East Golden Messenger a una novità di questi giorni, un album dal vivo registrato a Cork, dove se non Cork, che è la città irlandese che ha dato i natali, diede i natali al grande Rory Gallagher. E Joe Bonamassa torna per l'ennesima volta, credo abbia fatto già tre album nell'ultimo anno, con The Spirit of Rory, lo spirito di Rory, un tributo al grande chitarrista irlandese Rory Gallagher, che io amo visceralmente, anche perché è stato uno dei miei primi eroi ed è stato anche uno dei miei primi concerti visti nella mia lunga vita, a Brescia in particolare nel lontano 1971, in un teatro che si chiama Teatro Sociale. Tattoo Lady, uno dei grandi capolavori di Gallagher.

Joe Bonamassa sia bravo, non c'è bisogno di ribadirlo. Poi vabbè, sulla necessità di fare un tributo a Rory Gallagher, suonare, rifare le canzoni quasi in maniera identica, vabbè, io vi consiglio comunque di andare a cercare la discografia di Gallagher e ascoltarvi gli originali, perché i Taste, Rory Gallagher, erano davvero tanta tanta roba. E dal nuovo album di Joe Bonamassa, Lo spirito di Rory, invece a un concerto degli anni 90 al Farm Aid, il famoso concerto, i famosi concerti di

beneficenza a favore degli agricoltori americani, organizzato in particolare da Willie Nelson e da Neil Young. Vi faccio ascoltare un brano di John Hiatt che ultimamente non vi faccio ascoltare da tanto tempo, ne parlavo con un amico e allora mi è venuta voglia di riascoltarlo. Il brano si chiama Through Your Hands, dal vivo al Farm Aid circa anni 90 dall'Illinois Stadium di Champaign.

0: Fugurance. Ritroviamo un vecchio amico, John Hiatt, dal vivo in quel di Champaign, Illinois, per i concerti del Farm Aid. E Farm Aid che, come dicevo, erano organizzati principalmente da Willie Nelson e da Neil Young. Neil Young ritroviamo adesso in tracce, vi faccio ascoltare un concerto, una delle tante reunion con David Crosby, Stills e Nash del 1973, un anno abbastanza triste per Neil Young, che perde due grandi amici, Danny Whitten e Bruce Berry, a cui dedicherà poi Tonight's the Night, un album molto intriso di molto dolore. E una delle canzoni comprese nello splendido lavoro di Neil Young era Roll Another Number for the Road, che vi faccio ascoltare nella versione dal vivo al Winterland di San Francisco in questa reunion, come dicevo, di Crosby, Stills, Nash e Young. Roll Another Number. Adesso, eccola.
1: It's too dark to put the keys in my ignition, and the morning sun is yet to climb my hood ornament. But before too long I might see those flashing red lights. Look out, mama, 'cause I'm coming home tonight. I think I'll

0: I've been standing on the sound of some open-hearted people going down.
1: Attenta mamma, perché stasera torno a casa. Questa canzone Rolling Under Number è un'immersione negli anni 70 dei ricordi, e Rolling Under Number, ve lo lascio a voi il significato. Dice comunque ricorda Woodstock, non tornerò a Woodstock per un po', anche se desidero ardentemente sentire quel sorriso hippie solitario, frase che poi è rimasta per un suo libro. È un libro su Neil Young. Neil Young insieme a David Crosby, Graham Nash e Stephen Stills. Questo era un bootleg, quindi la registrazione non era eccelsa, ma era Rolling Under Number for the Road, da Tonight's the Night, dal vivo al Winterland. Nuovo album, bello carico, di Mike Campbell and Dirty Knobs. Questa è Wrecking Ball.

c'è molto Tompetti, il fantasma di Tompetti aleggia in questo nuovo lavoro di Mike Campbell con i Dirty Knobs, che ritornano con il loro quarto lavoro, dalla una formazione che è attiva dal 2020 e che comunque ha fatto molto, ci ha regalato davvero degli ottimi lavori. Mike Campbell lascia il posto invece a una novità, che è una novità per modo di dire, il nuovo album dell'ex Blur Graham Coxon. È un album che in realtà venne registrato nel 2011 ma non uscì mai, quindi l'ho fatto uscire 15 anni dopo. L'album si chiama Castle Park perché Castle Park è una località di Colchester dove Coxon praticamente ha trascorso gran parte della sua vita durante l'adolescenza. Infatti in copertina c'è una cartolina di questa località. È un album, devo dire, discreto, niente male, e a me lui piace, quindi ve lo regalo. Quindi, signori e signori, nuovo album di Graham Coxon, questa è All Right. Spero che siate bene anche voi.

carina, è proprio molto British power pop. Grant Coxon, questa novità di un album pubblicato in questi giorni, ma le cui registrazioni risalgono addirittura al 2011. Questa era All Right. E da Grant Coxon, invece, come dicevo in apertura di programma, ci saranno molte canzoni tratte da compilation, da album che contengono inediti, colonne sonore e quant'altro. Spero di avere tempo di farvene ascoltare un bel po'. Una di queste compilation molto interessanti, che ormai sono introvabili, sono delle raccolte dal vivo registrate alla radio, radiofoniche, quindi broadcast si chiamano, e sono vari volumi da una radio americana che si chiama 107 KJSR, e devo dire che contengono delle vere chicche. Sono più, credo, 25 volumi addirittura, quindi sono tutti doppi, quindi sono una marea di canzoni. Dal volume 6 in particolare ve lo dico come coordinata, un brano di Lyle Lovett che si chiama White Freight Liner Blues. Signori, Lyle Lovett. Che però non vuole andare, non vuole partire. Che devo dirvi, a volte capita che veramente la tecnologia con i compact disc faccia queste bizze, e quindi vabbè, dopo ci riproviamo. Allora niente, saltiamo I Love It in questa scaletta, è bello dalla diretta, come si dice, per farvi ascoltare invece una novità, l'album nuovo di Jalen Gonda, ancora soul, nuovo soul da parte di ragazzi che si rifanno agli anni 60 in particolare. Questa è Anyone in Love, dal nuovo album invece che si chiama Doctor of Love. Signori, Jalen Gonda.

Che dire, Dio benedica la Dapton Record, questa etichetta che ha in catalogo davvero tanti artisti che sembrano essere usciti dagli anni 60 e che in realtà rifanno con lo spirito della vecchia musica soul brani originali in chiave appunto 60s. Il nuovo album di Jalen Gonda conferma la bravura di questo artista. Il nuovo album si chiama Doctrine of Love e contiene questa Anyone Will Love, che è anche un po' ha qualcosa anche di Burt Bacharach, che ne so. Dopo vediamo se riusciamo a recuperare il brano di Lyle Lovett, spero di riuscirci. Intanto però vi faccio ascoltare un'altra novità, anche qua in chiave soul, ma questo è un vecchio artista famosissimo che ritorna. L'album si chiama Contemplate the Afterlife, contempliamo il dopo vita. Lui è Slam Dog e questa è Searching for Heaven.

Ha 84 anni Slam Dog, quindi ci sta che si faccia domande su che cosa ci sarà dopo la vita. Ed è il titolo di questo nuovo album che contiene Searching for Heaven, Ricerca del Paradiso. È un album intriso di soul per questo vecchio cantante che viene dalla Virginia, che è attivo addirittura dal 1970, quindi non è proprio l'ultimo arrivato, e molto bravo. Da Slam Dog, prima vi ho fatto tutta la tiritera sulla radio, su 107+1 KJSR eccetera eccetera, per farvi ascoltare l'I Love It. Non riusciamo a ascoltarlo, cioè non riesco a mandarvelo, ma vi faccio ascoltare sempre da queste trasmissioni radiofoniche. Prima era il volume 6, questo è il volume 15, questo è Ryan Adams and the Cardinals, questo è 2.

questo è uno dei tanti piccoli gioielli scritti da Ryan Adams, tra l'altro nel suo periodo d'oro, il suo periodo migliore con i Cardinals. Questa era da queste incisioni radiofoniche che vi ho descritto prima. Ryan Adams, che peraltro nel mese di ottobre, prossimo mese di ottobre, tornerà per concerti acustici in Italia e suonerà anche a Brescia, quindi imperdibile. Ryan Adams, ho un debole per lui, che ne so, è evocativo. Steely Dan, non c'è molto da dire, questa è Kid Charlemagne.

se vi chiedete chi è questo manico della chitarra, come si dice, questo era Larry Carton insieme a Steely Dan da Royal Scam, il quinto album del gruppo di Walter Baker e Donald Fagen. Royal Scam, un album bellissimo, questa Key Charlemagne è un brano fantastico. E ancora una trasmissione radiofonica, magari in Italia si potessero fare questi album tratti da concerti in radio. La trasmissione è famosa, è durata tanti anni, si chiamava Morning Become Eclectics, la radio era la KCRW. E uno degli album, ne hanno prodotti quattro se non sbaglio di questa serie, quindi meno di quelli di prima, contiene anche un bellissimo gioiellino, un bellissimo brano che si chiama Secret of Life, lo adoro, James Taylor insieme al suo tastierista di fiducia Don Gronick.

molti anni fa ebbi il piacere, l'onore direi, di parlare, fare una chiacchierata con James Taylor, e parlavamo di un po' di tutto, non solo di musica, non era un'intervista, proprio una chiacchierata. E poi è venuta fuori la mia passione per certe canzoni sue considerate minori. Mi è venuta in mente proprio Secrets of Life, e gli raccontai di quando lo ascoltai per la prima volta dopo aver acquistato JT molti anni fa. Io ero poco più che adolescente e ero molto innamorato di della ragazza di allora, e mi ricordo di aver ascoltato per la prima volta questa canzone sdraiato nel mio lettino con le cuffie, ascoltando profondamente il testo anche della canzone. E gli ho detto a James: vedi, queste canzoni, piccole canzoni o grandi canzoni, secondo i punti di vista, hanno un potere evocativo, per cui la tua canzone diventa anche la mia. E questa è una dote di pochi artisti, quelli di saper non solo condividere il brano, ma addirittura regalarlo, fare partecipe l'ascoltatore. Più o meno questo era il discorso che feci, sono passati tanti anni. E mi ricordo che James Taylor non solo ovviamente mi disse grazie ed è bellissimo quello che hai detto, secondo lui, va bene, lo raccontate magari in modo diverso, ma addirittura dice: guarda, capita anche a me, ci sono tante canzoni, soprattutto nel songbook americano degli anni 50-40, che ascoltava mio papà. Suo papà era un famoso cardiochirurgo di Boston, e sono state le mie influenze quelle canzoni di Frank Sinatra, per esempio, piuttosto che altri classici. Facevano parte del mio background e anch'io mi riconoscevo in quelle canzoni, e tante volte canzoni molto spesso tristi, e mi struggevo come il protagonista dei brani. Questo è un piccolo racconto. James Taylor, Secrets of Life. Questa invece è tutt'altra roba. Wilco, 15 gennaio 2026, una cover di un brano fantastico di Revolver, Beatles, Tomorrow Never Knows.

Beh, i Wilco ci vanno a nozze con un brano del genere. Sono passati 60 anni da quando i Beatles lo registrarono, un brano epocale da Revolver, e Wilco 60 anni dopo appunto lo reinterpretano con il loro spirito sempre all'insegna della musica un po' sperimentale che li contraddistingue. Da Wilco, concerto del 15 gennaio 2026, indietro nel tempo un'altra compilation, ve l'ho detto all'inizio del programma, ce ne saranno parecchie. Questa invece è una celebrazione della musica del Greenwich Village di Washington Square, per intenderci, degli anni d'oro della rivoluzione folk rock dei primi anni 60. E allora vi regalo una cover di uno dei brani più belli di Bob Dylan, che poi era una facciata B, quella di Like a Rolling Stones. Voi immaginate questo qua, un pazzo che scarta Positively for Street e non lo pubblica su Highway 61. No, è pazzesco. Positively for Street, appunto, però interpretato da Lucinda Williams.

una rilettura scarna, drammatica, molto bella, molto molto particolare. Era Lucinda Williams, ovviamente la voce l'avrete riconosciuta, spero, con Positively Fall Street, da questo tributo al mondo del Greenwich Village, quello di Washington Square, come dicevo. Un album nuovo, ma nuovo anche qua per modo di dire, nel senso che è una

E che dite? Anyone, rifatta, non è molto diversa dalla versione originale, però molto molto accurata. Jonas Police Woman, da Real Life, Evolution, si è evoluto questo album. Adesso invece un'altra compilation, come vi dicevo in apertura, una compilation dedicata, un tributo dedicato a un artista che direi che è più considerato dai musicisti stessi che forse dal pubblico, anche se ha scritto canzoni memorabili. Era un personaggio simpaticissimo, anche giornalista, pieno di ricco di umorismo. Lui si chiamava Kinky Friedman, ci ha lasciato nel 2024, quindi recentemente, ma non ha prodotto un granché. Nel 1998 alcuni suoi amici, ve ne dico alcuni, Tom Waits per esempio, Willie Nelson, Debbie McClinton, Bill

0: Swan, Guy Clark, Debra McClinton, Asleep at the Wheel, Chucky Wise e tanti tanti altri. Io vi regalo una perla di Kinky Friedman interpretata, ve lo devo, perché prima ve l'ho promesso, dall'I Love It, finalmente. Questa è Sold American. Ricordiamo che Kinky Friedman era sì un personaggio ricco di ironia e di umorismo, ma aveva anche dei contenuti sociali non indifferenti, ed è il caso di questa canzone.
1: Faded, jaded, fallen cowboy star, pawn shops itching for your

Io vorrei che l'I Love It fosse ricordato davvero di più, e anche come interprete, perché davvero ha una voce bellissima, un timbro vocale fantastico, mi piace proprio molto. E questa era Soul American di Kinky Friedman, così abbiamo ricordato anche questo grande artista dimenticato, magari ai più, ahimè, sconosciuto. E da Kinky Friedman, con il tributo da parte del grande Lyle Lovett, questo invece è Dion Di Mucci, ovviamente di origine italiana, grandissimo artista, uno degli artisti più anziani, come anzianità di servizio supera anche i Rolling Stones, perché li batte sicuramente. Dion dà un tributo anche qua a Skip James, un grande bluesman, 2012, questa è Udu Man Blues.

0: that's hard to do.
1: Che bravo è, ha una musicalità pazzesca. Pensate che non è giovanissimo, ancora oggi fa dei dischi fantastici, riprende, chiaramente non è che fa cose nuove, anzi spesso e volentieri si rifà, appunto come in questo caso, ai classici, ma non importa. Questa era Dion Di Mucci alle prese con questa Voodoo Man Blues e Skip James tributato dallo stesso Dion da New York City. Un altro tributo, questa volta agli anni 80, da parte di vari gruppi che si sono divertiti a rifare alcune canzoni, alcune tra l'altro sorprendenti, come questa di Sheena Easton, non so chi se la ricorda, anche dimenticabile diciamo come cantante, ma Sheena Easton ripresa da un gruppo scozzese che a me piace molto invece, sono i Camera Obscura, il brano era Mother Girl.

una versione delicata, bella, di un brano un po' dimenticato, che era stata una hit degli anni Ottanta. Ma a proposito di hit degli anni Ottanta, riprese da artisti strani, voglio dire molto strani, vi faccio ascoltare questa versione del brano, uno dei più famosi, di Terence Trent D'Arby, appunto uno dei grandi successi degli anni Ottanta, ripresa da uno dei miei beniamini che purtroppo ci ha lasciato disgraziatamente. Lui era Neil Casal e questa è Wishing Well, pensate un po'.

Questa è una perla, è una rarità che vi regalo. Neil Casal con Wishing Well di Terence Star Delby, un tributo agli anni Ottanta, anche da questo che era un grandissimo artista. Siete all'ascolto di Tracce, io sono Ugo Buizza, siamo quasi alla fine del programma di oggi, che è poi il penultimo prima della chiusura per la fine della stagione 2025-2026. Ci riascoltiamo poi, ci risentiremo poi in settembre. Ebbene, dal grande Neil Casal, da questa Wishing Well, un grande gruppo americano, quello dei Drive-By Truckers, con una Gimme Some Trouble dal vivo di qualche anno fa, che vi regalo perché poi loro dal vivo erano veramente dei fantastici artisti. Drive-By Truckers.

Uno dei brani più belli firmati da John Lennon, periodo era Imagine, l'album, con questa cover da parte dei Driveway Truckers, un brano che tra l'altro è stato ripreso anche dai Pearl Jam. Eddie Vedder la interpretò benissimo, secondo me è una delle più belle cover del brano di Lennon che io amo alla follia. Da Give Me Some Truth, ripresa dai Driveway Truckers, cambiamo completamente verso musicale. Questo è un album di beneficenza fatto per raccogliere fondi a favore di tutti quelli colpiti dall'uragano Katrina, ricordate, nel 2005, ci si dimentica. Infatti è Hurricane Relief Benefit Concert, l'album si chiamava Higher Ground, un bellissimo lavoro sotto l'etichetta jazz della Blue Note, che vedeva insieme tanti artisti importanti come Wynton Marsalis, che ha prodotto l'album, come Norah Jones, come Diane Reeves e tanti altri, anche Diana Krall. E io vi regalo questo brano originariamente di Spencer Williams, un classico del jazz, questa è Basin Street Blues.

Diana Krall, che sarà dalle nostre parti in mese di luglio, in quel del Vittoriale Gardone Riviera, ma ormai lei è di casa, c'è quasi tutti gli anni la consorte di Elvis Costello. Diana Krall a volte fa dei concerti bellissimi, a volte meno, però lei è davvero fantastica. Questa è la Basin Street Blues, da questo album di beneficenza per l'uragano Katrina. Questo invece è un tributo da parte dei Jet Sabbath ai loro amati Black Sabbath. È un gruppo particolare che trasforma i brani del gruppo di Ozzy Osbourne in brani jazz. Io vi faccio ascoltare, ovviamente, che non è tra le più belle rifatte da loro, ma non potevo esimermi. Questa è Paranoid, Black Sabbath in chiave jazz, dai Jazz Sabbath.

0: Beh, erano. Sono davvero molto particolari questo trio inglese che si chiama Jets Sabbath, dove si divertono a rifare i brani dei Black Sabbath in questa chiave, quasi irriconoscibili, devo dire, eh? È vero, questa era Paranoid e a me piace molto. Siamo praticamente in chiusura di programma. Vi lascio con un album di vari artisti che suonano insieme a un grande suonatore di banjo, uno dei più grandi, avrebbe compiuto 101 anni lo scorso mese di gennaio. Lui è Earthcrux e qualche anno fa alcuni musicisti, ve ne cito qualcuno, per esempio Elton John, per esempio Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Steve Martin, che ovviamente suona il banjo benissimo, Leo Russell, Rosanne Cash, John Fogerty, e io invece vi faccio ascoltare uno strano trio, Earthcrux, insieme a Don Henley e a Johnny Cash. Con Passing Through chiudiamo la puntata di oggi di Tracce. Io vi ringrazio per l'ascolto, care amiche e cari amici, e ci sentiamo per l'ultima volta per questa stagione la prossima settimana.
1: It's a mighty world.
0: Grazie.
1: We live in, but the truth is, we're only passing through.

Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

their bones. And it's raining ice picks on your

Sì, va bene. L'ultimo pezzo che non so come si intitola perché l'abbiamo provato l'ultima volta ieri sera. Proviamo, eh. Cioè, ce lo suoniamo qua adesso così ci divertiamo insieme.

Gli Agorà, grande gruppo marchigiano, tra il 75 e il 76 riuscirà addirittura a farsi produrre ben due lavori dall'Atlantic. Non avranno naturalmente successo commerciale, troppo sofisticata la loro proposta, naturalmente molto alla Weather Report, alla Perigeo, alla Napoli Centrale. Era un clima musicale estremamente creativo che poi arriverà al culmine naturalmente con gli Area. Ma proprio perché ospiti di Parco Lambro 1975 sono stati grandissimi Perigeo, andiamo ad ascoltarci quello che insieme alla Valle dei Templi è forse il loro brano più famoso. Altra indirizzo stradale, via Beato Angelico.

0: Il furto dei polli surgelati resterà per sempre il simbolo del fallimento di della festa di Parco Lambro 1976, ma non riuscirà a fermarla. Così come non ce la farà la pioggia, che pure flagellò più volte quel raduno. Lunedì 28, quindi dopo le prime due giornate già molto tese di sabato 26 e domenica 27, con il numero dei presenti che soprattutto la sera raggiunge dalle 70 alle 120.000 unità, niente male appunto per l'epoca, in modo particolare tenendo conto delle difficoltà di trasporto e di movimento del tempo. La giornata, lunedì 28, riporta la cronaca di Ciao 2001, inizia molto male. Le discussioni e gli scontri all'interno del festival si fanno più accesi fin dalla mattina. Alcune decine di incoscienti tentano di assaltare un supermercato presso il Parco Lambro. La polizia spara dei candelotti lacrimogeni e il gas arriva fino alla tendopoli all'interno del parco, suscitando un panico comprensibile. Si diffondono nel frattempo voci allarmistiche secondo cui le forze dell'ordine vorrebbero sgombrare l'intera area della festa. E nel pomeriggio comincia un'assemblea generale dei partecipanti alla manifestazione. La riunione assume dimensioni letteralmente enormi, migliaia, forse decine di migliaia di persone. Il dibattito verte sulla gestione della manifestazione. Per ore si alternano al microfono del palco oratori, spesso in contrasto tra loro, pesanti critiche agli organizzatori, ma anche ai gruppi spontaneisti, il cui comportamento violento accresce la tensione, secondo alcuni. Si propone la sospensione immediata del festival, ma alla fine, e già sera, viene approvata la mozione dell'organizzazione per la ripresa del programma normale, come previsto.
1: Un attimo. Voglio soltanto dire che andare a fare un esproprio, secondo me, oggi, quando viene coinvolto tutto il Parco Lambro, senza che non se ne sia mai discusso di questo, per me è un suicidio, perché non è un lavoro politico, perché le cose dobbiamo discuterle assieme e non fare un esproprio quando qui nessuno sapeva un cazzo. Questo qui non è gestire le cose, va bene? Se vogliamo essere comunisti, se vogliamo stare assieme, le cose le discutiamo e se decidiamo poi di fare un esproprio, lo deve decidere tutti, non lo devono decidere in 40 e farlo in 40, perché qui la polizia se entrava distruggeva la festa a tutti. Questo qua mi sembra che deve essere la prima cosa per cui partire da questa assemblea.
0: Le tensioni sono fortissime e sarà solo la musica di Don Cherry efficace e accattivante di Napoli Centrale a placare la platea. Parlavamo di Napoli Centrale, del grande gruppo di James Senese che da Napoli spicca il volo proprio tra il 75 e il 1976. Il primo album per la Ricordi, mi pare di ricordare sia del 1976, si intitolava semplicemente Napoli Centrale, come il nome del gruppo, e ci regalava questa apertura sensazionale con questa travolgente campagna.

spettacolare. Adesso i giovani napoletani hanno l'hip hop e il rap, e all'epoca invece i giovani napoletani si esprimevano. Anche Tony Esposito, se ce la facciamo a sentirlo, ci regala una splendida interpretazione proprio qui a Parco Lambro 1976. Ma Tony Esposito è anche ospite della grande star internazionale del festival, la prima in tutti i festival di Renudo e del proletariato giovanile di quegli anni, Don Cherry. È su di lui e sul suo gruppo che vengono riposte le speranze per una svolta che possa aggiustare naturalmente la situazione di grande tensione che si è venuta a creare dopo l'assalto al camion dei polli e i tentativi di esproprio nella mattina con le cariche della polizia all'esterno del palco. All'inizio gli ipnotici ritmi africani, i canti tribali, gli occasionali assoli di tromba del grande jazzman faticano a riscuotere l'attenzione del pubblico, ma dopo due o tre pezzi i mantra affascinanti e circolari del grande Don, accompagnato alla batteria per l'appunto dal nostro Tony Esposito in questa formazione multietnica ante litteram, ci regalano un piccolo grande miracolo. Decine di migliaia di persone finalmente coinvolte, pacificate, dimenticano i contrasti della giornata e si mettono a battere le mani a tempo e a cantare in coro. Si accendono innumerevoli fiammelle e si ascolta finalmente partecipi uniti una musica che è semplice, serena e affascinante. Dopo tante discussioni, dopo tanto livore, si placa per un momento l'animosità e subentra il rilassamento. Grazie a Don Cherry e ai suoi musicisti, grazie al fascino di una musica antica e allo stesso tempo nuova, calda e suggestiva, ecco il momento più bello di tutta la manifestazione.

0: E purtroppo l'esibizione di Don Cherry esiste soltanto in bootleg, purtroppo con un'incisione pessima. Ne abbiamo lasciato qualche minuto giusto per darvi l'idea di come il free e questa cavalcata circolare e travolgente dal punto di vista percussivo abbia travolto praticamente tutti. Tony Esposito è uno dei protagonisti del festival. Nel 1976 collabora con Perigeo per la Valle dei Templi e collabora con Edoardo Bennato, collaborerà con Pino Daniele, collabora con Napoli Centrale. È un personaggio dal talento esplosivo, e con le sue percussioni poi arriverà a colorare anche molte trasmissioni televisive non adeguate probabilmente al suo talento e alla sua classe. Ma sempre tra il 74 e il 75, uno dei personaggi di maggior fascino che affronta i festival del proletariato giovanile di Parco Lambro si chiama Franco Battiato. Franco Battiato, che ancora nel suo periodo sperimentale, molto trasgressivo, ipnotizzerà per un'intera notte suonando fino al mattino, dall'una fino alle 5 all'albeggiare, con un mini sintetizzatore, impedendo a tutti di dormire, completamente coinvolti in quelle spirali sonore che avvolgono la platea. Volevo proprio farvi sentire una sua versione dell'epoca, sono quegli anni tra il 73 e il 74, di Pollution, uno dei suoi album elettronici e sperimentali, che comincia con queste voci di bambini.
1: Rideva quella che facevamo in casa, quella che rideva che facevamo in casa.

Ed era Franco Battiato, Pollution, con questo geniale finale strumentale, chitarra acustica, organo, tastiere, imprevedibili rispetto allo sviluppo quasi pop e più vicino naturalmente alle sue cose, composizioni future. Uno dei primi approcci dopo i primi album sperimentali completamente elettronici del nostro. Ma grande musica, dicevo, a Parque Lamboro 1976, quindi al di là delle tensioni e della frattura interna ai movimenti da cui poi esploderà il 77 da un lato e la lotta armata e i mille altri rivoli poi destinati, ahimè, a finire miseramente nel corso degli anni 80, salvo naturalmente alcune esperienze ancora valide che continuano naturalmente anche al giorno d'oggi. Uno dei gruppi più interessanti comparsi sul palco di Parco Lamboro 76 sono i Sensations Fix. Normalmente li conoscono gli appassionati di rock progressivo italiano o di krautrock. Tra i pochissimi gruppi a suonare, di fatto lo sentirete, un suono molto moderno, sicuramente influenzato dai Can, dai Noi, dai Cluster, dai Cluster, anzi pronuncia alla teutonica, e ascoltate questo Just a Little Bit on the dei Sensations Fix, tratto dal loro secondo lavoro Fragments of Lights. Nel 1974 per la Polydor pubblicano addirittura 3 album consecutivamente. Le vendite non sono neanche malaccio e riescono a conservare il contratto con la Polydor fino al 1977. Pensate, incredibile, con una major, come si direbbe oggi. Davvero interessante questo trio toscano, e ascoltate queste sonorità post rock che sembrano direttamente arrivare dalla Chicago dei Tortoise, piuttosto naturalmente che dalla Germania di Can e dei Noi e Cluster. Parco Lamboro 1976.

0: Sensations Fix dalla Toscana, un trio eccitante di post rock, crowd rock, chiamatelo come volete, ma sicuramente era rock d'avanguardia, suona modernissimo anche 40 anni dopo e per nulla invecchiato dal tempo. Quello che naturalmente è invecchiato nel tempo è la memoria e il ricordo dei protagonisti di Parco Lambro. Andrea Valcarenghi oggi, dopo anni di crisi, ne parla con un distacco maggiore rispetto all'epoca. Il risultato finale, dice, fu il prodotto di una serie di cause. La prima, sicuramente, è che era finita un'epoca e che nessuno di noi se n'era accorto. La seconda è che il nostro festival era diventato ormai un appuntamento allargato all'intera città. A Parco Lambro, insieme ai tanti che venivano per la musica o per condividere lo spirito originario di questo raduno, confluiva ormai tutta Milano. Anche quella delle grandi periferie, con tutto il suo disagio, le problematiche sociali che si erano venute a creare nei grandi quartieri dormitorio della periferia. Poi c'era l'eroina, una realtà drammatica che non ci apparteneva ma che concorse a creare un clima davvero pesante, come abbiamo sentito dagli interventi e dagli spezzoni di interventi in assemblea. Infine gli scontri, causati ovviamente da alcune frange di manifestanti che non avevano a cuore o che non erano vicini comunque alle tematiche e alla filosofia del gruppo di Renudo. Dal punto di vista finanziario poi e culturale tutto questo si tradusse inizialmente in un disastro. Ci servì però da lezione per riprendere successivamente in cornici e misure più vicine alle nostre potenzialità e il raduno di Guello. Nel giugno del 77 non stampammo neppure i manifesti, arrivarono 4.000 persone e probabilmente fu giusto così. Secondo altri, Parco Lambro non era un momento utopico né un luogo di evasione, era piuttosto un insieme di vite che si incrociavano e confluivano in uno stesso luogo. Dentro e fuori dal palco la vita era la stessa, così come identiche erano le contraddizioni. Anche le contestazioni facevano parte di un vissuto comune che lì si esprimeva in modo autentico e radicale. Certo, non tutto poteva dirsi tale. La danza tutti nudi inscenata dopo la pioggia fu più un episodio forse di esibizionismo che non di liberazione, ma è diventata un'immagine simbolo di quegli anni. Rispecchiava in effetti tutti i limiti e le contraddizioni di quell'esperienza collettiva. Patrizio Fariselli, Area, dice che la vita finisce, è fisiologico, e con la vita finiscono anche le epoche, e con Parco Lambro se ne chiudeva definitivamente una, e quel tipo di esperienza si concludeva di conseguenza, magari per diventare qualcosa d'altro. Il terzo Parco Lambro segna una frattura profonda a più livelli. Nei comportamenti collettivi, le persone pare non abbiano più voglia di delegare a un palco i propri progetti e i modi di essere. Riprendiamoci davvero la vita, riprendiamoci davvero il futuro è lo slogan di quei giorni ed è lo stesso slogan che animava Demetrio Stratos e i suoi Area dal vivo sul palco di Parco Lambro 1976, fine giugno 1976. Buonanotte a tutti e arrivederci alla prossima settimana, forse con nuove avventure musicali di Rusty Cage.
1: Via, maestro, via.

0: Grazie. Questo prossimo pezzo trae spunto da un fatto successo nel 1920, cioè quando un artista, un dadaista di nome Apple, dirottò una nave tedesca regalandola ai russi che avevano appena fatto la rivoluzione.
1: Questo festival è stato una merda, parliamoci chiaro, merda di quattro parole, e andava a finire in una merda. Ora, il momento qualificante di questo festival è questa assemblea, e dimostra che qui c'è della gente che è venuta e ha fatto dei casini di chilometri, e che magari viene qui e sta quattro giorni e non ha tanti soldi, e viene qui per parlare, non viene per sentire della musica, né tantomeno viene qui a sentire della musica organizzata, preorganizzata e messa dall'alto, no? Ma viene qui per discutere, per parlare e per gestire in prima persona questo momento importantissimo. Ecco, davanti ai fatti che sono successi oggi, uno che dice vogliamo la musica dimostra una totale incoscienza politica, scusa compagno, anzi,

La mela a cavallo di una foglia. Cavalca, cavalca, cavalca. Insieme attraversarono il mare. Impararono a nuotare. Arrivati in cima al mare, dove il mondo diventa mancino. La mela lasciò il suo vecchio vestito e prese l'abito da sposa più rosso, più rosso. La foglia sorrise.

La foglia invece salutò. Salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno la vide più. Forse per lei, ma il mondo.

0: Vieni ai live del Made in Brescia, ci si diverte. Bless.
1: Paola Nicoletta, Paola Nicoletta.

Buon ascolto con Radio Endodurto.

a mí mismo.

0: Holland!
1: ¡Os Fidelsen!
0: A ver, un, dos...
2: ¡Os Fidelsen!

la vita è una gran cosa, lo dice la Leo, mia anziana parente, vicina di casa, ha lavorato sempre, mai atteso niente, patita la fame, la miseria abbondante, tolta la salute, nessuna fortuna, ma...

stato non svolgersi del fatto. Conosco la fatica sotto il cielo in alto. Un'opera medianica di bassa intensità, di qualità infinite, di immensità. Ciò che appare, il valore.

0: Sì, io ti ho capito, ma diciamo da quanto tempo ti senti ingabbiato, diciamo, in questa tua prigionia, di questo senso di tua prigionia?
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.